0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158009300. Lo ripetiamo, 910158009300. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
2: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata con diversi temi, quella di oggi dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, su cui torniamo con un focus su Roma e le iniziative di sensibilizzazione della Caritas, e poi l'apporto dei cattolici all'Assemblea Costituente. Ne parliamo alla vigilia della Festa della Repubblica, quest'anno tra l'altro ricorrono gli 80 anni. Ma partiamo nella nostra puntata dalle parole di pace di Papa Leone XIV ieri all'Angelus, dopo la recita della preghiera mariana affacciato su Piazza San Pietro. Nell'ultimo giorno di maggio il pontefice è tornato sull'invocazione corale di pace che in questo mese si è elevata dalla Chiesa. Sentiamo.
3: In questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: Così all'Angelus il Papa, e sabato dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani Leone XIV aveva invocato con la preghiera del Rosario l'intercessione di Maria per il dono della pace. La pace è sempre possibile perché dono di Dio, aveva indicato il Papa. 2000 le persone che erano in preghiera con lui in Vaticano, altre 100.000 collegate da 200 santuari mariani nel mondo, un momento davvero intenso. E anche stamane Papa Leone, ricevendo in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano i partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, ha indicato: in un mondo sempre più segnato da divisioni, guerre e conflitti tra nazioni e popoli, le missioni rendono un servizio inestimabile alla missione della Chiesa di annunciare Cristo, principe della pace e rivelazione incarnata dell'amore divino per l'umanità. Nel discorso in inglese il Papa ha poi invitato a promuovere tra tutti i battezzati una spiritualità missionaria sempre più fervente e un impegno più profondo nella missione universale di evangelizzazione della Chiesa in questa nuova era missionaria. Ora voltiamo pagina, torniamo a parlare di dipendenza dal gioco d'azzardo, perché in questo fine settimana numerose Caritas diocesane hanno promosso per la giornata di ieri la tenda del buon gioco, un'iniziativa contro la dipendenza da scommesse slot machine, che fa parte del progetto Vince chi smette di Caritas Italiana. Anche a Roma, nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso, è stato allestito questo presidio speciale di sensibilizzazione e informazione proprio sulla ludopatia. A Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, chiediamo com'è andata questa iniziativa.
4: È un'iniziativa importante, anzitutto perché si svolta in molte città italiane, ma soprattutto perché si è basata sull'incontro, sull'informazione, sulla sensibilizzazione proprio attraverso il gioco, proprio per far emergere il gioco vero, non certamente quello legato alle scommesse e all'azzardo. E questo in qualche modo ha manifestato come attraverso l'ascolto e la vicinanza si possa al tempo stesso veicolare il sano gioco, la disponibilità a giocare in maniera gratuita con le persone che si hanno vicino. Quindi è un'iniziativa importante per questo motivo. L'abbiamo fatto in una zona di Roma particolarmente esposta all'azzardo, non a caso è chiamata la Las Vegas della Tiburtina.
2: Una zona, l'azzardo è davvero diffuso, vediamo anche

0: 27 milioni di euro. Solo nella città di Roma, se guardiamo a tutta la provincia di Roma, superiamo i 12 miliardi, siamo quasi a 13. E qui è chiaro che è un trend di crescita che va avanti ormai da anni, e rispetto al quale bisogna fare qualcosa, ognuno per la sua parte. Purtroppo registriamo il letargo, la miopia della politica e delle istituzioni pubbliche, che invece che prevenire o disincentivare il ricorso alle scommesse non fanno altro che incentivarle, introducendo periodicamente nuove modalità per spendere denaro nell'illusione di poter fare fortuna. E poi credo che ci sia una scarsa, non si vogliono vedere le conseguenze in termini di disgregazione sociale, di disperazione che c'è dietro all'azzardo, perché ci sono patrimoni che vanno in fumo, famiglie che saltano, giovani che si trovano in enorme difficoltà. È la seconda causa di dipendenza l'azzardo per quanto riguarda i giovani, soprattutto il versante online. E poi evidentemente c'è un compito anche nostro come Chiesa. Occorre, io lo dico con urgenza, occorre varare dei percorsi pastorali che consentono di parlarne, di informare, di formare, certamente anche di aiutare senza giudicare. Cioè, ma dove potremmo applicare questi percorsi pastorali? Ma nei luoghi di incontro con minori, giovani, adulti e anziani. Io penso a percorsi legati alla catechesi, penso allo spazio importante degli oratori, i gruppi di volontariato, i corsi di preparazione ai sacramenti. Noi abbiamo adesso i centri estivi, penso che gli stessi gruppi scout della GESCI e di Azione Cattolica possono fare molto. In altri termini, serve una mobilitazione alla luce anche del Vangelo per aiutare persone che rischiano di andare incontro ad una nuova dolorosissima forma di dipendenza, come l'alcol e come le droghe e le sostanze, che è quella delle scommesse. Abbiamo circa 2 milioni di persone ormai pesantemente esposte alla malattia che si chiama ludopatia, cioè disturbo proprio da gioco.
1: La Tenda del Buon Gioco è proprio anche un'iniziativa in questo senso di sensibilizzazione, di attenzione.
0: Non c'è dubbio, va proprio in un'iniziativa che ha coinvolto molte diocesi in Italia, promossa da Caritas Italiana, e va in questa direzione, il buon gioco. Giocare va bene, ma se è un buon gioco, qui di gioco non c'è nulla, perché ripeto, guardiamo anche gli effetti sul legame tra pratica dell'azzardo e mondo dello sport, no? Eppure lo sport dovrebbe essere un gioco. In realtà sta diventando sempre più un veicolo per ricorrere, per indurre alle scommesse nelle sue diverse forme. Ormai c'è il boom del gioco, delle scommesse online, che è di gran lunga cresciuto negli anni in maniera impressionante in questi anni, e ci sono sempre più giovani, spesso minorenni, che hanno accesso ai portali tramite smartphone, aggirano i controlli perché utilizzano carte telefoniche registrate a nome dei genitori. Quindi è chiaro che noi ci troviamo di fronte a un'Italia in cui, oltre ai danni derivanti dalla sottrazione all'economia reale di ben 165 miliardi e 345 milioni di euro nel 2025, c'è stato un incremento di oltre 7 anni in appena un anno, qui c'è una perdita enorme per l'economia reale. Ma come ripeto, guardiamo alle persone, guardiamo alle famiglie. Cioè, qui lei pensi che solo nella provincia di Roma nel 2025, considerando anche i bambini e i neonati, sono state scommesse per una media di 3.000 euro spesi pro capite all'anno. Quindi è evidentemente un'emergenza, ma noi dobbiamo intervenire non solo riducendo l'offerta, ma la domanda. Cioè, perché le persone scommettono? Perché cercano lì una sorta di svolta per la loro vita? Come in tutte le altre forme di dipendenza, dobbiamo anche come Chiesa Cattolica cercare di aiutare senza giudicare, garantendo vicinanza e aiuto. Dobbiamo cercare di interpretare i motivi profondi per cui persone di tutte le età scommettono, dal gratta e vinci al bar che incontriamo. C'è un vastissimo ricorso alle scommesse e sportive, ci sono i cosiddetti

0: cosiddetti giochi di abilità o di skill games, di slot machine e via di seguito. Interroghiamoci sul senso, sul significato, e da questo punto di vista possiamo trovare in questo ambito un nuovo ambito non solo di misericordia ma di testimonianza della carità.
1: La ringraziamo molto per aver portato anche qui a Chiesa e Comunità questa attenzione, per aver sensibilizzato anche chi ci ascolta.
0: Grazie a voi per questa opera meritoria, perché nei media non abbiamo molto spazio, perché è talmente forte la influenza legata alla raccolta pubblicitaria, per cui noi vediamo che non c'è molto spazio negli organi di informazione a temi che riguardano il bene comune e davvero l'interesse generale del nostro paese. Quindi grazie di cuore.
1: Ma teniamo aperto davvero Chiesa e Comunità questo sguardo sulla dipendenza dal gioco d'azzardo, sulla ludopatia. Siamo alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, approfondiamo questo importante anniversario. Sono trascorsi infatti 80 anni dal referendum che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica, e contestualmente fu eletta anche l'Assemblea Costituente. C'è un libro di Luigi Accatoli, di Emilia Flocchini, edito dalla San Paolo, che guarda il contributo della comunità cristiana in quel momento storico così importante per l'Italia. Il volume si intitola 8 alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Per gli autori si tratta di 8 santi. Su questa affermazione provocatoria, nel senso che è mirata a farci riflettere, abbiamo sentito il vaticanista Luigi Accatoli. Sentiamo.
2: È una affermazione provocatoria, però con fondamento, perché 5 di questi hanno la causa di canonizzazione, 3 hanno già le virtù eroiche approvate, quindi sono vicini alla proclamazione a beati. Ne abbiamo aggiunti 3 che non hanno la causa, ma che meriterebbero di averla. Allora, i nomi, diciamo, in ordine di età, il più vecchio al momento della elezione alla Costituente nel 1946 era De Gasperi, aveva 66 anni. Il più giovane era Moro, Aldo Moro, che aveva 29 anni soltanto. Ecco, poi in mezzo ci sono Igino Giordani, che poi è stato focolarino abbastanza famoso, Enrico Medi, Giuseppe Lazzati, Giorgio Lapira, Dossetti, Giuseppe Dossetti, Benigno Zaccagnini. Ecco, questi sono i personaggi e hanno tutti meritato attenzione come figure cristiane, ma anche come parlamentari, come costituenti. In particolare Moro, Lapira e Dossetti sono stati protagonisti centrali della Costituente, erano giuristi e hanno lavorato nel comitato che ha scritto il testo della Costituzione, quindi non personaggi secondari, insomma.
1: È un caso unico nella storia dei parlamenti che ci siano così tante figure e così importanti della comunità cristiana che hanno lavorato ad un testo come la nostra Costituzione.
2: Sì, noi pensiamo, Emilia e io che abbiamo scritto questo libretto, pensiamo che sia un caso unico nella storia dei parlamenti, perché sempre, dappertutto, ci sono anche in altre epoche rispetto alla nostra, ci sono stati dei santi nella politica. Ma che si siano incontrati un gruppo così numeroso e così attivo in ruoli centrali, addirittura nella stesura di una Costituzione, questo non ci risulta sia capitato mai, e ci è sembrato, questo è tutto il senso del nostro lavoro, ci è sembrato utile segnalarlo, perché non ci si riflette. Sì, ogni tanto si sente dire che la Pira era un santo, si sente che De Gasperi c'ha la causa di canonizzazione, però non li si mette insieme, non li si conta. Ecco, abbiamo voluto fare questo censimento, questa proposta.
1: È un invito quello a guardare a queste figure, al passato, alla nostra storia, quella della Repubblica, della Costituente, per impegnarsi anche per il futuro?
2: Indubbiamente, è un motivo di incoraggiamento, una ragione di speranza. Sempre si dice, però non ci sono più quei politici. Ecco, noi non siamo di questo parere, siamo del parere che il seme cristiano, ma anche umanistico, che è stato così abbondantemente seminato nel lavoro della nostra Assemblea Costituente e che ha dato frutti così significativi nel testo della Costituzione, noi pensiamo che quel seme sia ancora vitale.
1: Era Luigi Accattoli, che ringraziamo per questa riflessione sul suo libro 8 alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Abbiamo dato spazio proprio alla vigilia della festa della Repubblica del 2 giugno. Ancora una notizia: la formazione di buoni cristiani e buoni cittadini rappresenta il fine del metodo scout realizzato attraverso l'intesa pedagogica dei capi con ogni ragazza e ragazzo nelle varie tappe del percorso. Lo ha ricordato Papa Leone XIV ricevendo in udienza in aula Paolo VI l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici per il 50° anniversario dell'associazione fondata da Baden Powell. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita da più alti valori dell'umanesimo cristiano. L'omaggio di Leone XIV, che ha sottolineato come il metodo scout mette al centro la persona, curandone tutti gli aspetti relazionali e la ricchezza umana. La scelta pedagogica della vostra associazione si esprime al riguardo nell'educazione in distinte sezioni maschili e femminili, per dedicare ai ragazzi e alle ragazze un'attenzione specifica, esplorare in questo modo le caratteristiche fondanti dell'essere donna e dell'essere uomo è una dinamica propedeutica all'incontro autentico e consapevole con l'altro, che può favorire la reciproca maturazione. Queste alcune delle parole che Papa Leone XIV ha rivolto appunto alle guide scout d'Europa cattolici ricevuti in udienza. Nella cattedrale dell'Almudena, l'arcivescovo di Madrid, il cardinal José Cobocano, ha presieduto la celebrazione eucaristica ieri per il 60° anniversario della nascita del cammino neocatecumenale, esperienza di iniziazione cristiana che vide la luce nelle baracche della capitale spagnola. Al termine della messa è stato letto un messaggio del Papa, firma del cardinal segretario di Stato Pietro Parolin. È necessario ricordare, si legge, che la missione evangelizzazione è un compito fondamentale di tutta la Chiesa, che con gioia e umiltà, ricercando l'unità di tutti i suoi membri e docile all'azione dello Spirito Santo, si impegna a portare a tutti il dono della salvezza. Che questa convinzione, prosegue il Papa, sia una motivazione per assumere l'impegno missionario in favore dei figli amati da Dio. Prima di terminare la puntata, torniamo ancora sull'Angelus di ieri. Il Papa, sempre al termine della preghiera mariana, ha richiamato la 25esima giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate, a quanti se ne prendono cura, ha detto: ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Vogliamo però ascoltare ancora un passaggio proprio delle parole del Papa, sempre all'Angelus, legate alla solennità della Santissima Trinità.
3: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano.
1: E con queste parole termina la nostra puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e da parte mia a tutti voi un grazie per l'ascolto. Buon proseguimento. Chiesa.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Primo incontro. Timor di Dio e pietà.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
1: Bentrovati.
0: Rivestiti di potenza dall'alto, come abbiamo appena ascoltato dalla nostra sigla, questo ciclo di catechesi è dedicato al rito della confermazione, il sacramento che conferisce lo Spirito Santo. Dunque è proprio lo Spirito Santo il grande protagonista.
1: Sì, che dagli orientali viene definito il grande sconosciuto della Chiesa occidentale, perché ne parliamo un po' troppo poco. Bene, abbiamo occasione per parlarne. Per parlare di una persona, che cosa facciamo? Non è che ci mettiamo a leggere le sue analisi del sangue, raccontiamo cosa ha fatto, raccontiamo che cosa combina, come agisce, come risponde alla vita. Ecco, per parlare dello Spirito Santo, noi abbiamo bisogno di capire che cosa fa, come agisce, come opera. Non dimentichiamo che in fondo della Santissima Trinità noi definiamo delle funzioni, dei ruoli. Il Padre è Padre, non c'è Padre senza figli. Il Figlio è Figlio, non c'è Figlio senza Padre. E quindi lo Spirito Santo invece cosa fa? Ecco, è più complicato e più interessante in un certo senso questo tipo di argomento, anche se non è che sia poco interessante parlare delle operazioni del Padre o del Figlio, tutt'altro. Però è più intrigante perché è meno immediatamente chiaro ciò di cui dovremo parlare. E allora come fa la Chiesa per parlare al candidato alla confermazione, ai candidati che sono di fronte al Vescovo, all'interno di una liturgia eucaristica, come già dicevamo, comincia con l'ascolto della parola di Dio, perché la parola di Dio annunzia, parla dello Spirito Santo. In ultima analisi, noi capiremo ciò che il candidato dovrà aver chiaro mentre sta chiedendo il dono, il regalo dello Spirito Santo. Noi capiremo ciò che lui deve capire proprio dalla preghiera che farà il Vescovo. Dirà: Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo Dimore. Ecco, noi vediamo che all'interno del sacramento viene citato un testo del profeta Isaia, che è il testo principe che viene consigliato dalla Chiesa in una liturgia della confermazione che non abbia una coincidenza con una festa propria importante da rispettare. Il testo principe è il capitolo undicesimo del profeta Isaia, che appunto fa l'elenco di questi doni dello Spirito. Il Messia arriverà e avrà questi doni, da non confondere con i frutti, che sono dei risultati, sono delle conseguenze. I doni sono le cose di partenza che vengono regalate affinché noi possiamo arrivare ai frutti dello Spirito Santo di cui altre volte abbiamo parlato. Questi doni hanno un ordine, partono dalla sapienza, proseguono con l'intelletto, il consiglio, la fortezza, lo spirito di scienza e di pietà, e si aggiunge, per la tradizione della fede, ha aggiunto lo spirito del santo timor di Dio, che è principio di tutta la sapienza, secondo i testi biblici. Allora, questo formulario che viene emesso proprio nel momento in cui c'è l'imposizione delle mani da parte del Vescovo, ci apre alla prospettiva di capire attraverso questi doni cos'è lo Spirito Santo, chi è, come agisce. Infatti, la prima cosa che dobbiamo dire dallo Spirito Santo è che non è una cosa. Non esiste una quantità di spirito, lo Spirito Santo è una persona, con lui si stabilisce una relazione, lui opera in noi, opera nella nostra vita, non secondo una categoria quantitativa, ma secondo una categoria qualitativa. Non ho mezzo chilo di Spirito Santo, non è che do etti di Spirito Santo, entro in relazione con una persona più o meno, sono maggiormente in relazione con lui. E se lo Spirito Santo entra in me, mi dà delle cose. Come le analizzeremo questi sette doni, che logicamente in questa puntata vedremo solamente parzialmente, nella prossima andremo avanti e li vedremo più compiutamente. Partiremo dall'ultimo, andremo secondo un ordine che è un ordine logico, che ci porta al più grande, che sarà il primo, secondo l'elenco. Quindi partiremo dal chiederci perché lo Spirito Santo, se viene, ci dona il suo santo timore, il santo timor di Dio.

0: e siamo al primo dono, il primo in questo percorso a ritroso, il dono del timor di Dio. Don Fabio, di cosa si tratta?
1: Allora, il timor di Dio. Io devo aprirmi allo Spirito Santo perché lui mi doni paura, perché lui mi doni timore. E che razza di dono è mai questo? Non ho nessun bisogno di aver paura, ce l'ho già tante di mio. Ecco, esistono paure e paure. Esiste una paura di cose mondane, una paura di cose che possiamo perdere, avere, che ci possono succedere, e tutta una serie di cose che sono collegate a un'esperienza semplicemente naturale dell'uomo. Qualsiasi studioso di psicodinamica ci dirà che un uomo senza paura è una persona squilibrata. La paura è una cosa sana, è un senso della realtà. Però noi possiamo avere un timore mondano, appunto, lo definisce San Tommaso, cioè delle cose di questo mondo. Oppure possiamo avere un timore servile, avere un timore anche nelle cose di Dio, però che in fondo viene dalla apprensione per la nostra incolumità e per la paura di chi ci è davanti, del contraltare. Non è questo il timor di Dio. Cioè, il timor di Dio non è il terrore di Lui per cui noi abbiamo paura delle sue punizioni. E in effetti esiste invece una fase ulteriore del timore, che è il senso un pochino più esatto di Lui, che certamente ha la sua maestà come punto di riferimento, però già si sta aprendo a qualcos'altro, e quindi arriviamo al timore vero e proprio di Dio. Che cos'è questo timore di Dio? Viene definito un timore filiale. Un rabbino ha definito il timore di Dio il terrore di cadere nell'abbaratro del nostro egoismo. Il timore di Dio è il dono del senso del nostro vero pericolo, il pericolo di fare cose brutte, il pericolo di far soffrire il prossimo, il pericolo di chiudersi nel bunker della nostra solitudine. È un senso del nostro rischio reale. Ci sono rischi di cui non dobbiamo aver paura, che non succede proprio niente. Il rischio che gli altri pensino male di noi. Ma chi se ne importa che gli altri pensino male di noi? Ma non è da questo che dipende la nostra vita. Il rischio di aver fatto male al prossimo, quello è un rischio serio. Il rischio di rovinare le cose belle della nostra vita. Il rischio di rovinare il proprio matrimonio. Il rischio di rovinare la propria vocazione. Il rischio di sperperare le cose sante di Dio, il rischio di andare fuori mira, di trovarsi alla fine della vita che non hai fatto niente di importante, che non hai fatto niente di grande, il rischio di aver evitato le occasioni, aver sciupato le occasioni di bene, le occasioni di nobiltà, di non essersi aperti alla sublimità, all'aspetto più alto e più interessante della propria vita. Il rischio di passare su questa terra e non fare niente di ciò che dovevamo veramente fare. Il rischio di sperperare una giornata, di non usarla bene. Questi sono rischi reali. È possibile che un uomo vada fuori mira nella vita? È possibile che una persona si sprechi, si rovini, si frammenti in una serie di cose piccole da quattro soldi? Sì che è possibile, è ben possibile. È ben possibile che un sacerdote perda il proprio smalto, la propria bellezza, la propria importanza, il proprio senso del sacro? Sì che è possibile, è una cosa di cui dobbiamo aver paura, certamente, perché la vita non è un film americano degli anni 50 dove arrivano i nostri sempre alla fine, no, non è vero per niente. Tante volte nella vita le cose non si raddrizzano e bisogna averne paura, bisogna avere il senso del nostro rischio. San Filippo Neri temeva di essere abbandonato da Dio. Diceva a Dio: non lasciare Filippo, non ti fidare di Filippo. Non dobbiamo pensare in maniera superficiale a noi stessi. Il santo timor di Dio ci dà il senso della gravità delle cose, dello spessore delle cose. È un dono che ci dà senso di Dio, ci dà orrore del peccato, ci dà distacco dalle cose piccole, ci dà vigilanza sulle cose serie. È curiosamente opposto al vizio della gola, cosa curiosa. Permettetemi questo parallelismo, lo imparo dalla spiritualità di San Filippo Neri. Il vizio della gola, che è questo essere sempre appagati, questo mangiare, che non è solamente l'atto di mangiare fisico, è l'atto di assimilare, appagarsi, di vivere di compensazioni, cioè essere sempre soddisfatti. Così ci si intontisce, così ci si rimbambisce, si diventa incapaci di capire i propri rischi. Come dice il Vangelo, mangiavano, bevevano, si appagavano, prendevano moglie, non si rendevano conto dei loro rischi. Noi abbiamo bisogno di sobrietà, abbiamo bisogno di ricordare che ci possiamo fare del male, che possiamo sprecare quel quanto di buono ci è stato dato da Dio e che possiamo non fare un bene che Dio ci aveva offerto di fare. Allora lo Spirito Santo, la prima cosa è che ti dà il senso delle cose, ti dà il senso del tuo pericolo, ti dà il senso dei tuoi rischi, ti dà il senso del tuo possibile spreco. Lo Spirito Santo dà tridimensionalità ai fatti, dà profondità allo sguardo sulla vita. Mi rendo conto che le persone possono soffrire, che io posso sciuparmi e sciupare il prossimo, e sciupare le cose, sciupare le occasioni. Lo Spirito Santo, attraverso il santo timor di Dio, ci insegna la verità delle cose, la loro fragilità, la loro importanza, la loro occasionalità santa, ci insegna a vivere attenti, svegli. Lo Spirito Santo ci serve enormemente, perché altrimenti noi viviamo, galleggiamo nella convinzione che tanto tutto si risolve. Non è mica vero che tutto si risolve, non è vero. Non è vero che le cose sempre si recuperano, no, no, uno le può rovinare, uno le può rigare, le può irrimediabilmente spezzare e perdere. Lo Spirito Santo ci insegna in primo luogo il senso della realtà e dei nostri pericoli.

0: dopo il timor di Dio, in questo viaggio a ritroso, in questa scala inversa nella conoscenza dei doni dello Spirito Santo, incontriamo la pietà. Don Fabio.
1: Allora, la pietà viene comunemente intesa come un sentimento di compassione verso il prossimo, per esempio, ma questo è un derivato, è una degenerazione, se vogliamo, nel linguaggio di quello che è la pietas, che è un altro tipo di realtà. La pietà viene definita un abito infuso, cioè un dono di Dio, che eccita un affetto filiale verso Dio, da cui deriva affetto verso gli uomini. È affetto verso Dio. La pietà popolare si esprime nel culto, si esprime nei voti che le persone compiono, nelle cose belle che la Chiesa vede intorno a sé, che vengono costruite dalla pietà popolare. Ci sono tante attestazioni della gratitudine degli uomini e delle donne cristiane verso Dio. Cioè, in sé trattasi di una tenerezza, di un'allegria. La pietà è assolutamente necessaria per la vita santa cristiana, cioè questo senso bello di Dio, è tenerezza nei confronti di Dio, è un dono infuso, è un abito, cioè l'abitudine a pensare con tenerezza, con dolcezza a Dio. Da cosa viene? Qual è la sua strada? Come lo Spirito Santo suscita in noi questa allegria, questa gioia, questo pensare a Dio con bellezza, con sorriso, con gratitudine? Viene dalla memoria dei doni ricevuti. La pietà si eccita in noi, ci si fa presente, mettendoci nella autentica dimensione di fronte alla vita. Noi siamo debitori a Dio di tanto, di tanto. Dio ci dà tanto, ci regala tanto. Ognuno di noi, ogni ascoltatore, deve fare un viaggio per risvegliare in sé il dono della pietà. Quante cose belle sperimentate nella vita, quanti doni naturali, la vita, le amicizie, il dono di una famiglia, il dono di tante cose umane sperimentate e doni soprannaturali, quanti doni di grazia. Chi ci ha annunciato il Vangelo, chi ci ha curato nella fede, chi ci ha fatto sperimentare la bellezza della vita cristiana, via dicendo. Quante cose belle sperimentate, quanta memoria. Noi siamo smemorati che dimenticano il bene ricevuto. Quando uno si mette di fronte alla vita e si chiede, ma veramente Dio mi ha trattato secondo quello che mi merita o mi ha trattato secondo la sua generosità? Se Dio veramente ci trattasse come ci meritiamo, qui saremmo strafulminati, seduta stante, mentre siamo qui che facciamo le nostre cose, in questo preciso istante. Dio non è pedante, non è noioso che si mette lì a sottolineare i nostri errori, non continua a contestare, lento all'ira. Lui è uno che ha una lentezza, non gli viene bene di adirarsi, lo fa con lentezza, ma ricco di grazia. La pietà è assolutamente necessaria per ricordare il nostro rapporto con Dio. Nella sua autentica dimensione, noi siamo bimbi che ricevono tanto da un papà generosissimo. Lo Spirito Santo ci parla di Dio, ci parla di Gesù Cristo. Noi siamo fratelli di un Salvatore meraviglioso, abbondante, ricco di grazia, che dà lo Spirito senza misura, che ci dà le cose più importanti senza misura. Ed è interessante perché qui siamo molto vicini alla natura propria dello Spirito Santo, che è dono. Infatti la formula del conferimento della cresima e ricevi il dono dello Spirito Santo. Un dono è un dono non si merita, un dono si riceve, un dono non si è mai all'altezza di riceverlo, un dono è una cosa che si può rifiutare, questa è la natura dello Spirito Santo, il quale può essere contristato, può essere rifiutato, perché nei simboli che noi troviamo nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento lo vediamo come colomba, come ebbrezza, ha simboli gentili. Diventa anche fuoco, diventa potenza, ma si avvicina a noi, come si avvicina a una colomba, come si avvicina a un animale timido come la colomba, da non confondere con i piccioni che sono di tutt'altro genere, cioè più aggressivi. No, una colomba è timida, ha paura dell'uomo. La pietà parla del dono, parla di questo aver ricevuto perlomeno la vita, perché se gli ascoltatori mi ascoltano si vede che sono vivi. E allora guarda, la vita non te la meriti mai. La vita è una cosa che ti sovrasta, il tuo essere è dotato di vita e questa è sempre più grande anche della sua forma, della sua concretizzazione. Anche una vita malata è una meravigliosa vita, perché è vita, perché non è morte, perché non è nulla. Dio ci ha dato l'essere. Avere questa gratitudine, considerare i doni ricevuti, ci sveglia il dono ricevuto nella cresima della pietà. E la pietà ha un frutto. La tenerezza verso Dio diventa tenerezza verso il prossimo. Il considerare tutti i doni ci apre al dono dei doni, che è il perdono. Esser stati perdonati ci porta a perdonare. Esser stati oggetto della pazienza di Dio ci porta a esercitare pazienza verso il prossimo. Lo Spirito Santo si rivela nella tenerezza verso il prossimo. La pietà si rende manifesta nel fatto di essere davanti agli altri con pazienza, con dolcezza, senza aggressività. Non credo che una persona abbia lo Spirito Santo quando è feroce e quando chiede vendetta. Lo Spirito Santo è molto lontano da lui. Lo Spirito Santo è incompatibile con la esigenza verso il prossimo e la richiesta del risarcimento dei danni, feroce e non sana e non equilibrata. Chi ha lo Spirito Santo, chi ha la pietà, perdona. Chi non perdona non ha la pietà. Come farà a perdonare? Molta gente chiede: come faccio a perdonare? Non ce la faccio. Fai memoria di quello che Dio ha fatto con te, fai memoria dei doni ricevuti e allora dai doni arriverai al perdono. La pietà insegna la misericordia.

0: E siamo alla conclusione di questo primo incontro dedicato al rito della confermazione. Ci hai introdotto questo nuovo itinerario e ci hai presentato i primi due doni in questo ordine inverso, in questo percorso a ritroso, come tu lo hai definito, il dono del timor di Dio e il dono della pietà. Una prima puntata particolarmente ricca.
1: Speriamo di sì, speriamo che metta soprattutto voglia di ricevere lo Spirito Santo, voglia di chiedere lo Spirito Santo. Il problema è che quando uno chiede una cosa deve sapere cosa riceve, perché se no ne chiede una e ne riceve un'altra, non credo che poi questa cosa vada a buon fine. Allora, quando si chiede lo Spirito Santo, si chiede il dono della paura e il dono del senso del proprio rischio. Si chiede un occhio per vedere i problemi che posso creare, perché io possa vedere cosa posso fare di male e evitarlo. E in più, quando si chiede lo Spirito Santo, si chiede una memoria allegra. Si chiede di stare davanti a Dio non come creditori ma come debitori e di avere misericordia nel cuore. Il dono della pietà è un dono meraviglioso, un dono della tenerezza, guardare a Dio con lo sguardo grato. Questi doni, il dono della santa paura e il dono della gratitudine, si chiamano timor di Dio e pietà.

0: Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Primo incontro. Timor di Dio e pietà.

0: Suor Faustina sperimenta quanta gioia e pace provenga dal conoscere che Dio è presente nella propria anima. Tutto il resto non conta nulla.
1: 23 maggio 1937, festa della Santissima Trinità. Durante la Santa Messa, la Santissima Trinità mi ha unita intimamente a sé. Ho conosciuto la Sua Maestà e la Sua grandezza. Ero unita con le tre persone divine. E quando ero unita a una di queste adorabili persone, ero unita anche alle altre due persone. La felicità e la gioia che è penetrata nella mia anima è indescrivibile. È impossibile descrivere a parole una realtà per la quale non ci sono parole. Poi ho udito una voce.
2: Di alla Superiora Generale che conti su di te come sulla figlia più fedele dell'ordine.
1: Poi Dio mi ha fatto comprendere quanto poco valga tutto ciò che è creato di fronte a Dio. Tutto ha un termine e in questa valle di pianto. Finiranno le lacrime, cesseranno i dolori. Solo una cosa non finirà, l'amore per te, o mio Signore. 27 maggio 1937, festa del Corpus Domini. Durante la preghiera ho udito queste parole.
2: Figlia mia, si riempie di gioia il tuo cuore. Io, il Signore, sono con te. Non temere nulla. Sei nel mio cuore.
1: In quell'istante ho conosciuto la grande maestà di Dio e ho capito che nulla può essere paragonato ad un solo atto di conoscenza di Dio. Ogni grandezza esteriore scompare come polvere davanti ad un atto di tale profondissima conoscenza di Dio. Il Signore ha riversato nella mia anima una pace così profonda che nulla ormai la può turbare. Nonostante tutto ciò che accade intorno a me, non perdo questa pace neanche per un istante. Se anche tutto il mondo sprofondasse, non si turberebbe il mio raccoglimento interiore, dove Dio dimora e riposa. Questa profondissima conoscenza mi dà piena libertà interiore e nulla può ostacolare la mia intima unione con Lui, neanche le potenze angeliche. Quando sono unita a Dio, sento di essere grande. Che immensa gioia avere la consapevolezza della presenza di Dio nel cuore e vivere nell'intimità con Lui. Durante la benedizione, Gesù mi ha fatto conoscere che presto accadrà qui un fatto solenne, proprio in questo luogo.
2: Ho trovato la mia compiacenza nel tuo cuore e nulla mi trattiene dal concederti le mie grazie.
1: La grandezza di Dio sommerge la mia anima. Annego in Lui e mi perdo in Lui, sciogliendomi in Lui.

0: grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Gesù Cristo, inizi azione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre.

Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Padre, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O Sangue, Santo Padre, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O Sangue,

0: che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori esacerbati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio speranza unica dei disperati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui cuori riposano gli spauriti e ritrovano la pace,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudisci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
3: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II.

Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
1: Diciannovesima parte. La porta stretta.
2: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

con questa 19ª puntata noi arriviamo a uno dei passi più lapidari e più incisivi in tutto questo discorso della montagna. Sono due frasi che sembrerebbero scollegate fra di loro, però vediamo un pochino qual è la linea che le porta ad essere una dopo l'altra. Ascoltiamo questo passo che comincia con questa regola d'oro che è celeberrima e importantissima. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Ecco, noi abbiamo da una parte questa norma: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Il punto è che in questa storia della legge dei profeti è un richiamo a ciò che è stato detto all'inizio del Sermone della Montagna. Ricorderemo appunto che dopo le Beatitudini, dopo l'annunzio che i discepoli di Cristo sono il sale della terra, la luce del mondo, c'è questo annunzio che Cristo non è venuto ad abolire la legge o i profeti, e che tutto quanto lui sta per dire è secondo una giustizia superiore, ed è qui che questa giustizia viene in certo senso esplicitata. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge dei profeti. Allora, vediamo un pochino di capire che cosa c'è di rilevante in questo discorso. Noi possiamo ascoltare come molto belle queste parole, però dobbiamo capire che questo è un rovesciamento di prospettive rispetto alla logica degli ascoltatori di Gesù. Noi abbiamo a che fare con persone che vengono da una disciplina della legge, dell'obbedienza, della norma, della realtà, della fedeltà ai precetti, che era la cosa importante. Allora, cosa sono i precetti? Fin qui, quel che noi abbiamo attraverso la legge e le norme è semplicemente un parametro, una norma per l'appunto da seguire, e noi siamo di fronte a delle regole. La legge e i profeti annunziano e esortano a camminare dentro quelle che sono state le indicazioni di Dio. Una norma esterna a noi. Ecco, qui c'è il rovesciamento di prospettive che Cristo porta in tutta la nostra vita. La legge e i profeti non sono più delle norme esterne, sono un problema di relazione, cioè tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro, è questo. Cioè il problema non è essere o non essere dentro la regoletta, ma vivere secondo quella rottura della barriera del proprio individualismo e anche in un certo senso della propria solitudine, e vivere coltivando la relazione con gli altri secondo quello che è il proprio desiderio di relazione, quello che uno vuole ricevere dagli uomini, dare questo che uno desidera, ovvero sia, alla fin fine il problema non è più un codice, ma lo stare con i fratelli e l'essere trattati come si vorrebbe essere trattati. Per cui io non ho il problema di sentirmi giusto o ingiusto, ma di stare con gli altri. Questo è il cambiamento. Il nostro Dio si è manifestato in Gesù, che mostra che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nella sua vita filiale mostra che Dio è relazione, e ci sta svelando che la nostra vita non è sopravvivenza, è relazione. Noi stiamo molto meglio quando iniziamo a porre come strada della vita
il come stiamo con gli altri. Uno nella vita potrebbe anche inanellare tutta una serie di cose fatte secondo le norme, secondo regolarità, secondo coerenza, ma essere completamente immemore o totalmente distratto del fatto che il problema è rendere felice qualcuno. Ed è curioso che il parametro per rendere felice qualcun altro diventa la gioia desiderata, la felicità che uno cerca. Possiamo entrare nel desiderio altrui per mezzo del desiderio nostro. Come vorresti essere trattato tu? Come vorresti essere accolto? Come vorresti che le persone stessero accanto a te? Ecco, così. Questo è il punto. Noi abbiamo in questo momento, secondo questa apertura, che è l'apertura relazionale, che è l'apertura di vivere non più come monadi, come diceva un filosofo, come esseri tutti individuali, ma come persone connesse che stanno con gli altri, e noi non possiamo che trovare gioia solamente in questo, nell'allegria, nel piacere, nello scambio, nel perdono, nella riconciliazione, nell'accoglienza relazionale. Ecco, questo diventa il nostro modo di vivere, il nostro modo di esistere, perché Cristo ce lo permette. Non più impauriti di quello che dobbiamo ottenere noi, cerchiamo di dare quello che vorremmo avere, che vorremmo ricevere, e tutto a un tratto siamo diventati esperti del cuore altrui, perché conosciamo il nostro, perché abbiamo accolto il nostro bisogno di essere trattati così o cos'ha, secondo verità, secondo pazienza, secondo sincerità, secondo tenerezza, secondo generosità, secondo abbondanza e via dicendo. Ecco, in realtà questa norma si applica a molti altri ambiti che non semplicemente l'analisi di quel che deve essere fatto o non fatto al prossimo. Diventa anche una norma comunicativa, parla agli altri come vorresti che fosse detto a te qualcosa, lavora sulle cose come vorresti qualcuno lavorasse per te, gestisci le situazioni come vorresti che le persone gestiscano verso di te le cose. E questo fa diventare la vita molto bella, fa diventare la vita anche un'arte di fare cose belle, il piacere di rendere gli altri felici. Ma questo è possibile solo perché il Signore Gesù Cristo libera il nostro cuore dalla paura, libera il nostro cuore dalla solitudine, ci permette di guardare all'altro come un pezzo di noi stessi, come una parte di noi stessi, per cui quello che facciamo agli altri in realtà lo stiamo facendo anche a noi stessi, e questa è un'apertura luminosa dell'esistenza e rende tutto molto più interessante e bello.

Ecco, da questo livello, che è quello per cui noi scopriamo che il segreto della norma non è la norma per se stessa, ma la relazione con i fratelli, noi possiamo passare a questa seconda parte. Quando ci si smarca dalla cecità sulle relazioni e si inizia a capire che tutto quello che facciamo ci ritorna, è relazione, è qualcosa che poi inciderà su di noi e tutto il bene che diamo diventerà un bene che abbiamo, che riceviamo, allora uno inizia a poter cercare la porta stretta. Che cos'è questa porta stretta? Dice appunto questo tredicesimo versetto del capitolo settimo di Matteo. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Allora bisogna trovare una porta che non è larga, perché la porta larga è quella della perdizione. Più avanti è più chiaro, perché dice: quanto stretta è la porta e angusta la via angusta. Perché la via deve essere addirittura un po' amara, difficile, complicata? Perché dobbiamo liberarci da una condizione. La via dei molti, la porta della moltitudine delle persone che entrano tutti insieme là, è l'omologazione, è il fatto di fare quello che fanno tutti, fare le cose come le fanno gli altri e adeguarsi, ed è la porta facile da trovare, quella che è continuamente a disposizione. È una via facilmente visibile, è battutissima, è percorsa da tanti. Che cos'è questa via? La via degli uomini, la via della superficialità, la via dell'adeguamento. Noi siamo costantemente in bilico fra il vivere in maniera superficiale e vivere in maniera profonda. In ogni atto della nostra vita siamo a questo bivio. Ma questo bivio uno lo vede se lo cerca, perché se uno invece non lo cerca proprio, non si mette a cercare la porta stretta che è poco visibile, che è piccola, che non è così immediatamente disponibile, uno prende la prima soluzione che ha a portata di mano. Vivere così, in maniera dozzinale, vivere vivendosi addosso, tirando a campare, senza esercitare una scelta, lasciandosi portare dalla corrente. Tutti entrano, lo faccio anch'io. E giustificare i propri atti sulla base di questa frase: ma fanno tutti così. Ecco, veniamo dalla regola d'oro, appunto, che diceva: quello che vuoi che gli altri facciano a te. Cioè, mettiti dentro il discorso. Ma ti piacerebbe che le persone fossero così superficiali con te, che non ragionassero sulle cose? Cercare la porta stretta, cercare la via stretta, è complicato. Dobbiamo sempre ricordare che pensare è faticoso e molta gente rinuncia a pensare, e si passano epoche intere della propria esistenza senza fare neanche un minimo lavoro di scavo dentro il proprio cuore. È chiaro, il Vangelo non è per i superficiali. È chiaro, la vita vera, autentica, non è per chi tira a campare alla meno peggio, senza crescere, senza lasciarsi evolvere, senza lasciarsi mettere in discussione. Ancor meglio, guardiamo bene qual è la caratteristica di questa via stretta. Se noi andiamo bene a vedere, la via angusta è stretta, è piccola, è difficile da trovare, infatti va cercata per l'appunto, è un po' come un viottolo di campagna. Se noi pensiamo dove sia un bosco o appunto un luogo come una campagna o cose simili, se camminiamo per una strada che molti percorrono, la troviamo battuta, facile da ritrovare. Se invece cerchiamo quelle vie piccole che sono battute da pochi, chi sono questi pochi? Cioè, perché è piccola la via? Perché la porta è stretta? Quella della vita è una porta che non è larga. Ma perché non è fatta in maniera che sia facile da trovare? Perché richiede che uno trovi quella strada battuta,
battuta da pochi, o meglio ancora, solo da me che la cerco. Ovvero sia, io devo trovare la mia strada, la mia porta della vita. Mentre sono chiamato alla relazione, sono chiamato pure all'identità. Non posso amare come ami tu, devo amare come io posso amare e so amare. Devo trovare la mia strada di amore. Non posso adeguarmi, appiccicarmi, omologarmi alla tua maniera di amare. Io ho bisogno di essere me stesso davanti a Dio, davanti alle persone, davanti a me medesimo. Ovvero sia, ho bisogno di trovare la mia strada. Ed è questo quello che noi normalmente non vogliamo fare, quello di definirci. Vogliamo copiare le soluzioni agli altri e camminare per una strada che tutti trovano facilmente, e scegliere le cose dopo aver ascoltato le scelte altrui e non rischiare di sbagliare, perché può capitare, cercando di essere quelle persone che siamo, di amare a partire da quel che siamo. Questo, quando non lo accettiamo, ci porta a vivere come delle scimmie che copiano gli altri. E invece c'è questa strada stretta da trovare, quella via che troverò solo io. Ci sono anche maestri spirituali, guide spirituali, che fanno operazioni discutibili, tipo dare istruzioni definitive su tutto, su ogni angolo della vita, su ogni dettaglio dell'esistenza alle persone che seguono. Questa è una cattiva maniera di guidare spiritualmente. Non è così che si fa per condurre una persona all'amore. Una persona deve essere lasciata con in mano la propria esistenza, a un momento deve trovare la propria strada per l'amore. Non gli si può dire tutto, perché una persona deve diventare capace di rintracciare il sentiero dell'amore nelle cose che vive, il sentiero della propria peculiarità, il sentiero della propria preziosità nelle cose. E questo non c'è nessun altro che lui stesso che può trovarlo. Noi possiamo confermare se la ricerca è ben fatta. Certe volte dall'esterno si capisce il dono che una persona ha, il carisma che singolarmente ogni persona ha. Ogni persona ha la propria creatività, ha la propria irripetibilità, ha il proprio modo di amare unico e irripetibile, la propria personalità, la propria bellezza. Questa è la via stretta, questa è la porta piccola in cui entrare.

0: alcuni studiosi sostengono che la porta stretta era il nome tecnico di una porta ben precisa nelle mura delle città. Le città avevano le porte la vita principale, perché contrariamente a come noi pensiamo, la città, ovvero sia si entra in città e poi si arriva nel centro dove c'è la piazza, così sono le nostre città medievali, rinascimentali. Ecco, la città antica era recintata da mura o quel che sia, e c'era il luogo di ingresso che era anche automaticamente la piazza, cioè si entrava direttamente nel luogo importante di questi posti, che non erano mica così grandi, non erano metropoli. Allora, la porta era il luogo per cui passavano le mercanzie. Tutte le sere le porte venivano chiuse per difendersi da predoni, assalti, guerre e tutto quel che in un mondo senza sicurezza, come era il mondo antico, poteva capitare. Allora, a un dato momento, cominciavano le procedure per chiudere la porta grande, quella per cui passavano i carri e tutta la folla della gente che poteva entrare e uscire dalla città. E poi veniva per ultima chiusa l'ultima porta, quella per cui passavano solamente le persone. Era la porta stretta, era la porta piccolina, la porta di servizio. Possiamo considerare una cosa piuttosto normale. In un gran palazzo ci sta il portone grande e poi c'è magari una porta più piccola dove all'occorrenza si può entrare velocemente. Quella era l'ultima porta chiusa, però bisognava trovarla, ed è una porta che era per una persona sola. Cioè si passava, come dire, in maniera ben delimitata, ben circoscritta. Ecco, è molto importante che una volta che siamo smarcati dalla cecità sulle relazioni, da quella maniera che abbiamo di vivere di regole e invece iniziamo a vivere facendo agli altri quello che ci piacerebbe tanto che fosse fatto a noi, iniziamo a trovare curiosamente la nostra peculiarità, quella porticina per cui dobbiamo passare solo noi, come abbiamo già detto. È molto importante trovare la propria creatività nell'amore. È molto importante non restare omologati, non fare le cose più belle della nostra vita secondo uno schema. È chiaro che c'è una saggezza comune, anche molto buona, a cui affidarsi, da cui lasciarsi istruire, ma è altresì chiaro che quella deve essere semplicemente una strada di preparazione ad un dato momento. In un matrimonio, per esempio, ogni coniuge deve amare come lui ama, secondo quello che c'è nel cuore dell'altro, che lui rintraccia attraverso i suoi propri desideri, ma deve trovare la sua strada unica. Ognuno di noi deve dare una chance alla propria bellezza, deve dare una possibilità alla propria peculiarità. L'amore, per sua natura, è creativo. Se l'amore non è creativo, se non è sorprendente, non è amore. Fare atti prevedibili, fare atti codificati secondo protocollo, non potrà mai essere amore vero, perché chi si sente amato in maniera formale, in maniera adeguata alle norme, secondo protocolli, non si sente amato. Sente che lui non c'è dentro l'atto d'amore fatto dal suo prossimo. Ognuno di noi ha una creatività da esercitare. Questa giornata da vivere è una giornata anche un po' da inventare, non cambiando le cose da fare, ma trovando la porta stretta nelle cose che facciamo, trovando nelle cose che facciamo la creatività, quel guizzo che è normale, che non è di alcuni, è di tutti. Quello che è di tutti è l'omologazione, quello che è di ognuno è la irripetibilità, è appunto quella forma tutta particolare. Noi riconosciamo le cose affettuose e belle con cui abbiamo a che fare nella vita, ricordiamo il modo che avevano i nostri cari di trattarci, quel modo di accoglierci, di prendersi cura di noi. abbiamo nelle amicizie quel quid, quella elettricità tutta particolare che con ogni amico vero si crea ed è irripetibile, è solamente in quell'amicizia che si crea questa cosa. Noi abbiamo dalla nostra fede una chiamata, attraverso queste frasi del nostro Signore Gesù Cristo, a vivere una vita sorprendente, bella, e se anche la vita è incanalata dentro dei parametri e delle regole di ordine lavorativo, pratico, domestico, di ogni tipo, quello che sia, c'è da cercare la novità in tutte le cose, che è una novità del nostro cuore, è la nostra porta stretta nelle cose. Non c'è da cambiare vita, c'è da trovare la novità nella nostra vita. Veramente molto importante vivere secondo quella bellezza che è la vita. C'è la perdizione come alternativa, e la perdizione di che? Cosa si perde veramente? Il proprio cuore, la propria esistenza. Se non siamo noi stessi, ci perderemo. Noi abbiamo bisogno di trovare ed essere noi stessi.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
3: Diciannovesima parte. La porta stretta.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ippicocco trasmettiamo ora una catechesi tratta dagli esercizi spirituali tenuti ad Assisi nel gennaio 2020 dal titolo La pietra scartata dai costruttori. Buon ascolto.

Oggi toccheremo un argomento scottante. Ci faremo aiutare sempre dai non protagonisti per toccare invece uno di quegli argomenti che fa quasi sempre da protagonista nella vita di una persona. Cioè quell'esperienza tremenda che a volte ci è data di vivere, di dover affrontare i dolori senza perché. Quando nella vita ci capita di incontrare il male o l'esperienza della sofferenza e non riuscire a catalogarla con un perché convincente, perché quel male, perché quella sofferenza? E soprattutto come possiamo tenere insieme l'amore di Dio e l'esperienza del male dentro la nostra vita? Questa mattina vorrei che entrassimo nel buio di questa esperienza e ci accorgessimo di come la Bibbia ci racconta storie non censurando nulla di esperienze simili, anzi facendoci arrivare fino al punto di leggere cose che forse noi avremmo tranquillamente tagliato fuori dal testo biblico. Ad esempio la richiesta esplicita di morte da parte delle persone che soffrono, un fortissimo desiderio di morte. E com'è possibile che un libro che ci racconta di Dio nella grande esperienza della fede possa lasciare spazio a manie suicide? Perché a un certo punto desideriamo morire? Perché a un certo punto arriviamo fino al punto da non riuscire a sopportare più l'esistenza? Che cos'è che ci porta fino a quel punto? Ecco, oggi cercheremo un po' di entrare dentro questo buio. Mi piacerebbe dirvi che porteremo luce, ma lo faremo alla maniera del Signore, nel senso, così come il Signore risponde a questo grande perché che attraversa la Bibbia, noi cercheremo di adeguarci alla sua maniera, al suo modo, al metodo che lui usa per stare davanti a questa domanda struggente che l'uomo si porta dentro. E useremo 2, 3 personaggi, 4 massimo, vedremo che, con i tempi, che cosa riusciamo a fare. Sono tutti non protagonisti che però fanno questa esperienza tremenda del dolore senza il perché. La prima storia la vorrei prendere da un libro che non è lungo, dell'Antico Testamento. Il libro in sé è famoso, i personaggi che andremo a prendere sono meno famosi del libro. È il libro di Tobia. Beh, già sentendo il libro di Tobia capite che il personaggio principale è Tobia. Ma noi non ci rivolgeremo a Tobia, ci rivolgeremo invece al padre, Tobi, e alla moglie Sara, la futura moglie Sara. Questi due personaggi sono interessanti perché pur essendo distanti geograficamente, pur essendo distanti in termini proprio anche di esperienza, di dolore, di circostanze, vedono la loro vita intrecciarsi a un certo punto. Un misterioso destino unisce le storie di queste due persone, Tobi e Sara. Per avere un'idea, chi scrive il libro di Tobia ambienta la storia geograficamente in questo posto, cioè Tobi si trova in Iraq, nell'attuale Iraq, e Sara invece vive in Iran, vicino Teheran, per avere un'idea geografica della distanza di queste due persone. C'è un filo nascosto, leggerissimo, di parentela che poi in realtà diventerà la grande chiave di lettura, la grande chiave di volta di queste due famiglie. Ma la cosa che a me interessa è vedere come l'esperienza del male si manifesta nella loro vita scrivendo storie che loro non riescono a capire. Ad esempio, Tobi è descritto come un uomo giusto. Apro e chiudo una parentesi. Il libro di Tobia è un libro molto morale, nel senso da insegnamenti morali, tende a questi insegnamenti morali, e quindi ci sono delle pagine in cui dà proprio delle istruzioni di come comportarsi, di tenersi lontano dall'ingiustizia, di vivere onestamente, di fare l'elemosina, di avere un atteggiamento di carità. Il libro di Tobia è quasi sempre pieno di queste esortazioni.
Però dietro queste esortazioni morali c'è come una trama romanzesca, cioè se vi capita di leggerlo dall'inizio alla fine, non è lungo come libro, vi accorgerete che è avvincente, veramente una storia avvincente, scritta molto bene, e una pagina tira l'altra, perché vuoi sapere come va a finire un po' questa storia, e ti accorgi di come i personaggi si intrecciano, come ci sono dei capovolgimenti della storia stessa, ma tutto inizia con la descrizione della giustizia di Toby. Toby è un uomo misericordioso, è talmente tanto misericordioso, è talmente tanto, cioè funziona talmente tanto in termini di umanità, che quest'uomo è insultato dai suoi vicini, lo prendono in giro perché fa una cosa inutile, tutte le cose che riguardano l'amore sono inutili, sono sempre uno spreco. Vi ricordate la donna che rompe il vasetto di alabastro pieno di profumo, 300 denari sprecati ai piedi di Gesù? Giuda subito dice: ma perché sprecare quel profumo? Perché si poteva venderlo e usare dei proventi per fare del bene ai poveri. Non fa una piega una critica del genere, no? Ma Gesù difende quella donna, difende l'inutilità di quel gesto, lo spreco di quel gesto. L'amore si presenta sempre come qualcosa che mette in crisi la matematica dei ragionamenti, la logica in cui noi vorremmo sempre ridurre tutto a numero, a calcolo. E quest'uomo manifesta l'amore in un modo stranissimo: seppellisce i morti. Ditemi che cosa c'è di più inutile, no? Nel senso, se tu ti metti a curare un malato, beh, già capisco, a accompagnare un malato, ma perché seppellire un morto che non può dirti grazie, che è impuro? Voi sapete che no, se tu tocchi un cadavere diventi impuro, questa è la cultura, no, dell'epoca. Eppure piange per la morte di queste persone e seppellisce queste persone, quindi mostra una gratuità e una capacità di amore straordinaria. Ma circostanze apparentemente casuali gli rovinano la vita. Un pomeriggio si assopisce nel giardino, un passerotto, guardate, c'è una cosa proprio insignificante, no? Diventa la sua tragedia. Lo sterco di questo uccellino gli cade sugli occhi, diventa cieco. E così Toby perde la vista. Perdendo la vista perde la possibilità del sostentamento. La sua famiglia cade in disgrazia. La moglie è costretta a fare la donna delle pulizie in giro. Semplifico, eh? Per portare il pane a casa. Allora il giusto, colui a cui funziona il cuore, colui che sa amare, a un certo punto incontra l'ingiustizia di un dolore senza un perché. Se è un peccatore a soffrire, una ragione ce la facciamo, no? Diciamo, beh, sono le sue azioni che lo hanno portato fino al punto di soffrire. Ma quando tu incontri il dolore innocente, questa cosa è uno scandalo. Pensate a un bambino che si ammala di una malattia tremenda, dolorosa. Che cosa avrà mai potuto fare un bambino per meritarsi un dolore così? Questo grida. La Bibbia è attraversata da questo tipo di perché, da queste preghiere che urlano la contraddizione, di trovarsi innocenza e sofferenza. Come possono stare insieme queste due cose? Il libro di Giobbe, forse più di tutti gli altri, ha indagato questo scandalo del dolore. Ma fermiamoci ancora per un istante qui, nella vita di Tobia. Tobia perde la vista, cade in disgrazia, la sua famiglia entra in crisi, lui stesso non sta bene, tant'è vero che non soltanto subisce gli insulti dei vicini, della gente che gli è intorno, degli abitanti del villaggio,
A un certo punto, ma si capisce anche, no? Quest'uomo è provato, le persone che sono stanche sono anche facilmente, si nervosiscono facilmente. Ed è proprio una piccola faccenda familiare che a un certo punto fa scoppiare la moglie e gli dice: beh, si è visto il Signore come ha ripagato la tua capacità di fare l'elemosina, guarda, hai perso la vista. E tutto perché? Perché la moglie, tornando a casa dopo una giornata di lavoro per portare il pane a casa, porta a casa un capretto. E Toby pensa che la moglie l'ha rubato. E quella dice: ma no, me l'hanno dato in più nella paga che mi toccava. E lui non vuole sentire ragione, dice: riportalo a casa, riportalo ai padroni, è un'ingiustizia, non devi rubare, anche se siamo poveri. E quella dice: ma io non l'ho rubato, questo me l'hanno regalato. Riportalo indietro, non vuole sentire ragione, è innervosito, no? È stanco, il dolore ti stanca, eh? E la moglie scoppia e gli risponde in questo modo: dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come ti sei ridotto. Blocchiamoci un attimo. Dall'altra parte, in Iran, c'è una ragazza, si chiama Sara. Sara è ritenuta dal paese un'indemoniata assassina. Ecco, fine. Cioè, c'è poco da aggiungere come appellativo. Perché? Perché appunto è vessata e tormentata da Asmodeo, che la perseguita in questo modo. Tutte le volte che prende marito, il marito muore. E più volte questa donna prende marito e più volte si ritrova vedova. Anche lei viene insultata, anche lei senza un motivo, cioè non ci dice che perché sta pagando, perché il male ha potere su questa donna. Questa è una bella domanda, non soltanto l'esperienza del dolore e della sofferenza, ma perché Dio permette che il male abbia potere su di noi. Perché Asmodeo può tormentare, può vessare questa ragazza, può distruggerle il futuro, può distruggere la sua speranza, può metterla in una condizione davvero di disperazione, perché non potendo avere un marito, non potendo avere dei figli, lei è condannata a finire, è condannata a una vedovanza senza soluzione. In due parti diverse del mondo due persone soffrono senza un perché. Due persone sono immerse nella sofferenza e nel male senza un motivo, apparente perlomeno. Io vi propongo questa mattina il capitolo 3 del libro di Tobia, perché è un capitolo di sintesi di queste due storie che si incrociano tra di loro. È un capitolo in cui entrambi pregano e pregano in maniera scandalosa domandando la morte. Entrambi domandano al Signore di morire. Soffrono talmente tanto da non riuscire più a sopportare la vita, a sopportare l'esistenza. Perché oggi mi sto soffermando su questo argomento non simpatico? Perché la vita spirituale è fatta anche di questo tipo di esperienza. La vita spirituale è l'incontro anche con il desiderio di morte che certe volte ci attraversa. La vita spirituale è l'incontro con lo scandalo che il male e il dolore porta dentro la nostra vita, soprattutto quando il male e il dolore non trovano un perché convincente. La vita spirituale deve ospitare non solo la luce, ma anche il buio. Una persona nella sua interiorità deve far spazio allo spirito non soltanto quando lo spirito consola, ma anche quando fa camminare in valle oscura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me, dice il Salmo, no? Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Però in realtà c'è una valle oscura e a volte lo spirito ci conduce in una valle oscura. I mistici chiamano questo momento della vita la notte oscura. È un momento di prova. Tutti noi abbiamo dei momenti di prova, anche se non siamo dei mistici. Tutti noi abbiamo dei momenti in cui
la vita crea dentro di noi un cortocircuito e invece di desiderare un bene non vediamo l'ora di liberarci della vita, di scappare dall'esperienza della vita. E questo capitolo 3 inizia con le parole di Tobi. Dice così: con l'animo affranto dal dolore sospirai e piansi, poi iniziai questa preghiera di lamento. Guarda, vedete anche la sensibilità di quest'uomo nella preghiera, eh? Ha un modo di pregare che dice che è un uomo di tenerezza persino nel dolore, persino nel modo che ha di chiamare Dio e di chiedere a Dio di intervenire. Dice: tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti abbiamo peccato davanti a te e ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte, ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti, camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace. Da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia liberato da questa prova. Fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto. Per me, infatti, è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Secondo me è una preghiera bellissima. Dice: qualcosa forse l'abbiamo fatta, abbiamo peccato, abbiamo sbagliato, non siamo stati all'altezza, forse ci siamo allontanati dai tuoi comandi e per questo tu ci hai consegnato a diventare la favola dei popoli, ad essere disprezzati, a vivere questa sofferenza, ma io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Prenditi la mia vita. Perché io non sopporto più di essere insultato, non sopporto più di soffrire in questo modo. Questa è la preghiera di Giobbe, di Tobi. Ora permettetemi di mettere in mezzo a questa storia un profeta non protagonista. Voi sapete che ci sono i profeti che vanno per la maggiore, poi ci sono i profeti minori, quelli che quasi mai leggiamo. E ce n'è uno che vi suggerisco oggi, un profeta non protagonista, che può aiutarci moltissimo in questa riflessione che stiamo facendo. È il profeta Abacuc. Il libro del profeta Abacuc è brevissimo, se non erro sono solo 3 capitoli. E Abacuc, prima di tutti, prima di ogni altro nella Bibbia, prima di Giobbe, è colui che rivolge a Dio la domanda del perché nella sofferenza. Perché il male? Perché così tanta sofferenza? Soprattutto, perché così tanta cattiveria se Dio ha creato questo mondo? Com'è possibile tutto questo? E sapete, il momento storico in cui si muove Abacuc è un momento stranissimo, perché gli Assiri, che erano i nemici del popolo di Israele, sono stati annientati, travolti, azzerati dalla nuova superpotenza dell'epoca, che sono i babilonesi. E il profeta si trova a testimoniare proprio questo passaggio, cioè i babilonesi hanno annientato i nemici di Israele, gli Assiri. Ma Israele non fa in tempo a festeggiare la caduta di questo nemico sanguinario, che deve fare subito i conti con un nemico che è ancora più terribile degli Assiri, che è il re Nabucodonosor, che non soltanto nel 597 avanti Cristo conquista Gerusalemme, ma 10 anni dopo la devasta, distrugge Gerusalemme, distrugge il Tempio, profana il Tempio di Gerusalemme. Abacuc si aggiunge a tutte le voci dei profeti che testimoniano
l'ennesimo cambio di nemico, cioè Israele ha costantemente persone che lo vessano, nemici da combattere. E sentite le parole di Abacuc: fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti? A te alzerò il grido, violenza, e tu non soccorri. Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Guardate che sta dicendo una cosa pazzesca. Dio non ascolta. Che Dio molto spesso si manifesta nella nostra vita come un semplice spettatore che non soccorre e che davanti ai momenti di prova rimane silenzioso. E che a volte tollera la violenza e il male che è presente dentro la nostra vita. E prosegue: ecco, io faccio sorgere i Caldei, popolo feroce e impetuoso, che percorre ampie regioni per occupare sedi non sue. Cioè, praticamente sta dicendo: siamo caduti dalla padella alla brace. Se quello era un nemico, questi sono peggio degli altri. E il profeta domanda al Signore, innanzitutto gli dice: fino a quando permetterai questa cosa? Fino a quando tu sarai come uno spettatore davanti al nostro dolore? E chiama Dio in giudizio con delle parole che sono veramente tremende. Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come un verme che non ha padrone. Capite? Sta dicendo a Dio: tu ci tratti come i pesci che vengono subito pescati da qualcuno, come vermi ci tratti. Egli, il nostro nemico, li prende tutti all'amo, li tira su con il giacchio, li raccoglie nella rete e contento se ne gode. Perciò offre sacrifici alla sua rete e brucia incenso al suo giacchio, perché fanno grassa la sua parte e succulente le sue vivande. Continuerà dunque a vuotare il giacchio e a massacrare le genti senza pietà? Vedete, fratelli miei, non credete, non dovete credere a coloro che dicono che pensare certe cose brutte di Dio sia una blasfemia e una bestemmia. Ci sono dei momenti nella vita in cui tu dici al Signore: ma com'è possibile, come puoi permettere questo? Non è essere irrispettosi nei confronti mia e una bestemmia. Ci sono dei momenti nella vita in cui tu dici al Signore: ma com'è possibile, come puoi permettere questo?

sentimento di poter sentire questa risposta, dice: beh, adesso me lo devi spiegare, però mi devi spiegare perché succede tutto questo, perché io mi trovo a vivere questa vicenda dentro la mia vita. Caliamola a livello esistenziale. Ciascuno di noi vorrebbe capire, a volte vorrebbe comprendere i perché della propria storia, no? Li vorrebbe interpretare fino al punto da dire: ah, adesso ne ho capito la logica. E uno pensa che se ne capisce la logica ne trova anche sollievo. Voi sapete che un blocco a livello della vita spirituale avviene per colpa del fatto che noi ci mettiamo sempre a difendere Dio. Non mi sono impazzito, eh? Noi difendiamo Dio a volte per mancanza di fede, cioè lo giustifichiamo. Ma la vita spirituale è chiamare Dio in giudizio. La vita spirituale è dire: perché hai permesso questo? Perché mi hai messo in questa situazione? Dice Abacuc: mi metterò di sentinella in piedi sulla fortezza a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Che tradotto significa: voglio proprio vedere adesso che mi dice. Voglio proprio vedere come spiegherà tutta sta storia. Ed ecco il Signore risponde e dice: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. La risposta di Dio non è la risposta che noi vogliamo sentirci dire. La risposta di Dio è una risposta diversa. Non spiega perché, ma dice: quello che stai soffrendo ha un termine, non è per sempre. La tua sofferenza ha le ore contate. Mi piace sempre pensare come raramente nel Vangelo, ad esempio, si riportano orari. Ad esempio, Giovanni dice che l'incontro con i primi discepoli avviene alle 4 del pomeriggio. È la cosa più interessante di quell'incontro, secondo Giovanni, l'orario. Erano circa le 4 del pomeriggio, dice. Ma poi c'è, ad esempio, un'indicazione precisa sugli orari riguardante la croce. Gesù è crocifisso da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Allora, noi vorremmo che Dio ci spiegasse il perché della croce. Ma l'unica cosa che ci dice il Signore è che la croce ha le ore contate. E che la croce non è per sempre. E che il nostro dolore non è per sempre. E che la prova non dura all'infinito. E che la nostra esperienza di essere messi in crisi, beffeggiati, sentirci lasciati, abbandonati, incompresi, ha un termine. La più bella notizia che la Bibbia ci dà è che ciò che ci fa soffrire ha una fine. Non è per sempre. E tutto questo libro di Abacuc, anche qui vi invito, se avete tempo e se la preghiera ve lo permette, di leggerlo, si conclude con una preghiera, accorata di Abacuc, anche come un suggerimento prezioso per ognuno di noi. Tu con Dio ci puoi anche litigare, ma tutto deve finire sempre con la preghiera. Cioè, non dobbiamo mai smettere di pregare anche quando siamo arrabbiati con Dio. Non dobbiamo mai smettere di pregare anche quando con Lui ci litighiamo, anche quando non riusciamo a capirlo, anche quando ci è difficile accettarlo dentro la nostra vita. Dice Abacuc: sospiro al giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera. Nel corso degli anni manifesta, la falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di avere clemenza. È una preghiera che dice una cosa molto semplice. Dio è misterioso. Non si riesce mai a capire fino in fondo. Allora l'unica cosa che Dio ti attesta è che nell'ora della prova misteriosamente è con noi e che noi possiamo sperare che a un certo punto tiri fuori una luce, una speranza, un'indicazione lì dove noi non vediamo ragioni e non troviamo spiegazioni. Ma torniamo per un istante

alla storia di Toby. Anzi, permettetemi un'incursione nel Vangelo. Avete presente quando viene raccontato l'episodio della tempesta nel lago? Gesù è sulla barca e dorme. E c'è una tempesta. E i discepoli tentano di affrontare quella tempesta con tutte le loro forze. Ma dice il Vangelo che più remano, più imbarcano acqua. Allora si rivolgono a Gesù e gli dicono: non ti importa che moriamo. Non ti importa che moriamo, lo svegliano. Ma non ti importa che stiamo schiattando. E Gesù, destatosi, dice il Vangelo, rimprovera le acque, ferma la tempesta, la seda, e dice ai discepoli: ma possibile che non avete ancora fede? La fede serve quando non ci sono le risposte. La fede serve quando c'è la tempesta. La fede serve quando non vedi, non quando vedi. La fede accade al buio, non con la luce accesa. Quando la luce è accesa non hai bisogno della fede, perché le cose le vedi. La fede serve esattamente quando tu non hai più nessun appiglio umano, dove non sai più dove poggiarti. Allora l'unica cosa che tu puoi fare è confidare e avere fiducia e ricordarti che, per quanto Dio possa sembrare addormentato, Dio è dentro la barca della tua vita. Signore, svegliati, perché dormi? I salmi, eh? Dio è dentro la nostra vita anche quando ci sembra che non gli interessa. Dio è dentro la nostra vita anche quando sembra disinteressato al nostro dolore. Dio è dentro la nostra vita anche quando lo percepiamo come addormentato, come messo da parte, come periferico, come non importante. Dio è lì e ha bisogno della nostra professione di fede proprio nel momento in cui lo sentiamo più lontano. Non dobbiamo mai fidarci della sensazione della sua assenza. Non dobbiamo mai fidarci della sensazione del suo silenzio. È una nostra percezione. Ma Dio è lì. E anche quando sembra che tutto è perduto e che l'unica cosa che possiamo fare è desiderare di morire, Dio invece è lì e sta scrivendo qualcosa di misterioso nella nostra vita. Direbbe Madre Teresa che sta scrivendo dritto sulle righe storte. Il problema, sapete qual è, amici? Che questa cosa ce ne accorgiamo sempre dopo. Dopo, riguardando, diciamo: ah, ecco la storia dritta sulle righe storte. Ma in quel momento per noi ci sono solo righe storte, punto, e storie storte, perché la nostra storia ci sembra storta. Ma torniamo alla storia principale, per un motivo molto semplice, perché Abacuc parla col realismo di uno che sta vivendo la tragedia di passare dalla padella alla brace, dagli assiri ai babilonesi, no? E interroga Dio sul perché di quella sofferenza, sul perché permetta questa cosa. La consolazione che viene dal libro di Tobia è che il libro di Tobia finisce un po' come i film americani, eh? E vissero felici e contenti, nel senso che finisce in maniera molto positiva. È molto consolante come finisce il libro di Tobia. Tutte le storie raccontate hanno un finale positivo. Non assomigliano, ad esempio, alla storia di Geremia. Geremia, il profeta Geremia, la sua storia è una storia veramente di grande dolore, di grande incomprensione, ma non finisce bene. Finisce che anche lui viene deportato, non si sa, sicuramente sarà morto anche lui deportato. Finisce in un levare negativo. Come a volte certe storie sono sospese anche nel Vangelo stesso. Che fine ha fatto il figlio il prodigo? Che fine ha fatto il figlio maggiore? Sarà entrato o no in casa? Perché Gesù non lo dice. Che fine ha fatto il padre di quella parabola? Noi non lo sappiamo. Prendiamone un'altra storia. Giona. Come finisce la storia di Giona? Dopo che si ribella, poi va lì, la città subito si converte,
lui rimane male, anche lui dice basta, non mi interessa, tu agisci, tu fai giustizia a quelli che non se lo meritano, voglio morire. E il Signore gli fa una reprimenda veramente tremenda. Ma come finisce la sua storia? Si converte, cambia, diventa una persona migliore, peggiore. Sono tutti finali aperti questi, eh? E sapete perché? Perché il finale ha a che fare con la nostra libertà. Nessuno può scrivere il finale al posto nostro. Ma il libro di Tobia fa eccezione, perché il libro di Tobia finisce con un finale chiaro, positivo. Allora, vi ricordate, abbiamo lasciato in Iraq, vicino Ninive, quest'uomo, Tobi, che prega di morire. Spostiamoci, andiamo verso Teheran. Nello stesso giorno, nella stessa ora, nello stesso momento, dice la parola, a Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana, nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre, poiché lei era stata data in moglie a 7 uomini, ma Asmodeo, il cattivo demonio, gliel'aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. A lei, appunto, disse la serva, sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Sapete come si manifesta il male dentro la nostra vita? Innanzitutto può usare la voce di chiunque, anche della gente che ci è più vicina. Ma il male ci dà la colpa, ci fa sentire colpevoli, ci fa dire che noi siamo la causa del nostro male, ci fa sentire sbagliati. Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Allora, capiamoci che cosa sta succedendo. Come succede in ogni casa, non sempre nei rapporti tutto va bene liscio. A volte si risponde male, a volte, come a Tobi, si è innervositi. Certamente Sara, che è la padrona di casa, avrà rimproverato, fatto qualcosa a sta serva, gli avrà detto non sai fare questo, non sai fare quest'altro. Tu sei arrabbiata con noi perché a te sono morti tutti i mariti. Ti dirò una cosa in più, tu li hai ammazzati. Tu te la pigli con, sei nervosa con noi, ma devi prendertela con te stessa. Questo gli sta dicendo. Voi sapete che le donne sono straordinarie nel bene e nel male anche, nel senso hanno la capacità di andare al fondo del bene. Pensate alla Maddalena, come è la prima a vedere la risurrezione, perché solo una donna può arrivare al fondo di quella sofferenza e rimanere là, eh? Ma sentite come gliela, cioè non gliele manda a dire? Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro, e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia. Che maledizione le manda, eh? Muori e non vogliamo vedere da te nessuna discendenza. In quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi. Anche lei, vedete? Desiderio di morte. Ma tornando a riflettere pensava, che non insultino mio padre e non gli dicano, la sola figlia che avevi a te assai cara si è impiccata per le sue sventure, così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita. Anche lei si mette a pregare e che dice nella preghiera, non posso uccidermi io, uccidimi tu. Allora, vedete come le storie adesso si uniscono. Qui c'è tutta la preghiera in cui chiede la morte e dice, in quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare a Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo.
Di diritto, infatti, spettava a Tobia prenderla in sposa, prima che a tutti gli altri pretendenti. Proprio allora Tobi rientrava in casa dal cortile e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera. Vedete, sono isolati nella loro angoscia ed è come se, anche se sono lontani geograficamente, si incontrano, le loro storie si incontrano. Purtroppo il tempo non ci permette di dir tutto, no? E quindi devo andare molto veloce per portarvi a guardare alcuni dettagli. Innanzitutto Raffaele, anche lui è un non protagonista. I famosi nella Sacra Scrittura sono Gabriele, è l'angelo che porta gli annunci, Michele, generale delle milizie, poi c'è pure Raffaele, ma non è proprio protagonista come tutti gli altri, anche lui è un attore non protagonista, ma essenzialissimo. In questa storia appare davvero come un angelo, cioè, e qui è la prima cosa che vorrei dirvi rispetto a lui: se è vero che Dio non spiega il dolore, Dio riempie di compagnia il nostro dolore, cioè ci accompagna nel nostro dolore, riempie sempre di angeli le nostre sofferenze. Quando dico che li riempie di angeli, non sto dicendo che li riempie per forza di creature celesti, ma di modi che Dio si inventa per non lasciarci soli in quel dolore e in quella sofferenza. A volte è l'amicizia di qualcuno, a volte è la pagina di un libro, a volte è un paesaggio che vediamo in un pomeriggio in cui stiamo soffocando, a volte un pezzo di musica. Guardate che Dio è creativo, eh? E pur di non lasciarci soli nella nostra sofferenza, riempie il dolore non di spiegazioni ma di compagnia. Ricordatevi questa cosa: Dio riempie di presenza, non di parole, il nostro dolore. E la vita spirituale non deve essere la ricerca delle spiegazioni, ma la ricerca della sua presenza nelle nostre domande e nelle nostre angosce. La vita spirituale è accorgersi di una presenza, a volte una presenza silenziosa, muta, che non dà risposte, ma una presenza che cambia completamente la storia, perché quella presenza è la vera chiave di lettura della storia. E che cosa emerge? Che Tobi in questo momento si ricorda che ha dei soldi da parte, e vedete la provvidenza, questi soldi si trovano proprio nel paese dove abita Sara, in quei dintorni. Manda il figlio Tobia a prendere questi benedetti soldi. Tobia non sa, non esistevano i tonton, non c'erano cartine, non sapeva come fare ad arrivare in terra di Iran a prendere questi soldi. In piazza cerca qualcuno che possa accompagnarlo, trova Raffaele che è travestito da straniero, si fa chiamare Azaria e diventerà il suo compagno di viaggio. Sto abbreviando la storia, In questo viaggio che fanno insieme, vedete, Tobia cammina accanto a Raffaele ma non sa che è un angelo. Quasi mai ci accorgiamo che è il Signore, ma è il Signore. Il Signore è sempre travestito di normalità. Il Signore non è mai riconoscibile come Signore dentro la nostra vita. Si mostra sempre come uno straniero, come qualcuno che uno dice per caso, questa parola, per caso ho sentito parlare Tizio. Per caso ho letto quella cosa, per caso ho conosciuto Sempronio. Tutto per caso, non è per caso, è provvidenza. È il modo che ha il Signore di guidare la nostra vita, con una misteriosa provvidenza. Permettetemi di dirvi una cosa simpatica: è l'unico libro che ci parla non soltanto di un angelo che riempie di compagnia la vita di una persona che soffre,
ma è l'unico passo in tutta la Bibbia in cui compare anche un cane. C'è un cagnolino che a un certo punto dice: li seguiva un cane. È l'unico brano in cui questa cosa viene evidenziata, perché dettagli, fratelli miei, i dettagli sono sempre importanti. Non è tanto importante dare chissà quale significato teologico all'apparizione di un cane. Perché appare questo cane? Perché questo cane li segue? La cosa interessante è accorgersi come in ogni manifestazione della creazione il Signore fa qualcosa per noi, non lasciandoci soli nel nostro viaggio. Il viaggio che Tobia fa è un viaggio di liberazione, è un viaggio di guarigione, è un viaggio di riscatto. Viene attaccato da un pesce, ha paura di questo pesce, ma Raffaele gli dice: cattura questo pesce e prendi da questo pesce alcune cose che delle sue interiora. Dice: ma perché devo fare questa roba qui? Perché sono come una medicina, dice Raffaele. Hanno un doppio potere: liberare le persone vessate dal male, vedete Sara, e guarire le persone che hanno macchie bianche sugli occhi, il papà. In questo senso Raffaele è medicina. La sua è una compagnia che libera e guarisce. Il cammino di liberazione e di guarigione che fanno insieme condurrà Tobia a casa di Sara, ma siccome anche Tobia sapeva un po' la storia, voleva tirar dritto, dice: no, magari non ci fermiamo proprio qua, eh? Ed è Raffaele in realtà a creare dentro di lui invece uno sguardo diverso nei confronti di Sara, tanto che Tobia si innamora e chiede a Raffaele di intervenire per riuscire a prendere in moglie questa donna. Raguele, che è il papà, cioè il futuro suocero, sapeva già bene che brutta fine avrebbe fatto Tobia. E proprio mentre la prima notte di nozze salgono in camera, Raguele si porta avanti col lavoro facendo già scavare la fossa. Fa scavare la fossa, sapete perché? Perché dice: almeno i vicini non lo vedranno e non aumenteranno gli insulti nei confronti della nostra casa. Questa cosa ci fa sorridere, ma io la sto dicendo per un motivo molto semplice. A volte il dolore ci porta alla rassegnazione. Ma quando parlo di rassegnazione non sto parlando di una cosa bella, ma di una cosa bruttissima. Siamo rassegnati al male. Cioè pensiamo che il finale lo deciderà sempre il male. E siccome il male è monotono, il male ci porta sempre al medesimo finale. Sempre. Ma meraviglia delle meraviglie, quella notte pregano, quella notte usano sto profumo, Asmodeo viene catturato, Tobia non muore, prende in moglie Sara, hanno una discendenza, tornano indietro, vivono una lunga vita, Tobi muore sazio di anni, a 112 anni, e prima di morire lo rimanda indietro, dice: torna indietro. Lo rimanda a casa del suocero, dove lui eredita tutte le proprietà del suocero. Vedete com'è? Sono gli happy end, no? I finali felici. È un modo attraverso cui la parola di Dio vuole dirci che il nostro destino è un destino buono, non è un destino negativo, non è un destino dubbio. Noi non stiamo andando verso chissà che fine faremo, noi sappiamo qual è la nostra fine. Questo dovrebbe darci speranza, questo dovrebbe farci andare avanti, ricordarci che tutti siamo chiamati a un destino buono, anche quando in questo momento della nostra vita non abbiamo perché, non abbiamo spiegazioni, non abbiamo le forze e siamo assediati da un desiderio di morte. Anche gli uomini di Dio, le persone che vivono una vita spirituale, possono vivere l'esperienza del desiderio di morte. Come dovremmo lasciarci guidare in questa meditazione? Noi dovremmo domandarci, ad esempio, se abbiamo mai fatto esperienza di un dolore senza un perché.
se ci siamo dati l'opportunità di essere autentici nella sofferenza, fino al punto di chiamare come imputato Dio, fino a rivolgere a Lui la richiesta pressante di spiegarci il motivo. Se abbiamo lasciato che Dio rispondesse a questa nostra domanda alla sua maniera, se ci siamo accorti non di ragionamenti e di parole, ma se ci siamo accorti di una presenza che ha cambiato radicalmente la nostra vita. Vi ricordate come finisce il libro di Giobbe, no? Prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. Fa trasparire una lezione immensa. Il dolore rende possibile ciò che prima io non riuscivo a capire. Diciamolo meglio, quando una persona soffre, acquista una sensibilità che prima non aveva. Quando una persona soffre, sente la vita in maniera completamente diversa da come la sentiva prima. È certamente più fragile, più debole, è certamente ferito, è certamente zoppicante, però qualitativamente è completamente diverso, perché sente le cose in maniera più profonda. Vorrei quasi dire che il dolore a volte ci umanizza, ci fa diventare più umani. L'alternativa è che il dolore ci incattivisca. Non esistono vie di mezzo. Accogliere e custodire il dolore nella nostra vita spirituale significa dare l'opportunità a questo dolore di partorirci a una consapevolezza e una sensibilità nel vivere la vita più profonda. Se noi non digeriamo il dolore che abbiamo vissuto, quel dolore marcisce dentro di noi e ci incattivisce. Non tira fuori il bene, ma il male, il nervosismo, la frustrazione. Sapete cos'è la frustrazione, eh? Avete mai incontrato delle persone frustrate? No, noi lo diciamo quasi sempre come un giudizio morale, no? Dicendo quello è un frustrato. Ma un frustrato è uno che non ha risolto delle cose. La frustrazione viene sempre da qualcosa di irrisolto che ci portiamo dentro e che marcisce dentro di noi fino al punto da inguastirci davvero, no? Da farci diventare ciò che non vorremmo mai diventare. Quando dice quello è acido, significa che quello che abbiamo vissuto dentro la nostra vita non è maturato fino al punto da farci diventare persone migliori, ma ci ha inaspriti, inaciditi, ci ha guastato. E questo, vedete, non fa parte semplicemente della storia personale di ciascuno di noi. Le persone così, cioè le persone così incattivite, frustrate, inguastite, rovinano la vita agli altri, non soltanto a loro stessi. Questo, cioè, non è un favore solo a noi, toglierci da questa, è un favore pure alla gente che ci sta accanto, eh? Perché quando in una famiglia c'è una persona così, è una piaga per quella famiglia. Quando in una comunità c'è una persona così, quando nelle nostre esperienze ecclesiali, quando nelle nostre, metteteci tutto quello che volete, c'è una, quando nei nostri ambienti di lavoro c'è una persona così, tu ti accorgi proprio che è velenoso stare accanto a una persona che sta in quelle condizioni. Ora, siccome noi non abbiamo il potere di cambiare gli altri, ma abbiamo il dovere di cambiare noi stessi, dobbiamo stare attenti a non essere noi questa mela marcia in mezzo al cesto di mele buone. Cioè, il più grande favore che possiamo fare agli altri è guarire dalle nostre frustrazioni, è guarire dalla nostra infelicità. Le persone felici propagano bene intorno a loro, le persone che hanno trovato pace propagano pace intorno a loro, le persone risolte portano sempre beneficio intorno a loro. È la politica che ci insegna il Signore, che se è vero che una mela marcia rovina un cesto di mele buone, una mela buona in un cesto di mele marce può guarire le mele marce. La mia conversione può essere causa di guarigione per gli altri. Ecco perché, a chi è affidata la guarigione di Tobi? A chi è affidata la liberazione di Sara? A Tobia.
non sono loro a fare qualcosa, è qualcun altro. Questa parola ci ricorda che le nostre vite sono i nostri destini sono intrecciati, che la mia sofferenza non è mai isolata, che dall'altra parte del mondo, anche se io non lo so, la mia vita si sta intrecciando col dolore di qualcun altro e che senza che io possa saperlo, le nostre storie misteriosamente si incontrano e possono trovare anche soluzione. Le nostre relazioni possono diventare il principio delle nostre liberazioni e delle nostre guarigioni. Uno è malato e l'altro è vessato dal male. Uno soffre a causa di una malattia e l'altro soffre a causa del male che lo attacca. Guarigione e liberazione sono sempre insieme. E questa storia è possibile per un intreccio relazionale. Tobia, l'angelo, persino il cane, Raguele, la moglie di Tobia. Tutti questi personaggi messi insieme costruiscono un finale buono. Sapete come chiama la teologia questo intreccio? Chiesa. Questa è la Chiesa. La Chiesa è un intreccio relazionale che Cristo ha trasformato in sacramento di salvezza. Tutta questa storia è per dirvi che se è vero che noi dobbiamo ospitare nella nostra vita spirituale l'esperienza del dolore, perché se non lo ospitiamo nella nostra vita spirituale, se non ci accorgiamo, se non recuperiamo autenticità nella nostra esperienza del dolore, questo dolore marcisce in noi. Ma se invece matura in noi, ci umanizza, ci rende più profondi, più sensibili, è anche vero che tutto questo è possibile a patto che ci siano anche gli altri dentro la nostra vita, a patto che ci riconosciamo Chiesa, a patto che lasciamo che alcune relazioni possano salvarci la vita. Ci facciamo salvare la vita dalla Chiesa. La Chiesa come sacramento universale di salvezza. Letto in questo modo, è un po' come dire che se a volte la vita ci fa concentrare molto su noi stessi, la soluzione però non è mai in noi stessi. Non ricordo chi è il nome di questo comico, ma mi fece molto ridere. Una sua battuta diceva così: la verità è dentro di te ed è sbagliata. Allora, sarà coatta, sì. Noi pensiamo sempre che tutto dentro di noi, che dobbiamo risolvere in noi, che dobbiamo concentrarci su di noi. Questa è un po' la paranoia dell'epoca moderna, proprio ripiegati su di noi. La soluzione è sempre nelle relazioni, non è mai solo dentro di noi. Mai come in questo momento dobbiamo riscoprire la Chiesa come un luogo dove possiamo avere la vita guarita e liberata. Ecco, vi lascio con questa domanda: che cos'è Chiesa in questo momento della mia vita? Abbiamo passato il tempo a dare nome alle folle, nome ai cinque pani, nome ai due pesci, nome a questo. Diamo un nome anche alla Chiesa. Qual è il nome proprio della Chiesa nella mia vita? Perché è sempre il volto concreto di situazioni concrete.

Vieni, Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati, sin è tuo numine, nisci lest in homine, nisci lest in nox.

dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti. Giustizia e pace non sono concetti astratti e ideali lontani, sono valori insiti come patrimonio comune nel cuore di ogni persona. Individui, famiglie, comunità, nazioni, tutti sono chiamati a vivere nella giustizia e ad operare per la pace. Nessuno può dispensarsi da questa responsabilità.

vieni Santo Spirito, vieni Padre dei poveri, vieni luce dei cuori, vieni datore della grazia che salva, vieni luce, invadi nell'intimo il cuore degli uomini, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, guida coloro che si sono sviati, lava, infondi coraggio, sana le ferite dei cuori,

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
1: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo.
2: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli.
1: Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano.
2: Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza.
1: Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio. Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.
2: Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi.
1: Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui.
2: E allora Egli si convertirà a voi, e non vi nasconderà il suo volto.
1: Ora contemplate ciò che ha operato con voi, e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia, ed esaltate il Re dei secoli.
2: Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori.
1: Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia.
2: Io esalto il mio Dio e celebro il Re del cielo, ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.
1: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte, acclamate, poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
1: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra, dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
2: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
2: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
2: Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
1: Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
2: Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
2: L'anima nostra attende il Signore, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome.
1: Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
2: Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.
1: Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.
2: Cancella, Signore, il mio peccato
1: nella tua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia. Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ai suoi discepoli. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ai suoi discepoli.
2: Benediciamo il Cristo che si è donato a noi come pane disceso dal cielo e rivolgiamo a Lui la nostra comune preghiera.
3: Cristo, pane vivo e farmaco di immortalità, fortifica le nostre anime.
2: Signore, fa che partecipiamo con fede al banchetto eucaristico
1: per possedere in abbondanza i beni del mistero pasquale.
2: Donaci di accogliere con cuore libero e ardente la Tua parola
1: per portare frutto nella perseveranza.
2: Fa che collaboriamo a costruire un mondo giusto e fraterno,
1: perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere l'annunzio di pace della Tua Chiesa.
2: Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato.
1: Lava le nostre colpe nella Tua misericordia senza limiti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

San Domenico in Ungheria, dopo il secondo capitolo generale dell'ordine del 1221, insieme a Fra Paolo ed altri tre confratelli, tacendo però circa le sue presunte origini polacche ed il suo martirio.

Il Tejo, nel De Insignis, include tra i martiri della provincia ungherese anche il priore Sadok, messo a morte con altri 48 frati. Frater Sadok, vir devotus et sanctus, cum in prenominatis provincis Christi, fidem verbo et exemplo predicaret, cum quadraginta octo fratribus, cum martiri palma celos, gloriosus ascendit.

Il Loenertz asserisce che forse si tratterebbe del medesimo personaggio a cui talvolta vengono associati ben 93 o 94 compagni di martirio. L'Alberti invece conferma i numeri forniti nel De Insignis. Bisogna notare come nel Tegio, nell'Alberti considerino Sadoc polacco, ma solo nel 1556 il catalogo di Usus Maris censisce Sadoc polonus. Il Loenertz non sa spiegarsi ciò ed ipotizza che alcuni autori abbiano arbitrariamente messo in rapporto Sadoc ed i suoi compagni con i martiri domenicali di Sandomierz in Polonia. Le antiche fonti relative a questi ultimi ignorano i loro nomi ed il loro numero.

smentire tali perplessità concorrono però non solo l'ininterrotta tradizione domenicana, ma anche l'indulgenza che Papa Alessandro IV concesse a tutti coloro che il 2 giugno di ogni anno avessero visitato la chiesa domenicana di San Domierz, nonché l'indulgenza plenaria che Bonifacio VIII nel 1295 accordò per la festa di questi martiri, celebrata a Roma presso la chiesa di Santa Maria ad Martires. Inoltre nel 1959 l'antropologo Sarama intraprese degli scavi sotto il convento di San Giacomo a San Domierz, rinvenendo così parecchi scheletri, alcuni dei quali riportanti evidenti tracce di armi taglienti e frammenti di giavellotti. Il regime comunista polacco interrompe però la sua opera.

Infine, è doveroso sottolineare come sia ambigua l'interpretazione del termine Ungheria utilizzato nelle Vite Fratrum nel 1260, anno del martirio di Sadoc e compagni. A quel tempo l'Ungheria non era il piccolo staterello di oggi, ma comprendeva anche alcune zone limitrofe, poi passate alle vicine nazioni, e ciò potrebbe spiegare la non concordanza fra le varie indicazioni geografiche.

La tradizione dell'ordine domenicano vuole che durante l'invasione tartara del 1259-60 Sadok fosse priore del convento domenicano di Sandomierz e la vigilia dell'espugnazione della città il novizio addetto alla lettura del martirologio avrebbe esclamato fra lo stupore generale: Sandomiria, passio quadraginta novem martirum. Così avvenne. L'indomani, 2 giugno 1260, i tartari irruppero nella chiesa di San Giacomo per sterminare Sadok ed i suoi confratelli intenti a cantare la Salve Regina.

Proprio parafrasando tale antifona, l'orazione liturgica nella festa dei martiri recita: Ti mostri a noi, Signore Gesù, dopo questo esilio, la clemente e misericordiosa Vergine Maria, tua madre, che il beato Sadoc e i suoi compagni non cessarono di invocare mentre l'aggressione dei nemici meritava loro la sospirata palma del martirio. Da ciò nacque l'uso per i domenicani di cantare la Salve Regina al capezzale dei frati moribondi. Papa Pio VI, il 18 ottobre 1807, confermò il culto che da tempo immemorabile era tributato a questi gloriosi martiri. Alcuni nomi dei 48 presunti compagni di martirio del beato Sadoc sono Paolo, vicario, Malachia, Giacomo, maestro dei novizi Abele, sindaco, i diaconi, Gioacchino, Giuseppe e Stefano, i suddiaconi Taddeo, Mosè, Abramo, Basilio, i chierici, David, Aronne, Benedetto, Onofrio, i professi studenti, Feliciano, Marco, Giovanni, i novizi Daniele, Tobia, Raffaele, Isaia, i frati conversi Cirillo Sarto, Geremia Calzolaio, Tommaso Organista e molti, molti altri.

mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Invocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni, questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente, che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
2: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
1: Che bello averla qui con noi. Io, come abitudine, non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
2: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
1: Circondato da giovani.
2: Sì, grazie a Dio.
1: È il segreto per essere sempre giovani. Poi ho una voce giovanissima, lei, Don Andrea, sa?
2: Sì, me lo dicono diverse volte, è un dono.
1: Poteva bleffare in radio, eh?
2: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
1: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio, un lungo percorso anche questo.
2: Beh sì, è iniziata, in realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo, e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale, e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
1: Poi magari, insomma, ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma, le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
2: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, genitori cristiani impegnati, e miei genitori fin da giovani, e mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post-conciliare che ha visto, insomma, un appello importante alla corresponsabilità dei laici, quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo, insomma, alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati dal seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni. Per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore, perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
1: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze che...
2: Assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino, davvero una grande gratitudine.
1: E poi ecco, con forte di questa gratitudine di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
2: Certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori, è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro, che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
1: Beh, è una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
2: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000 ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto, e questo futuro è molto spaventoso, molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
1: No, è proprio così, quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, l'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
2: Assolutamente.
1: Lei sa, perché insomma glielo ho chiesto, l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
2: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica, per vari motivi, insomma. Ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo, come tutti i giovani degli anni 80 suonavo la chitarra. Sì, esatto, perché negli anni 80 funzionava così, non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
1: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone particolare, che tra quelle che mi ha indicato ho scelto, perché chi ha un percorso scout, soprattutto, insomma, io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha, insomma, delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice, ce l'ascoltiamo?
2: Molto volentieri, grazie.

0: Ecco, io con questa canzone, Don Andrea, mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. E lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene, perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, vai, ma puoi andare tu a seguire gli scout del reparto? E sono andato volentieri. I miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no? Allora,
0: sì,
1: quando sono arrivato al campo, subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo non è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo: ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco nella mia parrocchia, a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento è arrivato, facevo la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa, dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
0: E i suoi fratelli?
1: I miei fratelli, erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli, mio fratello quello immediatamente dopo di me ha, diciamo così, patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, è iniziato poi questo percorso che è durato insomma fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
0: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
1: Sì,
0: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo, ogni gruppo scout
1: e i suoi colori.
0: Lei indossa un fazzolettone color?
1: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale e quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell, perché al dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto è a partire al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questo grande, di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
0: Bellissimo.
1: Mondo.
0: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
1: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica, di unire le due associazioni per creare una realtà nuova che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. In quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
0: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
1: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
0: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
1: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. Ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma ad un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose. Però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo.
0: Una vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
1: Sì,
0: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, The Modena City Ramblers. Cosa hai scelto?
1: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci raduniamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significativa, e quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso insomma nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni.
2: 1, 2, 3, 4.

0: era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: Ma io è un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri due preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione, vivono una ventina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, più abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi. Ed è un'esperienza molto bella proprio perché questi ragazzi non ci permettono di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni, di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
0: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
1: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
0: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
1: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro il quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. A me c'è una frase che colpisce molto per il mio servizio in seminario: partecipo tempo ha abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
0: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
1: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
0: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, a tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami. Thank you.

0: rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace.
3: Prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, per

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazaret, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nella quarta decina di questo rosario preghiamo alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

nell'ultimo mistero del Rosario, meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazaret,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fammi orarmi sempre più. Dolce cuore di Maria, sia per la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Esistono tuttora delle perplessità da parte degli storici circa l'identificazione del beato Sadok. Molti lo ritengono ungherese anziché polacco, presumibilmente uno dei 90 martiri domenicani in Ungheria che per mano dei tartari furono uccisi o con la spada o trafitti da frecce o trapassati da lancia. Altri volarono al cielo bruciati. Come asseriscono le Vite Fratrum, in esse è citato fra Sadok, in seguito priore a Zagabria, inviato da San Domenico in Ungheria, dopo il secondo capitolo generale dell'ordine del 1221, insieme a Fra Paolo ed altri tre confratelli, tacendo però circa le sue presunte origini polacche ed il suo martirio.

Il Tegio, nel De Insignis, include tra i martiri della provincia ungherese anche il priore Sadok, messo a morte con altri 48 frati. Frater Sadok, vir devotus et sanctus, cum in prenominatis provincis Christi, fidem verbo et exemplo predicaret, cum quadraginta octo fratribus, cum martiri palma celos, gloriosus ascendit.

Loenertz asserisce che forse si tratterebbe del medesimo personaggio a cui talvolta vengono associati ben 93 o 94 compagni di martirio. L'Alberti invece conferma i numeri forniti nel De Insignis. Bisogna notare come nel Tegio, nell'Alberti considerino Sadoc polacco, ma solo nel 1556 il catalogo di Usus Maris censisce Sadoc Polonus. Il Lennertz non sa spiegarsi ciò ed ipotizza che alcuni autori abbiano arbitrariamente messo in rapporto Sadoc ed i suoi compagni con i martiri domenicali di Sandomier in Polonia. Le antiche fonti relative a questi ultimi ignorano i loro nomi ed il loro numero.

A smentire tali perplessità concorrono però non solo l'ininterrotta tradizione domenicana, ma anche l'indulgenza che Papa Alessandro IV concesse a tutti coloro che il 2 giugno di ogni anno avessero visitato la chiesa domenicana di San Domierz, nonché l'indulgenza plenaria che Bonifacio VIII nel 1295 accordò per la festa di questi martiri, celebrata a Roma presso la chiesa di Santa Maria ad Martires. Inoltre nel 1959 l'antropologo Sarama intraprese degli scavi sotto il convento di San Giacomo a San Domierz, rinvenendo così parecchi scheletri, alcuni dei quali riportanti evidenti tracce di armi taglienti e frammenti di giavellotti. Il regime comunista polacco interrompe però la sua opera.

Infine, è doveroso sottolineare come sia ambigua l'interpretazione del termine Ungheria utilizzato nelle Vite Fratrum nel 1260, anno del martirio di Sadoc e compagni. A quel tempo l'Ungheria non era il piccolo staterello di oggi, ma comprendeva anche alcune zone limitrofe, poi passate alle vicine nazioni, e ciò potrebbe spiegare la non concordanza fra le varie indicazioni geografiche.

La tradizione dell'ordine domenicano vuole che durante l'invasione tartara del 1259-60 Sadok fosse priore del convento domenicano di Sandomierz e la vigilia dell'espugnazione della città il novizio addetto alla lettura del martirologio avrebbe esclamato fra lo stupore generale «Sandomiria, passio quadraginta novem martirum». Così avvenne. L'indomani, 2 giugno 1260, i tartari irruppero nella chiesa di San Giacomo per sterminare Sadok ed i suoi confratelli intenti a cantare la Salve Regina.

Proprio parafrasando tale antifona, l'orazione liturgica nella festa dei Marti recita: «Ti mostri a noi, Signore Gesù, dopo questo esilio, la clemente e misericordiosa Vergine Maria, tua madre, che il beato Sadoc e i suoi compagni non cessarono di invocare mentre l'aggressione dei nemici meritava loro la sospirata palma del martirio. Da ciò nacque l'uso per i domenicani di cantare la Salve Regina al capezzale dei frati moribondi». Papa Pio VI, il 18 ottobre 1807, confermò il culto che da tempo immemorabile era tributato a questi gloriosi martiri. Alcuni nomi dei 48 presunti compagni di martirio del beato Sadoc sono Paolo, vicario, Malachia, Giacomo, maestro dei novizi a Bele, sindaco, i diaconi, Gioacchino, Giuseppe e Stefano, i suddiaconi Taddeo, Mosè, Abramo, Basilio, i chierici, David, Aronne, Benedetto, Onofrio, i professi studenti, Feliciano, Marco, Giovanni, i novizi Daniele, Tobia, Raffaele, Isaia, i frati conversi Cirillo Sarto, Geremia Calzolaio, Tommaso Organista e molti, molti altri.

iniziamo insieme questo nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
1: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo.
2: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli.
1: Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano.
2: Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza.
1: Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio. Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.
2: Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi.
1: Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui.
2: E allora Egli si convertirà a voi, e non vi nasconderà il suo volto.
1: Ora contemplate ciò che ha operato con voi, e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia, ed esaltate il Re dei secoli.
2: Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori.
1: Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia.
2: Io esalto il mio Dio e celebro il Re del cielo, ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.
1: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte, acclamate, poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
1: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra, dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
2: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
2: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
2: Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
1: Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
2: Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
2: L'anima nostra attende il Signore, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome.

0: esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Lavami da tutte le mie colpe, nella tua misericordia.
1: Lavami da tutte le mie colpe, nella tua misericordia.
0: Cancella, Signore, il mio peccato,
1: nella tua misericordia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Lavami da tutte le mie colpe, nella tua misericordia. Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ai suoi discepoli. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ai suoi discepoli. Benediciamo il Cristo che si è donato a noi come pane disceso dal cielo, e rivolgiamo a Lui la nostra comune preghiera.
2: Cristo, pane vivo e farmaco di immortalità, fortifica le nostre anime.
0: Signore, fa che partecipiamo con fede al banchetto eucaristico,
1: per possedere in abbondanza i beni del mistero pasquale.
0: Donaci di accogliere con cuore libero ardente la tua parola,
1: per portare frutto nella perseveranza.
0: Fa che collaboriamo a costruire un mondo giusto e fraterno,
1: perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere l'annunzio di pace della tua Chiesa.
0: Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato.
1: Lava le nostre colpe nella tua misericordia senza limiti.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: signora, quando mio papà tornò dopo 7 anni di emigrazione, io non lo conoscevo, mi aveva lasciato in fasce e scappavo via da lui che cercava in ogni modo di avvicinarmi, di accarezzarmi, di baciarmi. Forse assomigliamo anche noi così. Mentre il Signore Dio si fa vicino, vuole coccolarci, noi fuggiamo via perché non sappiamo chi è. Oggi la Chiesa ci propone di riflettere sul mistero di Dio, paragonato ad un oceano che nessuno riesce a attraversare a braccia, tantomeno un oceano che poi si apre su altri mari. Mistero vuol dire per noi qualcosa di incomprensibile con la ragione, ma vuol dire anche tuffarci in un cuore grande che ci accoglie tutti e ci chiama per nome. Abbiamo ascoltato la conclusione del Vangelo di Matteo. Quel libro incominciava con la venuta dei magi da Oriente e avevano come polo di attrazione il bambino che era nato da Maria. Adesso vediamo gli apostoli inviati su tutte le strade del mondo con il compito di fare discepoli di Gesù tutti gli uomini, al di là di ogni confine, razza e cultura. E Gesù assicura: io sono con voi sempre. Questa presenza del Dio con noi, dell'Emanuele, era stata annunciata proprio all'inizio del libro. Grazie a Gesù, allora, possiamo balbettare qualcosa del mistero straordinario del nostro Dio. Che cosa fanno le persone? Che cosa hanno fatto nella storia? Hanno sempre cercato di proiettare, si dice, di lanciare su Dio certi loro bisogni. Sono nate tante divinità, frutto della paura o del calcolo umano, frutto di chi si sentiva fragile, impotente, bisognoso, soprattutto nei momenti di necessità. Ma che cosa è capitato a un certo punto? Che l'uomo si è sentito grande, adulto, e non ha avuto bisogno di nessuno, crede di poter risolvere da solo tutti i suoi problemi e tutti gli enigmi, le domande che riguardano la sua vita. E allora oggi assistiamo a una terribile condizione. Dio non mi occorre, lo metto tra parentesi. È l'orgoglio della creatura che mette da parte un Dio che non conosce e di cui ha necessaria esigenza. Siamo qui a capire il dramma di quanti non possono rapportarsi a Dio, il dramma di quanti cercano e non trovano, di quanti cercano e si stancano, di quanti non hanno ricevuto ancora la bella notizia del nostro Dio. Gesù lo ha narrato nella semplicità della vita quotidiana, con quelle parabole indimenticabili, ha cercato di farci penetrare nel mistero di Dio. In altre parole, ci ha dato i lineamenti del suo volto, ce l'ha fatto conoscere. Quello che più ci fa soffrire oggi è che tra noi, tra molti che si dichiarano ancora figli di Dio, ci sia tanta ignoranza di Lui, penso al diffondersi anche nelle nostre comunità di riti di stregoneria, di ricorso ai maghi, perché si pensa che una energia, una forza indomabile ci stia attorno. Quanta gente cade vittima di queste paure perché è nell'ignoranza di Dio. Allora, quando pronunciamo la parola Padre, vorremmo chiedere allo Spirito Santo un cuore filiale, di ascolto, di obbedienza, ma lasciatemi dire anche di grande umiltà. Non dimentichiamo Mosè quando viene invitato a togliersi i sandali, cioè a professarsi umile, umano davanti a Dio, senza difese, senza alcuna sicurezza. Allora il nostro ricorso al Padre diventa una necessità e noi ci metteremo in ascolto di Lui, ma soprattutto gli diremmo grazie, grazie per quello che ci ha dato, la creazione del mondo, tutto quello che ci circonda, il dono della vita, il dono della donna e dell'uomo, il dono di una comunità, di un popolo, di una chiesa alla quale apparteniamo. E quando diciamo papà Dio, ci mettiamo davanti a Lui in spirito di vero ascolto. Lui che ha inviato a un certo punto il Figlio suo, l'ha fatto proprio perché gli uomini non lo ascoltavano, andavano per la loro strada, un po' quello che capita oggi. Grazie Dio Padre per averci mandato Gesù, il Salvatore. Non ti sei accontentato di darci i tuoi comandamenti, ma ci hai inviato quello che avevi di più caro, il tuo Figlio. E quando diciamo Figlio Gesù Cristo, quanta riconoscenza vorremmo manifestare per quello che Lui ha fatto per noi, per la sua grande pazienza nell'accoglierci anche con una fede fredda, piccola, come dimostrano proprio qui in questo testo del Vangelo quegli uomini che raccoglie. Intanto sono rimasti in 11, alcuni si inginocchiano dimostrando adorazione, meraviglia nei suoi confronti, altri invece dubitano, si lasciano ancora prendere dai loro punti di vista. Eppure a queste deboli persone affida il compito della missione universale. Grazie perché hai dato la vita per noi, ti sei lasciato mettere in croce pur di dimostrare la fedeltà a Dio e agli uomini. E quando invochiamo lo Spirito Santo, comprendiamo che da soli possiamo solo balbettare, non comprendiamo le letture, il Vangelo, le parole di Dio, non riusciamo a formulare preghiere vive che nascono dal cuore, invocazioni gradite al Signore. Ecco lo Spirito Santo che ci illumina e ci dà forza lungo il nostro cammino. E contemplando insieme le tre persone divine, noi vediamo che cosa vuol dire bellezza, armonia, comunione dei cuori. Tra loro c'è una relazione perfetta. Noi comprendiamo che ogni famiglia, ogni comunità, ogni rete di amicizia dovrebbe avere per fondamento la Santissima Trinità, dove si parlano, si comunicano, dove si donano l'uno all'altro e insieme riversano amore sulle creature umane. Dio non fa niente per se stesso, ma tutto per noi. La sua vita e sovrabbondanza di amore comunicato alle sue creature fino a renderle figli, fino a renderle eredi della sua gloria, della sua vita divina al termine del nostro cammino umano. Riconosciamo che Dio ci è necessario per trovare la nostra vera dignità, per non perdere la speranza, e riconosciamo anche con sincerità i nostri peccati più gravi. Penso alla bestemmia, così orribile volgarità che si diffonde anche tra i piccoli, segno di una mente che non riflette, che non si riconosce creatura fragile e mortale, che non ha il timore di Dio, ma che si ribella con atti di superbia e di orgoglio, ed è proprio questo a oscurare la gloria di Dio, quando noi ci mettiamo al centro e non facciamo in modo che Lui sia il nostro Padre, il nostro fratello nel Signore Gesù, la nostra guida e il nostro Signore nello Spirito Santo. Familiarizziamo con Dio quando lo preghiamo, quando ci mettiamo in atteggiamento di adorazione, quando soprattutto vogliamo compiere la sua volontà. Diventiamo testimoni del nostro Dio che è comunione e amore perfetto. Possiamo davvero distinguerci da quanti immaginano un Dio violento, un Dio vendicativo, un Dio che cerca in qualche modo di scegliere alcuni e di eliminare gli altri. L'attenzione del nostro Dio va proprio ai più deboli, alle persone che oggi riconoscono di avere poca fede e poco amore e continuano a invocarlo. Lui è vivo in mezzo a noi e attraverso la nostra testimonianza continuerà a farsi conoscere come colui che è necessario per la nostra salvezza.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci.
2: Oggi in studio Elena Seni.
3: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata con diversi temi, quella di oggi dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, su cui torniamo con un focus su Roma e le iniziative di sensibilizzazione della Caritas, e poi l'apporto dei cattolici all'Assemblea Costituente. Ne parliamo alla vigilia della Festa della Repubblica, quest'anno tra l'altro ricorrono gli 80 anni. Ma partiamo nella nostra puntata dalle parole di pace di Papa Leone XIV ieri all'Angelus, dopo la recita della preghiera mariana affacciato su Piazza San Pietro. Nell'ultimo giorno di maggio il pontefice è tornato sull'invocazione corale di pace che in questo mese si è levata dalla Chiesa. Sentiamo.
4: In questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è levata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
3: Così all'Angelus il Papa, e sabato dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani Leone XIV aveva invocato con la preghiera del Rosario l'intercessione di Maria per il dono della pace. La pace è sempre possibile perché dono di Dio, aveva indicato il Papa. 2000 le persone che erano in preghiera con lui in Vaticano, altre 100.000 collegate da 200 santuari mariani nel mondo. Un momento davvero intenso, e anche stamane Papa Leone, ricevendo in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano i partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, ha indicato: in un mondo sempre più segnato da divisioni, guerre e conflitti tra nazioni e popoli, le missioni rendono un servizio inestimabile alla missione della Chiesa di annunciare Cristo, principe della pace e rivelazione incarnata dell'amore divino per l'umanità. Nel discorso in inglese il Papa ha poi invitato a promuovere tra tutti i battezzati una spiritualità missionaria sempre più fervente e un impegno più profondo nella missione universale di evangelizzazione della Chiesa in questa nuova era missionaria. Ora voltiamo pagina, torniamo a parlare di dipendenza dal gioco d'azzardo, perché in questo fine settimana numerose Caritas diocesane hanno promosso per la giornata di ieri la tenda del buon gioco, un'iniziativa contro la dipendenza da scommesse slot machine che fa parte del progetto Vince chi smette di Caritas Italiana. Anche a Roma, nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso, è stato allestito questo presidio speciale di sensibilizzazione e informazione proprio sulla ludopatia. A Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, chiediamo com'è andata questa iniziativa.
5: È un'iniziativa importante, anzitutto perché si è svolta in molte città italiane, ma soprattutto perché si è basata sull'incontro, sull'informazione, sulla sensibilizzazione proprio attraverso il gioco, proprio per far emergere il gioco vero, non certamente quello legato alle scommesse e all'azzardo. E questo in qualche modo ha manifestato come attraverso l'ascolto e la vicinanza si possa al tempo stesso veicolare il sano gioco, la disponibilità a giocare in maniera gratuita con le persone che si hanno vicino. Quindi è un'iniziativa importante per questo motivo. L'abbiamo fatto in una zona di Roma particolarmente esposta all'azzardo, non a caso è chiamata la Las Vegas della Tiburtina.
3: Una zona, l'azzardo è davvero diffuso, vediamo anche i dati nazionali, sono preoccupanti. Ecco, per quanto riguarda quella zona e Roma, qual è la situazione che come Caritas affrontate anche dai vostri incontri che avete?
5: Roma purtroppo è la capitale anche dell'azzardo, solo per dare la realtà dei numeri che però qualcosa potranno significare. Nel 2025 sono stati scommessi 8 miliardi 527 milioni di euro. Solo nella città di Roma, se guardiamo a tutta la provincia di Roma, superiamo i 12 miliardi, siamo quasi a 13. E qui è chiaro che è un trend di crescita che va avanti ormai da anni, rispetto al quale bisogna fare qualcosa, ognuno per la sua parte. Purtroppo registriamo il letargo, la miopia della politica e delle istituzioni pubbliche, che invece che prevenire o disincentivare il ricorso alle scommesse non fanno altro che incentivarle, introducendo periodicamente nuove modalità per spendere denaro nell'illusione di poter fare fortuna. E poi credo che ci sia una scarsa, non si vogliono vedere le conseguenze in termini di disgregazione sociale, di disperazione che c'è dietro all'azzardo, perché ci sono patrimoni che vanno in fumo, famiglie che saltano, giovani che si trovano in enorme difficoltà. È la seconda causa di dipendenza l'azzardo per quanto riguarda i giovani, soprattutto il versante online. E poi evidentemente c'è un compito anche nostro come Chiesa, occorre, io lo dico con urgenza, occorre varare dei percorsi pastorali che consentono di parlarne, di informare, di formare, certamente anche di aiutare senza giudicare. Cioè, ma dove potremmo applicare questi percorsi pastorali? Ma nei luoghi di incontro con minori, giovani, adulti e anziani. Io penso a percorsi legati alla catechesi, penso allo spazio importante degli oratori, i gruppi di volontariato, i corsi di preparazione ai sacramenti. Noi abbiamo adesso i centri estivi, penso che gli stessi gruppi scout della GESCI e di Azione Cattolica possono fare molto. In altri termini, serve una mobilitazione alla luce anche del Vangelo per aiutare persone che rischiano di andare incontro ad una nuova dolorosissima forma di dipendenza, come l'alcol e come le droghe e le sostanze, che è quella delle scommesse. Abbiamo circa 2 milioni di persone ormai pesantemente esposte alla malattia che si chiama ludopatia, cioè disturbo proprio da gioco.
3: La Tenda del Buon Gioco è proprio anche un'iniziativa in questo senso di sensibilizzazione, di attenzione.
5: Non c'è dubbio, va proprio in un'iniziativa che ha coinvolto molte diocesi in Italia, promossa da Caritas Italiana, che va in questa direzione, il buon gioco. Giocare va bene, ma se è un buon gioco, qui di gioco non c'è nulla, perché ripeto, guardiamo anche gli effetti sul legame tra pratica dell'azzardo e mondo dello sport, no? Eppure lo sport dovrebbe essere un gioco, in realtà sta diventando sempre più un veicolo per ricorrere, per indurre alle scommesse nelle sue diverse forme. Ormai c'è il boom del gioco, delle scommesse online, che è di gran lunga cresciuto negli anni in maniera impressionante in questi anni, e ci sono sempre più giovani, spesso minorenni, che hanno accesso ai portali tramite smartphone, aggirano i controlli perché utilizzano carte telefoniche registrate a nome dei genitori. Quindi è chiaro che noi ci troviamo di fronte a un'Italia in cui, oltre ai danni derivanti dalla sottrazione all'economia reale di ben 165 miliardi e 345 milioni di euro nel 2025, c'è stato un incremento di oltre 7 anni in appena un anno, qui c'è una perdita enorme per l'economia reale, ma come ripeto, guardiamo le persone, guardiamo le famiglie, cioè qui lei pensi che solo nella provincia di Roma nel 2025, considerando anche i bambini e i neonati, sono state scommesse per una media di 3.000 euro spesi pro capite all'anno. Quindi evidentemente è un'emergenza, ma noi dobbiamo intervenire non solo riducendo l'offerta, ma la domanda. Cioè, perché le persone scommettono? Perché cercano lì una sorta di svolta per la loro vita? Come in tutte le altre forme di dipendenza, dobbiamo anche come Chiesa Cattolica cercare di aiutare senza giudicare, garantendo vicinanza e aiuto, dobbiamo cercare di interpretare i motivi profondi per cui persone di tutte le età scommettono, dal gratta e vinci al bar che incontriamo, c'è un vastissimo ricorso alle scommesse sportive, ci sono i cosiddetti giochi di abilità o di skill games, il slot machine e via di seguito. Interroghiamoci sul senso, sul significato, e da questo punto di vista possiamo trovare in questo ambito un nuovo ambito non solo di misericordia ma di testimonianza della carità.
3: La ringraziamo molto per aver portato anche qui a Chiesa e Comunità questa attenzione, per aver sensibilizzato anche chi ci ascolta.
5: Grazie a voi per questa opera meritoria, perché nei media non abbiamo molto spazio, perché è talmente forte la influenza legata alla raccolta pubblicitaria, per cui noi vediamo che non c'è molto spazio negli organi di informazione a temi che riguardano il bene comune e davvero l'interesse generale del nostro paese. Quindi grazie di cuore.
3: Ma teniamo aperto davvero Chiesa e Comunità questo sguardo sulla dipendenza dal gioco d'azzardo, sulla ludopatia. Siamo alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, approfondiamo questo importante anniversario. Sono trascorsi infatti 80 anni dal referendum che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica, e contestualmente fu eletta anche l'Assemblea Costituente. C'è un libro di Luigi Accatoli e di Emilia Flocchini, edito dalla San Paolo, che guarda il contributo della comunità cristiana in quel momento storico così importante per l'Italia. Il volume si intitola Otto alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Per gli autori si tratta di otto santi. Su questa affermazione provocatoria, nel senso che è mirata a farci riflettere, abbiamo sentito il vaticanista Luigi Accattoli. Sentiamo.
6: È una affermazione provocatoria, però con fondamento, perché cinque di questi hanno la causa di canonizzazione, tre hanno già le virtù eroiche approvate, quindi sono vicini alla proclamazione a beati. Ne abbiamo aggiunti tre che non hanno la causa, ma che meriterebbero di averla. Allora, i nomi, diciamo, in ordine di età, il più vecchio al momento della elezione alla Costituente nel 1946 era De Gasperi, aveva 66 anni. Il più giovane era Moro, Aldo Moro, che aveva 29 anni soltanto. Ecco, poi in mezzo ci sono Igino Giordani, che poi è stato focolarino abbastanza famoso, Enrico Medi, Giuseppe Lazzati, Giorgio Lapira, Dossetti, Giuseppe Dossetti, Benigno Zaccagnini. Ecco, questi sono i personaggi e hanno tutti meritato attenzione come figure cristiane, ma anche come parlamentari, come costituenti. In particolare Moro, Lapira e Dossetti sono stati protagonisti centrali della Costituente, erano giuristi e hanno lavorato nel comitato che ha scritto il testo della Costituzione, quindi non personaggi secondari, insomma.
3: È un caso unico nella storia dei parlamenti che ci siano così tante figure e così importanti della comunità cristiana che hanno lavorato ad un testo come la nostra Costituzione.
6: Sì, noi pensiamo, Emilia ed io che abbiamo scritto questo libretto, pensiamo che sia un caso unico nella storia dei parlamenti. perché sempre e dappertutto, ci sono anche in altre epoche rispetto alla nostra, ci sono stati dei santi nella politica, ma che si siano incontrati un gruppo così numeroso e così attivo in ruoli centrali, addirittura della stesura di una Costituzione, questo non ci risulta sia capitato mai, e ci è sembrato, questo è tutto il senso del nostro lavoro, ci è sembrato utile segnalarlo, perché non ci si riflette. Sì, ogni tanto si sente dire che la Pira era un santo, si sente che De Gasperi c'ha la causa di canonizzazione, però non li si mette insieme, non li si conta. Ecco, abbiamo voluto fare questo censimento, questa proposta.
3: È un invito quello a guardare a queste figure, al passato, alla nostra storia, quella della Repubblica, della Costituente, per impegnarsi anche per il futuro.
6: Indubbiamente è un motivo di incoraggiamento, una ragione di speranza. Sempre si dice però non ci sono più quei politici. Ecco, noi non siamo di questo parere, siamo del parere che il seme cristiano, ma anche umanistico, che è stato così abbondantemente seminato nel lavoro della nostra Assemblea Costituente e che ha dato frutti così significativi nel testo della Costituzione, noi pensiamo che quel seme sia ancora vitale.
3: Era Luigi Accattoli, che ringraziamo per questa riflessione sul suo libro 8 alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Abbiamo dato spazio proprio alla vigilia della festa della Repubblica del 2 giugno. Ancora una notizia: la formazione di buoni cristiani e buoni cittadini rappresenta il fine del metodo scout realizzato attraverso l'intesa pedagogica dei capi con ogni ragazza e ragazzo nelle varie tappe del percorso. Lo ha ricordato Papa Leone XIV ricevendo in udienza in aula Paolo VI, l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici, per il 50° anniversario dell'associazione fondata da Baden Powell. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita da più alti valori dell'umanesimo cristiano. L'omaggio di Leone XIV, che ha sottolineato come il metodo scout mette al centro la persona, curandone tutti gli aspetti relazionali e la ricchezza umana. La scelta pedagogica della vostra associazione si esprime al riguardo nell'educazione in distinte sezioni maschili e femminili, per dedicare ai ragazzi e alle ragazze un'attenzione specifica, esplorare in questo modo le caratteristiche fondanti dell'essere donna e dell'essere uomo è una dinamica propedeutica all'incontro autentico e consapevole con l'altro, che può favorire la reciproca maturazione. Queste alcune delle parole che Papa Leone XIV ha rivolto appunto alle guide scout d'Europa cattolici ricevuti in udienza. Nella cattedrale dell'Almudena, l'arcivescovo di Madrid, il cardinal José Cobocano, ha presieduto la celebrazione eucaristica ieri per il 60° anniversario della nascita del cammino neocatecumenale, esperienza di iniziazione cristiana che vide la luce nelle baracche della capitale spagnola. Al termine della messa è stato letto un messaggio del Papa, firma del cardinal segretario di Stato Pietro Parolin. È necessario ricordare, si legge, che la missione evangelizzazione è un compito fondamentale di tutta la Chiesa, che con gioia e umiltà, ricercando l'unità di tutti i suoi membri e docile all'azione dello Spirito Santo, si impegna a portare a tutti il dono della salvezza. Che questa convinzione, prosegue il Papa, sia una motivazione per assumere l'impegno missionario in favore dei figli amati da Dio. Prima di terminare la puntata, torniamo ancora sull'Angelus di ieri. Il Papa, sempre al termine della preghiera mariana, ha richiamato la 25esima giornata del sollievo. Sono vicine alle persone malate, a quanti se ne prendono cura, ha detto: ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Vogliamo però ascoltare ancora un passaggio proprio delle parole del Papa, sempre all'Angelus, legate alla solennità della Santissima Trinità.
4: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano.
3: E con queste parole termina la nostra puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e da parte mia a tutti voi un grazie per l'ascolto. Buon proseguimento.
1: Chiesa

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Martedì 2 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la richiesta di Teheran allo stop dei raid israeliani in Libano. Trump intima Netanyahu di fermare gli attacchi. Il Papa e i partecipanti dell'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, una chiesa missionaria per guarire l'umanità. In Italia è il giorno della festa della Repubblica. Mattarella ricorda il percorso di pace, giustizia e democrazia che ha portato alla Costituzione. Bentrovati da Marco Guerra. A rischio i negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che minaccia di far saltare i colloqui se Israele colpirà Beirut nel contesto di un'espansione degli attacchi nel sud del Libano. Cerca di correre ai ripari il presidente USA Trump, che ha intimato al primo ministro israeliano Netanyahu di fermare i raid e ha annunciato la disponibilità alla tregua anche di Hezbollah. Ma lo scambio di fuoco prosegue. Paola Simonetti.
2: Andare tutto bene, un piccolo intoppo è stato risolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump liquida così l'ennesimo scontro a distanza con l'Iran, che minaccia di far cadere nel vuoto ogni tentativo di negoziato se Israele colpirà Beirut, dopo un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, con il quale avrebbe discusso in modo acceso affinché le forze israeliane fermino subito l'espansione dell'offensiva sul Libano, annunciando peraltro la disponibilità di Hezbollah di aderire alla tregua. Ma Israele ha ribadito che ad ogni attacco del gruppo islamico risponderà senza esitare. Uno scambio di fuoco che di fatto è già proseguito nelle ultime ore, con Hezbollah che ha rivendicato attacchi contro obiettivi israeliani nel Libano del Sud, mentre raid israeliani si sono concentrati nella medesima area provocando 2 feriti. Il capo della Casa Bianca ipotizza già per la prossima settimana la definizione di una data per l'approvazione della bozza d'intesa che mira alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'estensione del cessate il fuoco con l'Iran, che secondo Trump però è da perfezionare.
1: Nella notte tra la Russia ha lanciato un attacco aereo su vasta scala contro l'Ucraina, prendendo di mira diverse città, tra cui Kiev, con missili e droni in tutto il paese. Almeno 9 persone sono rimaste uccise e 105 ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. Nella capitale, dove sono rimaste uccise 4 persone, un edificio di 9 piani è crollato e potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti stanno discutendo la possibilità di schierare armi nucleari in altri stati membri della NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comporterà il venir meno di garanzie di sicurezza. Passiamo alla pagina del Papa. In un mondo sempre più segnato da divisione, guerra e conflitto tra nazioni e popoli, è urgente cercare nuovi modi per essere una chiesa missionaria per guarire il mondo, così Papa Leone all'udienza ai partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, che quest'anno celebrano i 100 anni della Giornata Missionaria Mondiale. Dal Pontefice l'invito ad un impegno più profondo nella missione di evangelizzazione della Chiesa, il servizio di Tiziana Campisi.
3: Chiede che ci sia gioia e rinnovato zelo nell'attività missionaria della Chiesa, il Papa, e che nell'opera di evangelizzazione Gesù Cristo sia al centro.
4: Vi
3: invito tutti a comprendere l'urgenza di intraprendere una conversione missionaria continua e di cercare insieme modi per essere una Chiesa missionaria per guarire il nostro mondo, così pieno di tensioni, conflitti e guerre. Soffermandosi sui 100 anni della Giornata Missionaria Mondiale, istituita da Pio XI, la penultima domenica di ottobre, il pontefice spiega che con i fondi raccolti nella Domenica Missionaria Mondiale, la pontificia opera della propagazione della fede offre alle oltre 1130 circoscrizioni ecclesiastiche che dipendono dal Dicastero per l'Evangelizzazione aiuti per le infrastrutture e per diverse iniziative missionarie. Infine Leone XIV ricorda Fulton Sheen, che per decenni attraverso i mezzi radiofonici e televisivi ha raggiunto milioni di persone con la speranza del Vangelo. Sarà beatificato il 24 settembre. L'auspicio del Papa è che possa essere un esempio per tutti i direttori nazionali e diocesani delle pontificie opere missionarie.
1: Almeno 280 casi di Ebola sono stati confermati nell'epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Nel paese africano al momento la situazione riguarda principalmente il nord, ma la popolazione al sud guarda con preoccupazione a un'eventuale diffusione dell'epidemia. E quanto ha raccontato al microfono di Gianmarco Murroni Don Piero Gavioli, sacerdote salesiano missionario a Lubumbashi.
5: Noi siamo al sud del Congo,
4: non abbiamo problemi in questo momento, seguiamo le notizie che ci vengono dal nord, per la popolazione è chiaro, per tutta la Chiesa, in Ituri e in una parte del nord Kiev ci sono stati finora una sessantina almeno di morti e vari infetti, alcuni sono stati dichiarati guariti, invece altri sono ancora in trattamento.
5: Don Piero, in questo contesto qual è il ruolo e l'impegno dei tanti missionari e volontari?
4: Non ci sono strade per andare al nord, quindi non è che possiamo mandare volontari per fare qualche cosa. Seguiamo con interesse, con la preghiera. Durante la Quaresima c'è stata un'azione particolare per tutte le comunità del sud del Katanga ed è stato privarsi di birra, di alcol durante la settimana, e questo era per aiutare la gente del nord che sarebbe più in pericolo di noi.
1: In Malesia è entrata in vigore una normativa che vieta ai minori di 16 anni di aprire profili social sulle principali piattaforme. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
6: Stop ai social per i minori di 16 anni. È questa la nuova normativa entrata in vigore ieri, lunedì 1 giugno, in Malesia. L'obiettivo: rafforzare la tutela dei giovani online. Le grandi piattaforme che registrano almeno 8 milioni di utenti, ad esempio Facebook, Instagram e TikTok, dovranno impedire l'iscrizione degli under 16, introducendo sistemi di verifica dell'età. Le regole sono chiare: adottare sistemi di sicurezza specifici per i minori e intervenire contro gli account non autorizzati. I canali digitali che non rispetteranno le regole rischiano ora sanzioni fino a 2 milioni e mezzo di dollari. Intanto Meta ha avvertito che un divieto generalizzato potrebbe spingere gli adolescenti verso spazi online meno controllati, mentre esperti hanno sollevato dubbi sulla tutela della privacy e sull'efficacia della misura. In diversi paesi, Australia, Brasile e Indonesia per esempio, la norma è già in vigore e la tutela dei minori online è di recente tornata al centro anche del dibattito europeo. Da Bruxelles infatti è arrivato nelle scorse settimane un richiamo a regole più severe rivolte alle piattaforme digitali, accusate di creare dipendenze e alimentare disagi tra gli adolescenti.
1: Salvaguardare la radio, presidio di democrazia, libertà e pluralismo. In discussione a Bruxelles il Digital Network Act per regolamentare il sistema di comunicazione del continente per i prossimi anni. Al microfono di Luca Collodi, il vice direttore del Dicastero della Comunicazione, Alessandro Gisotti.
7: È giusto dire che si tratta di una normativa, in Italia diremmo una normativa quadro, perché è una proposta legislativa di alto livello, quindi che impatta su tutta l'Unione Europea e che punta a ridefinire un po' le comunicazioni digitali nel vecchio continente. La parola digital è all'inizio di questa norma ed è importante perché non riguarda solo le infrastrutture, ma avrà anche un impatto sui contenuti informativi, quindi su ciò che i nostri concittadini europei potranno ascoltare in radio, leggere sui giornali o sui siti web o vedere in televisione.
8: È in discussione la permanenza delle radio nell'automotive e questo è un problema grosso.
7: È fondamentale, perché lo è, perché credo che sia l'esperienza di tanti, probabilmente molti, la maggioranza di coloro che in questo momento ci stanno ascoltando in radio sono in macchina. Rappresento Radio Vaticana, la European Broadcasting Union, il 60% dei cittadini europei ascoltano la radio in auto. Quindi è fondamentale questa presenza della radio nelle automobili.
1: Oggi sfilata ai Fori Imperiali a Roma per la festa della Repubblica. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiesto che nelle relazioni tra Stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Nel discorso al corpo diplomatico Mattarella ha quindi ricordato il percorso basato su pace, libertà e democrazia. Ma le elezioni del 2 giugno, indette per scegliere tra monarchia e Repubblica, videro anche la partecipazione femminile per la prima volta, tra di loro elettrici solitamente dimenticate. Il servizio di Giulia Galeotti.
9: Saranno tante le novità alle elezioni del 2 giugno, le prime a suffragio universale nella storia d'Italia. Ma ci sono novità più nuove di altre, e tra queste ve la presenza al seggio delle religiose. Se già suscita perplessità il legame tra femminile e politica, con le donne ritenute perpetue, minorenni, manovrabili, non è difficile immaginare come vengano considerate le suore al voto. Articoli e vignette le ritraggono con una misoginia particolarmente aggressiva. Dal canto loro, le suore si accorgono perfettamente di come vengono viste, e a volte si infuriano davvero. È il caso ad esempio di Maria Virginia Avoli, delle suore di Maria Bambina, che in una lettera denuncia i tranelli incontrati. Gli stereotipi sono duri a morire, le suore faticheranno a essere viste come cittadine, ma una meravigliosa voce arriva nel 63, quando esce La giornata di uno scrutatore di Italo Calvino. Il romanzo racconta la storia del comunista Amerigo, che presta servizio al seggio del Cottolengo di Torino, convinto di trovarvi manipolazione e inconsapevolezza politica. Ebbene, tra le tante scoperte della giornata, l'uomo resta folgorato anche dalle suore, sempre viste ma mai guardate. Guardandole, Amerigo le scopre cittadine. pieno titolo. Il 2 giugno è anche la loro festa.
1: È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi.
10: A cura di Giuseppe Caporaso.
11: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo di occupazione, di lavoro, con questi dati che sono particolarmente interessanti sulle opportunità di lavoro che ci saranno nei prossimi mesi, in particolar modo nel periodo estivo. La ricerca è targata Assolavoro e noi siamo in collegamento con Michele Ferrauto, Communication and Events Manager di Assolavoro. Benvenuto Ferrauto. Allora, innanzitutto le chiedo, il numero è elevato che emerge da questa vostra ricerca, si parla di 500.000 offerte di lavoro, opportunità di lavoro.
12: Esattamente, si parla di 500.000 opportunità di lavoro, di cui 50.000 tramite agenzie per lavoro. Parliamo di lavori prevalentemente per la buona stagione, quindi da oggi fino a settembre, lavori che vanno ad accompagnare tutti quei servizi maggiormente turistici che si registrano appunto in questa stagione. Tra l'altro gli ultimi dati Istat ci dicono proprio che c'è una crescita del turismo nel nostro paese e di conseguenza anche le offerte di lavoro vanno di pari passo.
11: Ecco, le chiedo subito, sono offerte di lavoro che riguardano tutto il mondo produttivo dell'occupazione o soprattutto il cosiddetto lavoro somministrato, cioè quello che offrono le agenzie di lavoro temporaneo?
12: Allora, si parla di lavoro in somministrazione, che giova a ricordare può essere sia di natura temporanea, quindi a tempo determinato, che a tempo indeterminato, quindi è un lavoro tramite agenzia. Nel nostro caso, delle 500.000 che richiamava lei, 50.000 sono offerte direttamente dalle agenzie per il lavoro e si tratta prevalentemente, almeno per questo studio, di lavori legati alla bella stagione, quindi legati al turismo, legati all'Horeca, molto legati alla GDO. Quindi per esempio si vanno a ricercare tutte quelle figure che sono legate alla bella stagione. Mi vengono in mente gli shop assistant, sono molto richiesti ad esempio quest'anno, i performer che si ricercano proprio magari per i villaggi turistici, gli operatori di animazione in notturna, ma poi ci sono anche quei grandi classici come ad esempio gli chef, i cuochi, gli aiuto cuochi, i pizzaioli, i bagnini, gli assistenti bagnanti. Quindi insomma ci sono sicuramente tutte tante figure legate prevalentemente alla bella stagione, al turismo, ai servizi legati all'Horeca, ma anche l'assistenza ad esempio alle persone durante queste fasi. Accanto a questo poi, dicevamo prima, c'è una grande esplosione della grande distribuzione, quindi si ricercano moltissime figure collegate, come ad esempio si ricercano molti magazzinieri, molti addetti alla logistica. Ma a tutto questo numero di figure poi si vanno a sommare una serie di opportunità professionali invece su tutti i settori, come richiamava lei, e in questo caso ad esempio per quanto riguarda le agenzie per il lavoro, entro settembre noi abbiamo una ricerca di nuovi assunti pari a 400.000 persone.
11: Insomma, in qualche modo possiamo dire che comunque incrocio domande e offerta di lavoro, nonostante le difficoltà presenti nel nostro paese, in qualche modo potrebbero incontrarsi positivamente.
12: Assolutamente sì, sappiamo che quello del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro nel nostro paese è un problema. Noi abbiamo settori dove addirittura raggiungiamo circa il 60% di mismatch, no? Quelli bravi lo chiamano mismatch, ma non è altro che il mancato incontro tra il lavoro che i lavoratori offrono e il lavoro che le imprese domandano, proprio perché molte volte vi è un disallineamento tra quelle che sono le competenze che hanno i professionisti e le competenze che le aziende richiedono. Quindi resta comunque il nodo, il grande problema del mismatch nel nostro paese, ma è anche vero che a fianco a questo ci sono tutta una serie di lavori che si possono fare, ad esempio per la bella stagione, lavori che non debbono essere necessariamente il lavoro definitivo, anzi possono essere anche dei lavori che aiutano, mi viene in mente un giovane alla prima esperienza, ad orientarsi proprio nel mercato del lavoro, anche perché tramite questi lavori, i cosiddetti lavori estivi, ci vanno ad acquisire tutte quelle cosiddette soft skills, quindi tutte quelle, la capacità relazionale, la capacità di risolvere i problemi, tutte quelle competenze e capacità che sono oggi estremamente richieste dalle aziende. Quindi fare un lavoro di questo tipo è un ottimo primo ingresso nel mercato del lavoro, ma è anche un ottimo modo per arricchire il proprio curriculum anche per esperienze di lavoro successive.
11: Le chiedo, quali sono i requisiti? Nella seconda parte della trasmissione analizzeremo le figure professionali che emergono dalla ricerca e anche alcune che sono particolari, ma intanto, sostanzialmente, quali sono i requisiti per poter lavorare oggi nel nostro paese?
12: Beh, Allora, per esempio, di queste figure professionali nello specifico sicuramente costituisce una via preferenziale la conoscenza di una lingua inglese. Chiaramente, parlando di figure professionali legate al turismo, mi viene da sé che molte volte si ha la possibilità di avere a che fare con persone che magari non sono della nostra stessa, non parlano la nostra stessa lingua. Ottime capacità comunicative, queste sono importantissime, ma così come la flessibilità, per esempio, negli orari, la volontà, la disponibilità a lavorare nel weekend e nei giorni festivi. Ricordiamoci che molte volte magari si lavora anche nei giorni di festa, proprio perché sono attività legate prevalentemente all'oreca e al turismo. Queste sono molto spesso le caratteristiche più ricercate, almeno per queste tipologie di lavori, per le famose 50.000 che dicevamo prima.
11: E a proposito dei weekend, è vero che ci sono delle difficoltà oggettive, perché tanti non vogliono lavorare, non hanno questa flessibilità, come lei la chiamava, di poter occupare e lavorare soprattutto nei fine settimana, soprattutto tra le giovani generazioni?
12: Sicuramente è un problema, può essere un problema. È anche vero che ci sono molti giovani volenterosi che poi in realtà queste esperienze le ricercano, perché è vero che lavori nel weekend, ma magari lavori nel weekend molte volte in posti molto belli, in posti turistici, la possibilità di conoscere persone, insomma anche la possibilità di sviluppare quella capacità di adattamento che poi è fondamentale oggi nel mercato del lavoro, perché oggi ti può essere richiesto di lavorare nel weekend perché questa tipologia di lavoro magari lo richiede, ma la capacità di adattamento in generale oggi è una caratteristica fortemente ricercata da qualsiasi datore di lavoro. E poi c'è anche un tema, penso per esempio alla rivendibilità futura, no? Di un'esperienza di questo tipo. Un datore di lavoro che legge sul tuo curriculum che tu magari hai fatto l'animazione in notturna in un villaggio turistico per 3 mesi durante il tuo periodo universitario o magari come primo lavoro, capisce che sei una persona che sicuramente non ha paura di faticare, anzi che sei una persona che ha molta voglia di mettersi in gioco, di adattarsi ai contesti, e quindi costituiscono sicuramente delle caratteristiche fortemente ricercate che fanno crescere la persona e arricchiscono il CV. Quindi sì, è complesso trovare queste figure, sappiamo benissimo che lo shortage, quindi insomma la scarsità di queste figure professionali, è molto elevata, però è anche vero che d'altra parte ci sono molte persone che il lavoro lo cercano, che vogliono lavorare, e sicuramente questa tipologia di lavori in una determinata fase della vita possono essere un ottimo modo per iniziare al lavoro.
11: Da quanto lei ci racconta, quindi le esperienze
12: vogliono lavorare, e sicuramente questa tipologia di lavori in una determinata fase della vita possono essere un ottimo modo per iniziare al lavoro.

0: rispetto ad una determinata posizione lavorativa, ma non bastano affatto. Oggi noi vediamo che il mondo cambia in una velocità repentina e quindi cambiano di conseguenza anche le caratteristiche che si ricercano, le capacità delle persone che devono sapersi adattare di continuo. La formazione oggi, noi nel nostro settore, per noi la formazione è veramente un faro, perché non, formiamo in un anno più di 400.000 persone gratuitamente e hanno un obbligo di placement, quindi questo vuol dire che la formazione viene finanziata alle agenzie per il lavoro perché sono obbligate ad assumere quei lavoratori. Perché avviene questo? Avviene questo perché quella formazione è mirata a rendere quel lavoratore sempre occupabile. Questo ci porta a dire che queste tipologie di esperienza sono importanti perché, come abbiamo già detto, ci rendono, diciamo, ci danno quella capacità di adattamento, e quella capacità di adattamento molte volte la ritroviamo anche nella volontà di formarsi di continuo. Oggi la formazione è continua, oggi non si può pensare con la formazione che si è acquisita magari durante il periodo universitario di poter fare tutto l'arco lavorativo della persona. Viviamo in un mondo sempre più transizionale, in un mondo, ce lo dicono i dati, dove anche il cosiddetto posto fisso che ti porti avanti per tutta la vita non esiste più. Oggi i dati sulle durate dei contratti, e non parliamo di contratti a termine, attenzione, parliamo di contratti a tempo indeterminato, ci dicono davvero che quasi uno su due non supera l'anno e mezzo di durata. Questo perché? Perché è appunto un mercato transizionale, evolvono le figure professionali, evolve il lavoro e di conseguenza la formazione diventa determinante per poter, insomma, così sopravvivere all'interno di un mercato che sicuramente non è semplice.
1: Ci fermiamo solo qualche istante con Michele Ferrauto di Mara, il manager di Assolavoro, per poi riparlare con lui anche di vedere in concreto quali sono queste figure professionali ricercate lungo la penisola. Ci fermiamo per un brano musicale.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di lavoro, di occupazione, di questa notizia appunto rilanciata da Assolavoro di 500.000 opportunità, offerte di lavoro, opportunità per l'estate 2026, sicuramente qualcosa di importante per tanti giovani e non solo. Stiamo parlando con Michele Ferrauto, appunto manager di Assolavoro. Le chiedo, si parla molto di giovani e per chi ha qualche capello bianco, che ha perso il lavoro, c'è la possibilità di trovare degli spazi adeguati?
2: Certo, assolutamente. Noi diciamo sempre che la somministrazione di lavoro e le agenzie per il lavoro sono la miglior porta d'accesso per i giovani al mercato del lavoro, e questo è un dato, perché circa un occupato su due dei nostri ha meno di 35 anni. Ma noi abbiamo anche una grossa fetta di over 50, parliamo all'incirca del 10% della nostra platea, che sono occupati tramite agenzie per il lavoro. Quindi le nostre aziende danno davvero la possibilità a tutti di potersi collocare e ricollocare, così come queste figure professionali nello specifico. Non è detto che queste siano figure necessariamente a vocazione giovanile, anzi, a volte, molte volte si richiede anche l'esperienza, no? Mi viene in mente ad uno chef che va a fare per esempio una stagione. È chiaro che questo chef, se ha esperienza, sarà, insomma, le aziende saranno ben liete di assumerli. Quindi assolutamente, giovani, meno giovani, over 50, insomma tutte le categorie possono essere da noi accompagnate al lavoro tramite appunto le agenzie.
1: Quali sono le figure professionali maggiormente ricercate allora da questa vostra indagine?
2: Allora, sono anzitutto tutte figure legate prevalentemente all'accoglienza, all'animazione turistica, all'accompagnamento e all'assistenza e al benessere. Quindi c'è

0: sempre la persona un po' al centro, proprio perché parlavamo prima di figure legate alla cosiddetta stagione turistica. Quindi si ricercano per esempio molti commessi stagionali, si ricerca molto personale per la GDO, quindi per la grande distribuzione, c'è sicuramente bisogno di cassieri, di personale di sala per venire alla ristorazione, ma per restare ad esempio nell'ambito dei villaggi turistici, quest'anno più che mai si ricercano molti animatori, anche molti promoter da poter impiegare all'interno appunto magari dei villaggi o degli spazi dove c'è particolare afflusso durante le stagioni estive. Si ricercano molti receptionist, molte persone anche che sono addette al cosiddetto front office, no? O all'accoglienza all'interno di una struttura. Poi, per esempio, volendoci spostare sulla logistica, si ricercano molti addetti alla logistica e molti magazzinieri. Tra l'altro queste sono figure ricercate non solo per l'estate, ma ricercate in generale nel mercato del lavoro. Poi anche molti camerieri ai piani, molti addetti alle pulizie. Quindi insomma le figure sono diverse. Tra l'altro io invito ad andare sul nostro sito assolavoro.eu, dove è possibile ritrovare non solo le 10 figure professionali più ricercate per l'estate 2026, ma anche proprio su una sezione del sito chiamata Spazio Orientamento le 30 figure professionali più ricercate in Italia. Perché come ricordavamo in apertura di trasmissione, se noi da un lato abbiamo 50.000 richieste tramite agenzia per queste professioni estive, ne abbiamo 400.000 da qui a settembre su tutti i settori, quindi non quelli necessariamente legati alle attività stagionali.
1: Ecco, le chiedo sostanzialmente, secondo una recente indagine, 2 persone su 3 non si presentano, soprattutto tra i giovani, al colloquio di lavoro. È davvero così? E soprattutto che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna avere quando si va a un colloquio di lavoro? Diamo un suggerimento?
0: Beh, questo può succedere, ma questo può succedere perché molte volte il candidato quando cerca lavoro, e qui viene quindi un consiglio indiretto, si candida ad una pluralità di offerte di lavoro senza neanche leggere poi fino in fondo la descrizione di quel lavoro. Quindi io mi candido, tanto prima o poi qualcuno mi chiama. Questo sicuramente non è un approccio estremamente, diciamo così, corretto, anche perché il selezionatore poi nel caso tu andrai a fare questo colloquio, capisce se tu effettivamente vuoi fare quel lavoro o non lo vuoi fare. Quindi il primo consiglio che io do è candidatevi per offerte di lavoro, di lavori che sentite a voi affini e che volete realmente fare, ma anche nell'inviare il curriculum. Quando si invia un curriculum, ad esempio, in modo lo stesso curriculum a 10 aziende diverse che operano in 10 settori differenti, è chiaro che il selezionatore capisce che quel curriculum è un curriculum standard che tu stai inviando tanto per. Invece il curriculum va sempre customizzato, ovviamente con delle esperienze reali, ma affini all'azienda per la quale ci candidiamo. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare. Il secondo consiglio che mi sento di dare è: mandate dei curriculum coerenti, mandate dei curriculum stilisticamente corretti, giusti, con tutte le informazioni, senza refusi, perché mandare un curriculum con degli errori, ad esempio di ortografia, per chi legge è sintomo di un candidato che in quel momento non sta prestando attenzione a quello che sta facendo. E chiaramente uno che non sta prestando attenzione a quello che sta facendo, mi viene in mente che probabilmente non possiede tutte quelle soft skills di cui parlavamo nella prima parte della trasmissione, ma che in realtà oggi sono fondamentali, come ad esempio l'attenzione, perché nel lavoro si richiede attenzione.
1: L'errore più frequente che facciamo quando andiamo a sostenere un colloquio di lavoro qual è?
0: Non essere curiosi. Quando si fa un colloquio di lavoro bisogna essere curiosi, perché c'è una parte, il colloquio è un incontro, no? Che avviene tra l'azienda e tra la persona che si candida per quel posto di lavoro. Quindi non deve essere un momento unidirezionale, perché in quel momento bisogna, tra virgolette, incontrarsi, bisogna scegliersi. Quindi un errore è quello di non essere curiosi, di dare tutto per scontato, perché oggi la curiosità è sicuramente un motore importante per questo mercato del lavoro e anche per generare valore in un mercato oggi sempre più dominato da transizioni, dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione. Quindi bisogna essere curiosi, va dimostrato fin dal primo momento.
1: Ma pur avendo un curriculum di valore, mostrarsi umili paga quando si fa un colloquio di lavoro?
0: L'umiltà è fondamentale, ma credo sia fondamentale in ogni contesto, perché non va mai confusa con la consapevolezza. Bisogna essere consapevoli e sicuri e autorevoli nel proprio ruolo, quindi bisogna sapere ciò che si sa fare. Molte volte tra l'altro non c'è neanche bisogno di ostentare, perché ciò che è scritto sul curriculum, se è reale, in realtà ti restituisce già, no, una figura di quello che sei, il tuo ritratto professionale. Quindi l'umiltà è sicuramente importante. Insomma, bisogna trovare il giusto compromesso tra questo e tutto quello che dicevamo prima. Quindi deve essere veramente, bisogna essere curiosi, ma soprattutto bisogna essere onesti, bisogna essere reali in quello che si racconta, in quello che si chiede, in quello che si fa, perché in questo modo ne esce davvero il ritratto della persona realistico, perché poi ricordiamoci sempre che se uno viene assunto poi deve lavorare, dal momento in cui devi lavorare entri all'interno di un contesto nel quale devi stare, quindi davvero deve essere una scelta reciproca, mostrarsi per ciò che non si è o anche dall'altra parte promettere cose che non sono reali, che poi non si ritrovano nel contesto lavorativo, è sicuramente qualcosa che fa del male ad entrambe le parti, quindi onestà.
1: Nell'era digitale, soprattutto per le giovani generazioni, bisogna legare, mettere la foto quando si manda un curriculum, o è qualcosa che viene subito penalizzata la persona e viene cestinato il curriculum?
0: Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. È fortemente consigliato mettere la foto, mettere tutti quegli elementi essenziali che ci dicono, ad esempio, la città nella quale ci troviamo, se si ha disponibilità a fare trasferte, disponibilità alla mobilità. E poi io consiglio sempre una cosa: inserite, anche in questo caso non è obbligatorio, ma rende più fluido, più snello il processo di selezione, di inserire all'interno del curriculum le indicazioni relative alla privacy. Perché se io già dal curriculum do il trattamento ai dati, alla privacy, beh, allora vuol dire che magari ci evitiamo tanti passaggi successivi e rendiamo più fluido, più veloce il processo di selezione.
1: Sembra una banalità, ma non lo è. Grazie davvero per questi preziosi suggerimenti a Michele Ferrauto, manager di Assolavoro. Chiudiamo qui questa puntata di Al Vostro Servizio, l'ultima puntata in questa stagione. Non mi resta che ringraziare Aldo Vetro in regia, a Livio Cosentini e tutta la struttura tecnica per la disponibilità e per la generosità. Grazie a Fabio Cruciani per l'organizzazione preciso e puntuale e paziente in tutto questo percorso di lavoro che abbiamo svolto quest'anno, così come a Donatella D'Amato per quanto riguarda la produzione, per la serenità e l'intraprendenza. Grazie a tutti quanti voi all'ascolto, abbiamo cercato di darvi delle informazioni utili a tutti quanti voi che siete consumatori, cittadini, risparmiatori, quindi attenti a tutto quello che sta cambiando. Grazie davvero da parte di Giuseppe Caporaso e a tutti quanti voi una serena estate.
2: Al vostro servizio.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

insieme all'impegno di vivere questa giornata nel segno della speranza. Vogliamo vivere questo nuovo giorno che il Signore ci regala anche nell'impegno di pace, di costruire la pace, di vivere la pace, di comunicare la pace e di chiederla a Dio, perché è Dio la sorgente della pace. La pace è il frutto dell'amore e della fedeltà, che sono dono di Dio. E allora, insieme con il nostro Santo Padre Giovanni Paolo II, preghiamo Dio per ottenere questo inestimabile dono della pace, che è così tanto necessario ai nostri cuori, alle famiglie e alla nostra società. O Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità: mai più guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature in cielo, in terra, in mare. In comunione con Maria, la madre di Gesù, ancora ti supplichiamo, parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace. Mai più la guerra.

ricordare che la vera riconciliazione ci viene soltanto da Gesù Cristo. Senza di Lui non è possibile percorrere questo cammino di amore. C'è un episodio nel Vangelo di San Luca che ricorda quella che è la realtà di frantumazione che esiste nell'uomo quando è lontano da Dio. Ed è il racconto dell'indemoniato Geraseno, che era posseduto da una legione di demoni. E questo indemoniato Geraseno è veramente l'immagine dell'uomo che ha rotto con tutti e con tutto. Infatti, questo indemoniato aveva rotto con se stesso, perché addirittura non portava neanche abiti, quindi aveva perso tutto di se stesso, in rottura completa con se stesso. Poi era in rottura completa con gli altri, perché non abitava più in una casa della città, ma nei sepolcri. E poi era in rottura anche con Dio, perché quando Gesù sta per avvicinarsi, questo indemoniato impreca contro Gesù e dice: che vuoi tu da me? Quando questo indemoniato ha avuto la grande fortuna di incontrarsi con Gesù Cristo, ecco che è diventato subito un uomo nuovo. Ha cominciato a indossare i vestiti, è diventato sano di mente ed è entrato in comunicazione con Gesù e con tutti gli altri. E allora ricordiamo le parole di San Paolo nella seconda lettera ai Corinti: se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. Quindi noi non possiamo percorrere questa strada di riconciliazione senza Gesù Cristo. Gesù Cristo difatti ha superato per noi la barriera del peccato, aprendoci l'accesso al Padre e alla possibilità di essere giusti e santi di fronte a Lui. Ed ha abbattuto le barriere tra gli uomini. Leggiamo difatti ancora in Efesini 2,14 seguenti: egli infatti è la nostra pace, per riconciliare tutti e due i popoli, giudei e pagani, con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. In lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per divenire dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Ed è così potente l'azione di Gesù Cristo che da lui tutto il cosmo è rinnovato. Leggiamo ancora in Colossesi: perché piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rapacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. Quindi non c'è riconciliazione senza Gesù Cristo, perché senza di lui non c'è verità. In lui scopriamo il vero volto di Dio, che ci ha amati per primo fino a donarci suo Figlio. In lui scopriamo il vero volto dell'uomo chiamato ad essere figlio di Dio, chiamato ad essere per primo, chiamato ad amare per primo, proprio come Dio fa con noi. Beati
gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Se dunque presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Questo è da Matteo 5:23-24. Nei Vangeli, solo in questo testo di Matteo troviamo la parola riconciliazione, ma è il messaggio di ogni pagina, è la sintesi. Cristo capovolge infatti le nostre idee di giustizia distributiva, paritaria, non sufficienti a sanare le rotture del profondo. Solo il farsi piccoli, servi sull'esempio di Gesù, ci rende giusti. Ci dona e ci fa donatori di pace, che è qualcosa di più del perdono, che scende nel profondo e annulla i segni della colpa. Dobbiamo andare oltre il perdono. Io ho sentito una cosa che mi ha molto sconvolto. Ho avuto modo in questo tempo di potermi incontrare con una figlia che ha suo papà che è stato ucciso dai brigatisti, e questa figlia pregava così: io ti ringrazio Signore che mi hai aiutato a perdonare a quelli che hanno ucciso mio papà, però mi accorgo che ancora non basta, ti voglio chiedere che tu mi aiuti ad amarli, perché sulla croce tu non mi hai soltanto perdonato, ma tu mi hai amato. Essere quindi donatori di pace è molto di più che perdonare. Nel nostro convertirci falliamo se non teniamo conto che non è soltanto un lavorare su noi stessi, ma un accogliere Gesù, un lasciarsi fare da Lui, ed è fatica se non riduciamo l'ospite a noi stessi, ma l'accogliamo per quello che è il Signore. Ecco, non dobbiamo adattare Gesù Cristo a noi, ma dobbiamo noi adattarci a Gesù Cristo. Gesù dice: scendi Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Così dice il Signore a ognuno di noi, perché lo accogliamo nella nostra piccolezza con gioia, lasciandoci provocare da Lui. Ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Riconciliarsi è dunque far pace con quelli che siamo, riconoscendo il proprio limite in modo così radicale da essere incapaci di giudicare i fratelli. Questa sarebbe la vera libertà, no? Essere talmente liberi da diventare incapaci di giudicare i fratelli. Perché la mia lingua sempre si blocca quando penso di giudicare i fratelli, perché ti vedo incapace, no, non so più giudicare i fratelli. Poi disponibili all'azione di Dio che è Padre, che ci mette in discussione per farci nuovi. Desiderosi innanzitutto di vedere Gesù nostro Salvatore per divenire in Lui offerta al Padre, sacrificio di lode secondo il linguaggio dei Salmi: ti salverò e tu mi darai gloria. Continuiamo a chiedere a Dio che ci dia lo Spirito Santo, fra poco verrà anche la Pentecoste, domenica l'altra. E quindi ci prepareremo perché lo Spirito Santo venga a rinnovare la faccia della terra. Prima di tutto venga a rinnovare noi per donarci questa riconciliazione, questo amore vero, per fare di noi questi portatori di pace. Che la Chiesa sia questo luogo di riconciliazione, di misericordia, di accoglienza. Che il mondo conosca Gesù Cristo, è colui che l'ha mandato, e quindi sia salvo. Lodiamo il Signore. Alleluia.

E così vi auguro che possiate vivere questa giornata guardando al Signore Gesù, per imitarne la pazienza, l'umiltà, l'obbedienza, il distacco dalle cose di questo mondo, la ricerca di ciò che è essenziale nella nostra vita. Che possiate oggi vivere una giornata nel segno della speranza e nell'impegno della pace. E invochiamo l'aiuto e l'intercessione della Vergine Maria, la Regina della Pace, la Donna della Speranza, la Madre del Figlio di Dio, Gesù. E invochiamo la benedizione del Signore perché questa giornata sia accompagnata dall'aiuto di Dio. Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, e anche di San Giuseppe, nostro patrono, dei santi, degli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata nel Signore Gesù.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, ci occuperemo, parleremo di gioia. Dunque, non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

non si colloca alla periferia del nostro essere come un abito che possiamo indossare in determinate occasioni, ma pulsa, insistente, entro la profondità della nostra persona come il battito del cuore. Tutte le creature, canta un poeta indiano, sono state originate dalla gioia, si conservano e progrediscono nella gioia e vogliono far ritorno ad una felicità piena e intramontabile.

manca la gioia, manca tutto. Una persona senza gioia è già vecchia, anche se ha solo 20 anni. Tutta la nostra struttura creaturale tende all'equilibrio, alla gioia. Dalla culla alla tomba non è che un invocare la gioia. Come da una riva all'altra della nostra esistenza non vi è altra strada da percorrere che quella della pace. E in verità tutti gli impulsi del nostro essere, gli sforzi del nostro pensare e gli atti della nostra azione tendono, per moto spontaneo, alla felicità, necessaria per la nostra vita come l'ossigeno per i polmoni e come il sangue per il nostro organismo. Dal bambino che vuole montare il cavallino della giostra di piazza alla signora che osserva, desiderosa, i modelli dell'ultima moda. Dall'uomo di affari che sogna e insegue ansioso le vicende della borsa e del mondo economico, allo studioso che va in cerca, spesso incompreso e solitario, di scoperte nel campo della scienza e della tecnica. Tutti sono attratti dall'ideale della felicità. Come le acque dei fiumi confluiscono al mare, così gli uomini convergono, sia pure per vie diverse, alla ricerca della felicità. La grande sirena che ha sempre incantato e ammaliato il genere umano in tutti i tempi e in ogni luogo. La gioia è, per prima cosa, un'esigenza fisica, organica. Come il creato ha bisogno di sole, non diversamente il nostro organismo ha necessità di gioia. Un cuore allegro, sentenza il libro ispirato dei Proverbi, rende fiorita l'età, mentre la tristezza dissecca le ossa. Come la tignola nuoce alla veste e il tarlo al legno, similmente la malinconia fa male alla salute dell'uomo. Per un medico come San Luca, la tristezza intorpidisce anche i sensi, provocando il sonno, e secondo San Giovanni mortifica nell'uomo il desiderio di sapere.

come un veleno che piano piano guasta la salute, snerva la robustezza, accorcia i giorni e fa perire in noi tante energie vitali. Essa, la tristezza, è come un grosso macigno che, gettato nel fiume della nostra vita, l'arresta e ne sciupa la nativa limpidezza, la fecondità operativa. La tristezza, in effetti, è la parente più stretta della morte e del peccato. La gioia, la beatitudine interiore, al contrario, sono tonificanti anche per il corpo e coefficienti di azione. Se la tristezza è come una morte anticipata, l'allegria è come vita dilatata. La scienza clinica e psicologica ci assicurano che la sincera risata rafforza il battito del cuore, aiuta la digestione e soprattutto approfondisce il respiro. È noto, infatti, che quando la bocca si apre al sorriso, anziché respirare con il torace, si mette in azione il diaframma. In tal caso i polmoni vengono dilatati abbondantemente e assorbono una maggiore quantità di ossigeno, a beneficio di una più intensa circolazione sanguigna, da cui deriva quell'insolita euforia fisica e quel senso di fresca e rinnovata energia corporale. «Se non rido almeno qualche minuto al giorno», scrisse Abramo Lincoln, «divento pazzo».

La giornata più buttata via, disse un letterato francese, è quella in cui non si sono fatte delle risate. Forse anche per questo è più facile sorridere che stare mesti. Per esprimere un malumore, corrugando le sopracciglia, si devono infatti mobilitare 43 piccoli muscoli, mentre per sorridere, si devono infatti mobilitare 43 piccoli muscoli,

Far pesare sugli altri il proprio caratteraccio, la propria malinconia, può essere egoismo, mentre il presentarsi ai fratelli come angeli di letizia, pronti a infondere calma e ottimismo e a diffondere luce e serenità, è segno e frutto di aristocrazia spirituale. Un volto pieno di luminosità, di letizia, riconcilia con la vita. È come un'onda magnetica di forza irresistibile che ci rende capaci di affrontare le inevitabili difficoltà dell'esistenza. La risata schietta, sincera, è come un sole che scaccia l'inverno dal viso di coloro che ci stanno.

La sapienza orientale suggerisce che il sorriso è un passaporto sociale e afferma: chi non è capace di sorridere non apra negozio. Chi dona è buono, ma chi dà sorridendo è ottimo. Per questo tutti i popoli sorridono nella stessa maniera, nella medesima lingua. Non dobbiamo dimenticare che il mondo è come uno specchio in cui ci si riflette tutti quanti. Se sorridi, il mondo ti sorriderà, ma se mostri la faccia oscura e tesa, il mondo ti risponderà imbronciato, quasi offeso. La gioia è in terzo luogo uno scrigno inesauribile di virtù. Quando le anime sono profumate di gaudio spirituale, esse diventano idonee a produrre sforzi abbastanza generosi per conseguire, non troppo difficilmente, la perfezione morale. Indubbiamente, ogni qualvolta si spegne nel nostro volto la gioia, ciò può fermare il nostro impegno per la santità. Perdere infatti il dono della poesia della vita, cioè della gioia, è come un mettersi fuori dalla luce vitale di Dio, forza feconda di ogni perfezione ed energia insostituibile di autentica santità, la cui cartina di tornasole è precisamente la serenità. Alla luce di questi parametri antropologici e morali, viene spontaneo aggiungere e completare dicendo che la gioia è l'anima musicale di tutti coloro che appartengono alla famiglia di Dio. La letizia del cuore equivale a religione cristiana, giacché quando siamo sostanzialmente contenti, accettiamo e riconosciamo umilmente

che il Signore ha un particolare e misterioso disegno di amore verso di noi. Se Egli permette che ci troviamo in quelle specifiche circostanze e situazioni non pensate e forse non volute dai nostri piccoli calcoli umani.

amici, termina qui la puntata odierna, una puntata dove abbiamo affrontato il tema della gioia. Mi auguro sia stata di vostro gradimento. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una

0: su un programma di Monica Mondo.
1: Luciano Sammarone, dottor Luciano Sammarone, direttore Luciano Sammarone per il secondo mandato del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Di solito si dice d'Abruzzo, ma essendo lei molisano non posso esimermi.
2: No, più che altro è che diciamo nasce come Parco Nazionale d'Abruzzo, però poi le componenti laziali e molisane sono altrettanto importanti, completano questo territorio bellissimo, unico nel suo genere,
1: che scavalca molti confini. Ho detto colonnello, lei è un carabiniere e il corpo forestale dei carabinieri è quello a cui afferisce, dove ha svolto il suo lavoro e dove tornerà finito questo mandato o il prossimo, chissà,
2: a fare
1: la guardia forestale. Perché questa scelta? Lei so che ha studiato scienze forestali a Firenze, perché?
2: Ma la scelta era un po' quando si è ragazzi e c'hai un'idea del mondo, allora la passione per la natura, per la montagna, anche per gli animali, e quella delle scienze forestali era un po' l'idea di poter vivere e lavorare in un ambiente in qualche modo familiare, ma da conoscere, da approfondire.
1: Anche a livello scientifico. Lei ha la montagna nell'anima, nel cuore, perché è nata a Capracotta, in mezzo alle nevi della montagna molisana.
2: Sì, questo paesino che in antica lingua osca, una delle, ora a parte Capracotta che dice tutto e quindi sembra banalizzare, ma che in antica lingua osca in realtà una delle definizioni era Capot Cot, luogo alto, ed è infatti il secondo comune più alto dell'Appennino. E dove la particolarità di dove si trova su questo sperone roccioso probabilmente prende tutti i venti, quando arrivano le perturbazioni dall'Adriatico lì si ferma la gran parte della neve e poi il vento con i suoi giochi ovviamente contribuisce ad accumulare, e quindi siamo diventati famosi anche per le nevicate abbondanti.
1: Colonnello, ma che cosa vuol dire la montagna per lei? Che significato ha?
2: È un significato di relatività, cioè ti fa sentire per quello che sei, una componente un po' come il mare, d'altra parte, gli elementi naturali, ti rimette al tuo posto in qualche modo. Se uno si ferma in un bosco, in montagna, in una prateria, ti guardi attorno e vedi una moltitudine di altri esseri viventi e capisci che non sei, come dire, solo, e non sei soprattutto il padrone di quel mondo, perché sei di passaggio. Se andiamo a inquadrare le nostre vite, la vita dell'uomo sulla terra è veramente ancora un soffio. Allora capisci che veramente ti devi muovere con circospezione. Tante volte cammini in un prato fiorito, ora questa è la stagione delle orchidee, per cui spesso con mia moglie, che è appassionatissima, andiamo a cercarle per vedere se è uscita questa piuttosto che quella o quell'altra, però cerchi le orchidee e magari metti i piedi su altri fiori, no? Come se fossero quasi di minore importanza. Lo sembrano, perché sono molto più numerosi, sono molto più diffusi, però in realtà è tutto relativo. Allora questo camminare, questo muoversi sempre con grande attenzione, quindi la montagna ti riporta sempre a fare tutto con attenzione.
1: È proprio una palestra di vita, è una metafora proprio della vita.
2: Sì.
1: Senta, ma il Parco Nazionale d'Abruzzo, chiamiamolo così, insomma, per sintesi, che valore ha? Perché è uno dei più antichi, è il secondo parco più antico d'Italia, no? Dopo
2: Corretto.
1: Il Gran Paradiso, e ha comunque più di 100 anni, ed è toccato proprio a lei occuparsi anche delle celebrazioni di questo centenario. Che valore ha questo parco? E in generale un parco?
2: Noi facciamo come società civile delle aree protette, che poi siano un parco nazionale fino a delle aree di minore, come dire, valore amministrativo, ma non di importanza tecnica scientifica, perché riconosciamo l'importanza di dover tutelare qualcosa. E questo il Parco Nazionale d'Abruzzo è riuscito a farlo negli anni, affermando questa importanza. Il Parco Nazionale, l'esistenza del parco ha consentito di evitare l'estinzione, cioè un fatto che drammaticamente sarebbe per sempre, di specie simboliche come il camuscio, come l'orso marsicano, che vivevano e vivono solo sull'Appennino centrale, poi con varie operazioni, ma lo stesso lupo, no? Che ora per fortuna ha riconquistato tutta Italia e insomma è andato anche oltre, si sono salvati dall'estinzione, quindi da un passaggio drammatico. E
1: potrei
2: ovviamente
1: dirle cinicamente, tanti sono gli animali che si sono estinti. Cosa cambierebbe se si estinguesse l'orso marsicano, il lupo, che è anche pericoloso, penso ai contadini ad esempio?
2: Gli animali non sono pericolosi, sono tante volte i nostri comportamenti che li rendono pericolosi, perché anche tutte queste segnalazioni, no, di aggressioni di lupo in realtà spesso attengono a qualcosa che si è spinto oltre. Bisogna ovviamente fare attenzione, perché sono animali, hanno il loro istinto. Se si estinguesse l'orso, teoricamente uno dice vabbè, ce ne stanno di altri, poi no, si estingue una forma di vita che è unica e sola, che ha il nostro stesso diritto di vivere sulla terra, e si estingue una componente importante di quell'ecosistema relativamente piccolo, ma che così piccolo non è, perché riguarda potenzialmente tutto l'Appennino centrale, all'interno del quale svolge una funzione. E in biologia si dice che specie come l'orso sono delle specie ombrello, cioè dove sta bene l'orso poi stanno bene tante altre specie, da quelle più grandi a quelle più piccole. Allora non è solo un fatto culturale, è un fatto biologico, e avere questa consapevolezza di quanto è importante in termini di equilibri dell'ecosistema ti dice che togliere un pezzo poi non sai accaduta tutto il resto di quello che può succedere.
1: Rammentiamoci due fatti. L'orsa marena, che ha fatto commuovere mezza Italia perché è stata presa a fucilate, e l'orso carrito, mi sembra si chiami così, che invece è mancato perché, insomma, perché è fuggito, ha attraversato una strada, è stato preso sotto in un incidente stradale. Immagino e so che ha parlato appunto di terrorismo addirittura per quanto riguarda il primo caso, invece ha ritenuto come un normale incidente quello che è successo al secondo animale. Secondo me questi due episodi ci aiutano a capire la differenza tra avere a cuore gli animali ed essere ideologicamente animalisti. Mi spiega?
2: Quello di Amarena, che non era un'orsa aggressiva assolutamente, è un gesto. Ora, per carità, io per natura sono garantista, siamo in uno stato civile di diritto, per cui la persona che è stata rinviata a giudizio la potremo condannare colpevole alla fine dei procedimenti, per cui per ora è solo un imputato, però è un gesto gratuito. Sparare a un'orsa che non avrebbe fatto male a nessuno in tante altre circostanze, poi di lato, per cui non è, dice lei che ti stava aggredendo, so, questi almeno sono i fatti, quello è un gesto gratuito, si poteva risolvere in tanti altri modi, e quindi evidentemente nasconde la volontà di far male, la volontà di uccidere. E questo è profondamente sbagliato nei confronti, vale per l'orso ma vale ovviamente in generale
1: per i lupi che vengono avvelenati,
2: per i lupi che vengono avvelenati, perché poi la cosa sbagliata è quella di tirare, come dire, spostare il focus dell'attenzione nei confronti, poi a volte nelle criticità o nei conflitti non ci deve andare di mezzo il terzo soggetto, perché tra persone sono le due persone che si confrontano. Ecco perché io nel caso dei lupi ho parlato di un gesto mafioso, no? Nelle guerre di mafia si colpivano i familiari, no? di qualcuno che era nella contesa, e questo è profondamente sbagliato. Nel caso di Carrito, che è stato lo stesso, ha avuto una grande eco mediatica, Carrito tante sere era passato nel sottopassaggio che stava lì. Quella sera ha deciso di saltare in mezzo alla strada, ma è un fatto tra virgolette più naturale. Per fortuna che i ragazzi che stavano sulla macchina non hanno avuto conseguenze.
1: Però ha vissuto da libero.
2: Ha vissuto da libero, quello che molti ci hanno rimproverato, perché non lo avete. Perché l'alternativa di Carrito era vivere libero con i rischi e i pericoli, oppure finire in gabbia. Ma un orso che finisce in gabbia è la negazione di essere un orso, è la negazione di uno spirito sostanzialmente libero. Quando Carrito ci aveva un anno e mezzo più o meno, tutti dicevano: ah, questo è un orso irrecuperabile. E io ho sempre detto: è come se fosse un ragazzo ragazzotto di 16, 18, 20 anni, no? Con gli ormoni a palla, che deve ancora capire il suo posto nel mondo. Carrito è vissuto libero, purtroppo è morto, poi non sappiamo che cosa sarebbe successo, però già tra il primo e il secondo anno c'erano state delle differenze. Noi ci siamo battuti per questo, perché togliere la libertà a un animale è sempre un gesto di imperio.
1: È vero che ci sono persone che si occupano più degli animali che degli uomini?
2: Ma sì.
1: Si emozionano e si commuovono più per gli animali che per gli uomini?
2: È lecito.
1: Non è uno stravolgimento questo?
2: Dipende molto magari dalle esperienze che queste persone hanno avuto. Va sempre cercato l'equilibrio. Io tendo a, come dire, a diffidare sempre dagli estremismi, no? Dagli ismi, quale che sia, e allora bisogna ricondurre poi tutto ad una forma di equilibrio, e perché poi quando sei oltre il limite o sei sul limite rischi sempre di esagerare, e allora su queste posizioni io tendo in qualche modo a diffidare, perché l'uomo non è cattivo a prescindere, così come gli animali non sono cattivi a prescindere, e bisogna sempre trovare la giusta forma di equilibrio. Poi l'equilibrio in natura non esiste mai un equilibrio statico, gli equilibri sono sempre dinamici. Allora bisogna essere bravi a capire qual è il punto di equilibrio e a riadattarlo ogni volta, perché altrimenti si rischia di fermarsi su delle posizioni, cristallizzarle e pensare che il mondo sia quello, quando in realtà così non è.
1: A chi dà fastidio il parco?
2: Ma il parco non parco dà fastidio a quelle poche persone che sono, come dire, infastidite dalle regole. Non è il parco che dà fastidio, è l'idea di regola che può dare fastidio. Quando si dice le aree protette, il parco impone dei vincoli. Il parco non impone dei vincoli, il parco introduce delle leggi perché le vuole, le ha decise lo Stato.
1: Non puoi farci un risotto, okay? Ovviamente.
2: Le regole servono evidentemente a tutelare un qualche cosa che non è interesse del singolo soggetto, ma interesse della collettività. Le nostre aree protette sono un patrimonio mondiale, sono un patrimonio internazionale, rientrano tutte nella rete europea, rete Natura 2000. Noi abbiamo la più grossa a livello europeo, cioè nella parte più ricca del mondo sostanzialmente, dove possiamo dire si vive meglio, abbiamo la più grande rete di aree protette, che è quella della rete Natura 2000. Il parco fa parte di quello, e quando arrivi e introduci delle regole è come quando introduci la ZTL in una città dove fino al giorno prima tutti potevano accedere e qualcuno diceva perché io ora non posso accedere più, perché ce n'è un interesse superiore a quello del singolo cittadino.
1: Peraltro sono molti quelli che accedono, i turisti sono tantissimi, e forse troppi, forse poco educati ancora.
2: Più che sì, poco educati nella misura di poco consapevoli, poco,
1: 3
2: poco
1: milioni
2: conoscenti.
1: D'anno addirittura.
2: Abbiamo fatto questo lavoro, questo studio in occasione del centenario, con soldati indiretti, ma insomma assolutamente attendibili e affidabili, vari numeri con presenze da poche ore a qualche giorno, e sono tanti. Il problema, come diceva lei, il troppi è che spesso si concentrano su poche aree, un po' ovviamente fatte le debite proporzioni, quello che accade, no, in città come Venezia, che può soffrire, oppure Capri e via dicendo, e tutta questa grande mole di persone che poi, come dire, ripetono tutti la stessa operazione, per cui vanno tutti quanti nelle località un poco più conosciute quando magari ce ne sarebbero altre. Noi proviamo a indirizzare, proviamo a creare, e il poco educati è legato alla poca conoscenza di che cosa vai a fare in quel posto e qual è l'equilibrio da mantenere in quel posto.
1: Non sono questi però i nemici del parco?
2: No, no.
1: I nemici del parco non sono i mal educati, ce ne sono però?
2: Sì, basta rifarsi.
1: Incendi.
2: Per fortuna da quel punto di
1: non
2: vista
1: tanto.
2: Noi soffriamo poco, ma i nemici del parco sono quelli che hanno fatto questa operazione di strage dei lupi dei giorni delle settimane scorse, oppure quelli che appunto costantemente provano a mettere in discussione l'idea stessa di parco, come se il parco fosse solo un limite. Io dico sempre che quando il parco è nato nel 1923, istituito per legge a Pescasseroli, che un po' citiamo Pescasseroli perché è il paese più grande, la capitale del parco, c'erano zero alberghi e alcune migliaia di capi ovini, perché quella era l'economia, tutti vivevano attorno alle pecore. Oggi ci sono qualche centinaia di pecore, qualche centinaia tra bovini ed equini, oltre 50 strutture alberghiere, più tutta una serie di agriturismi, B&B, eccetera, eccetera. Cioè la gente ha cambiato mestiere. Allora evidentemente c'è stata una scelta e quella scelta va rispettata.
1: Ci sono giovani che tornano ad abitare quelle terre e a lavorare nelle per il parco?
2: Sì, assolutamente sì. L'ultima bella scoperta l'ho fatta la settimana scorsa con una selezione di ragazzi che sono venuti per il servizio civile, oppure chi ha deciso di partecipare ai nostri concorsi. Sono in questi, insomma, 6 anni che ho fatto il direttore, esperienze di ragazze venute addirittura dal Friuli, gente che arriva un po' da tanti posti e gente che ha vinto anche i concorsi arrivando da fuori regione.
1: Lei poi ha attuato una serie di progetti per le persone con disabilità, per esempio per ragazzi che hanno sindrome autistiche, che possono trovare giovamento dal vivere anch'essi la natura.
2: E beh, quello è un po', come dire, il restituire il bene che la vita ti ha dato, l'essere fortunato per essere, come dire, padre di ragazzi che...
1: Quanti figli ha?
2: Due, una ragazza di 30 e un ragazzo di 25 che grazie a Dio, insomma, stanno bene, e però vedere che attorno a te, insomma, il mondo corre ad una velocità e con una serie di problemi, per cui è un dovere nostro come Stato in qualche modo di consentire a tutti. L'ho fatto con questi progetti prima, appunto nei carabinieri forestali, con questi progetti sull'autismo, e poi nel parco con questa operazione della carrozzina Dorotea, che è una sorta di piccola carrozzina fuoristrada che mettiamo a disposizione di tutti a titolo gratuito, ovviamente, perché come mi hanno insegnato i miei amici che vivono la disabilità non è sempre solo del soggetto, ma più spesso è della famiglia, per cui sapere che una famiglia può partire da un posto qualunque, non si deve caricare la carrozzina, arriva, la trova, la usa per il tempo che vuole, godendo della natura. Infatti l'abbiamo chiamata la natura per tutti, e questo è un modo per veramente rendere
1: ma anche
2: bellezza.
1: Per educare a una sensibilità, così come un altro progetto che più che un progetto vorrei dire un'espressione di bellezza e di legame anche con le tradizioni culturali del territorio, è un cammino. Oggi i cammini funzionano tantissimo e soprattutto tra i giovani, che si chiama Sentiero del Cantico, che va da Pescasseroli e si ha un santuario sul Monte Tranquillo. Già questo nome ha un che di poetico in sé, poi non so se sia tranquillo veramente, ma è un cammino francescano. C'è passato San Francesco da lì?
2: A me non risulta, nel senso che poi San Francesco ha camminato per lungo e per largo in Italia, quello lì non mi risulta sia passato. Però
1: è per questo le domando, perché ci sono tutta una serie di cammini che sono spuntati in occasione di questo importantissimo anniversario ottocentenario francescano, che sembrano un po' d'occasione.
2: Perché anche i cammini sono diventati in qualche modo una moda, perché ovviamente se si offre la possibilità ai cittadini, ai turisti di camminare con un obiettivo, con un tema, diciamo così, con un filo conduttore, evidentemente si arricchisce il percorso e si dà quasi un po' sulla scorta dei grandi cammini, dalla via Francigena al cammino di Santiago e via dicendo. Però questo è stato proposto dalla diocesi di Avezzano l'anno scorso, noi l'abbiamo accolto molto volentieri, ma perché nel cantico delle creature, nella massima, come dire, preghiera di San Francesco del frate sole, fratello con tutti e sorella con tutti, camminare nei boschi del parco si ha veramente questa consapevolezza del condividere, e il cammino passa a qualche centinaia, diciamo, di metri in linea d'aria da uno dei siti delle faggete vetuste, boschi di quasi 600 anni e quindi quasi coevi con San Francesco, coetanei con San Francesco, col periodo, dove la natura ha avuto la possibilità di evolversi da sola, senza troppa invasione da parte dell'uomo. Allora questo equilibrio, il capire, il poter toccare con mano, questo è il motivo per cui abbiamo detto che andava bene, perché altrimenti diventava soltanto una moda, e non può essere solo una moda, perché poi da Pescasseroli a Monte Tranquillo, dove c'è una Madonna, che era la Madonna dei Pastori, la Madonna Nera di Monte Tranquillo, che viene festeggiata, veniva festeggiata festeggiata, insomma ancora oggi viene festeggiata con una processione da parte di tutti i cittadini. Era la Madonna del Ritorno dei pastori che andavano in transumanza, e quindi c'è un luogo di devozione. Il luogo è veramente tranquillo, tranne che per quella giornata che ovviamente si accende la festa, però sempre nel rispetto dei luoghi, con attenzione, devo dire negli ultimi anni con sempre maggiore attenzione. E questo è frutto di una diversa consapevolezza delle persone che hanno deciso e decidono di rispettare le regole.
1: Che differenza c'è tra difendere e custodire la natura?
2: Ma è la stessa consapevolezza che forse c'è tra, ora uso un termine forte, tra il Ministero della Difesa e il Ministero della Guerra. È come ti vedi, no? Custodire, quando nasce un bambino lo custodisci, non lo difendi, perché lo difendi, difendere significa che già hai individuato i tuoi nemici, sai verso chi, no, da quale parte ti arriva un pericolo. Custodire significa prendersene cura a prescindere. Custodire significa anche custodire una creatura da un raffreddore, custodire significa nutrire tutti i giorni. Allora è un'azione quotidiana, il difendere è un qualche cosa che ti fa vivere male. Allora difendere significa aver appunto individuato un nemico e adottare anche poi delle conseguenze. Custodire è un gesto d'amore.
1: Quindi la natura, come un bambino, ha bisogno dell'uomo.
2: La natura ha bisogno dell'uomo.
1: È solo matrigna, ha bisogno di
2: la natura. La natura non è mai matrigna. La natura la vediamo matrigna perché quello che vediamo ci sembra bello o brutto, ma col nostro metro di giudizio. La natura ha le sue regole. Quando vediamo un lupo che preda un cerbiatto, il lupo è... ma quella è la legge della natura, sono le regole della natura. Il lupo probabilmente senza quell'atto morirebbe e quindi ci avremmo un'altra vittima. I cerbiatti senza il lupo probabilmente crescerebbero a dismisura. E allora evidentemente in questi equilibri, ho fatto gli esempi che forse rendono di più e meglio.
1: Cioè tutto è governato da una sapienza che non è la nostra?
2: Noi non conosciamo tutto, e allora la regola della precauzione, il principio di precauzione ti deve portare a muoverti con attenzione.
1: Lei riesce a mantenere dopo tanti anni lo stupore?
2: Sì.
1: Per la bellezza che incontra?
2: Sì. Tutte le mattine quando vedi un albero, la primavera è la stagione dello stupore, ma lo è anche l'autunno, ma lo è l'estate, lo è quando all'improvviso vedi un animale che non lo hai cercato e lo vedi, lo è un tramonto, lo è un sorriso, per cui lo stupore è tutto sommato è quello che ti fa vivere bene, perché se perdi la capacità di stupirti, allora significa che ti sei appiattito.
1: Quindi è un privilegio lavorare per il parco.
2: Assolutamente sì, un privilegio ed un onore.
1: Perché essere costantemente davanti alla bellezza.
2: Sì, è stressante, non è a costo zero, però è assolutamente un grande privilegio.
1: Lei lo sa a memoria il Cantico delle Creature?
2: No, però me ne ricordo un bel pezzo e ce l'ho stampato perché ne ho fatto la bomboniera del battesimo del mio secondo figlio, fatto in una chiesetta di campagna con un prete amico, e quindi in questa chiesetta con il tetto di vetro fatta dal chiesa realizzata in una struttura dell'allora Corpo Forestale dello Stato, chiesa bellissima.
1: È diventata un po' una strada maestra per il suo lavoro, eh?
2: Assolutamente sì, sempre quando ti distrai lo devi rileggere, perché ricapisci sempre da dove devi stare
1: al di là delle mode e delle occasioni.
2: Sì.
1: Quale canzone ci possiamo ascoltare per chiudere questa chiacchierata di immersione nella bellezza della natura?
2: Meraviglioso.
1: Va bene, meraviglioso, perché il mondo è bello. Grazie.
2: Il mondo è bello. Grazie
1: di cuore.
2: Voi.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che sia benedetta.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 91015800930. Lo ripetiamo, 91015800930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Carissimi amici, un cordiale saluto da tutta la redazione. Benvenuti all'ascolto.
1: A tu per tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.

0: trovati a tutti voi, carissimi amici, da Marco Cardinali per questo appuntamento con A Tu per Tu, gli orizzonti cristiani della Radio Vaticana. Questa sosta settimanale dedicata all'approfondimento. Oggi ci occuperemo di Trinità, della Santissima Trinità, che è appunto una festa celebrata in maniera solenne, importante in tutta la Chiesa domenica scorsa, e di cui Orizzonti Cristiani in qualche modo abbiamo già introdotto così alcune idee sabato scorso, parlando appunto della Trinità stessa in preparazione alla festa. Oggi continuiamo questo approfondimento, anche perché talvolta magari conosciamo meglio le tre persone distinte della Trinità, se così si può dire, parlando di Dio Padre, del Dio Figlio e del Dio Spirito Santo, ma ecco, come Trinità forse abbiamo più difficoltà a rendercela così, a rappresentarcela, a rendercela un po' più viva agli occhi, a specie gli occhi del cuore e della fede. Intanto ricordo a tutti voi che siete in diretta sui 93.3, ma che potrete riascoltare, far ascoltare questa nostra trasmissione anche su 105 FM in differita alle ore 17.30 e 23. Iniziamo con ciò che il Santo Padre ha detto proprio a proposito della Trinità domenica scorsa durante la messa di canonizzazione, in cui appunto ha compiuto una breve riflessione sulla Santissima Trinità.
1: Celebriamo oggi la solennità della Santissima Trinità. Dopo il tempo pasquale, dopo aver rivissuto l'avvenimento della Pentecoste, che rinnova il battesimo della Chiesa nello Spirito Santo, volgiamo per così dire lo sguardo verso i cieli aperti, per entrare con gli occhi della fede nelle profondità del mistero di Dio, uno nella sostanza e trino nelle persone, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel brano della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, è trino nelle persone, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel brano

0: come l'ha definito il servo di Dio Giovanni Paolo II. Per mezzo di Cristo, lo Spirito di Dio giunge a noi quale principio di vita nuova, vita santa. Lo Spirito pone l'amore di Dio nel cuore dei credenti, nella forma concreta che aveva nell'uomo Gesù di Nazaret. Si realizza così quanto dice San Paolo nella lettera ai Colossesi: Cristo in voi, speranza della gloria. Le tribolazioni non sono in contrasto con questa speranza, anzi concorrono a realizzarla attraverso la pazienza e la virtù provata. È la via di Gesù, la via della croce.
1: Questo dunque il riferimento durante l'omelia di canonizzazione del Santo Padre Benedetto XVI domenica scorsa. Ma in qualche modo, ecco, le letture della stessa messa di domenica ci hanno così aiutati a comprendere meglio quanto l'amore di Dio, quanto l'amore della Santissima Trinità per noi sia grande. Infatti, così parlando in maniera molto umana, quando sentiamo parlare di qualcuno importante o come qualcuno che ha una grande personalità, surge quasi spontaneo il desiderio di conoscere questa personalità. E in questo senso celebrare la Santissima Trinità, anche ecco perché la Chiesa ha messo proprio questa solennità della Santissima Trinità, perché sentirne parlare dovrebbe in qualche modo sollecitare il desiderio di riconoscere, di conoscere, di approfondire questo, di fare un passo verso la Santissima Trinità e rispondere, dicevo, al primo passo di amore che già la Santissima Trinità ha fatto nei nostri confronti. E proprio le letture di domenica scorsa hanno accentuato in modo particolare il fatto che Dio si manifesta, si rivela, si fa conoscere e offre a tutti una conoscenza personale. Questo è anche molto molto importante e molto bello, e vuole una così una tu per tu con ciascuno di noi, perché in qualche modo tutti insieme possiamo aprirci al grande tu che ci viene da Dio, il grande tu di Dio. Ascoltiamo ancora Papa Benedetto XVI proprio su riferimento alla Santissima Trinità, ma andando all'anno passato, nel 2006, quando durante l'Angelus si è soffermato sulla natura di Dio uno e trino.
0: Grazie allo Spirito Santo che aiuta a comprendere le parole di Gesù e guida alla verità tutta intera, i credenti possono conoscere, per così dire, l'intimità di Dio stesso, scoprendo che Egli non è solitudine infinita, ma comunione di luce e di amore, vita donata e ricevuta in un eterno dialogo tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo, amante, amato e amore, per riecheggiare Sant'Agostino. Tutto l'universo, per chi ha fede, parla di Dio uno e trino. Dagli spazi interstellari fino alle particelle microscopiche, tutto ciò che esiste rimanda ad un essere che si comunica nella molteplicità e varietà degli elementi come in un'immensa sinfonia. Tutti gli esseri sono ordinati secondo un dinamismo armonico che possiamo analogicamente chiamare amore. Ma solo nella persona umana, libera e ragionevole, questo dinamismo diventa spirituale, diventa amore responsabile, come risposta a Dio e al prossimo, in un dono sincero di sé. In questo amore, l'essere umano trova la sua verità e la sua felicità. Tra le diverse analogie dell'ineffabile mistero di Dio uno e trino che i credenti sono in grado di intravedere, vorrei citare quella della famiglia. Essa è chiamata ad essere una comunità di amore e di vita nella quale le diversità

0: devono concorrere a formare una parabola di comunione.
1: Dunque il Papa ha citato Sant'Agostino, scusate, durante l'Angelus nel 2006, proprio la Domenica della Santissima Trinità, e vogliamo proprio farvi sentire dalla voce di Aldo Russo un brano tratto da un'opera di Sant'Agostino, De Predestinazione Sanctorum, la predestinazione dei santi, che riflette proprio sul significato della fede. In essa Agostino guarda la rivelazione divina che parla alla ragione e soprattutto parlare all'uomo, perché questa rivelazione soprannaturale è per l'uomo e dunque il Signore ha voluto proprio per l'uomo rivelarsi, comunicarsi così in maniera profonda. Ascoltiamo quanto scrisse Sant'Agostino in quest'opera.
2: Lo stesso credere null'altro è che pensare assentendo. Chiunque crede pensa, e credendo pensa, e pensando crede. La fede, se non è pensata, è nulla.
1: La fede, se non è pensata, è nulla. Dunque, in che senso? Nel senso più giusto, più esatto, cioè quello di poter dare giustificazione, come diceva Paolo, della propria fede. Dunque cercare il fondamento della propria fede, che è appunto in ultimo e in primo proprio il Signore Gesù. E tutto ciò che ci viene donato attraverso la rivelazione divina e attraverso la salvezza che nasce appunto dal Dio fatto uomo. E andiamo adesso ad ascoltare una lode bellissima alla Santissima Trinità che abbiamo studiato molti, direi insomma gli italiani almeno tutti dovrebbero averlo fatto, nel 27° canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri, dalla voce di Marco Mete, la lode alla Santissima Trinità.
3: Al Padre, al Figlio e allo Spirito cominciò gloria tutto il Paradiso, sì che m'inebriava il dolce canto. Ciò che io vedeva mi sembrava un riso dell'universo.
1: E dunque questo è un po' un percorso che stiamo compiendo anche attraverso alcuni scritti di teologi, di padri della Chiesa, avete sentito adesso Dante, quindi dunque un poeta, che ci aiutino a comprendere, avvicinarsi in qualche modo, avvicinarci a ciò che è il significato, almeno l'intuizione di ciò che vuol dire la Trinità per noi. Torniamo a Sant'Agostino e dalla voce di Roberto Pedicini ascolteremo quelle che sono le parole che Agostino rivolge alla Santissima Trinità, dunque uno svelarsi di un mistero così sublime che però è difficoltoso anche da comprendere per gli uomini di fede come Agostino certamente era.

Signore nostro Dio, crediamo in te, Padre, Figlio e Spirito Santo, perché la verità non ha detto andate e battezzate tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, se tu non fossi Trinità. Né avresti ordinato, Signore Dio, che fossimo battezzati nel nome di chi non fosse Signore Dio, dirigendo la tua attenzione verso questa regola di fede. Per quanto ho potuto, per quanto tu mi hai concesso di potere, ti ho cercato e ho desiderato di vedere con l'intelligenza ciò che ho creduto, ed ho molto disputato e molto faticato. Signore mio Dio, mia unica speranza, esaudiscimi e fa sì che non cessi di cercarti per stanchezza, ma cerchi sempre il tuo volto con ardore. Dammi tu la forza di cercare, tu che hai fatto sì di essere trovato e mi hai dato la speranza di trovarti con una conoscenza sempre più perfetta. Davanti a te sta la mia forza e la mia debolezza. Conserva quella, guarisci questa. Davanti a te sta la mia scienza e la mia ignoranza. Dove mi hai aperto, ricevimi quando entro. Dove mi hai chiuso, aprimi quando busso.

0: E dopo Sant'Agostino continuiamo questo così peregrinare attraverso gli scritti di persone di fede, di uomini di fede che ci hanno preceduto alla scoperta appunto della Santissima Trinità. Ascoltiamo ora il Deberto di Laverden, l'arcivescovo di Tours, che compose questo inno alla Santissima Trinità. Lo ascoltiamo dalla voce di Gianni Bersanetti.
1: Sì. Alfa e Omega, grande Dio, Elì, Elì mio Dio, tutto potere la tua potenza, e il tuo senso tutta la conoscenza, bene supremo il tuo essere, e la tua opera ogni bene, al di sotto tu sostieni, al di fuori tu conservi, al di dentro senza prigione, al di fuori senza esclusione, al di sotto senza sottomissione, al di sopra senza elevazione, tu sei tutto intero, in alto dominazione, in basso sostegno, fuori per abbracciare, dentro per compiere tutto. Dentro niente ti chiude, fuori niente oltre te.

E finora abbiamo visto un po' qual è, ecco, così, qual è la natura della Santissima Trinità, o almeno quale è quella che riusciamo a balbettare, quello che si avvicina nella descrizione della natura della Santissima Trinità. Ma qual è, diciamo, il nostro atteggiamento di fronte a questo immenso mistero che ci sovrasta, ma nello stesso tempo abbiamo sentito, abbiamo visto, ci si dona, ci viene donato? Qual è la nostra attitudine? E ce lo spiega Gregorio di Nazianzo, che appunto spiega quale debba essere l'attitudine di adorazione ineffabile davanti a questo mistero della Trinità. E Gregorio di Nazianzo scrisse l'affascinante apologo Canto dei Cigni, in cui appunto si vede, si respira quale deve essere il nostro atteggiamento di adorazione, di apertura e di silenzio davanti al quale, appunto, e con il quale adorare la Santissima Trinità.

Le rondinelle fecero rimprovero ai cigni di preferire la solitudine, di cantare sottovoce, anzi di limitarsi a un canto interno, come se avessero vergogna della propria voce. Quando i cigni, rimasti a lungo silenziosi, ritennero cosa buona uscire infine dal loro mutismo, si accontentarono di ripetere che, se essi cantavano poco di fronte alla gente, era per assicurare al loro canto, se non altro, questa bellezza suprema della misura. Nessun rumore estraneo doveva turbare le loro melopee. Rispondendo così, essi dimostrarono di sapere che i veri conoscitori amano scegliere la solitudine per nessun altro motivo che per prestare orecchio al concerto dei cigni, per poterli ammirare quando offrono le loro ali al soffio dello zefiro.

E dunque questo apologo del canto dei cigni, questo canto che può essere ascoltato in tutta la sua bellezza proprio nel silenzio, dunque nessun altro rumore, nessun altro disturbo deve esserci per poter accogliere pienamente e profondamente il canto dei cigni, dunque questo ascolto profondo, l'adorazione che ci deve essere davanti al mistero della Santissima Trinità. E vediamo quale anche nella pietà popolare, anche nella pietà di santi grandemente conosciuti come San Francesco di Assisi, appunto come siano tutte le lodi, il nostro lodare sia proprio una ci sia questa radice nella Santissima Trinità, dunque come il anche nella difficoltà di spiegare cos'è la Santissima Trinità e soprattutto chi è la Santissima Trinità, ecco, nella Chiesa non si è mai mancato questa consapevolezza di creare, di radicare la propria lode proprio nelle tre persone della Trinità.

sei santo, Signore Dio, unico, che fai cose stupende. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, tu sei il Re Onnipotente, tu sei il Padre Santo, il Re del cielo e della terra, tu sei Trino e Uno, Signore e Dio degli dei. Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Dio vivo e vero. Tu sei amore, carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei la pace, tu sei Gaudio e Letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu sei ogni nostra ricchezza, tu sei bellezza, tu sei mitezza, tu sei il protettore, tu sei il custode e il difensore nostro, tu sei fortezza, tu sei rifugio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile, Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.

0: ascoltato dalla bella voce di Pierluigi Astori, appunto le lodi di Dio Altissimo, che sono la testimonianza di come la Trinità sia presente nella tradizione della pietà cristiana, in tanti santi, specie come quelli più amati, più conosciuti, quale appunto San Francesco di Assisi. E andiamo a un padre della Chiesa, Sant'Atanasio, che parla della luce, dello splendore, della grazia della Trinità, che è un po' il tema presente nella prima lettera di Sant'Atanasio, che sottolinea appunto come la Trinità santa, perfetta, sia quella che è distinta nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, una sua natura, dunque una è la sua natura, identica a se stessa. Ascoltiamo dalla voce di Rosario Tronolone, Sant'Atanasio.
1: Non sarebbe cosa inutile ricercare l'antica tradizione, la dottrina e la fede della Chiesa Cattolica. Quella si intende che il Signore ci ha insegnato, che gli Apostoli hanno predicato, che i padri hanno conservato. Su di essa, infatti, si fonda la Chiesa, dalla quale, se qualcuno si sarà allontanato, per nessuna ragione potrà essere cristiano, né venir chiamato tale. La nostra fede è questa. La Trinità santa e perfetta è quella che è distinta nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo, e non ha nulla di estraneo o di aggiunto dal di fuori, né risulta costituita del Creatore e di realtà create, ma è tutta potenza creatrice e forza operativa. Una è la sua natura, identica a se stessa. Uno è il principio attivo e una l'operazione. Infatti, il Padre compie ogni cosa per mezzo del Verbo nello Spirito Santo, e in questo modo è mantenuta intatta l'unità della Santa Trinità. Perciò nella Chiesa viene annunziato un solo Dio, che è al di sopra di ogni cosa, agisce per tutto ed è in tutte le cose. È al di sopra di ogni cosa, ovviamente, come Padre, come principio e origine. Agisce per tutto, certo, per mezzo del Verbo. E infine opera in tutte le cose nello Spirito Santo. L'Apostolo Paolo, allorché scrive ai Corinzi sulle realtà spirituali, riconduce tutte le cose ad un solo Dio Padre, come al principio. In questo modo. Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. E vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. Quelle cose, infatti, che lo Spirito distribuisce ai singoli, sono date dal Padre per mezzo del Verbo. In verità, tutte le cose che sono del Padre sono pure del Figlio. Onde quelle cose che sono concesse dal Figlio nello Spirito sono veri doni del Padre. Parimenti, quando lo Spirito è in noi, è anche in noi il Verbo dal quale lo riceviamo. E nel Verbo vi è anche il Padre. E così si realizza quanto è detto: verremo io e il Padre e prenderemo dimora presso di Lui. Dove infatti vi è la luce, là vi è anche lo splendore, e dove vi è lo splendore, ivi c'è parimenti la sua efficacia e la sua splendida grazia. Questa stessa cosa insegna Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, con queste parole: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Infatti, la grazia è il dono che viene dato nella Trinità. È concesso dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Come dal Padre per mezzo del Figlio viene data la grazia, così in noi non può avvenire la partecipazione del dono se non nello Spirito Santo. E allora, resi partecipi di esso, noi abbiamo l'amore del Padre, la grazia del Figlio e la comunione dello stesso Spirito.

E Marco Cardinali ringrazia tutti voi per averci seguito in questo A Tu per Tu di oggi dedicato alla Santissima Trinità. Speriamo di avervi dato un quadro più, almeno nel cuore, nella possibilità di intuire meglio cos'è e che cos'è stata per tanti santi questo amore per le tre persone della Santissima ed Unica Trinità. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di trasmissioni con la Radio Vaticana.

0: Quante volte vorremmo vedere appianate le contrarietà e le ingiustizie da un gesto di Dio liberatorio e soprattutto veloce. Ma i tempi del Signore non sono i nostri. E prima di chiamare in causa il buon Dio, sarebbe utile se cercassimo di non perderlo noi, il nostro tempo, e poi con la stessa tempestività con cui vorremmo vedere l'intervento divino, cerchiamo di essere pronti ad andare incontro alle necessità dei fratelli.
1: La cosa più preziosa che l'uomo può sprecare è il tempo, mentre critica che i mulini di Dio macinano lentamente.
0: Non perdere tempo. È un richiamo, anzi un proposito fermo, che dovrebbe essere continuamente presente nella nostra mentalità abituale e specialmente nel nostro comportamento. Proviamo a correggere la mentalità di chi pretende che Dio distrugga o perlomeno punisca immediatamente chi si è opposto a Lui e reagisca subito alla infrazione del suo progetto, punendo subito il colpevole. È un modo di pensare di chi non riesce a capire che l'agire di Dio e la sua pazienza sono l'espressione della sua infinita misericordia e dell'amore con cui circonda tutti coloro che da Lui sono stati creati, anche quando nella loro stoltezza gli muovono guerra. E c'è un'altra prospettiva di fede contenuta in questa condotta. Dio sa ricavare dal male dei beni che non ci sarebbero stati senza quel male che ha occasionato la loro nascita, come è avvenuto per esempio nelle persecuzioni e tante miriadi di volte nella storia. Come dire, il vero saggio coglie il soffio della fortuna nelle disgrazie e scopre le disgrazie anche nella fortuna. È celebre l'aneddoto che si suole raccontare a proposito di quell'uomo che gridava la sua felicità dopo che, passando per un bosco fitto, il ramo di una pianta gli aveva cavato un occhio. A chi gli domandava come mai in quella così grave disgrazia, con quell'occhio irrimediabilmente perduto, trovasse motivo di felicità, l'uomo rispondeva: «Sono felice, perché se quel ramo fosse stato biforcuto, avrei perso ambedue gli occhi». Ma, a parte il paradosso dell'esempio, saper intravedere anche nelle disgrazie più nere le possibilità di bene in esse nascoste, ma realmente presenti, è vera saggezza.

0: aiutare gli altri a condurli, attraverso la testimonianza, a fare l'esperienza della bontà divina. E chi dà ai poveri, presta a Dio.
1: Tutto quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Come avrebbe potuto Gesù dirlo più chiaramente? E c'è ancora da tenere conto di un altro beneficio. L'aiuto che diamo al fratello è nello stesso tempo un'occasione privilegiata per incontrarci con il Signore, che ci tende la mano perché noi gli prestiamo quel dono. L'incontro storico con Gesù, quindi, coincide, anzi si realizza, attraverso la solidarietà con i fratelli, sino al punto che se non saremo solidali non riusciremo a incontrarci storicamente con Lui. Per di più, dalle parole riferite in quel brano evangelico, al limite non si richiede in maniera assoluta che si sia coscienti che stiamo prestando quel dono a Gesù. Questa realtà, che tuttavia è un fatto oggettivo, sarà manifestata dalla luce sfolgorante dell'ultimo giorno, al dire della parabola. E quel che è particolarmente significativo e stimolante è il fatto che non è il povero a volersi identificare con Gesù, ma è Gesù che si identifica con il povero. Ed è Lui che ha deciso così. Allora, chi dà al povero, a qualunque situazione religiosa, ideologica o politica questi appartenga, presta a Dio. Ma se vogliamo che il nostro amore per gli altri somigli all'amore che ha Dio, è necessario che esso abbia le stesse caratteristiche: la misericordia, l'amore verso i nemici, l'essere disposti a dare più che a ricevere. È necessario farsi prossimo, avvicinarsi alla sofferenza dell'altro, suscitare fiducia, non farlo sentire solo, mettersi nei suoi panni, calarsi nei suoi bisogni. Amare è condividere. Amare è servire.
2: La fortuna e l'ardir van spesso insieme e aiutati, che Dio t'aiuta.
1: Chi non sa osare, chi misura a millimetri i passi che deve compiere, non riuscirà a pescare tutto ciò che il caso fortunato, o meglio la provvidenza, gli mette in quel momento a disposizione. E questo non vuole essere assolutamente un invito ad agire da temerari o da incoscienti, ma piuttosto un modesto suggerimento e un piccolo stimolo ad essere coraggiosi, anche in certa misura audaci, pronti a cogliere gli eventi che ci vengono messi a disposizione dalla bontà divina. Sicuri che Dio ci ama. Questo è il messaggio centrale della rivelazione. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, perché è la verità che maggiormente Dio vuole che entri in pieno nella nostra mente e nel nostro cuore, ma che non facilmente diventa sempre il nostro credere quotidiano. Infatti, è umanamente incredibile, data soprattutto l'infinita distanza che ci separa da Lui, che Dio sia innamorato di noi. Allora due sono i problemi fondamentali nella nostra esistenza: credere sul serio a questo amore, lasciarsi amare, non frapporre ostacoli a questa invasione di amore. Ed è quello che ci suggerisce la massima, come il bene più grande. Allora, scegli l'amore. Spendi l'amore a piene mani. L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione. È l'unico dono che aumenta quanto più ne sottrai. È l'unica impresa nella quale più si spende e più si guadagna. Regalalo, l'amore. Gettalo via a piene mani. Spargilo ai quattro venti. Vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere. E domani avrai più amore di prima. Scegli l'amore. Non vi sembra che sia l'invito più fruttuoso e più seducente che ci sia stato mai rivolto.

0: È inutile, ormai è troppo tardi. Occorre speranza, e la pazienza è l'arte di sperare. È amara, ma il suo frutto è dolce.
1: È un ragionamento che potrebbe valere, e non sempre, quando si tratta di situazioni soltanto umane. Abbiamo aggiunto «e non sempre» perché, provvidenzialmente, in gran parte dei casi, è possibile, anche se a costo di ingenti sacrifici, riparare il male fatto o reintegrare il bene omesso. Ma quando si tratta di Dio e dei suoi doni non accettati o addirittura sperperati, non si dovrà mai dire «è inutile agire, ormai è troppo tardi». Dio non la pensa così. Pensare cioè che Dio, avendo donato delle possibilità e constatato un nostro rifiuto, le ritira, sdegnato e offeso, in maniera irreparabile, è sbagliato. Dio è Padre e ci ama. Per questo continua a bussare alla porta del nostro cuore, sino al momento propizio in cui troverà uno spiraglio per entrare e ristabilire l'amicizia e offrire di nuovo il dono. Proprio per questo non è mai troppo tardi. Noi siamo gli eredi della salvezza. Senza speranza, la vita si vuota di ogni significato. La pazienza, a sua volta, è imparare ad aspettare, seminare, annaffiare, concedere alle piante i loro tempi. Apparentemente la pazienza potrebbe sembrare una virtù passiva, ed è invece una virtù attivissima. Essa è una vittoria sul logorio del tempo, ma che non ci dispensa dalla fatica. È amara la pazienza, ma il suo frutto è dolcissimo. La pazienza è fedeltà alla volontà di Dio, è abbandono al Padre. Pazienza è ascoltare e aspettare la risoluzione di Dio. Pazienza è perseverare. Per tutto questo, la pazienza è l'arte di sperare. Il futuro lo compriamo con il presente. Qualsiasi altra concezione o valutazione non merita neanche di essere presa in considerazione. Il futuro, realmente, il futuro che è speranza, lo acquistiamo con il presente, che è pazienza. E lo acquistiamo non nel senso che lo possiamo guadagnare partecipando a una lotteria o vincendo al gioco, come l'andazzo comune oggi ci porta a pensare. Lo si può comprare solo con la fatica quotidiana, con l'impegno fedele di ogni ora. Pensarla diversamente equivale a sognare e a illudersi pericolosamente.

Esistono tuttora delle perplessità da parte degli storici circa l'identificazione del beato Sadok. Molti lo ritengono ungherese anziché polacco, presumibilmente uno dei 90 martiri domenicani in Ungheria che per mano dei tartari furono uccisi o con la spada o trafitti da frecce o trapassati da lancia. Altri volarono al cielo bruciati. Come asseriscono le Vite Fratrum, in esse è citato fra Sadok, in seguito priore a Zagabria, inviato da San Domenico in Ungheria, dopo il secondo capitolo generale dell'ordine del 1221, insieme a Fra Paolo ed altri tre confratelli, tacendo però circa le sue presunte origini polacche ed il suo martirio.

Tejo, nel De Insignis, include tra i martiri della provincia ungherese anche il priore Sadok, messo a morte con altri 48 frati. Frater Sadok, vir devotus et sanctus, cum in prenominatis provincis Christi, fidem verbo et exemplo predicaret, cum quadraginta octo fratribus, cum martiri palma celos, gloriosus ascendit.

Loenertz asserisce che forse si tratterebbe del medesimo personaggio a cui talvolta vengono associati ben 93 o 94 compagni di martirio. L'Alberti invece conferma i numeri forniti nel De Insignis. Bisogna notare come nel Tegio, nell'Alberti considerino Sadoc polacco, ma solo nel 1556 il catalogo di Usus Maris censisce Sadoc polonus. Il Lennertz non sa spiegarsi ciò ed ipotizza che alcuni autori abbiano arbitrariamente messo in rapporto Sadoc ed i suoi compagni con i martiri domenicali di Sandomierz in Polonia. Le antiche fonti relative a questi ultimi ignorano i loro nomi ed il loro numero.

smentire tali perplessità concorrono però non solo l'ininterrotta tradizione domenicana, ma anche l'indulgenza che Papa Alessandro IV concesse a tutti coloro che il 2 giugno di ogni anno avessero visitato la chiesa domenicana di San Domierz, nonché l'indulgenza plenaria che Bonifacio VIII nel 1295 accordò per la festa di questi martiri, celebrata a Roma presso la chiesa di Santa Maria ad Martires. Inoltre nel 1959 l'antropologo Sarama intraprese degli scavi sotto il convento di San Giacomo a San Domierz, rinvenendo così parecchi scheletri, alcuni dei quali riportanti evidenti tracce di armi taglienti e frammenti di giavellotti. Il regime comunista polacco interrompe però la sua opera.

Infine, è doveroso sottolineare come sia ambigua l'interpretazione del termine Ungheria utilizzato nelle Vitae Fratrum nel 1260, anno del martirio di Sadoc e compagni. A quel tempo l'Ungheria non era il piccolo staterello di oggi, ma comprendeva anche alcune zone limitrofe, poi passate alle vicine nazioni, e ciò potrebbe spiegare la non concordanza fra le varie indicazioni geografiche.

La tradizione dell'ordine domenicano vuole che durante l'invasione tartara del 1259-60 Sadok fosse priore del convento domenicano di Sandomierz e la vigilia dell'espugnazione della città il novizio addetto alla lettura del martirologio avrebbe esclamato fra lo stupore generale: «Sandomiria, passio quadraginta novem martirum». Così avvenne. L'indomani, 2 giugno 1260, i tartari irruppero nella chiesa di San Giacomo per sterminare Sadok ed i suoi confratelli intenti a cantare la Salve Regina.

Proprio parafrasando tale antifona, l'orazione liturgica nella festa dei Marti recita: «Ti mostri a noi, Signore Gesù, dopo questo esilio, la clemente e misericordiosa Vergine Maria, tua madre, che il beato Sado e i suoi compagni non cessarono di invocare mentre l'aggressione dei nemici meritava loro la sospirata palma del martirio». Da ciò nacque l'uso per i domenicani di cantare la Salve Regina al capezzale dei frati moribondi. Papa Pio VI, il 18 ottobre 1807, confermò il culto che da tempo immemorabile era tributato a questi gloriosi martiri. Alcuni nomi dei 48 presunti compagni di martirio del beato Sadoc sono Paolo, vicario, Malachia, Giacomo, maestro dei novizi Abele, sindaco, i diaconi, Gioacchino, Giuseppe e Stefano, i suddiaconi Taddeo, Mosè, Abramo, Basilio, i chierici, David, Aronne, Benedetto, Onofrio, i professi studenti, Feliciano, Marco, Giovanni, i novizi Daniele, Tobia, Raffaele, Isaia, i frati conversi Cirillo Sarto, Geremia Calzolaio, Tommaso Organista e molti, molti altri.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Le meditazioni che vi propongo non vogliono essere una sorta di trattato di teologia spirituale o un lavoro scientifico e sistematico sulla cosiddetta spiritualità del Sacro Cuore. Si tratta piuttosto di un semplice aiuto che l'autore desidera offrire a quelle persone che desiderano approfondire semplicemente la propria vita cristiana, quella via semplice e bella, alla quale il titolo di quest'opera allude, tracciata dalle 10 parole di vita o comandamenti, alle quali è dedicata la terza parte dell'opera. Ciò che si trova alla fine, infatti, è in realtà la premessa di tutto il ragionamento pratico, come ben sanno i filosofi scolastici. Le parole di vita, infatti, non sono un insieme di precetti, ma sono come il decantarsi pratico di un'esperienza, di quell'esperienza particolarissima che è l'incontro con Gesù Cristo, con il suo amore rigenerante, o, se vogliamo, con il suo cuore, che guarisce i nostri cuori appesantiti e affaticati. Per questo, l'inizio delle nostre riflessioni, la prima parte del lavoro, è dedicato alla persona stessa di Gesù Cristo, contemplata in quel simbolo straordinariamente eloquente che è il suo cuore. E la filosofia moderna sa bene come il pensare per simboli sia più ricco del pensare solamente per concetti. Dall'annuncio sommario e condensato di Gesù Cristo si passa così alla necessaria sua interiorizzazione, che è precisamente l'orazione, la seconda parte del volume, presentata brevemente in alcune delle sue forme più note, la Lectio Divina, d'ispirazione benedettina, e i modi di pregare, più precisamente ignaziani. È infatti solo dall'incontro personale e profondo, non solo intellettuale ma esistenziale, che nasce quella che si chiama la legge morale, la quale dunque non si risolve in una sorta di dovere kantiano, ma esprime un nuovo modo di gustare e vivere la nostra umana esistenza. E così questi tre aspetti, il cuore di Cristo, l'orazione e la via sapienziale dei comandamenti, tra umana esistenza. E così questi tre aspetti, il cuore di Cristo, l'orazione

profondità. Esso è infatti l'incontro con Gesù stesso, unico nome al di sopra di ogni altro nome, il fondamento che il Padre stesso ha posto e al posto del quale nessuno può proporne un altro. In questo senso, questa proposta né può né vuole sostituirsi all'esperienza personale di ciascuno che, speriamo, svilupperà e dilaterà tutto questo a quella dimensione propria ad ognuno, che è la misura della grazia che il Padre concede a ciascuno nella potenza e nella soavità dello Spirito Santo. Infatti, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e chi conosce Lui conosce il Padre.

Iniziando questo percorso, vogliamo riflettere su quella che troppo superficialmente viene chiamata una devozione, quella al cuore di Gesù. Molti possono storcere il naso, forse vengono in mente immagini un poco démodé, Gesù biondo con gli occhi celesti, cosa abbastanza improbabile per un ebreo di Palestina, con lo sguardo perso verso l'alto, con un cuore sanguinante in mano, oppure altre più militanti come certi distintivi, si chiamavano salvaguardie e risalgono niente meno che alla Rivoluzione francese, con un cuore rosso fuoco sulla cui sommità ardeva un fuoco giallo, circondato dalla scritta «Fermati, il cuore di Gesù è con me», quasi a fermare i demoni che ci assalgono. Queste cose oggi possono farci sorridere, ma è fuor di dubbio che la devozione al cuore di Gesù è stata tra i doni più grandi che lo Spirito ha ispirato al popolo di Dio di tutti i tempi. Infatti, non è una devozione solamente moderna, come quelle immagini e segni distintivi ai quali accennavo sopra, ma appartiene alla vita della Chiesa di sempre, che l'ha ugualmente vissuta nei secoli e l'ha espressa con modulazioni sempre diverse nell'esteriorità, ma sempre uguali nell'essenziale. Incominciamo col dire che non si tratta semplicemente di una devozione, perlomeno non nel senso che abitualmente associamo a questa parola. Per noi, infatti, la parola devozione significa qualcosa che di per sé non è essenziale, che può esserci o no, una specie di ciliegina sulla torta. Così uno può avere una devozione a Santa Rita o agli angeli custodi, cose belle ma non essenziali, se non una specie di lascia passare per l'ingresso in paradiso, facilitato da pie pratiche, come, proprio per rimanere in tema, i famosi primi 9 venerdì in onore del Sacro Cuore. Naturalmente dobbiamo superare queste visioni un poco infantili della vita spirituale e che sanno un poco di contabilità e scoprire così che non si tratta, propriamente parlando, di devozione al cuore di Gesù, quanto piuttosto di una spiritualità, la spiritualità del cuore di Cristo. Così esprimendomi, dico che spiritualità è un modo di vedere le cose di Dio, vorrei dire perfino di leggere la scrittura, di pregare, di sentire la vita interiore. La spiritualità, per intenderci facilmente, è come un paio di occhiali con i quali vediamo le cose. Se sono di un colore o di un altro, dipingono ciò che vediamo con una certa tonalità. Oppure, se preferiamo, spiritualità è come l'angolo visuale di una stanza, il posto da cui ci poniamo per guardare. La stessa stanza può sembrare molto diversa a seconda di dove ci mettiamo, eppure è sempre la stessa. Così la medesima realtà, cioè il mistero di Cristo, può essere vissuta esistenzialmente in modo diverso. C'è chi la vive mettendo al centro della propria attenzione l'Eucaristia o la Passione o la Madonna, ed ecco le varie devozioni, o più semplicemente spiritualità, come dicevo.

0: La spiritualità del cuore di Gesù è allora mettere al centro della nostra attenzione Gesù Cristo, quel centro da cui tutto quanto il mistero di Gesù si irradia, appunto il suo cuore. Possiamo così dire che tutta la scrittura, ogni riga dei Vangeli, ci mostrano un tratto, quasi ci dipingono una pennellata di Gesù, del suo cuore, di ciò che lui è, di ciò che ha voluto essere per noi, delle sue scelte che propone anche a noi di fare. Ecco perché questa spiritualità è essenzialmente scritturistica. Essa è cioè basata sulla Sacra Scrittura, non su rivelazioni private, le quali non aggiungono niente alla rivelazione pubblica, ma sono come dei doni gratuiti di Dio, il quale ribadisce, per così dire, certi aspetti del suo ministero che nella storia gli uomini tendono a dimenticare. Quindi cominciamo col dire che avvicinarsi alla devozione al cuore di Gesù significa prendere in mano i Vangeli, leggerli, meditarli, gustarli intimamente. Le pagine di questi sono come tante tessere di uno stupendo mosaico, Gesù Cristo, il cui cuore pulsa dietro ogni azione e ogni sua parola. Infatti è significativo che in tutta l'immensa produzione di un teologo come San Tommaso d'Aquino, l'unica volta in cui compare l'espressione Cor Jesu, cioè cuore di Gesù, questa significhi la Sacra Scrittura. La Scrittura parla della profondità di Cristo, del suo mistero infinito e a noi aperto, di quella miniera nella quale più scaviamo e più troviamo, cioè il suo cuore. Il suo cuore è la Scrittura, quel messaggio scritto con il sangue, che è la lettera che Dio ha voluto mandare agli uomini, e che così poco e così male è stata ricevuta ed accolta.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Puglia alla scoperta di Roseto Valfortore in provincia di Foggia, il comune che tra i tanti riconoscimenti è certificato dalla bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze, si trova a 650 metri sul livello del mare e conta circa 1000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario, a voi Roseto Valfortore. Sindaco Lucilla Parisi, iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Roseto Valfortore. Allora, presentiamo questo comune della provincia di Foggia.
1: E Roseto è un piccolo scrigno, dico io, uno scrigno che conserva dei tesori inestimabili, perché sono comuni delle aree interne che conservano delle peculiarità che non si trovano in altri centri più grossi. Roseto è un paese dove l'ambiente, il paesaggio la fa da padrona. Ci sono delle aree naturalistiche molto belle, abbiamo ristrutturato i nostri mulini ad acqua che conservano la tradizione nostra, quella contadina. Collegati ai mulini c'è un forno a paglia molto bello, aperto da un anno, e delle aree naturalistiche dove c'è una biodiversità unica nel suo genere. Roseto prende questo nome dalla rosa canina, sboccia con colori che sono meravigliosi. È un paese di emigrati, purtroppo. Abbiamo un gemello negli Stati Uniti, che è Roseto in Pennsylvania, che è sorto grazie a un gruppo di rosetani che si sono spostati negli Stati Uniti, sono emigrati date le condizioni di fine 800 in tutta Italia, e hanno fatto nascere questo gemello di Roseto, Roseto in Pennsylvania. Abbiamo un centro storico che è meraviglioso, di inizi del 1500, medioevo, con caratteri peculiari dei nostri scalpellini, maestri scalpellini, che sono famosi in tutto il circondario, perché si trovano le opere, le sculture, non solo a Roseto ovviamente, ma anche nei comuni viciniori, che ancora oggi fortunatamente abbiamo, della famiglia dei Bozzelli.
0: Un centro storico molto comodo, perché è abbastanza pianeggiante.
1: Sì, con una piazza che è la piazza centrale, che è Piazza Vecchia, e poi si snodano i vari vicoletti che iniziano larghi e vanno a restringersi su una passeggiata che è meravigliosa, che dà sul nostro Bosco Vetruscelli, che è il genius loci del nostro borgo.
0: E avete anche un anfiteatro?
1: Abbiamo un anfiteatro che abbiamo recuperato da un sito abbandonato, dove abbiamo spettacoli, abbiamo un'associazione che ha vinto un progetto che abbiamo fatto due anni fa in regione Luoghi Comuni, con alloggi comunali come residenze artistiche e per turisti.
0: Vorrei parlare del forno di paglia, perché noi lo abbiamo visitato e lì è anche una bella esperienza proprio, no, di giovani arrivati qui a ripopolare il paese, e soprattutto hanno avuto un lavoro.
1: Certo, sono giovani ucraini collegati ad un'associazione italiana, l'UCM, che opera in Ucraina, il presidente Paolo Brescia, e grazie ai contributi ministeriali per le aree interne, per i piccoli comuni, abbiamo approfittato di questi contributi per mettere a bando il forno a paglia, per aprirlo, perché era un attrattore turistico fine a se stesso. Si metteva in funzione quando c'era un gruppo di turisti e poi comunque si lasciava inesplorato. Oggi è un forno che funziona a tutti gli effetti, con questi ragazzi ucraini che sono dei panificatori incredibili, e il nostro forno è fruibile anche sotto l'aspetto della gastronomia.
0: Abbiamo assaggiato il pane, è qualcosa di speciale.
1: È buonissimo, non solo il pane. Fanno anche altro che è molto buono, le pizze, le focacce.
0: E poi è un luogo che è diventato anche un po' una vetrina dei prodotti del territorio, perché sì, ho visto il miele, perché Roseto, sì, è anche città del miele.
1: Roseto è città del miele e del tartufo, sì. Ci sono diversi apicoltori, per tradizione Roseto è stato sempre un paese di apicoltori. E ci sono due o tre aziende brave che fanno un miele molto buono.
0: Poi è molto vivo l'associazionismo, so per esempio che l'associazione Prologo si presta per le visite guidate.
1: Ci sono molti volontari, abbiamo l'associazione Prologo, ma abbiamo il nostro fiore all'occhiello, che è la protezione civile. Molto preparati i ragazzi, con corsi e formazione che fanno continuamente, grazie al presidente Giovanni Tardivo, e oggi è il punto di riferimento dell'intera provincia. Questo aspetto noi in questi comuni lo conserviamo ancora, fortunatamente. L'ospitalità, la generosità, l'affabilità, questi sono tesori inestimabili.
0: ma che cos'è Roseto Valfortore per lei?
1: È il mio paese. Io non sono neanche originaria di Roseto, sono stata adottata, sono nata a Foggia, i miei genitori erano già qui quando io sono nata, ma io lo amo, ho creduto sempre che questo comune avesse delle potenzialità e ho cercato insieme ai miei collaboratori che sono in amministrazione, questo è il mio quarto mandato non consecutivo, di far risaltare le bellezze di questi luoghi poco conosciuti ancora, poco apprezzati, ma che meriterebbero tanto.
0: Vogliamo chiudere allora il nostro incontro con un invito.
1: L'invito a cominciare a credere in questi luoghi, perché possono dare tanto. E il governo e l'Italia può ricevere tanto da questi luoghi. Quindi non li abbandoniamo e cerchiamo di dare a loro una legislazione differenziata che possa farli rivivere e riportare di nuovo chi è andato via e lasciare in questi luoghi chi ci vive.
0: All'interno della parrocchiale incontriamo Don Stefano Mercurio Tronco. Allora presentiamo la comunità cristiana di Roseto Valfortore.
2: Eccoci, allora, Roseto Valfortore è un piccolo paese della provincia di Foggia, diocesi di Lucera Troia, che conta un migliaio di anime, di abitanti. La comunità di Roseto è una comunità molto viva e io la considero un'unica, grande e bella famiglia, dove si vivono dei rapporti molto belli, molto fraterni e dove la comunità è molto partecipe anche alla vita della comunità parrocchiale. E questo genera sempre tanto entusiasmo e nella parrocchia c'è sempre un grande movimento.
0: È un paese mariano?
2: È un paese mariano. Ecco, sono tante le testimonianze anche di arte, di fede, e non a caso a Roseto festeggiamo tre Madonne, diciamo tre titoli mariani. La Madonna incoronata nel mese di luglio, la grande festa in onore della Madonna del Carmine, che è diciamo la festa un po' più sentita nel cuore dei rosetani, e quest'anno ricorderemo i 200 anni dall'arrivo di questa statua nella nostra comunità. E proprio 20 anni fa il cardinale Salvatore De Giorgi incoronò solennemente la Madonna del Carmine e consacrò insieme al vescovo di allora, Monsignor Francesco Zerrillo, la città di Roseto a Maria.
0: Poi abbiamo anche la Madonna della Consolazione.
2: Ecco, abbiamo anche la Madonna della Consolazione con Sant'Agostino e Santa Monica, che è legata diciamo anche al culto degli agostiniani. Ecco, una famiglia napoletana originaria di Roseto portò nel 1800 questa devozione nella nostra comunità parrocchiale. La festa della Madonna della Consolazione si celebra a Roseto la seconda domenica di ottobre.
0: Il patrono è San Filippo.
2: Il patrono è San Filippo Neri ed è a mio avviso la festa più bella e anche più coinvolgente della comunità. San Filippo Neri è stato canonizzato nel 1622 e l'allora parroco Don Santo De Santis andò a Roma alla canonizzazione, si innamorò della figura di San Filippo Neri e portò questa gioia, questo entusiasmo nella comunità di Roseto, tanto che la popolazione lo acclamò subito patrono, protettore della comunità.
0: Poi abbiamo San Giuseppe Moscati.
2: Ecco, è legata alla tradizione rosetana e anche la presenza della vita di San Giuseppe Moscati, del quale si dice che la mamma abbia avuto le origini qui a Roseto, la signora Rosa De Luca, e proprio l'anno scorso abbiamo realizzato una statua di San Giuseppe Moscati con la quale diciamo vogliamo incrementare anche questa devozione e questo legame con il santo medico napoletano.
0: Una comunità cristiana antica, perché poi qui abbiamo anche un santo che arriva dalle catacombe.
2: Ecco, sì. Abbiamo il corpo di San Modestino, martire, soldato, giunto a Roseto nel 1802, dono di un parroco, un sacerdote di allora, Don Giosuè Bozzelli, e infatti in questi anni i discendenti delle famiglie Bozzelli hanno curato la fede e la devozione di questo santo martire arrivato dalle catacombe, che è stato sempre custodito, valorizzato ed è stato sempre considerato il protettore degli scalpellini. Esternamente si conserva la balaustra e il portale realizzato proprio dagli scalpellini di Roseto.
0: Ma qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Il messaggio del parroco, come dicevo all'inizio, Roseto è una bella comunità. È bella perché conserva un cuore buono. Questo cuore dei rosetani è un cuore che sa aprirsi ai vari eventi, alle varie necessità, alle varie situazioni. Io vorrei che ogni rosetano imparasse a conservare la bellezza storica, di fede, artistica, ma soprattutto il grande patrimonio di fede che i nostri antenati ci hanno lasciato.
0: E adesso in un posto storico del posto andiamo a percorrere l'itinerario gastronomico, lo facciamo con lo chef e ristoratore Francesco Russo. Qui ci troviamo in questo posto fatto dagli scalpellini, no, di Roseto Valfortore.
3: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sì, ci troviamo all'interno della locanda di Tullio Amalia. Sono dei locali della chiesa madre del 1500. Questi erano dei locali che stavano in disuso, abbandonati. 17 anni fa abbiamo deciso di fare questa bella ristrutturazione, ricavarci questo ristorante.
0: Tullio e Amalia, che poi li abbiamo all'esterno.
3: Sì,
0: no?
3: Tullio e Amalia erano due coniugi del 700 di Roseto. Stanno raffigurati fuori dal ristorante, stanno le coperture dei sarcofagi di Tullio e Amalia.
0: Andiamo a presentare i piatti.
3: Certo, Mario, molto volentieri. E qua abbiamo una carrellata di antipasti che serviamo nel nostro ristorante. Iniziamo dagli insaccati di mancalica. Ci tengo a precisare che sono di mancalica, ma la mancalica è un suino molto raro ancora in Italia, però la sua carne è la più gustosa dei maiali. Abbiamo la salsiccia normale, la salsiccia a tartufo, abbiamo la pancetta, la soppressata. Subito dopo della mancalica abbiamo la polpetta rosetana. Proseguiamo con dei peperoni ripieni e poi abbiamo i formaggi qua. Per fortuna viviamo in un territorio che ci sono allevamenti, agricoltori e allevatori che producono, vedi, un treccione, questo fatto stamattina, che il sapore si racconta da solo. Abbiamo il caciocavallo.
0: E poi dobbiamo dire che Roseto Valfortore è città del miele e del tartufo
3: sì,
0: perché abbiamo tanti boschi.
3: Sì. Il tartufo a Roseto fa da protagonista. E come vedete oggi abbiamo preparato una tagliatella fatta in casa con dei funghi porcini, perché ci stanno pure i funghi, e tartufo.
0: Poi le carni.
3: Le carni, come dicevo, le nostre mucche, i nostri bovini non servono solo per fare i formaggi, ma abbiamo delle carni ottime del territorio, avendo dei pascoli immensi. Abbiamo ancora la possibilità di avere capi allo stato brado.
0: Il pane anche del territorio.
3: E giustamente, per accompagnare un po' tutto, ci vuole un bel pezzo di pane, sempre con farine del territorio. Questo è un pane di grano duro, ma ce n'è anche di grano tenero.
0: Ma che cos'è Roseto Valfortore per lei?
3: Roseto Valfortore per me è tutto, diciamo. Io ho avuto la possibilità magari di andare via da Roseto, però vivere a Roseto oggi è come vivere il passato immerso, diciamo, nel presente. Noi abbiamo la possibilità, oltre, vabbè, ai piatti, di mangiare e salutare, abbiamo la possibilità di vivere e ancora salutare. Io ho due bambini di 10 anni che hanno la possibilità di girare da soli a Roseto Valfortore, e questa, se ci riflettiamo, non è poco. Adesso vivere bene è importantissimo, forse è la cosa primaria.

0: Adesso incontriamo Domenica Giannini, che è la presidente dell'Associazione Senza Confini. Siamo qui in mezzo alla natura e dobbiamo presentare un'altra eccellenza di Roseto Valfortore, il mulino, che poi qui nell'antichità c'erano tanti mulini.
1: Sì, buongiorno e grazie per questa esperienza. Sono felicissima, insomma, di essere io a presentarvi, a mostrarvi la nostra area di chicca di Roseto, perché è così. Siamo nel complesso molitorio della famiglia Izzo, fu Capobianco del 1800. Qui praticamente c'era la vita della macinazione del grano. Infatti abbiamo questi due grandi edifici, il mulino a monte e il mulino a valle. Quello a monte oggi viene presentato come museo. Adesso è stata ripristinata grazie ad un intervento comunale insieme alla comunità europea, e le vasche di accumulo delle acque che servivano e defluivano poi nel mulino, che servivano appunto per azionare le macine, adesso sono diventate delle piscine, e infatti durante il periodo estivo, da giugno a settembre, le utilizziamo come zona ludico-ricreativa. Siamo felici dei traguardi raggiunti, di poter offrire al paese questa valvola di sfogo.
0: Ma che cos'è Roseto Valfortore per lei?
1: Allora, per me, oltre che radici e casa, per me è anche il futuro, perché insomma qui abbiamo investito, abbiamo la nostra famiglia, i bambini, e quindi questo fare è per il futuro, non è solo per oggi ma è anche per il domani, sperando di riuscire ad inculcare questo forte sentimento di appartenenza anche alle generazioni che verranno.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Allora, ve lo faccio il rosetano, vero?
0: Certo.
1: Allora, venite a Rusit, che c'è tanto, c'è sta assai da vedere, da fa e da magna.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Roseto Valfortore con Pasquale Bloise, è il direttore del museo, e dobbiamo presentare questo gioiello che lei ama dire è la porta d'ingresso del territorio.
2: Beh sì, il museo naturalistico che nasce in seguito all'istituzione dell'osservatorio naturalistico nel 2001, l'osservatorio di ecologia appenninica, diventa la porta d'ingresso, perché chi vuole fruire la natura deve prima conoscere le specificità. Qui si fa un'infarinatura di quello che è la bellezza e la presenza delle specie, tra cui il lupo, il tasso, la volpe e quant'altro. E qui inoltre si fa anche educazione ambientale per poter fruire il territorio.
0: Abbiamo dei bellissimi diorami.
2: Beh, i diorami sono frutto di tassermizzazione, cioè praticamente questi sono animali raccolti in natura in seguito alla morte per incidente o altro. Anziché poterli smaltire, qui vengono recuperati, tassidermizzati, quindi il classico concetto dell'imbalsamazione, per poi far vedere effettivamente e spiegare le caratteristiche di ogni singolo soggetto esposto al museo.
0: Poi abbiamo un settore dedicato alle farfalle.
2: Beh, l'entomofauna è una cosa importantissima. Noi cerchiamo di far capire anche la ricchezza di quello che può essere l'entomofauna, in quanto rivestono un ruolo fondamentale all'interno dell'ecosistema in generale, ma anche ovviamente quello dei Monti Dauni.
0: Immagino che qui al museo arrivano tante scuole.
2: Questa è una delle peculiarità di questa struttura. Noi abbiamo, grazie anche a operatori che molte volte volontari, altre volte il servizio civile, altre volte che prestano la loro opera all'interno. Le scolaresche che arrivano qui incominciano a conoscere il loro territorio, non più il territorio urbano ma quello periferico, quello chiaramente naturale, e solo attraverso questa conoscenza possono capire come la corretta fruizione può essere fatta.
0: E già qui da qualche foto si vede quanto è importante l'acqua e quanto è presente l'acqua qui sul territorio.
2: Beh, i Monti Dauni sono ricchi di questa risorsa, tant'è che in diverse località dei Monti Dauni nascono i mulini ad acqua, quindi questi corsi d'acqua dal Fortore fino ad arrivare al Celone o altri, questi rivoli d'acqua che poi rappresentano poi la porta d'ingresso della meraviglia della vita. Quindi si sviluppano gli ecosistemi, si sviluppano ovviamente le specie all'interno di questi ecosistemi.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti oggi: ma che cos'è Roseto Valfortore per lei?
2: Bene, io non sono un pugliese Io sono prestato alla Puglia, sono calabrese, ma vivo qui da 40 anni. Quello che ho trovato è una similitudine, un modo di vivere quasi uguale al mio, che è la parte del Pollino, sostanzialmente. Qui la gente è veramente splendida, c'è un'accoglienza meravigliosa, c'è l'utilizzo delle mani, cioè la gente ancora utilizza le mani, quindi i vecchi mestieri, dalla lavorazione alla pietra ad altro, e questa sentirmi a casa ha prodotto il fatto che io possa godere anche di quello che è non solo il paesaggio, ma la gente e la storia della gente.
0: In conclusione, qual è il consiglio che lei dà al visitatore per meglio leggere questi luoghi?
2: Il primo consiglio è quello dell'approccio non di curiosità, perché la curiosità spesso è un indice un po' sbagliato, ma parliamo di conoscenza. Conoscere questi territori significa non solo averne un beneficio da un punto di vista storico, culturale ed artistico, ma soprattutto poter poi viverne insieme alla gente del territorio una peculiarità che, credetemi, nel subappennino, e io lo dico perché sono qui da tanto tempo, è veramente unica. Quindi Roseto è un'esperienza, è esperienziale, non è un fatto di curiosità. Ecco perché la conoscenza del territorio poi porta il beneficio della esperienzialità.
0: Parlando del museo, gli orari di visita?
2: Allora, questo museo, le dicevo prima, siccome è gestito anche da volontari, bisognerà prenotare la visita e ovviamente ci saranno gli accompagnatori che potranno farlo visitare, non solo. Gli accompagnatori stessi vi potranno mettere in contatto con delle guide per il territorio oppure per il tessuto urbano, quindi il vero e proprio centro di Roseto.

un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudisci.

0: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo di notte per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio, attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa, la festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla Divina Volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepite Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tu.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: dignificamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quaesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: et son nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Ricordiamo come l'Apostolo Pietro salutava i suoi cristiani augurando loro gioia e pace in abbondanza, e ciò che lo Spirito Santo, fratelli, vuol dare a tutti noi, anzi ha già dato a tutti noi in grande abbondanza, e tutto questo bene noi lo riceviamo attraverso la fede nel Figlio di Dio, nel quale il Padre ha voluto che risiedesse la pienezza della divinità e noi avessimo parte alla sua pienezza. Tutto ci viene dato per grazia, perciò ciascuno di noi è amato da Dio, è amato dal Padre, il Padre che è nei cieli vuole essere chiamato Padre. Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare dicendo: quando pregate dite Padre nostro. Padre, nell'Antico Testamento gli ebrei si rivolgevano a Dio con tanti titoli: Adonai, Shaddai, Shavuot e altri titoli. Gesù agli apostoli dice: quando pregate dite Padre, perché la parola Padre designa una relazione di vita, di esistenza, e il Figlio è generato dal Padre. Noi siamo stati creati da Dio, siamo opera sua. Chiediamo al Signore, fratelli, la sapienza del cuore, perché questa realtà che Lui ci rivela non sono elementi di cultura, ma sono vita. Come dice San Pietro a Gesù: le tue parole, Signore, sono spirito e vita, realtà non mutabili come quelle terrene, perché le realtà spirituali non sono mutabili. Quindi le tue parole sono spirito, sono realtà immutabili, è vita, ci fanno esistere, ci fanno, danno qualità, danno sostanza alla nostra esistenza. E col salmista vogliamo dire: prima che nascessero i mondi e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio. E il Salmo ci invita a ripetere: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate i figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione, passano presto e noi voliamo via. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti a noi, i tuoi servi, la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Ecco, fratelli, il salmista ci ricorda come tutta grazia, tutta donata dal Signore in abbondanza, e il nostro merito consiste nell'accogliere quanto Dio ha fatto per noi, nell'accoglierlo e nel ringraziare e nel partecipare ad altri la grazia che il Signore ci ha dato, perché anche gli altri abbiano a rallegrarsi. Ora, nella Chiesa, fratelli, uno dei misteri che Gesù ha consegnato alla coscienza di noi cristiani, dei suoi discepoli, è la rivelazione del suo ritorno. Un giorno Gesù l'ha detto tante volte, la scrittura è piena di questi riferimenti al ritorno di Gesù. Per esempio, un esempio fra tanti, nella lettera ai Colossesi, San Paolo, rivolta ai cristiani di quella città, dice: quando si manifesterà Cristo, la nostra vita, allora sarete anche voi manifestati con Lui nella gloria. San Giovanni, quel che saremo quando Lui si sarà manifestato, e noi non lo sappiamo come saremo noi, questo lo sappiamo, che quando Egli si sarà manifestato noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. E nella lettera agli Efesini ripete: la nostra Padre è nei cieli. Anche nella lettera ai Filippesi: la nostra Padre è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo. Aspettiamo il Signore. E Gesù più volte nel Vangelo ha fatto riferimento a questo suo ritorno, e alla domanda che gli fu rivolta un giorno da uno dei suoi apostoli: quando sarebbe avvenuto tutto questo? La sua risposta fu: non è oggetto di rivelazione, voi dovete soltanto essere pronti in ogni momento ad attendermi. Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà vigilante, dice Gesù. Voi siete sempre pronti ad accogliere il figlio dell'uomo che ritorna, e noi lo attendiamo. Gesù però nel Vangelo dà dei segni, parla di sovvertimenti della società, sovvertimenti nel cosmo, segni prodigiosi, fenomeni che possono incantare gli uomini, perché i mezzi che gli uomini stanno possedendo, creando, sono veramente sorprendenti, che imitano, sono simili alle opere dello Spirito Santo di Dio. Ma c'è un abisso tra queste opere materiali e ciò che lo Spirito Santo opera. Ecco allora cosa promette Gesù. San Pietro, nella sua seconda lettera, dice: quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate affrettata la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Qui si fa riferimento al 65° capitolo di Isaia, al versetto 17 in poi, dove il Signore per bocca del profeta dice: ecco, io sto per fare cieli nuovi e terra nuova. Perché cieli nuovi? Perché tutto quello che c'è va non aggiustato, rigenerato da capo, sciolto da ogni elemento di caducità, di corruzione. E continua l'Apostolo dicendo: i cieli si dissolveranno in fiamme e gli elementi incendiati fonderanno. Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia e sovrabbonderà la pace. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità, cioè questa attesa del ritorno del Signore, che si vorrebbe che fosse colpa e senza macchia. La magnanimità, cioè questa attesa del ritorno del Signore.

0: non è la vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A lui la gloria ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Questo è un aspetto importante della nostra fede cristiana. Ho citato altre volte come in alcune chiese evangeliche, quando si parla, si dice l'anno prossimo, se il Signore non sarà tornato, faremo così e così. Si vive richiamando continuamente il ritorno. Noi occidentali ci siamo abituati invece a scrollare le spalle come se tutto fosse normale e come se dopo tutto niente dovesse cambiare. No, cieli nuovi e terra nuova. E nel Vangelo troviamo che le persone cercarono di mettere alla prova Gesù tessendogli un tranello, fargli dichiarare qualcosa che avesse potuto far scattare accuse contro di lui. Bisogna dare le tasse a Cesare, e Gesù non si lascia ingannare, svela il loro tranello e dice: ma perché mi tentate? Fatesi portare una moneta, e sulla moneta c'era l'effigie dell'imperatore romano, e se questa moneta viene dall'imperatore, date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, a ciascuno ciò che gli spetta. E Gesù non cade in questo tranello, e quanti l'avevano tentato si meravigliano della profondità delle sue risposte. Signore Gesù, tu sei la via, la verità, la vita, in te c'è tutta la sapienza del Padre, in te c'è tutta la potenza di Dio. Crea anche in noi questo spirito di attesa della tua venuta, fa che ti attendiamo operando, rimanendo fedele ai tuoi comandamenti e alla tua parola, perché ogni cosa sia realizzata secondo i desideri del tuo Santo Spirito. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Maria, che sei la madre del bell'attesa, perché hai atteso la venuta del Figlio, gestendola per 9 mesi nel tuo grembo, e non hai fallito, la grazia di Dio ha portato in te il suo frutto. Accompagnaci in questo cammino verso l'adempimento di ogni promessa del Signore, perché presto si facciano cieli nuovi e terra nuova. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la tua benedizione, Signore, scenda su ogni famiglia, su ogni cristiano, su ogni persona sofferente. Rinnovaci tutti nel tuo cuore divino affinché non viviamo più per noi stessi, ma per te che sei morto e risorto per noi, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sovrabbonda nei vostri cuori. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci.
1: Oggi in studio Elena Seno.
2: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata con diversi temi, quella di oggi dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, su cui torniamo con un focus su Roma e le iniziative di sensibilizzazione della Caritas, e poi l'apporto dei cattolici all'Assemblea Costituente. Ne parliamo alla vigilia della Festa della Repubblica, quest'anno tra l'altro ricorrono gli 80 anni. Ma partiamo nella nostra puntata dalle parole di pace di Papa Leone XIV ieri all'Angelus, dopo la recita della preghiera mariana affacciato su Piazza San Pietro. Nell'ultimo giorno di maggio il pontefice è tornato sull'invocazione corale di pace che in questo mese si è elevata dalla Chiesa. Sentiamo.
3: In questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: Così all'Angelus il Papa, e sabato dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani Leone XIV aveva invocato con la preghiera del Rosario l'intercessione di Maria per il dono della pace. La pace è sempre possibile perché dono di Dio, aveva indicato il Papa. 2000 le persone che erano in preghiera con lui in Vaticano, altre 100.000 collegate da 200 santuari mariani nel mondo. Un momento davvero intenso, e anche stamane Papa Leone, ricevendo in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano i partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, ha indicato: in un mondo sempre più segnato da divisioni, guerre e conflitti tra nazioni e popoli, le missioni rendono un servizio inestimabile alla missione della Chiesa di annunciare Cristo, principe della pace e rivelazione incarnata dell'amore divino per l'umanità. Nel discorso in inglese il Papa poi ha invitato a promuovere tra tutti i battezzati una spiritualità missionaria sempre più fervente e un impegno più profondo nella missione universale di evangelizzazione della Chiesa in questa nuova era missionaria. Ora voltiamo pagina, torniamo a parlare di dipendenza dal gioco d'azzardo, perché in questo fine settimana numerose Caritas diocesane hanno promosso per la giornata di ieri la tenda del buon gioco, un'iniziativa contro la dipendenza da scommesse slot machine che fa parte del progetto Vince chi smette di Caritas Italiana. Anche a Roma, nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso, è stato allestito questo presidio speciale di sensibilizzazione e informazione proprio sulla ludopatia. A Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, chiediamo com'è andata questa iniziativa.
4: È un'iniziativa importante, anzitutto perché si è svolta in molte città italiane, ma soprattutto perché si è basata sull'incontro, sull'informazione, sulla sensibilizzazione proprio attraverso il gioco, proprio per far emergere il gioco vero, non certamente quello legato alle scommesse e all'azzardo. E questo in qualche modo ha manifestato come attraverso l'ascolto e la vicinanza si possa al tempo stesso veicolare il sano gioco, la disponibilità a giocare in maniera gratuita con le persone che si hanno vicino. Quindi è un'iniziativa importante per questo motivo. L'abbiamo fatto in una zona di Roma particolarmente esposta all'azzardo, non a caso è chiamata la Las Vegas della Tiburtina.
2: Una zona, l'azzardo è davvero diffuso, vediamo anche i dati nazionali, sono preoccupanti. Ecco, per quanto riguarda quella zona e Roma, qual è la situazione che come Caritas affrontate anche dai vostri incontri che avete?
4: Roma purtroppo è la capitale anche dell'azzardo, solo per dare la realtà dei numeri che però qualcosa potranno significare. Nel 2025 sono stati scommessi 8 miliardi 527 milioni di euro. Solo nella città di Roma, se guardiamo a tutta la provincia di Roma, superiamo i 12 miliardi, siamo quasi a 13. E qui è chiaro che è un trend di crescita che va avanti ormai da anni, rispetto al quale bisogna fare qualcosa, ognuno per la sua parte. Purtroppo registriamo il letargo, la miopia della politica e delle istituzioni pubbliche, che invece che prevenire o disincentivare il ricorso alle scommesse non fanno altro che incentivarle, introducendo periodicamente nuove modalità per spendere denaro nell'illusione di poter fare fortuna. E poi credo che ci sia una scarsa, non si vogliono vedere le conseguenze in termini di disgregazione sociale, di disperazione che c'è dietro all'azzardo, perché ci sono patrimoni che vanno in fumo, famiglie che saltano, giovani che si trovano in enorme difficoltà. È la seconda causa di dipendenza l'azzardo per quanto riguarda i giovani, soprattutto il versante online. E poi evidentemente c'è un compito anche nostro come Chiesa. Occorre, io lo dico con urgenza, occorre varare dei percorsi pastorali che consentono di parlarne, di informare, di formare, certamente anche di aiutare senza giudicare. Cioè, ma dove potremmo applicare questi percorsi pastorali? Ma nei luoghi di incontro con minori, giovani, adulti e anziani. Io penso a percorsi legati alla catechesi, penso allo spazio importante degli oratori, i gruppi di volontariato, i corsi di preparazione ai sacramenti. Noi abbiamo adesso i centri estivi, penso che gli stessi gruppi scout della GESCI e di Azione Cattolica possono fare molto. In altri termini, serve una mobilitazione alla luce anche del Vangelo per aiutare persone che rischiano di andare incontro ad una nuova dolorosissima forma di dipendenza, come l'alcol e come le droghe e le sostanze, che è quella delle scommesse. Abbiamo circa 2 milioni di persone ormai pesantemente esposte alla malattia che si chiama ludopatia, cioè disturbo proprio da gioco.
2: La Tenda del Buon Gioco è proprio anche un'iniziativa in questo senso di sensibilizzazione, di attenzione.
4: Non c'è dubbio, va proprio in un'iniziativa che ha coinvolto molte diocesi in Italia, promossa da Caritas Italiana, che va in questa direzione, il buon gioco. Giocare va bene, ma se è un buon gioco, qui di gioco non c'è nulla, perché ripeto, guardiamo anche agli effetti sul legame tra pratica dell'azzardo e mondo dello sport, no? Eppure lo sport dovrebbe essere un gioco, in realtà sta diventando sempre più un veicolo per ricorrere, per indurre alle scommesse nelle sue diverse forme. Ormai c'è il boom del gioco, delle scommesse online, che è di gran lunga cresciuto negli anni in maniera impressionante in questi anni, e ci sono sempre più giovani, spesso minorenni, che hanno accesso ai portali tramite smartphone, aggirano i controlli perché utilizzano carte telefoniche registrate a nome dei genitori. Quindi è chiaro che noi ci troviamo di fronte a un'Italia in cui, oltre ai danni derivanti dalla sottrazione all'economia reale di ben 165 miliardi e 345 milioni di euro nel 2025, c'è stato un incremento di oltre 7 anni in appena un anno, qui c'è una perdita enorme per l'economia reale. Ma come ripeto, guardiamo le persone, guardiamo le famiglie. Cioè qui lei pensi che solo nella provincia di Roma nel 2025, considerando anche i bambini e i neonati, sono state scommesse per una media di 3.000 euro spesi pro capite all'anno. Quindi è evidentemente un'emergenza, ma noi dobbiamo intervenire non solo riducendo l'offerta, ma la domanda. Cioè, perché le persone scommettono? Perché cercano lì una sorta di svolta per la loro vita? Come in tutte le altre forme di dipendenza, dobbiamo anche come Chiesa Cattolica cercare di aiutare senza giudicare, garantendo vicinanza e aiuto. Dobbiamo cercare di interpretare i motivi profondi per cui persone di tutte le età scommettono, dal gratta e vinci al bar che incontriamo. C'è un vastissimo ricorso alle scommesse sportive, ci sono i cosiddetti giochi di abilità o di skill games, le slot machine e via di seguito. Interroghiamoci sul senso, sul significato, e da questo punto di vista possiamo trovare in questo ambito un nuovo ambito non solo di misericordia ma di testimonianza della carità.
2: La ringraziamo molto per aver portato anche qui a Chiesa e Comunità questa attenzione, per aver sensibilizzato anche chi ci ascolta.
4: Grazie a voi per questa opera meritoria, perché nei media non abbiamo molto spazio, perché è talmente forte la influenza legata alla raccolta pubblicitaria, per cui noi vediamo che non c'è molto spazio negli organi di informazione a temi che riguardano il bene comune e davvero l'interesse generale del nostro paese. Quindi grazie di cuore.
2: Ma teniamo aperto davvero Chiesa e Comunità questo sguardo sulla dipendenza dal gioco d'azzardo, sulla ludopatia. Siamo alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, approfondiamo questo importante anniversario. Sono trascorsi infatti 80 anni dal referendum che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica, e contestualmente fu eletta anche l'Assemblea Costituente. C'è un libro di Luigi Accatoli, di Emilia Flocchini, edito dalla San Paolo, che guarda il contributo della comunità cristiana in quel momento storico così importante per l'Italia. Il volume si intitola 8 alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Per gli autori si tratta di 8 santi. Su questa affermazione provocatoria, nel senso che è mirata a farci riflettere, abbiamo sentito il vaticanista Luigi Accattoli. Sentiamo.
5: È una affermazione provocatoria, però con fondamento, perché 5 di questi hanno la causa di canonizzazione, 3 hanno già le virtù eroiche approvate, quindi sono vicini alla proclamazione a beati. Ne abbiamo aggiunti 3 che non hanno la causa, ma che meriterebbero di averla. Allora, i nomi, diciamo, in ordine di età, il più vecchio al momento della elezione alla Costituente nel 1946 era De Gasperi, aveva 66 anni. Il più giovane era Moro, Aldo Moro, che aveva 29 anni soltanto. Ecco, poi in mezzo ci sono Igino Giordani, che poi è stato focolarino abbastanza famoso, Enrico Medi, Giuseppe Lazzati, Giorgio Lapira, Dossetti, Giuseppe Dossetti, Benigno Zaccagnini. Ecco, questi sono i personaggi e hanno tutti meritato attenzione come figure cristiane, ma anche come parlamentari, come costituenti. In particolare Moro, Lapira e Dossetti sono stati protagonisti centrali della Costituente, erano giuristi e hanno lavorato nel comitato che ha scritto il testo della Costituzione, quindi non personaggi secondari, insomma.
2: È un caso unico nella storia dei parlamenti che ci siano così tante figure e così importanti della comunità cristiana che hanno lavorato ad un testo come la nostra Costituzione.
5: Sì, noi pensiamo, Emilia e io che abbiamo scritto questo libretto, pensiamo che sia un caso unico nella storia dei parlamenti, perché sempre, dappertutto, ci sono anche in altre epoche rispetto alla nostra, ci sono stati dei santi nella politica, ma che si siano incontrati un gruppo così numeroso e così attivo in ruoli centrali, addirittura nella stesura di una Costituzione, questo non ci risulta sia capitato mai, e ci è sembrato, questo è tutto il senso del nostro lavoro, ci è sembrato utile segnalarlo, perché non ci si riflette. Sì, ogni tanto si sente dire che Lapira era un santo, si sente che De Gasperi c'ha la causa di canonizzazione, però non li si mette insieme, non li si conta. Ecco, abbiamo voluto fare questo censimento, questa proposta.
2: È un invito quello a guardare a queste figure, al passato, alla nostra storia, quella della Repubblica, della Costituente, per impegnarsi anche per il futuro?
5: Indubbiamente è un motivo di incoraggiamento, una ragione di speranza. Sempre si dice però non ci sono più quei politici. Ecco, noi non siamo di questo parere, siamo del parere che il seme cristiano, ma anche umanistico, che è stato così abbondantemente seminato nel lavoro della nostra Assemblea Costituente e che ha dato frutti così significativi nel testo della Costituzione, noi pensiamo che quel seme sia ancora vitale.
2: Era Luigi Accattoli, che ringraziamo per questa riflessione sul suo libro 8, La Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Abbiamo dato spazio proprio alla vigilia della festa della Repubblica del 2 giugno. Ancora una notizia: la formazione di buoni cristiani e buoni cittadini rappresenta il fine del metodo scout realizzato attraverso l'intesa pedagogica dei capi con ogni ragazza e ragazzo nelle varie tappe del percorso. Lo ha ricordato Papa Leone XIV ricevendo in udienza in aula Paolo VI l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici per il 50° anniversario dell'associazione fondata da Baden Powell. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita da più alti valori dell'umanesimo cristiano. L'omaggio di Leone XIV, che ha sottolineato come il metodo scout mette al centro la persona, curandone tutti gli aspetti relazionali e la ricchezza umana. La scelta pedagogica della vostra associazione si esprime al riguardo nell'educazione in distinte sezioni maschili e femminili per dedicare ai ragazzi e alle ragazze un'attenzione specifica. Esplorare in questo modo le caratteristiche fondanti dell'essere donna e dell'essere uomo è una dinamica propedeutica all'incontro autentico e consapevole con l'altro, che può favorire la reciproca maturazione. Queste alcune delle parole che Papa Leone XIV ha rivolto appunto alle guide scout d'Europa cattolici ricevuti in udienza. Nella cattedrale dell'Almudena, l'arcivescovo di Madrid, il cardinal José Cobocano, ha presieduto la celebrazione eucaristica ieri per il 60° anniversario della nascita del cammino neocatecumenale, esperienza di iniziazione cristiana che vide la luce nelle baracche della capitale spagnola. Al termine della messa è stato letto un messaggio del Papa, firma del cardinal segretario di Stato Pietro Parolin. È necessario ricordare, si legge, che la missione evangelizzazione è un compito fondamentale di tutta la Chiesa, che con gioia e umiltà, ricercando l'unità di tutti i suoi membri e docile all'azione dello Spirito Santo, si impegna a portare a tutti il dono della salvezza. Che questa convinzione, prosegue il Papa, sia una motivazione per assumere l'impegno missionario in favore dei figli amati da Dio. Prima di terminare la puntata, torniamo ancora sull'Angelus di ieri. Il Papa, sempre al termine della preghiera mariana, ha richiamato la 25esima giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate, a quanti se ne prendono cura, ha detto: ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Vogliamo però ascoltare ancora un passaggio proprio delle parole del Papa, sempre all'Angelus, legate alla solennità della Santissima Trinità.
3: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano.
2: E con queste parole termina la nostra puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e da parte mia a tutti voi un grazie per l'ascolto. Buon proseguimento. Chiesa?

0: News.
1: 2 giugno la Repubblica festeggia 80 anni, stamane le cerimonie ufficiali a Roma con il presidente Mattarella. Trump ferma i raid israeliani sul Libano, ma la tensione nel Golfo resta alta, Ucraina ancora pesanti bombardamenti russi. Arresti nel Cosentino per i 4 braccianti pakistani carbonizzati in auto, paura al sud per una scossa di terremoto. 3 italiani ai quarti di finale del Roland Garros, un record che porta la firma di Arnaldi, Bolli e Berrettini. Buongiorno da Ugo Scali e buona festa del 2 giugno. La Repubblica compie 80 anni, stamane le cerimonie alla presenza del Capo dello Stato, prima all'Altare della Patria, poi ai Fori Imperiali per la consueta rassegna. Ma andiamo in diretta nella capitale con Augusto Cantelmi.
2: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, si è conclusa da poco la parata, come sempre spettacolare per questi 80 anni, quindi era anche una data importante, accompagnata dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. La Costituzione è la nostra casa comune, Presidente che è arrivata con la storica Flaminia decappottabile, accompagnato dal Ministro della Difesa Crosetto, tanti gli applausi per loro, ma anche per tutti i corpi militari che hanno respirato lungo i Fori Imperiali. Ovviamente i momenti più emozionanti, inutile dirlo, la passata e la corsa dei bersaglieri al passo, ovviamente anche l'applauso per tutti gli altri corpi. Ricordiamo che l'inno nazionale è stato cantato da, e quindi con la strepitosa voce di Boccelli. Per la Premier Meloni presente, dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere. Ecco, questa è stata la domanda che un po' tutti dicono. Gli 80 anni sono ancora pochi e la Repubblica ha tanta strada ancora da fare. Per quanto riguarda lo spettacolo, ricordiamo applauditissimo ovviamente le frecce di tricolore che sono passate in più occasioni. Non sono scesi invece i paracon, che era poi di solito la conclusione della manifestazione, con la grande bandiera tricolore per il troppo vento. Adesso tutti stanno ritirando, piano piano si dopra tutta il viale dei Fori Imperiali dove mi trovo, e per il momento è tutto. Prima provo a ricordare che le cerimonie non sono finite, questa sera la grande festa i volti della Repubblica, voluta fortemente dal Capo dello Stato Mattarella, che si svolgerà in piazza del Quirinale, perché dice Mattarella la festa della Repubblica è la festa del popolo. Dai Fori Imperiali di Roma, Augusto Cantelmi, la linea può tornare allo studio.
1: Ma facciamo un breve passo indietro, riascoltiamo le parole del Presidente Mattarella ieri sera al Quirinale in occasione del concerto alla presenza degli ambasciatori.
3: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
1: Resta alta la tensione in Medio Oriente, fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah, nonostante le pressioni di Trump e l'annuncio di una tregua, 7 vittime nel sud del Libano. Teheran fa sapere, stiamo valutando il testo degli accordi con gli Stati Uniti. Antonella Mitola.
4: I raid israeliani continuano sul sud del Libano, nonostante l'intervento ieri di Trump, che in una telefonata di fuoco con Netanyahu ha posto un freno alle mire di attacchi imminenti su Beirut. La questione libanese si intreccia con il conflitto fra Iran e Stati Uniti, dopo che il regime di Teheran ha messo sul tavolo la tregua nel paese dei cedri come condizione chiave per raggiungere un accordo. Ieri sera il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah, ma Netanyahu ha chiarito che nel sud del Libano le operazioni continuano. Dal canto suo il movimento sciita filo iraniano rivendica attacchi contro obiettivi israeliani questa mattina. Trump continua a essere ottimista nel confronto con Teheran. L'accordo potrebbe esserci già la prossima settimana, con la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz, dice il capo della Casa Bianca in un'intervista all'ABC. Il regime iraniano fa sapere che sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con Washington e non ha ancora inviato una risposta ufficiale. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Terribile notte di bombardamenti russi in Ucraina, 17 le vittime, Zelensky invoca l'aiuto di Stati Uniti ed Europa, Andrea Domaschio.
0: Notte d'inferno per l'Ucraina, secondo il Ministero della Difesa di Kiev, più di 650 droni e una settantina di missili russi di vario tipo hanno colpito almeno 6 diverse zone del paese, compresa la capitale Kiev, provocando morti, feriti e pesantissimi danni materiali. Gli attacchi, afferma invece il Cremlino, hanno preso di mira impianti dell'industria bellica ucraina e si sono concentrati su Zaporizhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, nonché nelle regioni di Poltava, Kremlin-Nipsky e Sumy. Se l'Ucraina non sarà protetta in modo efficace da missili e droni, dichiara il presidente Zelensky, questi attacchi russi continueranno. Secondo il numero uno di Kiev, quindi, è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: I 4 braccianti agricoli pakistani uccisi, David Murgia.
5: 2 persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per la morte dei 4 migranti pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan parcheggiato in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di 2 cittadini pakistani, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. A incastrarli il sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato in mezzo in fiamme. I filmati mostrerebbero infatti i 2 uomini identificati come i 2 cittadini pakistani sottoposti a fermo mentre lanciano qualcosa, bloccano le portiere dall'esterno e scappano dopo la prima fiammata. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Gli inquirenti indagano sulla pista dello scontro tra gruppi di immigrati che lavorano tra Rossano, la Piana di Sibari, fino al Metaponto, un mondo complesso in cui spesso i caporali sono migranti a loro volta. David Murgia, linea allo studio.
1: Il Papa ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione la dottoressa Maria Montserrat Alvarado, presidente for Reporting Officer di AWT News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo, prende il posto di Paolo Ruffini. Il pontefice ha scelto come titolo del suo messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2026, che si celebra il 1 ottobre, una citazione del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. I grandi temi della formulazione degli spazi universitari, delle comunità di servizio al centro, giovedì del convegno organizzato a Roma dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum. Nel corso dell'evento verrà presentato in anteprima un progetto di studentato finanziato con i fondi PNRR. Padre Ligeri, responsabile dello studentato del Seraficum.
6: Questo nuovo studentato nasce qui a Roma, nella zona, diciamo, di Roma Sud, e attraverso i fondi del PNRR che finanziano in parte il nostro investimento, che invece poi per la gran parte è nostro, e parte da quest'idea: creare uno spazio di fraternità. Cioè, fondamentalmente il nostro carisma francescano non è soltanto, diciamo, qualcosa da vivere appunto dal punto di vista soltanto spirituale, ma qualcosa che può avere un impatto sociale. Ecco perché la nostra idea è proprio questa: creare degli spazi dove sia possibile per i ragazzi, anche usufruendo di tante proposte che noi cerchiamo di fare anche nel resto del complesso del Seraficum, che hanno a che fare proprio con la crescita della persona, il dialogo, l'incontro, la cultura, in una logica molto laica e aperta, ovviamente, provare a portare quel tema della fraternità all'interno di un luogo che non è soltanto un luogo dove dormire, ecco.
1: Tennis, 3 vittorie italiane a Parigi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano insieme ai quarti di un grande slam. Una scossa di terremoto avvertita in Calabria dopo la mezzanotte, il sisma magnitudo 6.2, epicentro a 250 chilometri di profondità al largo della costa tirrenica cosentina. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana. La situazione al momento è sotto costante monitoraggio, non ci sono richieste di soccorso. Brusco crollo delle temperature al nord, il passaggio di una serie di fronti perturbati stamane a Milano, forte nubifragio, locali allagamenti, anche nelle prossime ore sono previste piogge temporali, un miglioramento a partire da domani. È tutto per questa edizione del 2013. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo di occupazione, di lavoro, con questi dati che sono particolarmente interessanti sulle opportunità di lavoro che ci saranno nei prossimi mesi, in particolar modo nel periodo estivo. La ricerca è targata Assolavoro e noi siamo in collegamento con Michele Ferrauto, Communication and Events Manager di Assolavoro. Benvenuto Ferrauto. Allora, innanzitutto le chiedo, il numero è elevato che emerge da questa vostra ricerca, si parla di 500.000 offerte di lavoro, opportunità di lavoro.
3: Esattamente, si parla di 500.000 opportunità di lavoro, di cui 50.000 tramite agenzia per lavoro. Parliamo di lavori prevalentemente per la buona stagione, quindi da oggi fino a settembre, lavori che vanno ad accompagnare tutti quei servizi maggiormente turistici che si registrano appunto in questa stagione. Tra l'altro gli ultimi dati Istat ci dicono proprio che c'è una crescita del turismo nel nostro paese e di conseguenza anche le offerte di lavoro vanno di pari passo.
2: Ecco, le chiedo subito, sono offerte di lavoro che riguardano tutto il mondo produttivo dell'occupazione o soprattutto il cosiddetto lavoro somministrato, cioè quello che offrono le agenzie di lavoro temporaneo?
3: Allora, si parla di lavoro in somministrazione, che giova a ricordare può essere sia di natura temporanea, quindi a tempo determinato, che a tempo indeterminato, quindi è un lavoro tramite agenzia. Nel nostro caso, delle 500.000 che richiamava lei, 50.000 sono offerte direttamente dalle agenzie per il lavoro e si tratta prevalentemente, almeno per questo studio, di lavori legati alla bella stagione, quindi legati al turismo, legati all'Horeca, molto legati alla GDO. Quindi per esempio si vanno a ricercare tutte quelle figure che sono legate alla bella stagione. Mi vengono in mente gli shop assistant, sono molto richiesti ad esempio quest'anno, i performer che si ricercano proprio magari per i villaggi turistici, gli operatori di animazione in notturna, ma poi ci sono anche quei grandi classici come ad esempio gli chef, i cuochi, gli aiuto cuochi, i pizzaioli, i bagnini, gli assistenti bagnanti. Quindi insomma ci sono sicuramente tutte tante figure legate prevalentemente alla bella stagione, al turismo, ai servizi legati all'Horeca, ma anche l'assistenza ad esempio alle persone durante queste fasi. Accanto a questo poi, diciamo prima, c'è una grande esplosione della grande distribuzione, quindi si ricercano moltissime figure collegate, come ad esempio si ricercano molti magazzinieri, molti addetti alla logistica. Ma a tutto questo numero di figure poi si vanno a sommare una serie di opportunità professionali invece su tutti i settori, come richiamava lei, e in questo caso ad esempio per quanto riguarda le agenzie per il lavoro, entro settembre noi abbiamo una ricerca di nuovi assunti pari a 400.000 persone.
2: Insomma, in qualche modo possiamo dire che comunque incrocio domande e offerta di lavoro, nonostante le difficoltà presenti nel nostro paese, in qualche modo potrebbero incontrarsi positivamente.
3: Assolutamente sì, sappiamo che quello del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro nel nostro paese è un problema. Noi abbiamo settori dove addirittura raggiungiamo circa il 60% di mismatch, no? Quelli bravi lo chiamano mismatch, ma non è altro che il mancato incontro tra il lavoro che i lavoratori offrono e il lavoro che le imprese domandano, proprio perché molte volte vi è un disallineamento tra quelle che sono le competenze che hanno i professionisti e le competenze che le aziende richiedono. Quindi resta comunque il nodo, il grande problema del mismatch nel nostro paese, ma è anche vero che a fianco a questo ci sono tutta una serie di lavori che si possono fare, ad esempio per la bella stagione, lavori che non debbono essere necessariamente il lavoro definitivo, anzi possono essere anche dei lavori che aiutano, mi viene in mente un giovane alla prima esperienza, ad orientarsi proprio nel mercato del lavoro, anche perché tramite questi lavori, i cosiddetti lavori estivi, si vanno ad acquisire tutte quelle cosiddette soft skills, quindi tutte quelle, la capacità relazionale, la capacità di risolvere i problemi, tutte quelle competenze e capacità che sono oggi estremamente richieste dalle aziende. Quindi fare un lavoro di questo tipo è un ottimo primo ingresso nel mercato del lavoro, ma è anche un ottimo modo per arricchire il proprio curriculum anche per esperienze di lavoro successive.
2: Le chiedo quali sono i requisiti. Nella seconda parte della trasmissione analizzeremo le figure professionali che emergono dalla ricerca e anche alcune che sono particolari, ma intanto sostanzialmente quali sono i requisiti per poter lavorare oggi nel nostro paese?
3: Beh, allora, per esempio di queste figure professionali nello specifico sicuramente costituisce una via preferenziale la conoscenza di una lingua inglese. Chiaramente parlando di figure professionali legate al turismo mi viene da sé che molte volte si ha la possibilità di avere a che fare con persone che magari non sono della nostra stessa, non parlano la nostra stessa lingua. Ottime capacità comunicative, queste sono importantissime, ma così come la flessibilità, per esempio negli orari, la volontà, la disponibilità a lavorare nel weekend e nei giorni festivi. Ricordiamoci che molte volte magari si lavora anche nei giorni di festa, proprio perché sono attività legate prevalentemente all'oreca e al turismo. Queste sono molto spesso le caratteristiche più ricercate, almeno per queste tipologie di lavori, per le famose 50.000 che dicevamo prima.
2: E a proposito dei weekend, è vero che ci sono delle difficoltà oggettive, perché tanti non vogliono lavorare, non hanno questa flessibilità, come lei la chiamava, di poter occupare e lavorare soprattutto nei fine settimana, soprattutto tra le giovani generazioni?
3: Sicuramente è un problema, può essere un problema, è anche vero che ci sono molti giovani volenterosi che poi in realtà queste esperienze le ricercano, perché è vero che lavori nel weekend, ma magari lavori nel weekend molte volte in posti molto belli, in posti turistici, la possibilità di conoscere persone, insomma anche la possibilità di sviluppare quella capacità di adattamento che poi è fondamentale oggi nel mercato del lavoro, perché oggi ti può essere richiesto di lavorare nel weekend perché questa tipologia di lavoro magari lo richiede, ma la capacità di adattamento in generale oggi è una caratteristica fortemente ricercata da qualsiasi datore di lavoro. E poi c'è anche un tema, penso per esempio alla rivendibilità futura, no? Di un'esperienza di questo tipo. Un datore di lavoro che legge sul tuo curriculum che tu magari hai fatto l'animazione in notturna in un villaggio turistico per 3 mesi durante il tuo periodo universitario o magari come primo lavoro, capisce che sei una persona che sicuramente non ha paura di faticare, anzi che sei una persona che ha molta voglia di mettersi in gioco, di adattarsi ai contesti, e quindi costituiscono sicuramente delle caratteristiche fortemente ricercate che fanno crescere la persona e arricchiscono il CV. Quindi sì, è complesso trovare queste figure, sappiamo benissimo che lo shortage, quindi insomma la scarsità di queste figure professionali è molto elevata, però è anche vero che d'altra parte ci sono molte persone che il lavoro lo cercano, che vogliono lavorare, e sicuramente questa tipologia, quindi insomma la scarsità di queste figure professionali è molto elevata, però è anche vero che d'altra parte ci sono molte persone che il lavoro lo cercano, che vogliono lavorare.

0: tanti magari per accedere, perché possono costituire un titolo preferenziale rispetto ad una determinata posizione lavorativa, ma non bastano affatto. Oggi noi vediamo che il mondo cambia in una velocità repentina e quindi cambiano di conseguenza anche le caratteristiche che si ricercano, le capacità delle persone che devono sapersi adattare di continuo. La formazione oggi, noi nel nostro settore, per noi la formazione è veramente un faro, perché non, formiamo in un anno più di 400.000 persone gratuitamente e hanno un obbligo di placement, quindi questo vuol dire che la formazione viene finanziata alle agenzie per il lavoro perché sono obbligate ad assumere quei lavoratori. Perché avviene questo? Avviene questo perché quella formazione è mirata a rendere quel lavoratore sempre occupabile. Questo ci porta a dire che queste tipologie di esperienza sono importanti perché, come abbiamo già detto, ci rendono, diciamo, ci danno quella capacità di adattamento, e quella capacità di adattamento molte volte la ritroviamo anche nella volontà di formarsi di continuo. Oggi la formazione è continua, oggi non si può pensare con la formazione che si è acquisita magari durante il periodo universitario di poter fare tutto l'arco lavorativo della persona. Viviamo in un mondo sempre più transizionale, in un mondo, ce lo dicono i dati, dove anche il cosiddetto posto fisso che ti porti avanti per tutta la vita non esiste più. Oggi i dati sulle durate dei contratti, e non parliamo di contratti a termine, attenzione, parliamo di contratti a tempo indeterminato, ci dicono davvero che quasi uno su due non supera l'anno e mezzo di durata. Questo perché? Perché è appunto un mercato transizionale, evolvono le figure professionali, evolve il lavoro e di conseguenza la formazione diventa determinante per poter, insomma, così sopravvivere all'interno di un mercato che sicuramente non è semplice.
1: Ci fermiamo solo qualche istante con Michele Ferrauto di Mara, il manager di Assolavoro, per poi riparlare con lui anche di vedere in concreto quali sono queste figure professionali ricercate lungo la penisola. Ci fermiamo per un brano musicale.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di lavoro, di occupazione, di questa notizia appunto rilanciata da Assolavoro di 500.000 opportunità, offerte di lavoro, opportunità per l'estate 2026, sicuramente qualcosa di importante per tanti giovani e non solo. Stiamo parlando con Michele Ferrauto, appunto manager di Assolavoro. Le chiedo, si parla molto di giovani e per chi ha qualche capello bianco che ha perso il lavoro c'è la possibilità di trovare degli spazi adeguati?
2: Certo, assolutamente. Noi diciamo sempre che la somministrazione di lavoro e le agenzie per il lavoro sono la miglior porta d'accesso per i giovani al mercato del lavoro, e questo è un dato, perché circa un occupato su due dei nostri ha meno di 35 anni. Ma noi abbiamo anche una grossa fetta di over 50, parliamo all'incirca del 10% della nostra platea, che sono occupati tramite agenzie per il lavoro. Quindi le nostre aziende danno davvero la possibilità a tutti di potersi collocare e ricollocare, così come queste figure professionali nello specifico. Non è detto che queste siano figure necessariamente a vocazione giovanile, anzi, a volte, molte volte si richiede anche l'esperienza, no? Mi viene in mente ad uno chef che va a fare per esempio una stagione. È chiaro che questo chef, se ha esperienza, sarà, insomma, le aziende saranno ben liete di assumerli. Quindi assolutamente, giovani, meno giovani, over 50, insomma tutte le categorie possono essere da noi accompagnate al lavoro tramite appunto le agenzie.
1: Quali sono le figure professionali maggiormente ricercate allora da questa vostra indagine?
2: Allora, sono anzitutto tutte figure legate prevalentemente all'accoglienza.

0: all'animazione turistica, all'accompagnamento e all'assistenza e al benessere, quindi c'è sempre la persona un po' al centro, proprio perché parlavamo prima di figure legate alla cosiddetta stagione turistica, quindi si ricercano per esempio molti commessi stagionali, si ricerca molto personale per la GDO, quindi per la grande distribuzione, c'è sicuramente bisogno di cassieri, di personale di sala per venire alla ristorazione, ma per restare ad esempio nell'ambito dei villaggi turistici, quest'anno più che mai si ricercano molti animatori, anche molti promoter da poter impiegare all'interno appunto magari dei villaggi o degli spazi dove c'è particolare afflusso durante le stagioni estive, si ricercano molti receptionist, molte persone anche che sono addette al cosiddetto front office, no? O all'accoglienza all'interno di una struttura. Poi, per esempio, volendoci spostare sulla logistica, si ricercano molti addetti alla logistica e molti magazzinieri, tra l'altro queste sono figure ricercate non solo per l'estate, ma ricercate in generale nel mercato del lavoro. Poi anche molti camerieri ai piani, molti addetti alle pulizie, quindi insomma le figure sono diverse. Tra l'altro io invito ad andare sul nostro sito assolavoro.eu, dove è possibile ritrovare non solo le 10 figure professionali più ricercate per l'estate 2026, ma anche proprio su una sezione del sito chiamata Spazio Orientamento le 30 figure professionali più ricercate in Italia, perché come ricordavamo in apertura di trasmissione, se noi da un lato abbiamo 50.000 richieste tramite agenzie per queste professioni estive, ne abbiamo 400.000 da qui a settembre su tutti i settori, quindi non quelli necessariamente legati alle attività stagionali.
1: Ecco, le chiedo sostanzialmente, secondo una recente indagine, 2 persone su 3 non si presentano, soprattutto tra i giovani, al colloquio di lavoro. È davvero così? E soprattutto che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna avere quando si va a un colloquio di lavoro? Diamo un suggerimento?
0: Beh, questo può succedere, ma questo può succedere perché molte volte il candidato quando cerca lavoro, e qui viene quindi un consiglio indiretto, si candida ad una pluralità di offerte di lavoro senza neanche leggere poi fino in fondo la descrizione di quel lavoro, quindi io mi candido, tanto prima o poi qualcuno mi chiama. Questo sicuramente non è un approccio estremamente, diciamo così, corretto, anche perché il selezionatore poi, nel caso tu andrai a fare questo colloquio, capisce se tu effettivamente vuoi fare quel lavoro o non lo vuoi fare. Quindi il primo consiglio che io do è: candidatevi per offerte di lavoro, di lavori che sentite a voi affini e che volete realmente fare, ma anche nell'inviare il curriculum. Quando si invia un curriculum, ad esempio, in modo lo stesso curriculum a 10 aziende diverse che operano in 10 settori differenti, è chiaro che il selezionatore capisce che quel curriculum è un curriculum standard che tu stai inviando tanto per. Invece il curriculum va sempre customizzato, ovviamente con delle esperienze reali, ma affini all'azienda per la quale ci candidiamo. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare. Il secondo consiglio che mi sento di dare è: mandate dei curriculum coerenti, mandate dei curriculum stilisticamente corretti, giusti, con tutte le informazioni, senza refusi, perché mandare un curriculum con degli errori, ad esempio di ortografia, per chi legge è sintomo di un candidato che in quel momento non sta prestando attenzione a quello che sta facendo. E chiaramente uno che non sta prestando attenzione a quello che sta facendo, mi viene in mente che probabilmente non possiede tutte quelle soft skills di cui parlavamo nella prima parte della trasmissione, ma che in realtà oggi sono fondamentali, come ad esempio l'attenzione, perché nel lavoro si richiede attenzione.
1: L'errore più frequente che facciamo quando andiamo a sostenere un colloquio di lavoro qual è?
0: Non essere curiosi. Quando si fa un colloquio di lavoro bisogna essere curiosi, perché c'è una parte, il colloquio è un incontro, no? Che avviene tra l'azienda e tra la persona che si candida per quel posto di lavoro, quindi non deve essere un momento unidirezionale, perché in quel momento bisogna, tra virgolette, incontrarsi, bisogna scegliersi. Quindi un errore è quello di non essere curiosi, di dare tutto per scontato, perché oggi la curiosità è sicuramente un motore importante per questo mercato del lavoro e anche per generare valore in un mercato oggi sempre più dominato da transizioni, dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione. Quindi bisogna essere curiosi, va dimostrato fin dal primo momento.
1: Ma pur avendo un curriculum di valore, mostrarsi umili paga quando si fa un colloquio di lavoro?
0: L'umiltà è fondamentale, ma credo sia fondamentale in ogni contesto, perché non va mai confusa con la consapevolezza. Bisogna essere consapevoli e sicuri e autorevoli nel proprio ruolo, quindi bisogna sapere ciò che si sa fare. Molte volte tra l'altro non c'è neanche bisogno di ostentare, perché ciò che è scritto sul curriculum, se è reale, in realtà ti restituisce già, no, una figura di quello che sei, il tuo ritratto professionale. Quindi l'umiltà è sicuramente importante. Insomma, bisogna trovare il giusto compromesso tra questo e tutto quello che dicevamo prima, quindi deve essere veramente bisogna essere curiosi, ma soprattutto bisogna essere onesti, bisogna essere reali in quello che si racconta, in quello che si chiede, in quello che si fa, perché in questo modo ne esce davvero il ritratto della persona realistico, perché poi ricordiamoci sempre che se uno viene assunto poi deve lavorare, dal momento in cui devi lavorare entri all'interno di un contesto nel quale devi stare, quindi davvero deve essere una scelta reciproca, mostrarsi per ciò che non si è o anche dall'altra parte promettere cose che non sono reali, che poi non si ritrovano nel contesto lavorativo, è sicuramente qualcosa che fa del male ad entrambe le parti, quindi onestà.
1: Nell'era digitale, soprattutto per le giovani generazioni, bisogna legare, mettere la foto quando si manda un curriculum, o è qualcosa che viene subito penalizzata la persona e viene cestinato il curriculum?
0: Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. È fortemente consigliato mettere la foto, mettere tutti quegli elementi essenziali che ci dicono, ad esempio la città nella quale ci troviamo, se si ha disponibilità a fare trasferte, disponibilità alla mobilità. E poi io consiglio sempre una cosa: inserite, anche in questo caso non è obbligatorio, ma rende più fluido, più snello il processo di selezione, di inserire all'interno del curriculum le indicazioni relative alla privacy. Perché se io già dal curriculum do il trattamento ai dati, alla privacy, beh, allora vuol dire che magari ci evitiamo tanti passaggi successivi e rendiamo più fluido, più veloce il processo di selezione.
1: Sembra
0: elementi che sono importanti.
1: Sembra una banalità, ma non lo è. Grazie davvero per questi preziosi suggerimenti a Michele Ferrauto, manager di Assolavoro. Chiudiamo qui questa puntata di Al Vostro Servizio, l'ultima puntata in questa stagione. Non mi resta che ringraziare Alvetro in regia, Livio Cosentini e tutta la struttura tecnica per la disponibilità e per la generosità. Grazie a Fabio Cruciani per l'organizzazione preciso e puntuale e paziente in tutto questo percorso di lavoro che abbiamo svolto quest'anno, così come a Donatella D'Amato per quanto riguarda la produzione, per la serenità e l'intraprendenza. Grazie a tutti quanti voi all'ascolto, abbiamo cercato di darvi delle informazioni utili a tutti quanti voi che siete consumatori, cittadini, risparmiatori, quindi attenti a tutto quello che sta cambiando. Grazie davvero da parte di Giuseppe Caporaso e a tutti quanti voi una serena estate.
2: Al vostro servizio.

Esistono tuttora delle perplessità da parte degli storici circa l'identificazione del beato Sadok. Molti lo ritengono ungherese anziché polacco, presumibilmente uno dei 90 martiri domenicani in Ungheria che per mano dei tartari furono uccisi o con la spada o trafitti da frecce o trapassati da lancia. Altri volarono al cielo bruciati. Come asseriscono le Vite Fratrum, in esse è citato fra Sadok, in seguito priore a Zagabria, inviato da San Domenico in Ungheria, dopo il secondo capitolo generale dell'ordine del 1221, insieme a Fra Paolo ed altri tre confratelli, tacendo però circa le sue presunte origini polacche ed il suo martirio.

Il Tejo, nel De Insignis, include tra i martiri della provincia ungherese anche il priore Sadok, messo a morte con altri 48 frati. Frater Sadok, vir devotus et sanctus, cum in prenominatis provincis Christi, fidem verbo et exemplo predicaret, cum quadraginta octo fratribus, cum martiri palma celos, gloriosus ascendit.

Il Loenertz asserisce che forse si tratterebbe del medesimo personaggio a cui talvolta vengono associati ben 93 o 94 compagni di martirio. L'Alberti invece conferma i numeri forniti nel De Insignis. Bisogna notare come nel Tegio, nell'Alberti considerino Sadoc polacco, ma solo nel 1556 il catalogo di Usus Maris censisce Sadoc Polonus. Il Loenertz non sa spiegarsi ciò ed ipotizza che alcuni autori abbiano arbitrariamente messo in rapporto Sadoc ed i suoi compagni con i martiri domenicali di Sandomierz in Polonia. Le antiche fonti relative a questi ultimi ignorano i loro nomi ed il loro numero.

smentire tali perplessità concorrono però non solo l'ininterrotta tradizione domenicana, ma anche l'indulgenza che Papa Alessandro IV concesse a tutti coloro che il 2 giugno di ogni anno avessero visitato la chiesa domenicana di San Domierz, nonché l'indulgenza plenaria che Bonifacio VIII nel 1295 accordò per la festa di questi martiri, celebrata a Roma presso la chiesa di Santa Maria ad Martires. Inoltre nel 1959 l'antropologo Sarama intraprese degli scavi sotto il convento di San Giacomo a San Domierz, rinvenendo così parecchi scheletri, alcuni dei quali riportanti evidenti tracce di armi taglienti e frammenti di giavellotti. Il regime comunista polacco interrompe però la sua opera.

Infine, è doveroso sottolineare come sia ambigua l'interpretazione del termine Ungheria utilizzato nelle Vite Fratrum nel 1260, anno del martirio di Sadoc e compagni. A quel tempo l'Ungheria non era il piccolo staterello di oggi, ma comprendeva anche alcune zone limitrofe, poi passate alle vicine nazioni, e ciò potrebbe spiegare la non concordanza fra le varie indicazioni geografiche.

La tradizione dell'ordine domenicano vuole che durante l'invasione tartara del 1259-60 Sadok fosse priore del convento domenicano di Sandomierz e la vigilia dell'espugnazione della città il novizio addetto alla lettura del martirologio avrebbe esclamato fra lo stupore generale «Sandomiria, passio quadraginta novem martirum». Così avvenne. L'indomani, 2 giugno 1260, i tartari irruppero nella chiesa di San Giacomo per sterminare Sadok ed i suoi confratelli intenti a cantare la Salve Regina.

Proprio parafrasando tale antifona, l'orazione liturgica nella festa dei martiri recita: Ti mostri a noi, Signore Gesù, dopo questo esilio, la clemente e misericordiosa Vergine Maria, tua madre, che il beato Sadoc e i suoi compagni non cessarono di invocare mentre l'aggressione dei nemici meritava loro la sospirata palma del martirio. Da ciò nacque l'uso per i domenicani di cantare la Salve Regina al capezzale dei frati moribondi. Papa Pio VI, il 18 ottobre 1807, confermò il culto che da tempo immemorabile era tributato a questi gloriosi martiri. Alcuni nomi dei 48 presunti compagni di martirio del beato Sadoc sono Paolo, vicario, Malachia, Giacomo, maestro dei novizi Abele, sindaco, i diaconi, Gioacchino, Giuseppe e Stefano, i suddiaconi Taddeo, Mosè, Abramo, Basilio, i chierici, David, Aronne, Benedetto, Onofrio, i professi studenti, Feliciano, Marco, Giovanni, i novizi Daniele, Tobia, Raffaele, Isaia, i frati conversi Cirillo Sarto, Geremia Calzolaio, Tommaso Organista e molti, molti altri.

fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondino.

0: Sant'Agostino si chiedeva: che cosa devo imparare da Dio? Forse a creare mari, monti, foreste? No, devo imparare dal Figlio di Dio la mitezza e l'umiltà, è quel che vuole. Infatti è Gesù stesso a rivolgere agli uomini del suo tempo e di tutti i tempi questo invito: imparate da me, che sono mite e umile di cuore.
1: Virtù difficili, la mitezza e l'umiltà, e Gesù le ha proposte a noi facendosene modello, perché sono indispensabili per fondare la casa sulla roccia e non sulla sabbia. La mitezza è una delle beatitudini evangeliche, è frutto dello Spirito Santo. Gesù ce l'ha indicata come via per arrivare al regno di Dio. Miti sono quelli che sanno controllare i propri sentimenti e vivono in pace con gli altri, calmi nelle avversità, credono al dialogo, alla riconciliazione, all'amore. I miti, dice Gesù, possederanno la terra del proprio cuore, del cuore di Dio, del cuore degli altri. Sanno trovare Dio nella preghiera e nella carità fraterna.
0: La Scrittura ci presenta il Messia come re mansueto. Tutto l'Antico Testamento canta la mitezza di Dio con Israele. Mite era Gesù, dai profeti preannunciato come re mansueto, come agnello mite condotto al sacrificio. Gesù vuole dai suoi discepoli mitezza e umiltà, imparando da lui, che umiliò se stesso assumendo la condizione umana, pur essendo di natura divina.
1: Eroica la sua mitezza nelle terribili ore della passione. La mitezza è una forza interiore che piega l'orgoglio e la violenza. L'umiltà è virtù difficile. Un santo diceva che è come una donna bella. Tutti l'ammirano, tutti ne parlano, ma nessuno la sposa. Miti e umili godranno di una grande pace.
0: La mitezza e l'umiltà sono due parole che non hanno fortuna, perché sovente vengono scambiate per debolezza, passività, mancanza di coraggio. Gesù, pur essendo mite e umile di cuore, ha fronteggiato avversari irriducibili, duri. Li provocava perfino quando guariva di sabato, e un giorno non esitò a cacciare a frustate i mercati dal tempio. È padrone di sé, minaccia, rimprovera, accusa. Giovanni nell'Apocalisse parla dell'ira dell'agnello. San Paolo vuole che noi ci rivestiamo di queste virtù. Il giogo del Signore è dolce, i suoi fardelli non pesano.
1: In definitiva, la mitezza e l'umiltà non sono due virtù che si comprano ai supermercati, ma con la vita cristiana. Nei miti e negli umili c'è un equilibrio interiore. Caduti si rialzano, sconfitti si riprendono, dimenticati non si atteggiano a vittime, offesi perdonano. Nei superbi ed arroganti, invece, c'è l'illusione d'essere quello che non si è, oro falso. Dio resiste ai superbi e dà la grazia agli umili. Ascoltiamo un aneddoto.
2: Si narra di due ladri andati all'eremo di un monaco anziano. Gli rubarono tutto quello che aveva nella cella e lui li incoraggiava: prendete, figlioli, tutto quello che volete. Presero tutto e se ne andarono, ma dimenticarono un sacchetto che era in un angolo. L'anziano se ne accorse, lo prese e correndo dietro loro gridò: figlioli, prendete anche questo, l'avete dimenticato. Stupiti della mitezza del monaco, i ladri riportarono ogni cosa nella cella e cambiarono vita, dicendo: veramente costui è un uomo di Dio.

0: Entriamo ora nel cenacolo. Gesù è con i suoi discepoli per la cena di Pasqua, la sua ultima cena. Nel discorso di Commiato insiste sull'amore fraterno. Amatevi gli uni gli altri, perché siamo la famiglia di Dio e abbiamo il Padre in comune. Quest'amore fraterno è una delle priorità della vita cristiana.
1: Tutta la Bibbia, ma in modo particolare il Nuovo Testamento, è un canto all'amore. L'amore nel suo aspetto più essenziale. Donarsi, cercare il bene dell'altro. E questo richiede un comportamento benevolo e sollecito verso l'altro. Non cercare solo il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Questo ci chiederà Gesù nell'incontro finale con Lui e l'umanità.
0: Amare gli altri è essere ben disposti verso di loro, accettarli, comprenderli, rispettarli. Dobbiamo arrivare fino ad amare i nemici, cioè coloro che ingiustamente ci fanno del male. Amare col cuore. E il cuore nella scrittura non indica soltanto l'affetto, ma tutta la persona. Quindi amare col cuore è amare con tutti i sentimenti, impulsi, pensieri. Così si è fondati nella carità. E la carità cristiana ha la sua sorgente in Dio. Perciò San Paolo scrive ai Romani: amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. E questo comporta delle esigenze.
2: Amarci senza finzione, con amore sincero. Amarci con purezza, perché la carità vera sgorga da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Amarci intensamente, di vero amore, come fratelli.
0: Ci viene chiesta una carità intensa, vera, ma è anche richiesta un'altra caratteristica, la concordia fraterna, una simpatia. Sant'Agostino la chiama luminosa. Per lui la carità è luce e dà splendore. È una promessa di Dio.
3: Vi darò un cuore nuovo e porrò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
0: L'esempio di Gesù ci sarà di aiuto. Dobbiamo sempre imparare da Lui, specialmente sul piano della carità.
1: In tutto il Vangelo emerge la compassione di Gesù verso gli infelici, la sua partecipazione alla loro sorte. Si commuove alle invocazioni di due ciechi a Gerico e li guarisce. Il suo cuore appare nelle parabole del servo spietato, del figlio prodigo, del buon samaritano. Appare nel suo rapporto di amicizia con Lazzaro e le sue due sorelle. Gesù voleva molto bene a Marta e a sua sorella e a Lazzaro. A Betania si turba, è commosso e piange per la morte di Lazzaro, e la gente dice: guarda come lo amava. Fu tradito da Giuda con un bacio, con un segno d'amore genuino. Lo richiamò amorevolmente, chiamandolo per nome. Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Qui, prima che sul Calvario, vediamo la ferita del suo cuore.
0: La cordialità cristiana non elimina la nostra naturale sensibilità, ma la purifica, la illumina, la ravviva. Tutta la fede cristiana è un'educazione all'amore. Nostro compito è di lasciarci educare da Cristo, dal Vangelo, dalla Chiesa, alla carità. Solo la carità dà valore alla fede, la rende credibile e porta alla pace.
1: La carità evangelica è sempre caratterizzata da un grande rispetto per l'altro. Favorisce l'amicizia, e nella vita tutti abbiamo bisogno di amici. Aristotele insegnava: sia i ricchi sia i poveri hanno bisogno di veri e fedeli amici. Paolo portava i fedeli nel suo cuore. Un affetto intenso e reciproco.
0: Certo, per giungere alla carità fraterna evangelica occorre un tirocinio non facile per purificarci dagli affetti disordinati e trasformare la nostra sensibilità in affetto pervaso dallo Spirito. Vi arriveremo educando i nostri sentimenti, contemplando la condotta del Signore, sotto la benefica azione dello Spirito Santo.

fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Andrea Lopez e Marco Mete. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani.

0: in Blu 2000. News.
1: 2 giugno la Repubblica festeggia 80 anni, stamane le cerimonie ufficiali a Roma con il presidente Mattarella. Trump ferma i raid israeliani sul Libano, ma la tensione nel Golfo resta alta, Ucraina ancora pesanti bombardamenti russi. Arresti nel Cosentino per i 4 braccianti pakistani carbonizzati in auto, paura al sud per una scossa di terremoto. 3 italiani ai quarti di finale del Roland Garros, un record che porta la firma di Arnaldi, Bolli e Berrettini. Buongiorno da Ugo Scali e buona festa del 2 giugno. La Repubblica compie 80 anni, stamane le cerimonie alla presenza del Capo dello Stato, prima all'Altare della Patria, poi ai Fori Imperiali per la consueta rassegna. Ma andiamo in diretta nella capitale con Augusto Cantelmi.
2: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, si è conclusa da poco la parata, come sempre spettacolare per questi 80 anni, quindi era anche una data importante, accompagnata dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. La Costituzione è la nostra casa comune, Presidente che è arrivata con la storica Flaminia decappottabile, accompagnato dal Ministro della Difesa Crosetto, tanti gli applausi per loro, ma anche per tutti i corpi militari che hanno respirato lungo i Fori Imperiali. Ovviamente i momenti più emozionanti, inutile dirlo, la passata e la corsa dei bersaglieri al passo, ovviamente anche l'applauso per tutti gli altri corpi. Ricordiamo che l'inno nazionale è stato cantato da, e quindi con la strepitosa voce di Boccelli. Per la Premier Meloni presente, dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere. Ecco, questa è stata la domanda che un po' tutti dicono. Gli 80 anni sono ancora pochi e la Repubblica ha tanta strada ancora da fare. Per quanto riguarda lo spettacolo, ricordiamo applauditissimo ovviamente le frecce tricolore che sono passate in più occasioni. Non sono scesi invece i Paracon, che era poi di solito la conclusione della manifestazione con la grande bandiera tricolore per il troppo vento. Adesso tutti stanno ritirando, piano piano si ricopra tutta il viale dei Fori Imperiali dove mi trovo, e per il momento è tutto. Prima provo a ricordare che le cerimonie non sono finite, questa sera la grande festa i volti della Repubblica, voluta fortemente dal Capo dello Stato Mattarella, che si svolgerà in piazza del Quirinale, perché dice Mattarella la festa della Repubblica è la festa del popolo, dei Fori Imperiali di Roma. Augusto Cantelmi, la linea può tornare allo studio.
1: Ma facciamo un breve passo indietro, riascoltiamo le parole del Presidente Mattarella ieri sera al Quirinale in occasione del concerto alla presenza degli ambasciatori.
3: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
1: Resta alta la tensione in Medio Oriente, fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah, nonostante le pressioni di Trump e l'annuncio di una tregua, 7 vittime nel sud del Libano. Teheran fa sapere, stiamo valutando il testo degli accordi con gli Stati Uniti. Antonella Mitola.
4: I raid israeliani continuano sul sud del Libano, nonostante l'intervento ieri di Trump, che in una telefonata di fuoco con Netanyahu ha posto un freno alle mire di attacchi imminenti su Beirut. La questione libanese si intreccia con il conflitto fra Iran e Stati Uniti, dopo che il regime di Teheran ha messo sul tavolo la tregua nel paese dei cedri come condizione chiave per raggiungere un accordo. Ieri sera il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah, ma Netanyahu ha chiarito che nel sud del Libano le operazioni continuano. Dal canto suo il movimento sciita filo iraniano rivendica attacchi contro obiettivi israeliani questa mattina. Trump continua a essere ottimista nel confronto con Teheran. L'accordo potrebbe esserci già la prossima settimana, con la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz, dice il capo della Casa Bianca in un'intervista all'ABC. Il regime iraniano fa sapere che sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con Washington e non ha ancora inviato una risposta ufficiale. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Terribile notte. notte dei bombardamenti russi in Ucraina, 17 le vittime, Zelensky invoca l'aiuto di Stati Uniti ed Europa, Andrea Domaschio.
5: Notte d'inferno per l'Ucraina, secondo il Ministero della Difesa di Kiev, più di 650 droni e una settantina di missili russi di vario tipo hanno colpito almeno 6 diverse zone del paese, compresa la capitale Kiev, provocando morti, feriti e pesantissimi danni materiali. Gli attacchi, afferma invece il Cremlino, hanno preso di mira impianti dell'industria bellica ucraina e si sono concentrati su Zaporizhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, nonché nelle regioni di Poltava, Kremlin-Nipsky e Sumy. Se l'Ucraina non sarà protetta in modo efficace da missili e droni, dichiara il presidente Zelensky, questi attacchi russi continueranno. Secondo il numero uno di Kiev, quindi, è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: I 4 braccianti agricoli pakistani uccisi, David Murgia.
6: 2 persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per la morte dei 4 migranti pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan parcheggiato in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di 2 cittadini pakistani, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. A incastrarli il sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato in mezzo in fiamme. I filmati mostrerebbero infatti i 2 uomini identificati come i 2 cittadini pakistani sottoposti a fermo mentre lanciano qualcosa, bloccano le portiere dall'esterno e scappano dopo la prima fiammata. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Gli inquirenti indagano sulla pista dello scontro tra gruppi di immigrati che lavorano tra Rossano, la piana di Sibari, fino al Metaponto, un mondo complesso in cui spesso i caporali sono migranti a loro volta. David Murgia, linea allo studio.
1: Il Papa ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione la dottoressa Maria Montserrat Alvarado, presidente Chief Reporting Officer di AWT News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo, prende il posto di Paolo Ruffini. Il pontefice ha scelto come titolo del suo messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2026, che si celebra il 1 ottobre, una citazione del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. I grandi temi della formulazione degli spazi universitari, delle comunità di servizio al centro, giovedì del convegno organizzato a Roma dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum. Nel corso dell'evento verrà presentato in anteprima un progetto di studentato finanziato con i fondi PNRR. Padre Ligeri, responsabile dello studentato del Seraficum.
7: Questo nuovo studentato nasce qui a Roma, nella zona, diciamo, di Roma Sud, e attraverso i fondi del PNRR che finanziano in parte il nostro investimento, che invece poi per la gran parte è nostro, e parte da quest'idea: creare uno spazio di fraternità. Cioè, fondamentalmente il nostro carisma francescano non è soltanto, diciamo, qualcosa da vivere appunto dal punto di vista soltanto spirituale, ma qualcosa che può avere un impatto sociale. Ecco perché la nostra idea è proprio questa: creare degli spazi dove sia possibile per i ragazzi, anche usufruendo di tante proposte che noi cerchiamo di fare anche nel resto del complesso del Seraficum, che hanno a che fare proprio con la crescita della persona, il dialogo, l'incontro, la cultura, in una logica molto laica e aperta, ovviamente, provare a portare quel tema della fraternità all'interno di un luogo che non è soltanto un luogo dove dormire, ecco.
1: Tennis, 3 vittorie italiane a Parigi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano insieme ai quarti di un grande slam. Una scossa di terremoto avvertita in Calabria dopo la mezzanotte, il sisma magnitudo 6.2, epicentro a 250 chilometri di profondità al largo della costa tirrenica cosentina. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana. La situazione al momento è sotto costante monitoraggio, non ci sono richieste di soccorso. Brusco crollo delle temperature al nord, il passaggio di una serie di fronti perturbati stamane a Milano, forte nubifragio, locali allagamenti, anche nelle prossime ore sono previste piogge temporali, un miglioramento a partire da domani. È tutto per questa edizione del alle 13. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 524343 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazione di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

E senza la partecipazione a questo banchetto sarà impossibile avere in sé la vera vita, cioè la vita destinata a rimanere per l'eternità. Questa necessità di ricevere nel banchetto eucaristico la vita eterna ha la sua origine nel Padre. Come avviene anche in altre occasioni, Gesù qui chiarisce i rapporti che vuole stabilire con i discepoli, fondandoli sul genere di rapporti che il Padre ha con Lui. Così, ad esempio, quando invia gli apostoli in missione, dichiara espressamente di inviarli come il Padre ha inviato lui. Nelle sue considerazioni sul banchetto eucaristico, il parallelo istituito con il Padre riguarda la vita. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. L'espressione greca tradotta con «io vivo per il Padre» potrebbe essere tradotta ancora più letteralmente con «io vivo a causa del Padre». In greco la preposizione «dia» significa una causalità. Il Padre è designato come principio della vita. Pertanto si può anche tradurre «io vivo del Padre». Cristo riceve dal Padre tutta la propria vita, con la sfumatura che c'è una vera causalità da parte del Padre. Questi vuole donare la vita a suo Figlio, perché il Figlio la doni a coloro che nel banchetto eucaristico si nutrono della sua carne e bevono il suo sangue. Il Padre è il principio originario della vita. Perciò a Gesù piace attirare l'attenzione su questa fonte suprema. Gesù stesso è il principio più immediato della vita dei cristiani e dona loro tutto ciò che riceve dal Padre. Non pretende di esaurire in se stesso la vita che desidera diffondere nell'umanità. Quando indica il Padre come il principio da cui tutto dipende, non lo dice soltanto perché si tratta di una verità fondamentale, ma perché vuole rendere al Padre l'omaggio del suo amore filiale e trascinare in questo stesso amore filiale i suoi discepoli. Poiché il Padre rimane invisibile ed è più difficile per i credenti riconoscerne la presenza e l'azione, Gesù non cessa di indirizzare verso di lui lo sguardo dei suoi discepoli.

Gesù mette l'accento sul legame continuo e vitale con il Padre, sottolinea che Egli riceve tutto dal Padre, mentre noi saremmo tentati di pensare che, in quanto Dio, Egli non possa ricevere nulla da nessuno. Gesù si presenta a noi come colui che in continuazione riceve tutto quello che possiede, tutto quello che deve dire e deve fare. Lungi dal cercare di attribuire a sé l'onore che meritano la sua parola e la sua azione, Gesù si sforza di procurare in tutto la gloria al Padre. Certamente ha coscienza del valore della propria presenza in questo mondo e dell'opera che vi ha intrapresa, ma tale coscienza è caratterizzata soprattutto dalla certezza di aver ricevuto tutto e di continuare a ricevere tutto. Gesù si prodiga con una generosità infaticabile e impegna tutte le sue energie nel compimento della sua missione e continua ad attribuire al Padre la grandezza dell'opera a cui si dedica. Questo atteggiamento mostra fino a che punto la sua venuta tra gli uomini scaturisca dal suo amore filiale verso il Padre. Senza dubbio la sua venuta risulta dal suo amore verso l'umanità e dal suo desiderio di salvarla dai suoi mali. Ma anche questo amore per gli uomini, che devono essere soccorsi e salvati, egli l'ha ricevuto dal Padre, in modo che tutta la sua opera è guidata e animata anzitutto dal suo attaccamento al Padre. Il suo cuore è in primo luogo filiale, orientato verso tutto ciò che vuole il Padre. Va notato però che in questo modo egli non è meno pieno di amore per gli uomini, anzi lo è più profondamente per il fatto che è totalmente consacrato al Padre. Dicendo «Io vivo del Padre», Gesù pensa soprattutto alla vita che egli conduce nel mondo in cui è stato inviato dal Padre. Tuttavia, questa verità, che vale per la sua esistenza terrena, è radicata nella sua condizione eterna di figlio, molto anteriore a tale esistenza. Da sempre, il figlio ha ricevuto tutto dal Padre.

quando nell'eternità è stato generato dal Padre, ha ricevuto da Lui tutta la divinità. Poiché con questa generazione il Padre ha donato tutto, il Figlio si è trovato in possesso di tutta la ricchezza dell'essere divino. Egli è dunque Dio, nello stesso modo del Padre. La generosità del Padre che, generando il Figlio, le ha dato tutto, ci aiuta a capire meglio l'amore che va dal Figlio al Padre. L'amore filiale che si è formato eternamente nella persona del Figlio è una risposta all'amore paterno, una risposta che comporta una nota essenziale di gratitudine. Quindi è tutta la forza di un amore eterno che costituisce la profondità del cuore filiale di Cristo. È in virtù di questo amore che Cristo trova la sua gioia nel vivere del Padre e nel ricevere da Lui tutto ciò che appartiene alla sua opera di salvezza. Egli, che prima di venire sulla terra ha vissuto della vita divina donata dal Padre, continua a vivere di questa stessa vita nella sua esistenza umana. E poiché già nell'eternità la sua risposta di amore al Padre era animata da uno slancio di riconoscenza, anche ora, nelle circostanze più umili del suo soggiorno terreno, egli non manca di esprimere al Padre una viva gratitudine per la molteplicità dei benefici che il Padre ha concesso a lui stesso e all'umanità.

0: L'invocazione Abba testimonia sufficientemente il carattere filiale della preghiera di Gesù. Questa invocazione si trova in tutte le preghiere riferite dai Vangeli, ad eccezione del grido di desolazione nel dramma del Calvario. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma qui si tratta solo di un'eccezione apparente, in quanto questo grido è una citazione del Salmo 22, da cui Gesù prende l'invocazione Dio mio, ed è seguito da un altro grido, in cui riappare l'invocazione Abba. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Le ultime parole pronunciate da Gesù nel momento di morire scaturiscono dal suo cuore filiale, esprimono un atto supremo di abbandono nelle mani del Padre. È parimenti da una preghiera filiale che era stato caratterizzato l'unico episodio della vita nascosta a Nazareth che conosciamo. Gesù era stato ritrovato nel Tempio all'età di 12 anni perché doveva essere nella casa del Padre, casa nella quale egli poteva entrare di più nell'intimità con il Padre, stabilire un dialogo in cui il suo affetto filiale poteva espandersi con maggiore libertà. In questa occasione Gesù attestava che il suo attaccamento al Padre costituiva il suo amore più essenziale, superiore agli affetti, sia pur così nobili, che lo legavano a Maria e Giuseppe.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

0: Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire, ma non trovò nessuno. La sola cosa di cui dovremmo aver paura è la paura.
1: Molte massime nei riguardi di un determinato argomento contengono aspetti ingranditi o addirittura paradossali. Questa forma, però, serve a mettere in rilievo e in maniera spesso molto efficace l'insegnamento che vogliono offrire. Anche la massima che abbiamo ascoltato si presenta con queste caratteristiche, perché non è vero che la sola cosa di cui dobbiamo aver paura è proprio la paura. Esistono infatti tante cose di cui occorre aver paura e non c'è bisogno che noi ci affanniamo a cercarle e a elencarle. Ognuno le potrà ritrovare da sé. Però è anche vero che bisogna aver paura della paura stessa, in quanto ingigantita, fa sì che a chi ne è vittima sia estremamente difficile rendersi conto della realtà e abitualmente non gli permette di agire con coraggio e determinazione. Ordinariamente è l'immaginazione che incide con forza nel creare situazioni che suscitano paura. Una buona e fedele terapia, soprattutto con l'aiuto di esperti, con il tempo riesce a far migliorare la situazione e anche a far guarire. Recita il proverbio: non è forte chi non cade mai, ma colui che cadendo si rialza. L'affermazione ci rassicura nei momenti difficili e contribuisce ad allontanare ogni scoraggiamento, quando la nostra fragilità è causa di cadute, anche ricorrenti, e ci invita a rialzarci. Anzi, è come se ci prendesse per mano, confidando nella misericordia di Dio. Non si tratta di un modo di pensare infondato, è un insegnamento continuo e pressante ad ogni rigo del Vangelo. E non è superfluo ricordarsi che la possibilità di rialzarsi è, anche per quel che riguarda la nostra parte, frutto dell'azione preveniente, ricca di amore, del Signore. Cosicché anch'essa rappresenta una risposta da parte nostra all'aiuto ricco di amore di Dio.
0: Ci sono persone che sono state considerate coraggiose perché avevano troppa paura per scappare.
1: Il pauroso non sa che cosa significhi essere solo. Infatti, dietro la sua poltrona c'è sempre un nemico nascosto. Nemico che però in realtà non esiste quasi mai. È necessario e urgente, specialmente da parte di chi soffre in maniera patologica del male della paura, di farsi una convinzione profonda della inesistenza di questo nemico nascosto, in modo da persuadersi gradualmente che l'impressione che prova è quasi sempre solo frutto della sua fantasia. Questo sforzo potrebbe rappresentare un tentativo di terapia in grado di curare gradualmente gran parte delle paure, e che certo non si addicono ai cristiani. La paura è tenebra, il cristiano è luce, secondo le parole di Gesù nel Vangelo, il quale, dopo aver applicato a sé l'essere luce del mondo, lo riferisce anche ai suoi discepoli. E questo non per presentare una realtà esagerata o una meta non realistica, anzi utopica, ma per indicare lo speciale rapporto che lega i discepoli a lui, rapporto che li rende una sua continuazione, un suo irradiamento, e che li fa diventare anch'essi luce. Questa partecipazione a Cristo è ricca di grandezza, ma anche di responsabilità. Ci si aspetta dal discepolo un effettivo inserimento in Cristo e una testimonianza di vita di luminosa coerenza. Condizione questa perché la luminosità sia possibile e visibile, quasi toccata con mano. Soltanto a questa condizione si può essere luce del mondo e sale della terra.
2: Rimanete in me e io in voi, ma chi vuol venire dietro me prenda la sua croce e mi segua.
1: Gesù, continuando il discorso, dirà ancora: io sono la vite e voi i tralci. Formiamo con lui un solo corpo, siamo con lui una sola cosa. La stessa linfa vitale attraversa noi e lui. Accogliamo quindi con gioia grande e disponibilità piena l'invito che Gesù continuamente ci rivolge, e aiutati da lui stesso impegniamoci con tutte le nostre forze a crescere in questa intimità. E poi mettiamoci alla sua sequela. La sequela è centrale nei Vangeli, è la categoria fondamentale del vivere secondo la logica del regno di Dio, e allude non a qualche dettaglio, ma al progetto globale della vita cristiana. Il verbo seguire, insieme al verbo servire, caratterizza tutto il modo di essere e di agire del vero discepolo. La sequela di Gesù coincide quindi con la vocazione cristiana nella sua globalità, e l'ambito della sua risposta è quello dell'esistenza tutta intera. Non si tratta quindi di una morale del minimo indispensabile o di un programma di vita cristiana relativo. Il rischio più grosso, quando non se ne avverte la vera portata, è quello di non riuscire a riconoscere il progetto di amore che Dio ha per noi e la missione che Egli ci ha affidato, e quindi di non realizzarli.
2: Andate e ammaestrate tutte le nazioni.
1: Cristo ci ha scelti per questo. Siamo i continuatori della sua missione. Per questo ci ha resi come una sua nuova umanità aggiunta. Per questo ci ha strutturati come membra del suo stesso corpo. La missione quindi non è un problema per i soli addetti ai lavori. È un problema che deve interessare tutti quelli che con il battesimo siamo stati incorporati a Cristo. La missione è una, ma c'è una varietà nelle forme con cui si realizza. C'è una molteplicità di rapporti che legano tra loro i membri del popolo di Dio. C'è una diversità di compiti assegnati a ciascuno. Ogni cristiano deve cercare la sua strada e, con i carismi ricevuti, deve impegnarsi concretamente a trovarla e a percorrerla. Riscoprire la missione è il cammino essenziale per la cristianità di oggi. Ognuno è chiamato ad essere il Cristo visibile nel suo ambiente e nel suo tempo, portando il suo messaggio e dispensando amore. Se ci fosse più amore nel mondo, ci sarebbe meno sofferenza. E non è difficile riconoscere la verità di questa osservazione. La parte difficile viene al momento in cui ognuno e tutti dovremmo portare il nostro contributo di amore. Ma rifletterci meglio e far riflettere gli altri diventa una necessaria e utilissima premessa perché la convinzione si diffonda sempre più e diventi gradualmente prassi. San Giovanni, nella sua prima lettera, dove parla della grandezza impensabile dell'amore di Dio verso di noi, amore manifestatosi in maniera incredibile nella venuta del suo figlio, esce in questa esclamazione ricca di fede: noi crediamo all'amore di Dio. Ecco, amiche ed amici in ascolto, diventiamo eco convinta di questa professione di fede. Credere all'amore di Dio per noi, per ciascuno di noi, è il segreto della salvezza e della santità da perseguire in ogni giorno. Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo dalle mani di Dio. Dio ci dà una giornata da Lui stesso preparata per noi. Non vi è nulla di troppo e nulla di abbastanza, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro di giornata che viene a chiederci di essere vissuto. Noi la guardiamo come una pagina di agenda segnata da una cifra e da un mese. La trattiamo alla leggera, come un foglio di carta. Se potessimo frugare il mondo e vedere questo giorno elaborarsi e nascere dal fondo dei secoli, comprenderemmo il valore di un solo giorno umano. Non lasciamocelo sfuggire. Ogni giorno è come una nuova vita che il Signore personalmente ci dona. Viviamolo bene questo giorno e tutti quelli che verranno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina sperimenta quanta gioia e pace provenga dal conoscere che Dio è presente nella propria anima. Tutto il resto non conta nulla.
1: 23 maggio 1937, festa della Santissima Trinità. Durante la Santa Messa, la Santissima Trinità mi ha unita intimamente a sé. Ho conosciuto la Sua Maestà e la Sua grandezza. Ero unita con le tre persone divine. E quando ero unita a una di queste adorabili persone, ero unita anche alle altre due persone. La felicità e la gioia che è penetrata nella mia anima è indescrivibile. È impossibile descrivere a parole una realtà per la quale non ci sono parole. Poi ho udito una voce.
2: Di alla Superiora Generale che conti su di te come sulla figlia più fedele dell'ordine.
1: Poi Dio mi ha fatto comprendere quanto poco valga tutto ciò che è creato di fronte a Dio. Tutto ha un termine e in questa valle di pianto. Finiranno le lacrime, cesseranno i dolori. Solo una cosa non finirà, l'amore per te, o mio Signore. 27 maggio 1937, festa del Corpus Domini. Durante la preghiera ho udito queste parole.
2: Figlia mia, si riempie di gioia il tuo cuore. Io, il Signore, sono con te. Non temere nulla, sei nel mio cuore.
1: In quell'istante ho conosciuto la grande maestà di Dio e ho capito che nulla può essere paragonato ad un solo atto di conoscenza di Dio. Ogni grandezza esteriore scompare come polvere davanti ad un atto di tale profondissima conoscenza di Dio. Il Signore ha riversato nella mia anima una pace così profonda che nulla ormai la può turbare. Nonostante tutto ciò che accade intorno a me, non perdo questa pace neanche per un istante. Se anche tutto il mondo sprofondasse, non si turberebbe il mio raccoglimento interiore, dove Dio dimora e riposa. Questa profondissima conoscenza mi dà piena libertà interiore e nulla può ostacolare la mia intima unione con Lui, neanche le potenze angeliche. Quando sono unita a Dio, sento di essere grande. Che immensa gioia avere la consapevolezza della presenza di Dio nel cuore e vivere nell'intimità con Lui. Durante la benedizione, Gesù mi ha fatto conoscere che presto accadrà qui un fatto solenne, proprio in questo luogo.
2: Ho trovato la mia compiacenza nel tuo cuore e nulla mi trattiene dal concederti le mie grazie.
1: La grandezza di Dio sommerge la mia anima. Annego in Lui e mi perdo in Lui, sciogliendomi in Lui.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua

0: del tuo Diletissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia

0: del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
0: Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e del

La corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

Oggi contempliamo il quinto mistero doloroso, la morte di Gesù in croce. Qui troviamo tutto. Durante la scansione delle dieci ave possiamo fare memoria delle parole di Gesù: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È la grande assoluzione che Gesù ha donato a tutto il mondo, quel mondo che pure, quando egli venne tra i suoi, non lo ha voluto accogliere. Gesù ci mostra il Padre in queste parole, in particolare ci mostra la sua giustizia. Infatti non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ci ha amato per primo. Ancora, San Paolo afferma che Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, quella disobbedienza che ci è denunciata e rivelata al tempo stesso dalla legge, per usare a tutti misericordia. Possiamo sentire intimamente come questa misericordia, il perdono di Gesù su di noi, avvolge tutti gli uomini, credenti e non credenti, vicini e lontani. Anzi, in Cristo, tutti noi che eravamo i lontani, lontani cioè da Dio per le nostre colpe, siamo diventati i vicini. Allora, visto che siamo stati perdonati, possiamo perdonare, contemplare il perdono di Gesù su tutti noi, perdono ingiustamente concesso perché nessuno lo aveva meritato. Questo ci aiuta a perdonare a nostra volta, superando ogni divisione e inimicizia. Possiamo contemplare in questo quadro come venne un soldato, gli trafisse il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Gesù si serve di un colpo di lancia, il simbolo stesso di tutto il disprezzo e di tutto il rifiuto che gli uomini hanno opposto e continuano e continueranno ad opporre a Dio, per aprire il suo cuore. Il cuore di Gesù non è stato aperto dai meriti e dalle preghiere di pochi giusti eccezionali, ma Dio, nella sua infinita provvidenza e nel suo infinito amore, ha voluto che fosse aperto proprio da quello che accomuna tutti gli uomini, quello che noi sappiamo fare meglio: il peccato. Dio assume in sé il peccato del mondo. Colui che aveva detto di porgere l'altra guancia porge il proprio fianco al colpo della lancia per estinguere tramite il peccato colui che del peccato aveva il potere, cioè il demonio. Il nemico, l'accusatore, si trova sconfitto proprio con le sue stesse armi. Dio giustifica. Chi condannerà? Gesù Cristo, che è morto, anzi che è risorto e siede alla destra di Dio e intercede per i peccatori. Adesso ormai, secondo San Paolo, chi accuserà noi, gli eletti di Dio? E così, se noi non siamo più accusati da Dio, possiamo smettere di accusare i nostri fratelli, imparando così davvero le parole a noi ben note: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Infatti i nostri debiti sono stati stracciati e inchiodati alla croce. Il documento scritto del nostro debito, dice ancora San Paolo, è stato reso inesigibile, come un assegno che dovevamo pagare ed è stato strappato.

possiamo contemplare come l'amore di Gesù, quel fiume d'acqua viva, è fuso nei sacramenti della Chiesa, in particolare nel battesimo e nell'Eucaristia. Possiamo misticamente offrire il mondo, come fosse un deserto, a quell'acqua che scenda, che irrighi, che bagni tante situazioni che conosciamo, tante necessità e tante ferite. Quelle acque, dove giungono, risanano, e dove giungerà il torrente, tutto rivivrà, dice il profeta Ezechiele, di quel torrente che sgorga dal tempio vivo del corpo di Cristo appeso alla croce. Possiamo invocare, in favore di tanti e anche al loro posto, quest'acqua viva per fare rivivere il mondo. Lì vediamo la nuova donna Maria, accanto al vero uomo, Cristo Gesù, la nuova Eva che genera nell'obbedienza del suo sì e il nuovo Adamo che ci redime con il sì della sua passione, per noi volontariamente accolta. La maternità di Maria si estende ormai a tutti gli uomini. Con il nostro rosario possiamo celebrarla, invocarla, contemplarla. Quella maternità, iniziata nell'Annunciazione, si compie ora nella donna forte, ai piedi della croce. Invocarla, contemplarla. Quella maternità, iniziata nell'Annunciazione, si compie ora nella

Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore e irrompe la prova e sibila il vento della disperazione e sovrastano sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni o il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte. Liberaci dai brividi delle tenebre. Nell'ora del nostro calvario, tu, che hai sperimentato l'eclisse del sole, stendi il tuo manto su di noi, sicché, fasciati dal tuo respiro, ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. Alleggerisci, con carezze di madre, la sofferenza dei malati. Riempi di presenze amiche e discrete il tempo amaro di chi è solo. Spegni i focolai della nostalgia nel cuore dei naviganti e offri loro la spalla perché vi poggino il capo. Preserva da ogni male i nostri cari che faticano in terre lontane e conforta col baleno struggente degli occhi chi ha perso la fiducia nella vita. Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat e annuncia straripamenti di giustizia a tutti gli oppressi della terra. Non ci lasciare soli nella notte a salmodiare le nostre paure. Anzi, se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi e ci sussurrerai che anche tu, Vergine dell'Avvento, stai aspettando la luce, le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto e sveglieremo insieme l'aurora. Così sia.

la corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'ora

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: salvaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor.

0: liberaci dal male.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

från Gisling Tora. Madre sollecita verso tutti i dolori.

guarisce dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: peccati del mondo, perdonati, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, e benedicici, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore. E vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. Ricordiamo come l'Apostolo Pietro salutava i suoi cristiani augurando loro gioia e pace in abbondanza. E ciò che lo Spirito Santo, fratelli, vuol dare a tutti noi, anzi ha già dato a tutti noi in grande abbondanza. E tutto questo bene noi lo riceviamo attraverso la fede nel Figlio di Dio, nel quale il Padre ha voluto che risiedesse la pienezza della divinità e noi avessimo parte alla sua pienezza. Tutto ci viene dato per grazia, perciò ciascuno di noi è amato da Dio, è amato dal Padre, il Padre che è nei cieli vuole essere chiamato Padre. Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare dicendo: quando pregate dite Padre nostro. Padre, nell'Antico Testamento gli ebrei si rivolgevano a Dio con tanti titoli: Adonai, Shaddai, Shavuot e altri titoli. Gesù agli apostoli dice: quando pregate dite Padre, perché la parola Padre designa una relazione di vita, di esistenza, e il Figlio è generato dal Padre. Noi siamo stati creati da Dio, siamo opera sua. Chiediamo al Signore, fratelli, la sapienza del cuore, perché questa realtà che Lui ci rivela non sono elementi di cultura, ma sono vita. Come dice San Pietro a Gesù: le tue parole, Signore, sono spirito e vita, realtà non mutabili come quelle terrene, perché le realtà spirituali non sono mutabili. Quindi le tue parole sono spirito, sono realtà immutabili, è vita, ci fanno esistere, ci fanno, danno qualità, danno sostanza alla nostra esistenza. E col salmista vogliamo dire: prima che nascessero i mondi e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio. E il Salmo ci invita a ripetere: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate i figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi voliamo via. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti a noi, i tuoi servi, la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Ecco, fratelli, il salmista ci ricorda come tutta grazia, tutta donata dal Signore in abbondanza, e il nostro merito consiste nell'accogliere quanto Dio ha fatto per noi, nell'accoglierlo e nel ringraziare e nel partecipare ad altri la grazia che il Signore ci ha dato, perché anche gli altri abbiano a rallegrarsi. Ora, nella Chiesa, fratelli, uno dei misteri che Gesù ha consegnato alla coscienza di noi cristiani, dei suoi discepoli, è la rivelazione del suo ritorno. Un giorno, Gesù l'ha detto tante volte, la scrittura è piena di questi riferimenti al ritorno di Gesù. Per esempio, un esempio fra tanti, nella lettera ai Colossesi, San Paolo, rivolta ai cristiani di quella città, dice: quando si manifesterà Cristo, la nostra vita, allora sarete anche voi manifestati con Lui nella gloria. San Giovanni, quel che saremo quando Lui si sarà manifestato, e non lo sappiamo come saremo noi, questo lo sappiamo, che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. E nella lettera agli Efesini ripete: la nostra Padre è nei cieli. Anche nella lettera ai Filippesi: la nostra Padre è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo. Aspettiamo il Signore. E Gesù più volte nel Vangelo ha fatto riferimento a questo suo ritorno, e alla domanda che gli fu rivolta un giorno da uno dei suoi apostoli: quando sarebbe avvenuto tutto questo? La sua risposta fu: non è oggetto di rivelazione, voi dovete soltanto essere pronti in ogni momento ad attendermi. Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà vigilante, dice Gesù. Voi siete sempre pronti ad accogliere il figlio dell'uomo che ritorna, e noi lo attendiamo. Gesù però nel Vangelo dà dei segni, parla di sovvertimenti della società, sovvertimenti nel cosmo, segni prodigiosi, fenomeni che possono incantare gli uomini, perché i mezzi che gli uomini stanno possedendo, creando, sono veramente sorprendenti, che imitano, sono simili alle opere dello Spirito Santo di Dio. Ma c'è un abisso tra queste opere materiali e ciò che lo Spirito Santo opera. Ecco allora cosa promette Gesù. San Pietro, nella sua seconda lettera, dice: quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate affrettata la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Qui si fa riferimento al 65° capitolo di Isaia, al versetto 17 in poi, dove il Signore per bocca del profeta dice: ecco, io sto per fare cieli nuovi e terra nuova. Perché cieli nuovi? Perché tutto quello che c'è va non aggiustato, rigenerato da capo, sciolto da ogni elemento di caducità, di corruzione. E continua l'Apostolo dicendo: i cieli si dissolveranno in fiamme e gli elementi incendiati fonderanno. Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia e sovrabbonderà la pace. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità, cioè questa attesa del ritorno del Signore, che si vorrebbe che fosse già avvenuto, questa magnanimità di Dio, consideratela come salvezza. Perché? Perché il Signore continua a dare a tutti noi, fratelli, tempo per ravvederci, per tornare a Lui, per convertirci. Infatti dice: voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti, state bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Questo è un aspetto importante della nostra fede cristiana. Ho citato altre volte come in alcune chiese evangeliche, quando si parla, si dice l'anno prossimo, se il Signore non sarà tornato, faremo così così. Si vive richiamando continuamente il ritorno. Noi occidentali ci siamo abituati invece a srullare le spalle come se tutto fosse normale e come se dopo tutto niente dovesse cambiare. No, cieli nuovi e terra nuova. E nel Vangelo troviamo che le persone cercarono di mettere alla prova Gesù tessendogli un tranello, fargli dichiarare qualcosa che avesse potuto far scattare accuse contro di lui. Bisogna dare le tasse a Cesare, e Gesù non si lascia ingannare, svela il loro tranello e dice: ma perché mi tentate? Fatesi portare una moneta, e sulla moneta c'era l'effigie dell'imperatore romano. E se questa moneta viene dall'imperatore, data a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, a ciascuno ciò che gli spetta. E Gesù non cade in questo tranello. E quando l'avevano tentato, si meravigliano della profondità delle sue risposte. Signore Gesù, tu sei la via, la verità, la vita. In te c'è tutta la sapienza del Padre, in te c'è tutta la potenza di Dio. Crea anche in noi questo spirito di attesa della tua venuta. Fa che ti attendiamo operando, rimanendo fedele ai tuoi comandamenti e alla tua parola, perché ogni cosa sia realizzata secondo i desideri del tuo Santo Spirito. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Maria, che sei la madre del bell'attesa, perché hai atteso la venuta del Figlio, gestendola per 9 mesi nel tuo grembo, e non hai fallito, la grazia di Dio ha portato in te il suo frutto. Accompagnaci in questo cammino verso l'adempimento di ogni promessa del Signore, perché presto si facciano cieli nuovi e terra nuova. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la tua benedizione, Signore, scenda su ogni famiglia, su ogni cristiano, su ogni persona sofferente. Rinnovaci tutti nel tuo cuore divino affinché non viviamo più per noi stessi, ma per te che sei morto e risorto per noi, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sovrabbonda nei vostri cuori. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Martedì, vespre.

quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di una istituzione che fonda le sue radici addirittura nel 1244. Oggi parliamo delle Misericordie d'Italia.
1: In Cammino.
0: Da 8 secoli al servizio del prossimo, della comunità, aiuto, soccorso, assistenza, tanti volontari che corrispondono a tante famiglie e quindi a una sensibilità veramente del prendersi cura che è un patrimonio per il nostro paese. Ne parliamo con Monsignor Franco Agostinelli, bentrovato eccellenza.
2: Grazie, buonasera a tutti voi.
0: Correttore spirituale nazionale delle Misericordie d'Italia e collegato da Rosolini, in provincia di Siracusa, Antonino Savarino, governatore della Misericordia di Rosolini. Bentrovato Nino.
3: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ecco qua. Allora, la prima domanda subito, perché correttore di che cosa? Don Franco, correttore spirituale, che cosa significa?
2: Beh, correttore è una parola che necessita di una spiegazione, perché non è che dobbiamo correggere qualche cosa o qualcuno, evidentemente non è il nostro compito, ma ha origine dalla una doppia parola latina, ecco, cum regere, vale a dire governare insieme a quelli che detengono la responsabilità prima di ogni misericordia, eccetera. Quindi ecco, ha una valenza di governo, diciamo pure. Questo non vuol dire che il correttore non debba anche correggere eventuali deviazioni che potessero verificarsi all'interno della misericordia, vale a dire strade che sono difformi o addirittura contrarie a quella che invece è la nostra identità, certo, ben precisa. Certo. Noi ecco, nasciamo nel contesto cristiano, ecco, e la nostra identità si fonda proprio lì, ecco, allora correggere anche eventualmente, certo, qualche difficoltà.
0: Che anno è stato questo, quello del Giubileo per le Misericordie? Almeno dalle cronache, vedendo anche insomma i vostri comunicati stampa, vedendo anche fisicamente l'impegno durante il Giubileo, è stato un anno pieno, anche con una peregrinazio che ha, sì, salutato diciamo tutta l'Italia.
2: Sì, siamo molto contenti di questo anno e di come si sono svolte le cose, perché noi siamo partiti da una considerazione: il giubileo è un fatto non soltanto di carattere divulgativo o devozionale. Io sono un po' contrario alla devozione fino a se stessa, la devozione deve fondare sulla storia, sul concreto, perché la fede è storia e la storia è veramente il luogo teologico per eccellenza dove Dio si manifesta. Allora pensavamo, noi non possiamo ridurre la nostra partecipazione al giubileo a una giornata, come abbiamo fatto il 9 di marzo quando in piazza San Pietro eravamo presenti per il giubileo del volontariato. Come continuare? Allora abbiamo pensato una preparazione a quel giorno, prima di tutto a quello che è stato appunto il giubileo dei volontari, e una continuità. Come? Attraverso un'icona giubilare che in fondo è una croce dove è scritto testimoni di speranza e dietro c'è la parola pace ripetuta in varie lingue, soprattutto nelle lingue di quegli stati che sono ora in conflitto, che sono belligeranti gli uni contro gli altri. E con questa icona abbiamo fatto il giro di tutte le Misericordie d'Italia, e dico tutte perché se siamo andati in 266 misericordie, però ha compreso anche quelle che evidentemente facevano parte del territorio e ci sono incontrate nel luogo dove la croce appunto stava transitando, certo, no? E abbiamo fatto 20.000 chilometri, ecco, abbiamo un po' registrato, e abbiamo girato tutta l'Italia con questa icona il cui itinerario si è concluso il 14 di febbraio con l'incontro privato che Papa Leone XIII, certo, ci ha concesso. E adesso l'icona è pronta per un'altra destinazione. L'icona andrà a finire come donazione alla Chiesa ucraina e lì rimarrà come gemellaggio, diciamo pure.
0: È vero. Antonino Savarino da Rosolini, ci racconti insomma a chi ci segue in questo momento l'importanza di un'istituzione come quella delle Misericordie per un territorio, per una diocesi, per una parrocchia. Qual è il valore aggiunto che dà a quel territorio?
3: Beh, sì, io direi innanzitutto che la misericordia nasce dal territorio, dai bisogni del territorio, e nasce per dare risposta non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista spirituale, cristiano, perché le misericordie sono delle confraternite, ad un territorio che ha dei bisogni. Qui a Rosolini, 30 anni fa, quando siamo nati, non non c'era un'ambulanza, non c'era un presidio sanitario, tutto era precario, se qualcuno aveva bisogno di cure anche di emergenza ti doveva fare ricorso alle proprie autovetture con i rischi che ci sono. Allora ecco, il territorio chiama, le misericordie rispondono nella dimensione cristiana, perché attraverso le misericordie noi diamo l'aiuto a 360 gradi, non è soltanto sanitario, ma è anche sociale, ma è anche di appoggio, di vicinanza, perché ci sono misericordie che anche si dedicano alle opere di misericordia. D'altra parte il nome misericordia è qua, il fine, lo scopo, il perché del nostro essere è l'attuare nella quotidianità le opere di misericordia, le opere che ogni cristiano è chiamato a fare. Noi lo facciamo da 800 anni, a Rosolini da 30 anni, ma è la risposta che il cristiano dà al fratello che è nel bisogno.
0: È interessante, eccellenza, questo, signor Agostinelli, se veramente sono tanti, i numeri sono impressionanti, perché ci raccontava 266 tappe, vuol dire un popolo, però diventa la misericordia un luogo di primo annuncio, cioè lì magari le persone arrivano per anche, che ne so, per la curiosità di fare servizio, il volontariato, e dopo incontrano una realtà che è ben connotata.
2: Certo, indubbiamente. Noi prima di tutto vorrei dire che siamo aperti all'accoglienza di chiunque vuole far parte della misericordia, tant'è che diverse delle nostre misericordie contano al proprio interno persone che vengono da lontano, non geograficamente parlando, ma ideologicamente sì, ecco, vengono dall'ateismo, vengono da altre religioni, comunque noi li incontriamo tutti, certo, incontrano, ecco, una realtà dove abbiamo dei valori precisi di riferimento e non astrattamente intesi o filosoficamente intesi. I valori per noi sono una persona, Gesù Cristo, è il Vangelo, è la Bibbia che ci accompagna, e con loro però dobbiamo stabilire un dialogo partendo da quelli che sono la concretezza dei loro problemi, perché tutti noi abbiamo dei problemi. Pensi quanti problemi accompagnano la vita di un giovane o di un meno giovane: la solitudine, il dialogo, la relazione che oggi veramente diventa sempre più impossibile, il perché, ecco, di tante difficoltà che si presentano. Io ricordo sempre quello che mi diceva una persona anziana: che senso ha la vita se c'è la morte? Sono problemi con cui bisogna in qualche maniera, certo, confrontarci. Ecco, questi giovani o meno giovani che vengono nelle nostre misericordie si incontrano su questo dialogo, su questa relazione.
0: Nino Savarino, una relazione alimentata da cura, sostegno, accompagnamento e da formazione, perché poi sono materie anche tecniche, nel senso, immaginiamo su un'autoambulanza o comunque un primo soccorso, e non solo, poi abbiamo visto anche le mense, insomma, però la formazione diventa il primo tassello.
3: Certamente sì, nel senso che avendo a che fare con persone che sono fragili nel corpo e nello spirito, bisogna essere ben preparati, e la formazione è fondamentale e prioritaria. Tuttavia vorrei aggiungere che la formazione specifica, tecnica, i protocolli che sanitari e quant'altro, su cui si punta tantissimo ovviamente nelle misericordie, non può fermarsi solo qua. Io ricordo perfettamente che una volta con i fratelli di Firenze, che erano venuti a Rosolini per un corso, i miei avevano fatto tutto bene dal punto di vista del protocollo sanitario, però alla fine il voto dato non era il massimo. Io ho detto: ma come mai? Noi avete dato 10, avete dato 7. E perché non è che ti puoi fermare soltanto a fare bene dal punto di vista tecnico, la parola di conforto è importante. Allora qual è il senso? Il significato è che noi non soltanto siamo chiamati a fare bene e benissimo, anzi, quello che serve per aiutare gli altri, ma bisogna anche mettere l'amore, bisogna anche mettere la vicinanza, il sorriso, la carezza. Certo. Questo è quello che fa capire che tutti assieme siamo fratelli, e questa è la condivisione: essere accanto alla persona che soffre e soffrire assieme a lei, sapendo che assieme possiamo mirare a qualcosa di bello.
0: Anche
3: che poi
0: Nino, insomma, Papa Francesco lo ricordava spesso, no? Insomma, istituzioni del mondo cattolico non devono essere delle ONG, lì ce ne sono già abbastanza, quindi se esatto. Serve un valore aggiunto, almeno da questo punto di vista credo sia fondamentale. Ascoltiamo un po' di musica, eccellenza, eh? Certo. Allora andiamo ad ascoltare i The Sun, questo gruppo veneto che ci restituisce, ci fa ascoltare questo brano, Sogno dei miei sogni.

0: Sogno dei miei sogni, The Sun in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, oggi stiamo raccontando le misericordie d'Italia, lo stiamo facendo con Monsignor Franco Agostinelli e con Antonino Savarino. Monsignor Franco Agostinelli, c'è stato un momento particolare durante la peregrinazio della Croce Giubilare, il momento vissuto a Pozzallo, un momento nel Mediterraneo, sul quei luoghi dove insomma gli sbarchi di migranti hanno in qualche modo così contraddistinto la cronaca, sì. Spesso e lì, quando si parla di fragilità, guardare anche oltre quel mare, oltre quelle onde, diventa sempre una catechesi vivente.
1: Sì, certo, indubbiamente questi luoghi sono stati luoghi molto importanti e significativi per tutti noi, no? Non soltanto perché sono i luoghi dove sbarcavano questi nostri confratelli poveracci che venivano da situazioni, ecco, drammatiche, ma anche perché veramente, ecco, ci chiedevano di essere presenti con una professionalità, una capacità, certo, ma soprattutto essere presenti veramente con un'accoglienza degna, ecco, di persone che cercavano un riscatto, una libertà, una terra promessa, per intendersi, certo, no? E lì, ecco, veramente è stato, la Sicilia è stato questo luogo che ha permesso di fare, di svolgere questo compito e di svolgerlo in maniera conforme a quella che è la nostra identità, vocazione, quella che è la nostra, certo, vocazione, certo, indubbiamente.
0: Nino, chiedo anche al siciliano, no, questo momento, lì voi quotidianamente, no, avete a che fare anche con questa cronaca, con persone che riescono a sbarcare ma tante che non ce la fanno.
2: La Sicilia si trova, è un ponte in realtà, tra i bisogni che ci sono nel sud del mondo e il resto dell'Europa. E qui parlavate di Pozzallo, sì, il porto dove giungono spesso i migranti, e le misericordie sono presenti, a partire dalla misericordia di Modica. Lì, quando è arrivata la Croce Giubilare, è arrivata in pieno agosto, anzi da luglio e agosto, quindi in pieno caldo, lì abbiamo fatto la prima scelta. La misericordia di Modica ha voluto scegliere proprio quel luogo per portare la nostra croce, perché era il luogo dove c'è stato l'incontro veramente con il bisogno, con i migranti, e l'accoglienza è veramente un'opera di misericordia. E da lì poi abbiamo la croce, tutte le 9 province siciliane ha passato. Voglio solo dire questo, se mi è consentito. Prego. Abbiamo voluto poi fare un'esperienza particolare su, anche a proposito del nostro correttore Don Luigi Vizzini, perché ad agosto tutti sono a mare, no? E allora noi abbiamo voluto portare la croce, proprio come i misericordi di Rosolini, a mare, nella spiaggia, tra i bagnanti. Immagina, quando siamo arrivati là a fare la processione tra i bagnanti, c'erano quelli che erano un po' infastiditi, ma questi che vogliono, c'erano quelli che erano incuriositi, ma poi la cosa bella è che ad un certo punto tutti si sono avvicinati, assieme abbiamo pregato, assieme abbiamo fatto anche una bella processione. Ecco, la croce che va incontro alle persone, che va lì dove le persone si trovano nella loro quotidianità, perché il cristiano è presente dovunque, anche nella quotidianità, anche nei momenti in cui si fa il relax o le ferie. È stato veramente un momento bello, e il messaggio che giunge dalla croce è proprio questo: assieme, tutti assieme, possiamo dare veramente una svolta alla nostra società, qui dove ci sono i migranti, ma dovunque, dove ci sono i bisogni, non possiamo tirarci indietro. La croce è venuta da noi e noi con la croce andiamo laddove c'è di bisogno.
0: Eccellenza, lei è vescovo emerito di Prato, sì, da 6-7 anni, dal 2019, 6 anni, ecco, si è ritrovato a passare da 80 parrocchie, quelle di Prato, a quante misericordie, a girare insomma per l'Italia. Sì. Che esperienza è questa per un pastore?
1: Ma guardi, questa è un'esperienza importante e decisiva e doverosa, perché un pastore non può rimanere fermo nella propria nel proprio castello e aspettare
0: che
1: la gente arrivi.
0: C'è questo rischio,
1: No, appunto, c'è questo rischio, ma questo è un rischio che veramente, ecco, non deve essere superato, ecco. È importante andare a trovare la gente dove la gente vive, ma questo è un impegno che riguarderà tutta la Chiesa. È tempo di uscire dal Tempio, ritornare in mezzo alle strade dove la gente vive, dove la gente lavora, dove la gente subisce anche violenza, perché è importante portare là questo messaggio, che è un messaggio storico, che deve incontrare, proprio perché è storico, la vita della gente.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: alla ricerca delle parole e della voce di Gesù.

Questo è un testo che voi avete già sentito altre volte, perché mi sono affezionato a questo birbante. Di questa parabola noi abbiamo tre versioni e il guaio è che nessuna delle tre è uguale all'altra. La struttura di fondo c'è, però ci sono tantissime varianti. Cominciamo con il leggere la variante di Matteo. C'era un uomo, padrone di casa, che piantò una vigna e la circondò con una siepe, in essa scavò un frantoio e costruì una torre. Vi avverto che questa traduzione non la trovate nel testo della Bibbia. È un tentativo di rendere in maniera letterale il testo greco originale. E la circondò con una siepe, in essa scavò un frantoio e costruì una torre, e la affittò a degli agricoltori e partì in viaggio. Quando si avvicinò il tempo dei frutti, mandò i suoi servi dagli agricoltori a prendere i suoi frutti, e gli agricoltori, prendendo i suoi servi, uno allora percossero, uno poi uccisero, uno poi lapidarono. Di nuovo mandò altri servi, più numerosi dei primi, e fecero a loro lo stesso. Allora, per finire, inviò da loro suo figlio, dicendo: «Rispetteranno mio figlio». Gli agricoltori allora, vedendo il figlio, dissero fra sé: «Costui è l'erede, su via, uccidiamolo, e potremmo avere la sua eredità». E prendendolo, gettarono fuori della vigna e uccisero. Quando dunque verrà il signore della vigna, che cosa farà a quegli agricoltori? Gli dicono: «Malamente ucciderà loro, i malvagi, e darà la vigna ad altri agricoltori che gli daranno i frutti nei loro tempi». La versione di Marco è molto più sbrodolata. Una vigna un uomo piantò e circondò con una siepe e scavò un frantoio e costruì una torre e la affittò a degli agricoltori e partì in viaggio. E mandò dagli agricoltori al tempo un servo perché prendesse dagli agricoltori dai frutti della vigna, e prendendolo percossero e rimandarono vuoto. E di nuovo mandò da loro un altro servo, pure quello picchiarono in testa e oltraggiarono. E un altro mandò, e anche quello uccisero, e molti altri che allora percossero e poi uccisero. Ancora uno aveva, il figlio amato. Lo inviò alla fine da loro dicendo: «Rispetteranno mio figlio». Ma quegli agricoltori fra loro dissero: «Costui è l'erede, su via, uccidiamolo e sarà nostra l'eredità». E prendendolo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Cosa dunque farà il signore della vigna? Verrà e ucciderà gli agricoltori e darà la vigna ad altri. La versione di Luca è molto più signorile, più asciutta. Un certo uomo piantò una vigna e la affittò a degli agricoltori e partì in viaggio per molto tempo. E al tempo mandò dagli agricoltori un servo perché dal frutto della vigna dessero a lui. Allora gli agricoltori, dopo aver percosso, lo rimandarono vuoto e, in aggiunta, mandò un secondo servo. Essi, anche quello, dopo averlo percosso e oltraggiato, rimandarono vuoto. E in aggiunta un terzo inviò. Essi, anche questo, dopo averlo ferito, gettarono fuori. Allora il signore della vigna disse: «Che farò?
manderò mio figlio amato, forse lo rispetteranno. Allora, vedendolo, gli agricoltori ragionarono tra loro parlando: costui è l'erede, uccidiamolo perché l'eredità sia nostra. E dopo averlo gettato fuori della vigna, uccisero. Cosa dunque farà loro il signore della vigna? Verrà e ucciderà questi agricoltori e darà la vigna ad altri. In grassetto voi trovate i testi condivisi da tutti e tre, mentre in corsivo trovate il testo condiviso da due, Matteo Marco oppure Matteo Luca oppure Marco Luca. Ci sono tante varianti. Ora, noi dobbiamo tenere presente che per pulire un testo del genere, prima di tutto bisogna avere tanta pazienza. Prima però di fare il lavoro, chiediamoci il testo così come sta e giace, che significato ha. Ed è interessante poter notare che alla linea 0305 c'è una citazione di Isaia, capitolo 5, versetto 2, che sarebbe esattamente questa. Eccolo qua. Questo testo, che trovate in Matteo e Marco, è una citazione del canto della vigna di Isaia. Questo canto della vigna di Isaia è un modo simbolico che Isaia ha adoperato per presentare Gerusalemme e con Gerusalemme tutto il popolo ebraico. Isaia dice che questo Dio aveva una vigna, piantò viti di Sorek, testo originale, cioè viti di pregio. La circondò con una siepe, scavò un frantoio, costruì una torre e diede frutti acerbi questa vigna. E allora l'agricoltore parla con il padrone, che è Dio, dice: cosa facciamo di questa vigna dove abbiamo piantato delle viti di alta qualità e invece ha dato solo frutti acerbi? E il padrone della vigna dice: si sradica tutto e si torna a piantare, come abbiamo fatto noi con il maus, si sradica e si torna a infilare in un'altra porta. E poi Isaia continua dicendo: la vigna è Gerusalemme e la casa di Israele, tutte e due. Se voi notate, questa citazione però in Luca non c'è. Come mai? Certamente questa citazione spinge il lettore a vedere nel padrone di casa, quello che piantò la vigna, a vedere la figura di Dio. E gli agricoltori chi sarebbero allora? Gli agricoltori sarebbero i responsabili della vigna. Quelli cioè, ma, i misteri della tecnologia. Di conseguenza, dunque, noi abbiamo in questo primo riquadro dalla linea 0107 già un impianto di tipo simbolico, allegorico. Se noi proseguiamo, notiamo che nel secondo grande riquadro da 08 a 30 troviamo la missione dei servi e troviamo anche il maltrattamento dei servi. In questa missione c'è però una grossa variante fra i tre evangelisti. Mentre Luca manda tre servi singoli, quindi missioni singole,
Marco manda sì 3 servi, ma alla linea 28-29-30 Marco dice e molti altri che allora percossero e poi uccisero. Matteo invece ha 2 missioni, non 3. 2 missioni plurime di servi. Perché se voi notate, alla linea 10 dice mandò i suoi servi dagli agricoltori, primo gruppo che è andato a finir male, e al 28 di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi. E noi abbiamo un Marco che copia da Matteo, chiarissimamente, perché Marco aveva già i 3 invii. Di queste 3 versioni, quella più coerente con la allegoria sarebbe Matteo. Per quale motivo? Perché Matteo rispetta quello che è l'impostazione veterotestamentaria dei libri biblici. Se noi studiassimo qual era il canone degli ebrei, scopriremo che gli ebrei non hanno la suddivisione che abbiamo noi cristiani. Noi cristiani abbiamo il Pentateuco e gli ebrei hanno la Torah. È l'unica raccolta che si corrisponde nelle due confessioni. Poi noi abbiamo i libri storici, dentro i quali noi facciamo delle suddivisioni piuttosto precise: la storia deuteronomistica, la storia sacerdotale, la storia storico-didattica e l'epopea maccabaica. Subito dopo noi abbiamo i libri profetici, i profeti maggiori, 4, e i 12 profeti minori, e poi abbiamo i libri sapienziali. Gli ebrei, dopo la Torah, hanno i Nebiim, i profeti, ma questi profeti sono in parte libri storici della storia deuteronomistica, e cioè Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re, e li chiamano libri profetici anteriori. Poi gli ebrei hanno i libri profetici posteriori, che sarebbero i nostri libri profetici, i 4 maggiori e i 12 minori. La terza grande sezione che loro hanno si chiama scritti, Ketubim, e lì hanno messo dentro un pochettino di giardiniera, un po' di tutto. Hanno messo i libri sapienziali, hanno messo i libri storici della storia sacerdotale, hanno messo i libri storico-didattici. Certamente non hanno messo l'epopea maccabaica perché è in greco. Ma quello che a noi stupisce è che la sezione profeti nel mondo ebraico è suddivisa in profeti anteriori, libri storici, e profeti posteriori, cioè in 2 gruppi. E noi troviamo in Matteo i 2 gruppi. Ci siete? Ma c'è un particolare che impressiona, perché questa identificazione, 2 gruppi come profeti, potrebbe essere anche opinabile, ma c'è qualche cosa di più che impressiona, vi dicevo, perché questi 2 verbi sono verbi un po' strani. Perché se voi fate l'analisi narrativa,
prima si percuotono, poi si lapidano, poi si uccidono, perché l'uccisione è proprio l'ultima ratio. Qui invece avete percossero, uccisero, provate ad osservare, Matteo 23:37, Gesù si trova dal lato opposto di Gerusalemme, tra Gerusalemme e Gesù c'è la valle del Cedron e lui vede tutta la città. Se avete presente qualche fotografia, avete presente dove si trova il grande cimitero ebraico? Si trova sulla collina, al di là della valle, dirimpetto al Tempio. Ecco, Gesù più o meno in quella zona. E piange su Gerusalemme. E dice esattamente queste parole: Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te. Se notate, la sequenza verbale è identica a quella che troviamo nella parabola. Allora c'è in qualche maniera il sospetto che Matteo abbia preso da questa frase di Gesù la successione dei verbi e l'abbia applicata ai servi. E questo allora darebbe ragione all'interpretazione allegorica per cui questa parabola, in tutti e tre gli evangelisti con sfumature diverse, questa parabola è stata presentata nei Vangeli come una allegoria della storia della salvezza. Dio costituisce il popolo ebraico come il popolo eletto e fanno l'alleanza al Sinai. Questa alleanza non funziona. Allora manda i profeti perché scuotano questo popolo, ma ovviamente questo popolo non rispetta i profeti, non li ascoltano e addirittura li maltrattano e li fanno anche fuori. Zaccaria è stato ucciso vicino al Tempio. Geremia è stato ucciso in Egitto. Il terzo grande riquadro invece riguarda il figlio. Ora, voi vi rendete conto che questo aggettivo, anzi questo participio, è un po' birichino, agapetos, in greco. Perché? Perché è un participio con uso aggettivale che noi troviamo nelle parole del Padre durante il battesimo e durante la trasfigurazione. Se notate, Matteo non ha questo participio e quindi sia Marco sia Luca in questo caso hanno accentuato l'allegoria infilandoci questo participio con funzione aggettivale, perché questo figlio venga identificato con Gesù. Naturalmente rispetteranno mio figlio, fa parte del racconto originale. Qual è la reazione degli agricoltori? Costui è l'erede, uccidiamolo.
Noi diciamo, questi sono matti. No, no, questi conoscevano molto bene la legge. E la legge, all'epoca di Gesù, diceva proprio così. Quando un latifondista muore senza erede, il terreno resta ai fittavoli che lo occupano, che lo stanno lavorando. Quindi questi sanno quello che dicono. Dice, se noi uccidiamo l'erede, l'eredità sarà nostra. Quindi questi sanno quello che dicono. Dice, se noi uccidiamo l'erede,

della vigna e lo uccisero. È chiaro, se la vigna è Gerusalemme, Gesù viene buttato fuori di Gerusalemme, perché il Calvario all'epoca di Gesù si trovava fuori le mura della città. Marco invece è un po' più birichino, perché dice: prendendolo lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna, diversamente da Matteo e da Luca. Matteo e Luca hanno un riferimento preciso all'avvenimento storico della morte di Gesù. Marco invece sembra mantenere il testo originale della parabola. Qualche biblista dice: stiamo attenti che può darsi che sia successa una cosa diversa, e cioè noi sappiamo che dopo Tiberio, dopo la morte di Tiberio, Gerusalemme ha amplificato le mura, e in questa amplificazione della cinta muraria il Calvario è stato compreso dentro a questa nuova costruzione. Per cui Marco non può più dire: lo gettarono fuori della vigna e lo uccisero, perché c'è questa nuova costruzione delle mura, e quindi ha mantenuto la dicitura della parabola originale: lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Questa osservazione fatta da alcuni biblisti archeologi non è valida. Perché? Perché il sepolcro si trova dentro a queste nuove mura, come il Calvario. Quindi non si può dire: lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Questa osservazione che viene dall'archeologia non è valida, appunto perché il sepolcro, con questo nuovo tracciato delle mura, non si trova fuori delle mura, ma si trova dentro come il Calvario. E quindi sospettiamo che la dicitura di Marco sia per davvero quella arcaica, quella originale. Bene, la parte finale è appartenente in maniera tipica al genere letterario, perché la vera parabola alla fine pone una domanda provocatoria agli ascoltatori, quella che voi trovate in Matteo alla linea 46, 47, 48. Il mittente provoca i suoi ascoltatori. Versetto linea 50, i quali dicono, rispondono come le oche, senza accorgersi che si stanno facendo del danno. Ucciderà i malvagi, darà la vigna ad altri agricoltori. Questa è la dicitura arcaica, quella originale, quella tipica dello stadio orale. Mentre invece la dicitura dei nostri amici Marco e Luca è una dicitura elaborata, perché se notate è il mittente che pone la domanda e si dà da solo la risposta. Questo non rispetta la dinamica della vera parabola. Comunque sia, se noi prendiamo in considerazione il foglio numero 2, dalla linea 9 alla linea 23, noi vediamo che cosa si nasconde dietro la parabola, così come ce l'hanno trasmessa i tre evangelisti. Il padrone della vigna è Dio, i fittavoli sono il popolo di Israele o addirittura i responsabili del popolo di Israele, i servi sarebbero i profeti, l'affitto sarebbe l'osservanza dell'alleanza, il figlio è Gesù, la morte fuori della vigna sarebbe la morte di Gesù fuori di Gerusalemme.

Gerusalemme. L'uccisione dei vignaioli alluderebbe all'assedio, alla presa e alla distruzione di Gerusalemme del 70 d.C., quindi nella parabola hanno voluto infilarci dentro una allusione profetica alla distruzione della città, cosa che Gesù farà esplicitamente invece nel discorso escatologico. E dare la vigna ad altri significa che il popolo di Dio verrà affidato agli apostoli. In questa lettura, che è una lettura abbastanza facile, perché un lettore che conosce un pochettino la Bibbia facilmente si lascia scivolare in questa interpretazione allegorica. Questa interpretazione però è un pochettino scricchiolante. Per quale motivo? Un po' alla volta. Linea 25. Se noi prendiamo il testo ebraico da una parte e il testo greco dall'altra, ci accorgiamo che tra testo ebraico del canto della vigna del capitolo 5 di Isaia e il testo greco ci sono delle diversità. Queste diversità del testo greco rispetto all'originale ebraico noi le troviamo nel testo della parabola di Matteo e di Marco, il che vuol dire che Matteo e Marco copiano dal testo dei 70. Ora, quando Gesù parlava ai nostri amici ebrei, parlava in aramaico, e quando citava il testo biblico, ovviamente lo citava in ebraico, non in greco. Già questo ci mette un pochettino sul chi va là. Per cui la cosiddetta lettura ingenua non può essere accettata. Gesù non avrebbe mai citato il testo greco. Una seconda osservazione è quella fatta su Matteo, il quale ha due invii plurimi, mentre Marco ha tre invii singoli più altri invii plurimi e Luca tre invii singoli. Luca probabilmente mantiene qualche cosa di originale, mentre Matteo e Marco si sono copiati a vicenda. Poi abbiamo visto che l'espressione figlio amato appartiene alla teologia della Chiesa nascente. Ed infine c'è l'equivoco: lo gettarono fuori e lo uccisero, oppure lo uccisero e lo gettarono fuori? Allora, queste osservazioni ci mettono nella situazione di dover fare delle analisi più serie. E allora vediamole queste analisi più serie. Come si fanno?

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: alla ricerca delle parole e della voce di Gesù.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del settore agroalimentare, delle nuove opportunità di lavoro che ci sono in questo ambito, ad esempio per quanto riguarda tutto il mondo dei sommelier, delle degustazioni e degli assaggiatori. In questa prima parte ci soffermiamo su quello che riguarda il comparto dell'olio extravergine d'oliva. Lo facciamo con Nicola Di Noia, direttore generale dell'Unaprol, responsabile olio della Coldiretti e anche direttore della Evo School, di cui poi parleremo. Allora, direttore, innanzitutto è un'opportunità questa che si sta creando, ma sono tante le opportunità anche nel mondo dell'olio, che di fatto è sempre un'eccellenza italiana.
2: Assolutamente sì, abbiamo bisogno di professionisti dell'olio extravergine d'oliva, perché pur essendo un pilastro della dieta mediterranea, spesso e volentieri è un prodotto poco conosciuto. Quindi abbiamo bisogno di formare dei professionisti che potranno supportare sia le aziende olivicole, i trantori, a fare meglio, perché in Italia l'unico obiettivo che possiamo perseguire è quella di qualità assoluta dal punto di vista ambientale, organolettico e nutrizionale, e dall'altra raggiungere il consumatore, che deve imparare a riconoscere le differenze e la qualità. Quindi i professionisti dell'olio, e quello che noi facciamo nella Fondazione Evo School, ha questo obiettivo: preparare persone che siano in grado di traghettare anche una nuova dimensione dell'olio extravergine d'oliva, migliorando sempre di più la qualità.
1: Ecco, ci sono poi alla fine degli sbocchi e delle opportunità occupazionali, a suo giudizio è un comparto che può assorbire figure del genere?
2: Secondo me sì, perché stiamo in un momento in cui i cibi iperprocessati, in generale industriali, cominciano a avere giustamente da parte del consumatore più attento, minore importanza, e i consumatori evoluti capiscono perfettamente che l'olio extravergine d'oliva può diventare un alimento funzionale e vogliono scoprirlo, vogliono imparare ad alimentarsi meglio. Quindi ci sono assolutamente molte più opportunità del passato, perché dai medici agli sportivi, tutti coloro i quali hanno capito perfettamente che un'alimentazione funzionale diventa anche un elisir di lunga vita, l'olio extravergine d'oliva ne rientra a pieno titolo. Quindi sia attraverso la partecipazione come professionisti assaggiatori all'interno di panel di conosciuti. Noi a scuola, in Evo School, prepariamo assaggiatori professionisti che si iscrivono all'elenco nazionale degli assaggiatori, che quindi diventa anche un modo per professionalizzare i tecnici, gli assaggiatori, e poter anche interagire con le aziende agricole, ma non solo, anche quelle che realizzano prodotti dove l'olio extravergine d'oliva è un alimento integrato all'interno di altre preparazioni. Avere una forte specializzazione in quell'olio, in quel tipologia di prodotto, può essere un modo per rivendersi una professionalità, una nuova opportunità, per non parlare poi degli addetti alla ristorazione, degli alberghi, che hanno bisogno di potersi differenziare ponendo anche in evidenza ai loro clienti questo straordinario prodotto. Quindi assaggiatori possono certamente contribuire a una maggiore professionalizzazione e poi diventare, per ragazzi e ragazze anche giovani ma non solo, un'opportunità di vendersi, tra virgolette, una nuova professionalità aggiuntiva.
1: Direttore, lei faceva riferimento a questa scuola, che è una scuola unica nel suo genere, sita nella capitale, a Roma, la Fondazione Evo School, una scuola che prepara queste figure professionali che lei ci ha raccontato, declinato pochi istanti fa, ma che è aperto un po' a tutti, perché l'avvicinarsi all'olio significa in qualche modo far crescere anche la cultura tra i consumatori, tra i cittadini, nelle famiglie, di un'attenzione alla qualità.
2: Esatto, i percorsi che noi proponiamo, che non sono solo quelli da assaggiatori professionisti, ma anche serate, singole, abbinamenti, tutto sul sito www.evoschool.com, perché l'acronimo internazionale extravergineoliveoilschool.it, sono anche esperienze di primo approccio per coloro i quali hanno voglia di passare una serata diversamente, che poi diventa però, può diventare una passione, a tal punto da iscriversi all'elenco, ai corsi proprio per assaggiatori. Quindi noi offriamo diverse tipologie di attività, per chi è neofita e per chi vuole diventare assaggiatore, che diventa sia un'opportunità di lavoro, come abbiamo detto, ma anche un modo per iniziare a diventare consapevoli nella scelta dell'Olex Regio d'Oliva senza dover chiedere più necessariamente a qualcun altro quale olio comprare. Ecco, l'obiettivo della scuola è quello di formare un consumatore evoluto che possa finalmente spendere con consapevolezza e comprare l'olio migliore per la propria salute, per quella dei propri figli, in maniera consapevole, senza necessariamente affidarsi solo all'etichetta o solo a qualcuno che gli dice che quell'olio è buono. Noi insegniamo a diventare autonomi e questo vale per la vita quotidiana. Tra l'altro l'olio non offende nessuna religione, anzi è sacro per i cristiani, i musulmani, gli ebrei, per tutta la popolazione del mondo, un alimento funzionale, quindi diventa anche una possibilità in più per andare a cena da amici e regalare invece del solito vino o comunque insieme al vino anche uno, due bottiglie di oli che provengono da regioni diverse, proprio per trasmettere dei principi culturali ma anche e soprattutto benessere e salute e bellezza.
1: L'ultima battuta, direttore, è la carta degli oli un po' come la carta dei vini, questo deve essere un obiettivo? In realtà in alcune realtà della ristorazione già è presente, però insomma dovrebbe diffondersi quanto più possibile.
2: Assolutamente sì, per noi già sarebbe un passo importante non vedere più le oliere nei ristoranti. L'oliera è assolutamente vietata, c'è anche una sanzione amministrativa ben prevista da una norma nazionale. L'olio deve essere proposto ai clienti negli esercizi pubblici, confezionato, etichettato e con il tappo antirabbocco. Non è solo una questione igienico-sanitaria, ma anche una questione culturale. Certamente avere una carta degli oli, quindi avere una serie di oli che possono essere offerti in degustazione o in abbinamento con i piatti, è indice che quel ristoratore sta lavorando bene nell'assoluta qualità e addirittura sta regalando al proprio cliente un'esperienza sensoriale e nutrizionale unica nel suo genere. Quindi dobbiamo premiare quei ristoranti e quelle pizzerie che già lo fanno e che così facendo contribuiscono al benessere dei propri clienti ma anche quello territoriale del territorio, dello sviluppo degli olivicoltori di Trantoiani che tanto investono in questa qualità italiana.
1: Grazie davvero Nicola Di Noia, responsabile olio della Coldiretti ma soprattutto direttore generale dell'Unaprol ed anche direttore dell'Evo School, questa scuola di cui abbiamo parlato che appunto forma persone specializzate nel mondo dell'olio. Grazie davvero, brano musicale, subito dopo passeremo dall'olio all'acqua per cercare di capire, anche lì si stanno creando delle figure professionali interessanti nel mondo dell'agroalimentare.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte abbiamo analizzato il mondo dell'olio con la figura degli assaggiatori, di coloro che lavorano nell'ambito dei frantoi, ma anche dei sommelier. Insomma, il settore agroalimentare forma e sta sempre più sfornando nuove figure professionali, anche innovative, nel mondo della ristorazione e non solo. A proposito di figure professionali nuove, ci tuffiamo nel mondo dell'acqua e lo facciamo con Mario Celotti, idrosommelier, presidente di ADAM, l'associazione dei degustatori delle acque minerali, che è un altro mondo che si sta sempre più espandendo. Allora cercheremo di capire come funziona. Ecco, siamo in collegamento con il presidente. Presidente, buongiorno, benvenuto. Le chiedo innanzitutto qual è la figura del degustatore di acque minerali, che cosa può fare? Come si deve comportare?
2: Dunque, l'idrosommelier è la persona oggi forse più importante che abbiamo nella ristorazione, che dovremmo avere, e in più diciamo che fa cultura gastronomica, la cultura del capire come bere e cosa bere e in quale modo bere e cercare l'abbinamento possibile acqua-cibo a tavola, nella ristorazione, ma anche a casa.
1: Ecco, sostanzialmente come si fa a diventare sommelier, degustatori di acque minerali? Ecco, ci può dire il percorso qual è?
2: Dunque, ci si deve associare all'ADAM, Associazione Degustatori Acque Minerali. Poi noi abbiamo 3 livelli incontri didattici, primo, secondo e terzo, e superando il terzo livello uno diventa idrosommelier professionista. Cioè, durante questo percorso cominciamo a conoscere l'acqua, le varie acque minerali, non solo, e poi capire qual è l'acqua più adatta per il nostro io e le nostre patologie, cioè l'acqua nel corpo umano, e poi soprattutto, come per l'olio, come per il vino, come per gli aceti e così via, capire qual è l'acqua adatta per un felice abbinamento sul cibo. Perciò un antipasto avrà un'acqua diversa da quella su una tagliatella, sarà diversa da quella di un filetto e di un brasato e su quella di un dolce. Perciò ogni piatto, come per il vino, dovrebbe avere un'acqua diversa, l'acqua giusta per il piatto, come del resto per il vino. Perciò ogni piatto ha il suo vino, ogni piatto dovrebbe avere il suo pane, il suo olio e così via. Perciò sì, l'acqua, ma le giuste acque a tavola. La ristorazione dovrebbe avere in casa almeno le 3-4 acque adatte alla propria tipologia di menù che propongono. Questo è almeno sì, l'acqua a tavola, del resto poi a tavola non bisogna negare nell'acqua, quel tanto che basta fra un piatto e l'altro, come del resto del vino, per pulirsi il palato e riuscire a digerire nel modo corretto.
1: Ecco, Presidente, in qualche modo è anche un modo per riscoprire, perché l'Italia è ricca di sorgenti di acqua, un po' come per l'olio, che è un'eccellenza, ma anche il vino del nostro paese, è un modo anche per riscoprire il territorio italiano, perché abbiamo tantissime sorgenti e tantissime tipologie di acque, anche di grandissima qualità.
2: E giustamente, noi siamo un paese di acque, acque minerali soprattutto, e ogni regione ha più o meno l'acqua adatta al territorio, cioè ognuno di noi, per assurdo, cioè per eccesso, dovremmo poter dire anche che abbiamo la regionalità delle acque come del resto per il vino. Però noi sappiamo che noi andiamo a cercare l'acqua adatta da abbinare al piatto, perché l'acqua adatta per il noi siamo acqua, perciò dovremmo capire anche qual è l'acqua adatta per il nostro io, le nostre varie patologie e così via. La medicina ci dice bere 1,5 litri, 2 litri di acqua, ma non sempre ci dice quale acqua dovremmo bere. Questo è molto importante invece per noi, cioè per la salute. Poi là non ci dicono che magari tutti hanno paura delle bollicine, dell'anitride carbonica. Se uno non soffre di gastrite e ulcera, invece l'anitride carbonica ci può aiutare nella digestione e soprattutto farci godere fra un piatto e l'altro, perché ci pulisce prima il palato, che ci rinfresca il palato e ci fa godere del piatto successivo, come del resto per il vino.
1: Ecco, frequentando i corsi e comunque avvicinandosi a questo mondo delle acque è anche un modo per poter scoprire, leggere e osservare meglio le etichettature delle bottiglie d'acqua quando le andiamo ad acquistare. C'è scritto tanto su questa etichetta?
2: Esatto, è importantissimo leggere le etichette, perché ogni bottiglia, ogni minerale è diverso dall'acqua, non c'è un'acqua uguale all'altra. E diciamo che questa bottiglia di acqua è un cocktail di minerali, sodio, bicarbonato, calcio, solfato e così via. E l'importante anche questo sarebbe anche a casa cambiare le acque spesso, non sempre la stessa acqua, perché magari può venire a mancare qualche ione, qualche minerale. Perciò è importante l'etichetta. Per noi idrosommeliere l'etichetta è tutto, perché noi guardiamo il pH in base all'acidità, se è basica o acidula, guardiamo soprattutto il residuo fisso, che diciamo che io chiamo la strada del gusto. Più è alto il residuo e più gusto c'è in quell'acqua. E oggigiorno c'è anche una comunicazione a volte sbagliata, perché hanno paura del residuo fisso. Il residuo fisso è come per il vino, e cioè se è basso potrebbe essere un vino bianco, no? Un'acqua che va abbinata magari su un antipasto, se è un residuo che va vicino ai 500, perciò il limite dell'oligo minerale che è 500, e a questo punto può essere un'acqua adatta per un primo piatto, tipo una tagliatella, una lasagna, soprattutto se addizionata di anidride carbonica. Se noi abbiamo un grande brasato, un grande cosa, e dall'altra parte andiamo a cercare un grande vino rosso, un grande Pinot Noir, un grande Brunello, un grande vino piemontese, e da quest'altra parte dobbiamo andare a cercare l'acqua adatta che ci faccia godere, ci faccia digerire e ci faccia anche godere, pulire il palato per andare poi a godere il prossimo dessert che ci viene proposto. Perciò è una scaletta, e come c'è la scala del vino ci dovrebbe essere la scala delle acque, no, sì l'acqua ma le giuste acque a tavola, sì l'olio ma i giusti oli a tavola, sì gli aceti ma i giusti aceti a tavola, e così i pani e anche le piadine, non solo la piada o la piadina, ma ci sono le piade che abbinate ai vari piatti. Cioè oggi dovremmo cominciare a pensare alle scalette del gusto, alla scaletta dei colori, in questo modo andremo a godere meglio a tavola, e sarebbe piacevole anche avere le giuste acque a tavola, non solo il vino, non solo i grandi liquori e così via.
1: Ecco Presidente, in prospettiva ci potrebbero essere anche delle opportunità di lavoro e opportunità professionali per chi poi segue i vostri corsi, per chi si butta in questo mondo molto particolare. Ad esempio immagino una carta delle acque in un ristorante, si potrebbero creare, come c'è la carta del vino, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, sarebbe auspicabile una carta per quanto riguarda gli oli, anche per le acque potrebbe essere la stessa cosa?
2: Certamente, noi nei primi anni 2000, quando abbiamo iniziato un po' tutti i vari percorsi, abbiamo distribuito le varie carte in giro per la grande ristorazione, molti le hanno copiate, hanno fatto delle liste di acque più o meno pubblicizzate, di acque conosciute, nessuno è andata a centrare l'acqua giustamente da abbinare. Cioè, più che la carta, oggi un sommelier, io vengo dal mondo del vino, perciò dopo ho studiato anche la parte del mondo dell'acqua, venendo dal mondo del vino ho capito che ogni piatto dovrebbe avere il proprio vino. E così è venuto fuori la didattica Adam, la didattica dell'abbinamento acqua-cibo. Perciò noi siamo acqua e dovremmo capire qual è l'acqua giusta per godere a tavola. Oggi andiamo a tavola, siamo tutti super alimentati, no? Andiamo a tavola per godere, non solo per mangiare. Perciò come cambiamo gli oli, come dovremmo cambiare gli oli, come dovremmo cambiare i vini, e perché non cambiare le giuste acque per godere un attimino a tavola. E il futuro è questo, anche per noi, per farci conoscere nel mondo dell'Europa, il turismo per noi è tutto. Perché non avere e la ristorazione, le 3-4 acque date ai piatti che propongono? Questo è il salto della cultura, questo è fare cultura, è far crescere la gastronomia, far crescere l'Italia, far capire che abbiamo queste grandi acque. Poi l'acqua, ci siamo sempre curate con le acque, perché non continuare a godere l'acqua?
1: Grazie davvero al presidente Mario Celotti, idrosommelier, presidente di Adam, l'associazione dei degustatori delle acque minerali. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti voi all'ascolto, come sempre una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: Balt.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta della bellissima città di Asiago in provincia di Vicenza. Il comune si trova a 1001 metri sul livello del mare e conta circa 6500 abitanti. Asiago è il principale centro dell'altopiano dei sette comuni. Nel corso del programma rivivremo le fasi salienti dell'antica tradizione della rogazione. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Roberto Rigoni Stern.
2: Ja batar ispinne noch.
3: Benvenuti ad Asiago, per noi è un motivo di grande soddisfazione poter presentare la nostra terra, che è una terra che raccoglie in sé una grande storia, una storia di autonomia, l'autonomia di sette comuni che formavano assieme questa reggenza, la reggenza di sette comuni, che era una magnifica comunità formata da più persone che avevano un modello di democrazia ancora all'avanguardia rispetto agli anni di cui si parlava dell'autonomia di sette comuni. Noi abbiamo vissuto per oltre 600 anni un'autonomia che era conferita dalla Repubblica Serenissima attraverso un patto di dedizione, poiché la nostra terra proteggeva i confini rispetto all'Austria. Abbiamo rappresentato un modello di unitarietà, di democrazia che è stato utilizzato, che è stato mutuato da alcune realtà, quali ad esempio la Federazione Svizzera, che ci ha dato la possibilità di rappresentare quindi un modello di riferimento proprio anche per questo tipo di federazione, che era la Federazione di Sette Comuni, che godeva di particolari diritti e di autonomie che erano conferite appunto dall'appartenenza ad una nazione più ampia, che era la Repubblica Serenissima. Il nostro territorio si è contraddistinto anche per vicissitudini particolarmente recenti. Noi abbiamo ricordato i 100 anni del primo conflitto mondiale, una tragedia che ha profondamente segnato il nostro altopiano, le nostre montagne, e qui si è vissuta dal primo fino all'ultimo giorno la grande guerra, ha prodotto grandi distruzioni. Pensate che la sede del palazzo municipale non era questa, è stata ricostruita dopo il primo conflitto mondiale, era a fianco del Duomo ed è stata completamente rasa al suolo. La nostra gente fu costretta a subire anche il profugato e una popolazione, una comunità venne drasticamente dissolta, salvo poi ricomporsi sia pure parzialmente dopo il primo conflitto mondiale. È stata una testimonianza di grande sofferenza, ma che ci lega molto all'Italia, perché noi abbiamo formato l'Italia proprio sulle nostre montagne e abbiamo avuto modo anche di far sì in questi anni che si celebrasse, si ricordasse il gesto di tanti ragazzi che sono morti sulle nostre montagne, provenienti da tutta Italia. Pensate che non conoscevano neppure la lingua italiana, molti di questi non sapevano neanche dove fosse l'altopiano di Asiago, neppure Venezia, pensiamo a quelli che venivano dal sud Italia. Quindi per noi è veramente un esempio anche di italianità la nostra terra, così come un esempio di bellezza, no, e di valorizzazione del nostro ambiente straordinariamente integro dal punto di vista naturalistico. Gabriele D'Annunzio aveva definito Asiago la più piccola ma luminosa città d'Italia. Asiago si fregia del titolo di città ed è stata la più piccola per numero di abitanti, abbiamo circa 6500 residenti, ma lo è stata per meriti di guerra, perché è stato conferito questo titolo dal re d'Italia subito dopo il primo conflitto mondiale. È stata ricostruita ed è una città bellissima, una città che presenta molte attrazioni turistiche, ma che pone al centro della sua offerta l'integrità ambientale, un ambiente straordinariamente bello, una ricchezza anche di tradizioni, di storia e di opportunità di svago e di ricreazione. Noi abbiamo una doppia stagionalità, che è la stagionalità estiva e quella invernale. Abbiamo altre iniziative che puntano sui bambini, sulla famiglia, perché Asiago è una città che si estende nell'ambito di un altopiano che non presenta dirupi, che non ha grandi valli, che ha una immensa luminosità ed è ampiamente soleggiato, che ci permette anche di puntare su un target, cioè su una fascia di mercato rappresentata dalle famiglie. Abbiamo hanno un comprensorio sciistico dove lavorano 100 maestri di sci che sono proprio specializzati per la didattica dei bambini. Credo che queste siano le caratteristiche più belle, più significative di un territorio che ogni anno sa aggiornarsi, sa offrire centinaia e centinaia di manifestazioni culturali, turistiche, sportive, sa intrattenere i giovani e che si sta aprendo anche ai mercati esteri con iniziative di promozione verso i mercati che vogliono rivolgersi anche al nostro paese con una particolare attenzione proprio in relazione alla integrità ambientale che è elemento centrale di un'offerta straordinariamente unica ed incomparabile.
1: Adesso nel meraviglioso Duomo di Asiago con il parroco Don Roberto Bonomo andiamo a presentare la comunità cristiana e l'antica tradizione della rogazione di Asiago.
0: Raccontare la storia della mia chiesa e anche della mia comunità mi fa molto onore. Innanzitutto ecco, noi qui ci troviamo nel Duomo di Asiago che è dedicato all'apostolo evangelista San Matteo. Lo possiamo vedere sull'abside in fondo alla chiesa. Sotto c'è una importantissima pala di Jacopo da Ponte il Vecchio, dove è raffigurata Maria con il bambino in braccio, la Madonna del Rosario, e proprio ai suoi fianchi c'è da una parte San Giovanni e dall'altra ancora San Matteo. Questa chiesa, in queste dimensioni, è stata costruita tra il 1840 e il 1870, però poi naturalmente con la guerra è stata totalmente distrutta, però è stata ricostruita come era prima. La peste per noi è un riferimento molto importante perché fu allora che si fece il voto di celebrare ogni anno la grande rogazione, che tuttora permane, che forse è stata sospesa qualche anno durante la guerra. Per noi la grande rogazione è proprio l'icona della nostra comunità cristiana, dove ci si ritrova tutti, anche i paesani che abitano via oggi o gli studenti che studiano altrove, si danno tutti appuntamento in questo giorno. Ci troviamo in migliaia quassù a percorrere questo itinerario. È veramente l'icona di una comunità che ritrova la sua unità in quel giorno. Riprende il suo cammino ogni anno dietro il Cristo risorto, di cui è simbolo lo stendardo, dove la croce bianca è proprio il simbolo del Cristo risorto e il panno rosso però continua a mantenere le ferite del Cristo crocifisso. Quindi ecco, a ricordare che il Cristo che cammina con noi cammina dentro la nostra vita, dentro le nostre ferite, dentro le nostre sofferenze, e però la sua presenza ci è di grande conforto, perché noi sappiamo che il nostro Redentore, ecco, ci guida verso la pienezza della vita. Ecco, la grande rogazione, che è un percorso di oltre 30 chilometri, che parte alle 6 del mattino dal Duomo e ritorna al Duomo alle 19 della sera, conosce delle tappe molto importanti. La prima è Lazzaretto, proprio dove sono stati raccolti nel 1631 gli appestati, e qui si celebra l'Eucaristia. Poi ci si ritrova tutti seduti nel grande prato a fare colazione insieme, e dove c'è anche lo scambio delle uova colorate date dalle ragazze ai ragazzi, segno di fecondità. Si cammina tutto il giorno sempre non smettendo mai di cantare le litanie dei santi, e noi ci sentiamo in comunione tra noi, ci sentiamo in comunione con il Signore, ma ci sentiamo in comunione con la natura che ci circonda, tanto che chiamiamo anche la nostra grande rogazione il giro del mondo, fino ad arrivare alla sera di nuovo ritornare al nostro Duomo. E così qui ci troviamo anche 4-5 mila persone, fatichiamo a starci dentro tutti, e proprio qui si susseguono i canti delle litanie che soprattutto sono eseguiti da tre cori, e si conclude con la solenne benedizione, no? Questa grandissima pagina di Vangelo. E noi diciamo ogni anno che questa icona è anche un'icona di storia sacra, e ogni anno noi siamo chiamati a scrivere una nuova pagina di questa storia.
1: Con Sergio Vellar andiamo a scoprire i tanti prodotti tipici di Asiago e alcuni piatti della tradizione locale.
4: Benvenuti al ristorante Lunga Laita del Golf Club Asiago, una bellissima oasi di verde, di abbettaie bellissime, di tanto spazio, dove nel nostro ristorante, grazie anche al nostro chef, abbiamo un'offerta bellissima per tutti i nostri ospiti, un'offerta che parte essenzialmente dai prodotti del territorio. Primo prodotto che voglio parlarvi è il formaggio di Asiago, ovviamente, che può essere fatto con diverse maniere, diverse stagionature e per diversi palati. Poi andiamo anche con gli insaccati, possiamo avere la famosa soppressa vicentina, il salame, ma anche la carne secca, lo speck di Asiago. Tutto questo può essere accompagnato anche con dei prodotti in vaso, che possono essere degli agrodolci raccolti nei nostri orti e poi messi sott'olio, oppure possiamo arrivare anche a dei bellissimi fine pasto, classico da noi è la torta ortigara, famosissima da sempre della pasticceria Carli, da cui possono venire accompagnate anche delle confetture. Confetture che trovano il loro luogo di vita nei nostri boschi, per cui mirtillo, lampone, tutti i nomi che poi ritroviamo anche nella nostra terminologia cimbra, per cui chenaper e così via. Nocciolata, anche questa può essere accompagnata a fine pasto e poi arriviamo anche a dei prodotti dove veramente c'è la tipicità dell'altopiano. Il primo prodotto è un formaggio a pasta molle, la famosa tosella, viene fatta fritta in padella col burro, viene accompagnata con le erbette di stagione, kraut in cimbro vuol dire erba, melkraut, erba con la farina, e con la polenta. Questo è il piatto più tipico che noi possiamo offrire all'interno del nostro ristorante, perché cerchiamo sempre di dare quel gusto in più per i nostri ospiti, per cui la gente arriva, si trova come a casa e poi ritorna con un bellissimo ricordo del Golf Club Asiago, della nostra cucina. Tutto accompagnato con del pane fatto in casa, con tanti cereali, con farine diverse, e poi abbiamo un prodotto del territorio che è un'eccellenza. Abbiamo un allevamento di bovini allo stato brado in montagna e viene fatta la famosa costata cimbra, una costata fatta con animali allevati all'aperto, per cui sostanziosa, saporita e veramente molto buona. Tutto questo sicuramente a fine pasto ci dà un po' di pesantezza, per cui non c'è niente di meglio di usufruire dei nostri distillati, che possono essere distillati di bosco come il Cranebet oppure come l'Amaro Cimbro, e credo che meglio di così il ricordo di tornare a casa sia veramente veramente piacevole.
1: Che incorniciano lo sfondo di Asiago nel bene e nel male sono state sempre protagoniste della storia dell'altopiano. Andiamo a saperne di più con Luca Trevisan dell'Accademia Olimpica di Vicenza.
5: Asiago è una terra meravigliosa con delle montagne che sono ricche di fascino e di storia, montagne che sostanzialmente ci permettono di ricostruire il nostro passato. La fascia settentrionale dell'Altopiano era anticamente terra di confine tra la Repubblica di Venezia e l'Impero, oggi è ancora confine ma tra due regioni dello Stato italiano, il Veneto e il Trentino. Proprio il fatto di essere una zona di confine ha permesso di ricostruire una serie di vicende che hanno messo a confronto popolazioni diverse, le popolazioni che abitavano nella Valsugana e le popolazioni che invece risiedevano qui sull'Altopiano. Questo incontro ha provocato anche chiaramente degli scontri. Su quel confine si sono combattute battaglie, si sono consumati litigi, sino ad arrivare alla guerra che tutti conosciamo, proprio su queste montagne, come dire, un teatro sanguinoso. L'Ortigara, ad esempio, è la montagna che tutti noi ricordiamo come appunto teatro di una carneficina nel giugno del 17, quando per l'appunto gli alpini cercano di riconquistare quella montagna che oggi è diventata una montagna simbolo, cercano di riconquistarla dopo che era stata occupata dall'esercito austro-ungarico. Su quella montagna è la cosa incredibile, i litigi, anche se chiaramente di tutt'altra natura, iniziano molto tempo prima, nel 1766. Si comincia a discutere su chi sia il reale proprietario di quella montagna. Da un lato i Veneti pretendono che il confine passi nell'orlo della montagna, dove quell'orlo strapiomba giù in Valsugana, sulla base di una convenzione del 1535, e invece i Trentini pretendono che il confine passi più a sud, perché quella convenzione del 1535 diceva che il confine in realtà passerà nel punto più alto della montagna, dove poi questa inizia a strapiombare verso la valle. E quindi nasce una zona di discrepanza, di sovrapposizioni, di fraintendimenti. Una commissione del 1905 cercherà di dipanare la questione, di chiarire dove sia il reale confine, ma non si riesce a venire a capo della questione, tant'è vero che quella commissione del 1905, l'ultima commissione pacifica, stabilirà che l'Ortigara ed è intendersi zona neutra. Da questo punto di vista farà brividire pensare che pochi anni più tardi, quando scoppia la guerra, la battaglia più cruenta, più sanguinosa che viene combattuta su quella montagna è esattamente una battaglia combattuta su una montagna che è dichiarata zona neutra, in quanto brulla, sterile e sassosa, come aveva dichiarato ancora alla fine del Cinquecento Francesco Caldogno, il provveditore ai confini di Parte Veneto.
1: Eccellente formaggio Asiago ha reso il comune famoso in tutto il mondo. Con Fiorenzo Rigoni andiamo a visitare lo storico caseificio Pennar.
6: Benvenuti all'interno del magazzino di affinatura dei formaggi Asiago. Qui siamo in contrada Pennar di Asiago a 1100 metri di altitudine. Affiniamo questi prodotti in un magazzino che è sito proprio nel sottosuolo. Questo tipo di affinatura si fa da tempo immemorabile. L'altopiano di Asiago ha dato proprio i natali a questo meraviglioso formaggio, diviso in due categorie completamente diverse. Si fa il formaggio Asiago fresco, l'altro tipo di formaggio è questo qui che stiamo vedendo, è l'Asiago stagionato, che può essere mezzano, vecchio o stravecchio. È fatto con un latte parzialmente scremato, è in questo magazzino rivoltato a mano. Ricordo che il formaggio Asiago è un prodotto DOP, è attualmente uno dei formaggi più imitati al mondo.

Esistono tuttora delle perplessità da parte degli storici circa l'identificazione del beato Sadok. Molti lo ritengono ungherese anziché polacco, presumibilmente uno dei 90 martiri domenicani in Ungheria che per mano dei tartari furono uccisi o con la spada o trafitti da frecce o trapassati da lancia. Altri volarono al cielo bruciati. Come asseriscono le Vitae Fratrum, in esse è citato fra Sadok, in seguito priore a Zagabria, inviato da San Domenico in Ungheria, dopo il secondo capitolo generale dell'ordine del 1221, insieme a Fra Paolo ed altri tre confratelli, tacendo però circa le sue presunte origini polacche ed il suo martirio.

Tejo, nel De Insignis, include tra i martiri della provincia ungherese anche il priore Sadok, messo a morte con altri 48 frati. Frater Sadok, vir devotus et sanctus, cum in prenominatis provincis Christi, fidem verbo et exemplo predicaret, cum quadraginta octo fratribus, cum martiri palma celos, gloriosus ascendit.

Il Loenertz asserisce che forse si tratterebbe del medesimo personaggio a cui talvolta vengono associati ben 93 o 94 compagni di martirio. L'Alberti invece conferma i numeri forniti nel De Insignis. Bisogna notare come nel Tegio, nell'Alberti considerino Sadoc polacco, ma solo nel 1556 il catalogo di Usus Maris censisce Sadoc polonus. Il Loenertz non sa spiegarsi ciò ed ipotizza che alcuni autori abbiano arbitrariamente messo in rapporto Sadoc ed i suoi compagni con i martiri domenicali di Sandomier in Polonia. Le antiche fonti relative a questi ultimi ignorano i loro nomi ed il loro numero.

A smentire tali perplessità concorrono però non solo l'ininterrotta tradizione domenicana, ma anche l'indulgenza che Papa Alessandro IV concesse a tutti coloro che il 2 giugno di ogni anno avessero visitato la chiesa domenicana di San Domierz, nonché l'indulgenza plenaria che Bonifacio VIII nel 1295 accordò per la festa di questi martiri, celebrata a Roma presso la chiesa di Santa Maria ad Martires. Inoltre nel 1959 l'antropologo Sarama intraprese degli scavi sotto il convento presso la chiesa di Santa Maria ad Martires. Inoltre nel 1959 l'antropologo Sarama intraprese

Infine, è doveroso sottolineare come sia ambigua l'interpretazione del termine Ungheria utilizzato nelle Vite Fratrum nel 1260, anno del martirio di Sadok e compagni. A quel tempo l'Ungheria non era il piccolo staterello di oggi, ma comprendeva anche alcune zone limitrofe, poi passate alle vicine nazioni, e ciò potrebbe spiegare la non concordanza fra le varie indicazioni geografiche.

La tradizione dell'ordine domenicano vuole che durante l'invasione tartara del 1259-60 Sadok fosse priore del convento domenicano di Sandomierz e la vigilia dell'espugnazione della città il novizio addetto alla lettura del martirologio avrebbe esclamato fra lo stupore generale «Sandomiria, passio quadraginta novem martirum». Così avvenne. L'indomani, 2 giugno 1260, i tartari irruppero nella chiesa di San Giacomo per sterminare Sadok ed i suoi confratelli intenti a cantare la Salve Regina.

Proprio parafrasando tale antifona, l'orazione liturgica nella festa dei martiri recita: «Ti mostri a noi, Signore Gesù, dopo questo esilio, la clemente e misericordiosa Vergine Maria, tua madre, che il beato Sado e i suoi compagni non cessarono di invocare mentre l'aggressione dei nemici meritava loro la sospirata palma del martirio». Da ciò nacque l'uso per i domenicani di cantare la Salve Regina al capezzale dei frati moribondi. Papa Pio VI, il 18 ottobre 1807, confermò il culto che da tempo immemorabile era tributato a questi gloriosi martiri. Alcuni nomi dei 48 presunti compagni di martirio del beato Sadoc sono Paolo, vicario, Malachia, Giacomo, maestro dei novizi Abele, sindaco, i diaconi, Gioacchino, Giuseppe e Stefano, i suddiaconi Taddeo, Mosè, Abramo, Basilio, i chierici, David, Aronne, Benedetto, Onofrio, i professi studenti, Feliciano, Marco, Giovanni, i novizi Daniele, Tobia, Raffaele, Isaia, i frati conversi Cirillo Sarto, Geremia Calzolaio, Tommaso Organista e molti, molti altri.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a Lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre. Salve.

0: con Maria, meditando i misteri dolorosi. Ben sappiamo di trovarti là, sotto la croce. Non potevi mancare. Era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sia accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sia accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, giunga a voi da questa Chiesa Francescana il saluto di pace e bene nell'anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Giunga a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione per mezzo della televisione, in particolare gli anziani, gli ammalati, alle persone sole e a tutti i poveri. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla nostra conversione. Riconosciamo sempre di essere dei peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso
1: a Dio onnipotente
0: e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,
1: opere,
0: per mia colpa,
1: mia colpa,
0: mia grandissima colpa,
1: e supplico la Beata Sempre Vergine Maria,
0: gli angeli santi
1: e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che hai guardato l'umiltà del servo San Felice da Nicosia e gli hai rivelato i misteri del regno, aprici all'ascolto del tuo figlio diletto, mite e umile di cuore, per essere annoverate tra i piccoli del Vangelo e irradiare sul mondo la luce della vera sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nei quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti. State bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
3: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre Tu sei, oh Dio.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
3: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
3: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi voliamo via.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
3: Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai tuoi figli.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai suggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. Rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Dopo aver proclamato la parola di Dio, sempre ecco, facciamo un piccolo pensiero sulle letture, ma oggi stiamo celebrando anche la memoria di San Felice da Nicosia. Ecco, in questo mese di maggio tanti nostri fratelli laici, ecco, li stiamo celebrando la memoria, che ci danno l'esempio, ecco, che si interessano ai poveri, facendo ecco la questua nella città, davano tanti consigli alla gente, anche ai clerici e persone importanti. Ecco, molto bello questo, che loro ecco danno il senso della carità verso gli altri. E poi ecco qualche parola sulla prima lettura e il Vangelo. La prima lettura tratta dalla seconda lettera dell'Apostolo Pietro, che veniamo incoraggiati alla santità in un momento di attesa ed incertezza. Pietro dice infatti che noi cristiani aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, la venuta del giorno di Dio che porterà una giustizia stabile. Noi tutti abbiamo un desiderio ardente di tutto questo, e nello stesso tempo vediamo che i nostri occhi il mondo vecchio che va in rovina. Non è facile l'attesa di Dio, la tentazione di sentirlo in qualche modo in ritardo può scoraggiarci. Ecco perché Pietro esorta: state ben attenti a non venir meno nella vostra fermezza, crescete sempre nella grazia di Dio. Il brano evangelico di Marco ci fa comprendere che questa vigilanza ha anche a che fare con i nostri doveri civili. A chi gli chiede se dobbiamo pagare le tasse, Gesù come risponde? Con una frase divenuta a noi proverbiale: quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, quello che è di Dio, rendetelo a Dio. Attendere i nuovi cieli, la nuova terra, non significa estraniarsi dal mondo, ma comporta anche essere cittadini esemplari della città terrena, contribuire alla nostra onestà e alla riva della giustizia di Dio nel mondo.

0: Conceda a noi, Signore, di celebrare i santi misteri, inebriati dallo stesso amore che incendiava il cuore di San Felice, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrata la vita a Cristo. Noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voci unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella testa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di tutti i nostri cari fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Felice e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo tutti insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre.

liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza,

0: Tu che regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi.
1: Come figli del Dio della misericordia, scambiatevi il dono della pace.

0: Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
1: O Signore, sono te.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Concedo, Padre, ai tuoi fedeli che hai nutrito con il sacramento del corpo e sangue del tuo Figlio, nel ricordo di San Felice, di crescere sempre nelle opere buone e di prepararvi con il dono della tua grazia a ricevere il premio celeste, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera al crocifisso. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue chiavi. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e per il seraphico Francesco, che chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a te.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: In Blu 2000 News.
1: 80 anni della Repubblica, oggi le cerimonie del 2 giugno all'Altare della Patria ai Fori, stasera al Quirinale la festa i volti della Repubblica. In Libano si continua a sparare nonostante l'ammonimento di Trump ad Israele, in Ucraina il violento attacco di Mosca. Due arresti per l'uccisione dei quattro braccianti agricoli, atroce la loro fine, carbonizzati all'interno di un'auto. Temperatura in netta discesa al nord, allagamenti a Milano e in altri centri lombardi per il passaggio di alcune perturbazioni atlantiche. Buonasera e ben ritrovati e buon 2 giugno. Da Ugo Scali apriamo con la grande festa della Repubblica che compie 80 anni. Ci racconta tutto Augusto Cantelmi.
2: La Costituzione è la nostra casa comune. Le parole del Capo dello Stato accompagnano la giornata degli 80 anni della Repubblica a bordo della storica Flaminia decappottabile. Al suo fianco il Ministro della Difesa Crosetto e la scorta dei corazzieri a cavallo, il Presidente della Repubblica Mattarella, il primo a sfilare lungo i fori imperiali. Poi il momento dell'inno affidato alla voce di Andrea Bocelli. Un traguardo importante ma rivolto al futuro per la Presidente del Consiglio Meloni. Dopo gli 80 anni dobbiamo chiederci anche che Repubblica vogliamo essere.
3: Chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
2: Presidente. Vertici delle istituzioni con il Capo dello Stato che questa mattina hanno deposto una corona d'alloro al Milite Ignoto. Stasera gran finale in piazza del Quirinale con i volti della Repubblica, un evento fortemente voluto dal Capo dello Stato per sottolineare come la festa della Repubblica sia una festa di popolo. Da Roma Augusto Cantelmi in linea allo studio.
1: La rassegna ai fori imperiali era iniziata, come avete sentito, con l'inno cantato da Andrea Bocelli, come ci ribadisce ancora Augusto Cantelmi.

0: Adesso quale emozione cantare l'inno davanti al Presidente della Repubblica per gli 80 anni?
1: Per un patriota come me è una grande emozione, ovviamente, sempre.
0: Ma è difficile cantare l'inno? Questa è una domanda che non sapevo.
1: No, l'inno
0: è come che tutti lo provano a cantare, ma...
1: No, l'inno come dal punto di vista esecutivo è una partitura molto semplice.
0: E lei l'ha fatto nel modo più semplice possibile?
1: Sì, certo, la semplicità è sempre l'uovo di Colombo in tutte le cose.
0: Grazie e buona festa della Repubblica.
2: Stringianci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte in Italia, siamo.
3: E 80 anni fa la nascita della Repubblica dopo il referendum che per la prima volta ha portato alle urne anche le donne. Pierluigi Vito.
4: 2 giugno 1946, gli italiani e le italiane scelgono tra monarchia e repubblica. Dopo 20 anni di dittatura fascista, dopo l'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese vive un momento decisivo per l'avvenire, come ricorda lo storico Maurizio Ridolfi.
5: Un momento in cui, pur muovendo da storie diverse, da culture anche molto diverse, ci fu un'occasione per ritrovarsi nell'aspettativa condivisa, comune, di creare un'Italia nuova, democratica. E quindi si era cattolici, laici, repubblicani, socialisti, liberali, comunisti, ma l'orizzonte era comune.
4: Il cammino partì dalla scrittura della Costituzione, che diede l'impalcatura per sorreggere una Repubblica passata attraverso speranze e crisi, cadute e resurrezioni.
5: E però questa Repubblica ha retto. L'idea della Rex Publica, di un bene comune, di un ritorno alla centralità di ciò che ci tiene insieme, mi sembra sia un dato ricorrente.
4: Pierluigi Vitolini allo studio.
3: Voltiamo pagina. Nonostante il monito di Trump a Israele, non si fermano gli scambi di colpi con Hezbollah in Libano. Massimiliano Cochi.
6: La speranza di una de-escalation in Medio Oriente passa dal telefono della Casa Bianca. In una chiamata tesa e dai toni molto duri, Trump ha chiesto a Netanyahu di fermare i raid sul Libano che hanno bloccato i negoziati per un accordo con l'Iran. Il presidente americano ha definito Netanyahu un folle, dicendogli: senza il mio sostegno saresti in carcere. Lo stesso Trump ha poi avuto un colloquio telefonico anche con i rappresentanti di Hezbollah e anche a loro ha chiesto garanzie sul rispetto della tregua. Invece gli attacchi sono continuati da una parte e dall'altra. Anche oggi missili e droni israeliani hanno ucciso almeno 8 persone in diversi raid nel sud del Libano, mentre i droni di Hezbollah hanno ferito 2 soldati israeliani. La diplomazia però non molla e mentre a Washington sono ripresi i colloqui tra Israele e Libano, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che c'è la prospettiva di un accordo con Teheran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: E ora in Ucraina, dove salgono a 18 le vittime causate dai raid russi, 6 morti a Kiev, 12 a Dnipro. Domani il lutto cittadino. Antonio Soviero.
7: Gli abitanti di Kiev e di Dnipro sotto shock dopo il massiccio attacco dei russi nella notte con droni e missili, colpiti anche altre località. Gli invasori hanno lanciato 73 missili da crociera balistici e ipersonici e 656 droni d'attacco, 40 missili e 602 droni abbattuti o intercettati. Il resto ha seminato morte e panico. Le vittime sono 20, un paio di bambini e 100 i feriti, tra cui moltissimi bimbi. Condomini e strutture civili avvolti dalle fiamme. Blackout per 140.000 persone nella capitale. I russi sostengono invece di aver colpito fabbriche di armi. La regione di Kharkiv dispone l'evacuazione di oltre 7.000 persone che vivono vicino al confine con la Russia. Inoltre Kiev rivendica di aver bombardato un'altra raffineria in territorio nemico. Domani lutto cittadino in molte città ucraine, con Zelensky che torna a chiedere missili Patriot agli USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: Restano per ora in carcere in Libia i 2 italiani che erano stati arrestati nei giorni scorsi, facevano parte della flottiglia di terra che voleva raggiungere Gaza. La notizia è stata confermata poco fa dalla Farnesina. Mini deroga dell'Europa all'Italia sul fronte delle spese per l'energia. Cosa cambia? Giuseppe Caporaso.
8: Cresce ancora l'inflazione nella cosiddetta eurozona, si attesta al 3,2% a maggio 2026, in aumento rispetto al 3% registrato ad aprile. Tra le principali componenti del caro vita nell'area dell'euro, l'energia. A questo proposito la Commissione Europea sembra aver deciso di concedere un margine dello 0,3% per investimenti in energia all'interno dell'1,5% previsto per le spese per la difesa nell'ambito della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, una misura richiesta in una lettera formale dalla stessa Presidente del Consiglio dei Ministri italiana Meloni a Bruxelles. Dovrebbe essere concesso su base annuale per 3 anni. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e soprattutto non aumentare la domanda di combustibili fossili. Tra gli esempi della nuova flessibilità rispetto alle regole rigide del patto di stabilità potrebbero figurare incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, misure di efficienza energetica e la produzione di energia pulita. Giuseppe Caporaso di Neo Studio.
3: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione Maria Montserrat Alvarado, presidente e chef operating officer della TV Cattolica e WTN News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo. Lo ha reso noto il bollettino della Sala Stampa Vaticano. Subentra a Paolo Ruffini, nominato prefetto il 5 luglio del 2018. Ed ora la cronaca, con i 2 fermati in Calabria per l'omicidio di 4 braccianti agricoli arsi vivi nella loro vettura. David Muggia.
9: Avrebbero prima lanciato qualcosa all'interno, poi avrebbero bloccato le portiere dall'esterno e poi sarebbero scappati dopo la prima fiammata. Questo documentano le telecamere di videosorveglianza del distributore di carburante in cui si trovava parcheggiato il minivan, in cui sono morti carbonizzati 4 migranti pakistani. L'auto è stata ritrovata ieri sera lungo lo statale 106 ad Amendolara, in Calabria. 2 pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ed è riuscito a uscire dal cofano e a salvarsi. Ha raccontato che i 2 fermati hanno finto di mettere benzina e invece hanno dato fuoco all'auto. L'uomo ha detto anche che i 2 accusati chiedevano dei soldi per il trasporto e che i braccianti non volevano darglieli. Davide Murgia, linea allo studio.
3: Un'Italia divisa in 2 sul fronte meteo. Il nord si sveglia sotto un'altra giornata di maltempo intenso, temporali improvvisi, vento forte, grandine ancora in atto. Al sud invece è stata una bellissima giornata estiva. Monica Di Loreto.
10: In Lombardia il peggioramento arriva già all'alba. Nel milanese, nell'area varesina, temporali si susseguono senza pausa e in pochi minuti le strade si trasformano in corsi d'acqua. I vigili del fuoco intervengono per soccorrere automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso allagato. Oltre 100 le operazioni di soccorso. A Milano un temporale improvviso fa crollare le temperature e crea disagi proprio nel giorno della festa della Repubblica. Problemi anche nel novarese, con rallentamenti in tangenziale e nuove chiusure per l'acqua alta. Il maltempo intanto si sposta verso il nord-est, il centro viene solo sfiorato, qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Appennino, mentre Roma resta ai margini con cielo variabile e aria più fresca. Al sud è piena estate, Sicilia, Calabria e Puglia sotto il sole, temperature alte e spiagge affollate. Nelle prossime ore il nord resterà sotto piogge forti, grandine e vento, variabilità al centro, estate piena al sud. Monica Di Loreto, linea allo studio.
3: Torniamo all'estero con la notizia che arriva dalla Turchia, dove il Ministero dell'Interno ha annunciato l'arresto di 70 persone sospettate di essere membri dell'ISIS o di aver fornito sostegno di qualche tipo al gruppo. Le operazioni hanno portato agli arresti, si sono svolte in 21 province della Turchia. Siamo alla pagina sportiva e di pochi istanti fa la notizia che anche Vavassori e Bolelli nel doppio maschile sono riusciti a vincere la loro partita e quindi andranno in semifinale. Intanto al Roland Garros brillano appunto i colori italiani, e pur senza Jannik Sinner, per la prima volta in uno slam 3 azzurri raggiungono i quarti del torneo in corso a Parigi. Ci racconta tutto Andrea Domaschio.
11: Dai celeberrimi campi in terra rossa di Parigi arriva l'ulteriore conferma di un movimento, quello del nostro tennis nazionale, giunto ormai da qualche anno a esprimere campioni ai vertici delle classifiche mondiali. Per la prima volta in uno slam, 3 azzurri sono infatti riusciti a approdare ai quarti di finale: Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Sarà proprio Flavio Cobolli domani dopo le 13 ad aprire il mercoledì da leoni degli italiani. Suo avversario nel quarto di finale sarà il canadese Félix Auger-Aliassime. Derby tutto italiano invece domani sera dopo le 20 nel quarto di finale che vedrà di fronte i due Matteo Azzurri, Berrettini che ieri ha battuto in 3-7 l'argentino Cerundolo e Arnaldi, reduce dall'epica impresa che a notte inoltrata gli è valsa la vittoria sullo statunitense Tiafo dopo oltre 5 ore di gioco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
3: Diamo un'occhiata anche alla Borsa di Milano che oggi ha fatto segnare un più 1,61% con il FTSE MIB ed è risultata la borsa in Europa che ha guadagnato di più. Torniamo ancora sulla notizia dalla Libia. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il console generale a Bengasi poco fa ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai nostri due connazionali. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Sant'Agostino si chiedeva: che cosa devo imparare da Dio? Forse a creare mari, monti, foreste? No, devo imparare dal Figlio di Dio la mitezza e l'umiltà, è quel che vuole. Infatti è Gesù stesso a rivolgere agli uomini del suo tempo e di tutti i tempi questo invito: imparate da me, che sono mite e umile di cuore.
1: Virtù difficili, la mitezza e l'umiltà, e Gesù le ha proposte a noi facendosene modello, perché sono indispensabili per fondare la casa sulla roccia e non sulla sabbia. La mitezza è una delle beatitudini evangeliche, è frutto dello Spirito Santo. Gesù ce l'ha indicata come via per arrivare al regno di Dio. Miti sono quelli che sanno controllare i propri sentimenti e vivono in pace con gli altri, calmi nelle avversità, credono al dialogo, alla riconciliazione, all'amore. I miti, dice Gesù, possederanno la terra del proprio cuore, del cuore di Dio, del cuore degli altri. Sanno trovare Dio nella preghiera e nella carità fraterna.
0: La Scrittura ci presenta il Messia come re mansueto. Tutto l'Antico Testamento canta la mitezza di Dio con Israele. Mite era Gesù, dai profeti preannunciato come re mansueto, come agnello mite condotto al sacrificio. Gesù vuole dai suoi discepoli mitezza e umiltà, imparando da lui, che umiliò se stesso assumendo la condizione umana, pur essendo di natura divina.
1: Eroica la sua mitezza nelle terribili ore della passione. La mitezza è una forza interiore che piega l'orgoglio e la violenza. L'umiltà è virtù difficile. Un santo diceva che è come una donna bella. Tutti l'ammirano, tutti ne parlano, ma nessuno la sposa. Miti e umili godranno di una grande pace.
0: La mitezza e l'umiltà sono due parole che non hanno fortuna, perché sovente vengono scambiate per debolezza, passività, mancanza di coraggio. Gesù, pur essendo mite e umile di cuore, ha fronteggiato avversari irriducibili, duri. Li provocava perfino quando guariva di sabato, e un giorno non esitò a cacciare a frustate i mercati dal tempio. È padrone di sé, minaccia, rimprovera, accusa. Giovanni nell'Apocalisse parla dell'ira dell'agnello. San Paolo vuole che noi ci rivestiamo di queste virtù. Il giogo del Signore è dolce, i suoi fardelli non pesano.
1: In definitiva, la mitezza e l'umiltà non sono due virtù che si comprano ai supermercati, ma con la vita cristiana. Nei miti e negli umili c'è un equilibrio interiore. Caduti si rialzano, sconfitti si riprendono, dimenticati non si atteggiano a vittime, offesi perdonano. Nei superbi ed arroganti, invece, c'è l'illusione d'essere quello che non si è, oro falso. Dio resiste ai superbi e dà la grazia agli umili. Ascoltiamo un aneddoto.
2: Si narra di due ladri andati all'eremo di un monaco anziano. Gli rubarono tutto quello che aveva nella cella e lui li incoraggiava: prendete, figlioli, tutto quello che volete. Presero tutto e se ne andarono, ma dimenticarono un sacchetto che era in un angolo. L'anziano se ne accorse, lo prese e correndo dietro loro gridò: figlioli, prendete anche questo, l'avete dimenticato. Stupiti della mitezza del monaco, i ladri riportarono ogni cosa nella cella e cambiarono vita, dicendo: veramente costui è un uomo di Dio.

0: Entriamo ora nel cenacolo. Gesù è con i suoi discepoli per la cena di Pasqua, la sua ultima cena. Nel discorso di commiato insiste sull'amore fraterno. Amatevi gli uni gli altri, perché siamo la famiglia di Dio e abbiamo il Padre in comune. Quest'amore fraterno è una delle priorità della vita cristiana.
1: Tutta la Bibbia, ma in modo particolare il Nuovo Testamento, è un canto all'amore. L'amore nel suo aspetto più essenziale. Donarsi, cercare il bene dell'altro. E questo richiede un comportamento benevolo e sollecito verso l'altro. Non cercare solo il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Questo ci chiederà Gesù nell'incontro finale con Lui e l'umanità.
0: Amare gli altri è essere ben disposti verso di loro, accettarli, comprenderli, rispettarli. Dobbiamo arrivare fino ad amare i nemici, cioè coloro che ingiustamente ci fanno del male. Amare col cuore. E il cuore nella Scrittura non indica soltanto l'affetto, ma tutta la persona. Quindi amare col cuore è amare con tutti i sentimenti, impulsi, pensieri. Così si è fondati nella carità. E la carità cristiana ha la sua sorgente in Dio. Perciò San Paolo scrive ai Romani: amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. E questo comporta delle esigenze.
2: Amarci senza finzione, con amore sincero. Amarci con purezza, perché la carità vera sgorga da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Amarci intensamente, di vero amore, come fratelli.
0: Ci viene chiesta una carità intensa, vera, ma è anche richiesta un'altra caratteristica, la concordia fraterna, una simpatia. Sant'Agostino la chiama luminosa. Per lui la carità è luce e dà splendore. È una promessa di Dio.
3: Vi darò un cuore nuovo e porrò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
0: L'esempio di Gesù ci sarà di aiuto. Dobbiamo sempre imparare da Lui, specialmente sul piano della carità.
1: In tutto il Vangelo emerge la compassione di Gesù verso gli infelici, la sua partecipazione alla loro sorte. Si commuove alle invocazioni di due ciechi a Gerico e li guarisce. Il suo cuore appare nelle parabole del servo spietato, del figlio prodigo, del buon samaritano. Appare nel suo rapporto di amicizia con Lazzaro e le sue due sorelle. Gesù voleva molto bene a Marta e a sua sorella e a Lazzaro. A Betania si turba, è commosso e piange per la morte di Lazzaro e la gente dice: guarda come lo amava. Fu tradito da Giuda con un bacio, con un segno d'amore genuino. Lo richiamò amorevolmente, chiamandolo per nome. Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Qui, prima che sul Calvario, vediamo la ferita del suo cuore.
0: La cordialità cristiana non elimina la nostra naturale sensibilità, ma la purifica, la illumina, la ravviva. Tutta la fede cristiana è un'educazione all'amore. Nostro compito è di lasciarci educare da Cristo, dal Vangelo, dalla Chiesa, alla carità. Solo la carità dà valore alla fede, la rende credibile e porta alla pace.
1: La carità evangelica è sempre caratterizzata da un grande rispetto per l'altro. Favorisce l'amicizia e nella vita tutti abbiamo bisogno di amici. Aristotele insegnava: sia i ricchi sia i poveri hanno bisogno di veri e fedeli amici. Paolo portava i fedeli nel suo cuore. Un affetto intenso e reciproco.
0: Certo, per giungere alla carità fraterna evangelica occorre un tirocinio non facile per purificarci dagli affetti disordinati e trasformare la nostra sensibilità in affetto pervaso dallo Spirito. Vi arriveremo educando i nostri sentimenti, contemplando la condotta del Signore, sotto la benefica azione dello Spirito Santo.

fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Andrea Lopez e Marco Mete. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Buonasera carissimi, siamo entrati nel mese di giugno, il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Culminerà nella solennità liturgica che quest'anno è fissata venerdì 18. Siamo invitati a raccoglierci davanti a Cristo che ha amato noi con infinito amore. Non potremmo mai scoprire abbastanza l'altezza, la larghezza, la profondità di questo cuore dove c'è posto per tutti noi, buoni e cattivi, fedeli e infedeli, santi e peccatori, accolti con le nostre debolezze e miserie, fatti oggetto di attenzione, di cura, di guarigione. Il cuore di Gesù è stato squarciato in croce, trapassato dalla lancia del soldato. Il cuore di Gesù non ci invita a un fragile sentimento di attrazione, ma ad un amore sempre più autentico e generoso. Frutto dello Spirito Santo, la devozione al cuore di Cristo ci concentra attorno alla domanda che Gesù rivolge a Pietro, quasi fosse un test, una verifica. Mi ami tu più di tutto il resto? Se siamo sinceri, dovremmo ammettere che il nostro amore è sempre minacciato dai nostri punti di vista, dalle aspettative umane, è sempre tormentato da affanni quotidiani, da paure che ancora ci imprigionano. Ammettiamo umilmente che siamo sempre in cammino e non ancora infuocati, maturi nell'amore. Il Papa, nell'udienza di mercoledì scorso, ha commentato il Salmo 41, riferisce i sentimenti di un malato che sul letto del dolore apre il cuore al Signore e dice: pietà di me, Signore, risanami, contro di te ho peccato. I nemici mi augurano il male, chi viene a visitarmi dice il falso e uscito fuori sparla. È la situazione di chi sta doppiamente male, per le sue sofferenze e per l'incomprensione che riceve dagli altri, anzi per la maschera con cui le persone si presentano a lui. Quanto fa male fare i conti con la malizia, il disprezzo, il pregiudizio. Questo è capitato anche a Gesù e a tanti santi nella storia della Chiesa, colpiti al cuore al punto da sentirsi circondati da un mondo di ingratitudine. Succede anche nei rapporti di coppia, succede tra quelli che si dicono amici, interviene il diavolo a dividere e il diavolo fa crescere il sospetto, tanto che nessuno si fida più dell'altro. Gesù ci insegna a superare con l'atto di abbandono al Padre anche queste situazioni di pesante amarezza. Il Salmo 41 dice ancora: anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. È questa la situazione del cuore tradito, ingannato. La persona che tu avevi accolto, alla quale avevi fatto le tue confidenze, per la quale ti eri prodigato, ad un certo punto si mette contro di te, ti aggredisce, ti fa oggetto di disprezzo, proprio come uno che sperimenta una cattiveria che non conosce pietà. Commenta il Papa: gli amici si trasformano in figure ostili. Il salmista applica loro il gesto dell'alzare il calcagno, l'atto minaccioso di chi sta per calpestare un vinto, o l'impulso del cavaliere che eccita il suo cavallo col tallone per fargli calpestare l'avversario. L'amarezza è profonda quando a colpirci è proprio un amico in cui si confidava. In ebraico, amico è uomo della pace, che diventa in queste situazioni colui che ti fa male, ti fa guerra. Nel nostro orante del Salmo risuona la voce di una folla di persone dimenticate, umiliate nelle loro infermità e debolezze, anche da parte di coloro che avrebbero dovuto sostenerle. Sono situazioni che inducono alla tristezza e alla disperazione se non riusciamo ad accostare nella fede il cuore di colui che è passato attraverso queste prove e non è crollato. Appunto, il cuore di Cristo, sanguinante ma sempre aperto al dono di sé, non come impavido eroe ma come figlio sicuro che si pone tra le braccia del Padre. Sant'Ambrogio afferma: cerca di penetrare il senso della povertà di Cristo se vuoi essere ricco. Cerca di penetrare il senso della sua debolezza se vuoi ottenere la salute. Cerca di penetrare il senso della sua croce se vuoi non vergognartene, il senso della sua ferita. Se vuoi sanare le tue, il senso della sua morte. Se vuoi guadagnare la vita eterna, il senso della sua sepoltura. Se vuoi trovare la risurrezione, il cuore dice anche tutta la fedeltà, l'impegno ad amare controcorrente, al di là delle attese. Il crocifisso, superando le sterili polemiche, va considerato da noi cristiani come cattedra di amore senza limiti e senza confini. Da quel cuore esce l'ultimo alto grido: tutto è compiuto. Ed è come se dicesse: tutto comincia. È il segno che l'amore vince la morte, che le grandi ondate dell'odio e dell'invidia non potranno spegnerlo. Guai a noi se non crediamo che l'amore è fecondo e che proprio dal cuore nasce la trasformazione del mondo. La nostra cultura ha bisogno di fermarsi davanti al cuore di Cristo squarciato e di misurarsi nelle sue varie iniziative e nelle imprese che mette in cantiere. Altrimenti sarà come scrivere sulla sabbia, rivendicare la pretesa di contare, chiudere il futuro, togliere il respiro e la speranza. Dal cuore di Cristo esce la parola che salva. Nel romanzo Il segreto di Luca, Ignazio Silone illustra il messaggio del crocifisso a tutte le vittime, agli oppressi, ai giusti, ai crocifissi, agli infelici. Il figlio di Luca, durante l'interrogatorio, guardava fisso sulla parete al di sopra del presidente del tribunale. «Cosa guardate?» gli gridò il presidente. «Gesù in croce», rispose Luca. «Non è permesso. Dovete guardare in faccia chi vi fa le domande», gridò il presidente. «Scusate», replicò Luca, «ma anche lui mi parla. Perché non lo fate tacere?» È questa la sfida a cui siamo costantemente provocati nelle nostre piccole e grandi vicende quotidiane. Se ascoltiamo quella voce che viene, silenziosa e forte, proprio dal cuore del crocifisso, noi potremo dare un altro peso agli interrogativi, ai giudici, a chi ci chiede ragione della nostra speranza. Anche lui parla e noi sappiamo intendere la sua voce, cogliere oggi il suo messaggio d'amore. Penso in questo momento alla tragica situazione della Palestina, la terra di Gesù, dove gli ebrei continuano a chiedere segni e dove il crocifisso è considerato scandalo. Se non viene accolto, non sarà possibile trovare un accordo e incominciare a tessere l'abito della pace tra palestinesi ed ebrei. Sì, lo scandalo è sempre quello dell'amore che sa perdere e fa dono gratuito di sé attraverso il perdono. Vogliamo pregare in modo più intenso per questa terra insanguinata. Domina quella che è stata chiamata la seconda intifada, con tutto il suo orribile elenco di vittime da una parte e dall'altra. In questi giorni è stato insediato il responsabile dei francescani, che da secoli sono presenti nei luoghi santi per la sua custodia e accoglienza dei pellegrini di tutto il mondo, un servizio che viene fatto per rimanere memoria viva e perché continui a battere il nostro cuore di più sincero amore. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti.
1: Luce ai nostri passi, edito da Radio Voce nel Deserto, è una raccolta di omelie di Monsignor Pierluigi Mascherin. Il libro è arricchito da un CD con la sua voce. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it. Luce ai nostri passi, un documento di testimonianza di Monsignor Mascherin.

undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome: scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, abbiamo vissuto un tempo di Pasqua ricco e profondo, culminato nella Pentecoste. Abbiamo celebrato ieri la festa della Santissima Trinità. Il Signore oggi, come nel giorno di domenica, siede a mensa con i Suoi e parla loro. E la parola del risorto risuona per noi Suoi discepoli come un rimprovero, perché ci siamo rassegnati alla morte Sua, al dolore del mondo, perché induriti in noi stessi, sentendo rabbia o fastidio verso gli altri o per il proprio destino, quindi chiusi in noi come i discepoli e alla fine come tutti quelli che si chiudono, poco buoni gli uni verso gli altri. Al contrario, il risorto alla mensa spiega ai discepoli qual è il senso della loro vita e li rimprovera perché non hanno creduto ai testimoni della resurrezione. Ed è un paradosso, li invia ad essere testimoni e testimoniando crederanno. Andate, significa evidentemente muoversi, uscire, cambiare posizione, alla fine convertirsi. Sono chiamati a rivolgere lo sguardo non a sé, come ci viene naturale per una postura che abbassa gli occhi, ma al mondo. Sembra utopico che il piccolo gruppo di 11 sia chiamato a preoccuparsi del mondo intero, smisurato, caotico, difficile, un vero squilibrio di forze. Ma questo squilibrio avviene sempre nella vita della Chiesa. Una realtà così difficile come quella odierna non ci fa ritirare, non fa ritirare i discepoli, li spinge, li manda avanti a predicare il Vangelo ad ogni creatura, perché la comunicazione del Vangelo è prima di tutto un fatto personale ad ogni creatura. Ma come non perdersi nelle vie intricate nel mondo? Ci si perde stando chiusi in sé, a casa propria. Non ci si perde stando vicini al Signore. Anzi, è Lui che sta loro vicino a loro mentre vanno. Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo, dice nel finale di Matteo. Invece, quello di Marco assicura la presenza vicina e confortatrice del Signore con queste parole che abbiamo ora ascoltato. Allora essi andarono e predicarono dappertutto mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Perché il discepolo, quando opera per il Vangelo, è sempre accompagnato dal Signore. Si può dire questo: nel fare il bene, nel dire parole di fede, nel servire i poveri, nell'andare oltre sé per il Vangelo, senza saperlo, troviamo sempre il Signore. Lì lo troviamo, sono luoghi dell'incontro col Figlio di Dio. Il Vangelo di Marco inserisce nel finale l'ascensione di Gesù alla destra del Padre. I pochi e piccoli discepoli, lo testimoniano le scritture, sanno che colui che condivideva la tavola con loro, che colui che parlava con loro, il loro amico, è il Signore del cielo e della terra, il Re della storia. Questo è il loro amico, questo è il Signore. Mi è stato dato, egli dice, ogni potere in cielo e in terra. E allora
questa strana commistione che le rappresentazioni fanno di un Gesù umano e di un Gesù sovrano, come nell'abside. Gesù ha il potere su ogni cosa. Loro, che pure appaiono poverini, noi che siamo quello che siamo, siamo gli araldi del Gran Re, diceva San Francesco. Loro, noi, portiamo con la parola, con il battesimo, la salvezza del Gran Re in un mondo in cui il male è ancora forte. Quel male che è la guerra, quel male che assedia la vita con i disturbi psichici, facendo sembrare come indemoniati, quel male che è la divisione e l'incomunicabilità tra i popoli, per cui nessuno parla la lingua profonda dell'altro, quel male che si fa aggressivo, che avvelena la vita, quel male che purtroppo si manifesta nella malattia, che improvvisamente corrode il corpo. Allora i discepoli imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Gesù non ha respinto mai chi gli chiedeva guarigione del corpo e della mente. Gesù libera dalla malattia perché ha compassione delle persone imprigionate in essa. Lui è un taumaturgo che si prende cura dei dolori delle persone, un medico buono. E i discepoli ricevono da lui il potere di guarire. Così la nostra preghiera si rivolge con fede al Signore della vita e della storia, perché guarisce e non lascia le persone prigioniere del male. Sappiamo che ci ascolta e che è stato dato a lui ogni potere. Oggi infatti ci troviamo qui tutti e in tanti a pregare per gli ammalati. E allora la parola evangelica ci chiama a non rintanarci nelle paure o nelle difese, ma lasciarci portare dal soffio dello Spirito che ci libera da quella malattia delle malattie che è l'amore per sé e che ci fa amare il mondo, piccolo e grande, bello e doloroso. Dio ha tanto amato questo mondo da dare il suo Figlio unigenito perché questo mondo si salvi. Le donne, gli uomini, ognuno, sono importanti per lui e noi di questo siamo testimoni fino alla fine del mondo. Amen. Al Signore buono e misericordioso, che tutto può, presentiamo nella preghiera i nomi delle nostre sorelle e dei nostri fratelli malati e di tutti coloro che cercano guarigione e salvezza della loro vita.

0: Signore nostro Dio, che ascolti la preghiera che noi rivolgiamo a te e al Figlio tuo. Accogli le invocazioni per coloro che sono ammalati, perché siano confortati, sorretti e guariti. Dona loro pace e vita. Dona pace al mondo intero, a quanti soffrono del grande male della guerra, perdono la vita sotto i bombardamenti, nella fame, nell'abbandono, in mare e nel deserto. Rendi questo mondo umano, tu che sei il Padre buono, il Figlio e lo Spirito Santo, ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: pace del Signore sia con tutti.
1: Amen.
0: E la pace che il Signore ci ha donato, noi ce la scambiamo.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita nuova.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa. 19ª edizione 2025. Buon ascolto!
1: Siamo con Monsignor Ettore Malnati, teologo, già vicario episcopale per il laicato e la cultura della diocesi di Trieste, docente di ecclesiologia e teologia dogmatica presso facoltà teologiche e istituti di scienze religiose, presidente dell'associazione culturale Studium Fidei. Monsignor Malnati è stato parroco, con esperienza di frontiera per mezzo secolo a Trieste, dove è entrato in familiarità con diverse comunità ortodosse, in amicizia con vescovi, presbiteri e monaci della Chiesa greca orientale, serbo-ortodossa, russa e romena. Questa conoscenza e attenzione è riservata ora in un libro dal titolo Ortodossi, dalla Chiesa indivisa alle autocefalie, Cantagalli editore. Molto brevemente, il punto di partenza di questo suo dialogo con il mondo ortodosso è l'unità dell'annuncio di Gerusalemme con le chiese paoline.
2: Certamente, dunque, la Chiesa nasce una per volontà di Cristo Gesù e la disponibilità dei dodici, i quali, pur avendo la loro, diciamo, originalità, Pietro, gli altri dieci o undici poi, e Paolo, hanno in comune un unico obiettivo: far conoscere l'evento Cristo Gesù, non la storia di Gesù, ma ciò che Cristo ha costituito e deve costituire per l'umanità intera, colui che riscatta l'umanità da una povertà esistenziale e prospetta una comunionalità con Dio e una fraternità tra gli uomini, che è appunto il cristianesimo. Quindi da lì, da Gerusalemme, con l'annuncio di Pietro, nasce la Chiesa indivisa. Il capitolo 2 del libro degli Atti, al versetto 42, ci dice com'era la Chiesa: era in ascolto degli apostoli, nella preghiera, nella fractio panis, nell'eucarestia e ovviamente anche nella fraternità. Quindi da questi concetti, questi pilastri, nasce ogni comunità cristiana, anche quelle realtà che noi abbiamo oggi, che si chiamano cristiani, riformati, ortodossi, cattolici e via dicendo.
1: C'è alle origini una Chiesa unita, poi la tappa di Nicea 1700 anni fa.
2: Sì, prima del Concilio di Nicea c'è una disquisizione tra Paolo e Pietro ad Antiochia. È necessario che colui che accetta il verbo cristiano passi attraverso la tradizione ebraica della circoncisione, oppure basta e sufficiente il battesimo? Questa, diciamo, prima disputa teologica viene sciolta a Gerusalemme negli anni 50, cosiddetto Concilio di Gerusalemme, sollecitato da Paolo, presieduto da Pietro e coordinato ovviamente dal vescovo Giacomo di Gerusalemme. Da lì poi nasce il desiderio di presentare il cristianesimo nelle sue realtà importanti, e tra queste importanza c'è il concetto di un Dio uno e plurimo in sé, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel concetto, ad esempio, la famiglia è una e c'ha più persone, e poi soprattutto il fatto che Gesù Cristo non è semplicemente un profeta umano, ma è il verbo di Dio, vero uomo e vero Dio. Ecco tutto il grande problema della sinodalità, che dà origine a questo ritrovarsi da tutti i vescovi delle comunità cristiane allora conosciute, siamo nel VI secolo, e quindi la dimensione di una lettura della rivelazione per poter presentare le varie tradizioni teologiche. Nicea non è soltanto il primo concilio, è lo stile della Chiesa che deve rifarsi alla rivelazione e trovare quello che è lo strumento per annunciare nel suo tempo.
1: Dal IV secolo l'epoca della Pentarchia. Cosa si intende? Qual è il patrimonio sinodale della Pentarchia?
2: Pentarchia vuol dire appunto i cinque patriarchi allora del mondo conosciuto: Gerusalemme, Antiochia, Alessandria, Costantinopoli e Roma. Quindi queste realtà sono chiese particolari che hanno una propria liturgia, un proprio linguaggio e ovviamente una propria disciplina. Nelle grandi problematiche dopo il Concilio di Nicea, la sinodalità è il sentire come le realtà ecclesiali del tempo, le varie chiese particolari, vivevano le dimensioni della, diciamo, concezione della dottrina e della prassi, e quindi si incontrano su che cosa? Su suggerimento dell'imperatore, il quale vuole che ci sia la pace anche religiosa nel suo impero. Però ovviamente il ruolo del vescovo di Roma è determinante, o con la sua presenza o dei suoi delegati. Quindi i concili sono questo ritrovarsi insieme delle varie aree, le cinque aree cristiane allora del mondo conosciuto, per rileggere alla luce della rivelazione le varie tesi teologiche che venivano fuori a quel tempo e le discipline da adottare per essere, diciamo, discepoli di Cristo autentici e anche ovviamente in comunione gli uni con gli altri.
1: Poi arrivarono gli strappi, gli scismi, la rottura del 1054. Quali motivi e come andarono i successivi tentativi di unione? Oggi quali le differenze tra cattolici e ortodossi?
2: Beh, dunque il 1054 è un momento in cui il mondo orientale e il mondo occidentale si trova in una dimensione di conflitto, perché Costantinopoli si sente la seconda Roma, quindi anche il vescovo di Costantinopoli al concilio chiede di essere non più uno tra, ma addirittura il secondo patriarca in autorevolezza, quindi Roma, Costantinopoli, poi c'è Antiochia, Alessandria e via dicendo. Quindi c'è già, e questa, diciamo così, attenzione Roma non la vede positiva, perché la seconda chiesa patriarcale era Alessandria, e beh, Costantinopoli perché c'era l'imperatore, però non è una chiesa apostolica. Quindi ecco, c'è stato un po' di malumore. Poi le cose crescono, e crescono in modo particolare sulla conflittualità, cioè il vescovo di Costantinopoli esige che i monasteri, le presenze, diciamo, latine a Costantinopoli abbiano non la liturgia latina, ma acquisiscano la lingua e la liturgia bizantina. Qui è la questione, diciamo, ecclesiologica. E allora il Papa invia il cardinale da Silva Candida per fare in modo che le cose si rimettano a posto, cioè pur essendo a Costantinopoli queste realtà latine vengano rispettate nel loro rito. E questo il patriarca di Costantinopoli non lo accetta, e quindi nasce così praticamente la doppia scomunica tra Costantinopoli nei confronti di Roma e Roma nei confronti di Costantinopoli. Quindi ecco, sull'altare, diciamo, si dice così nella tradizione della storia, sull'altare di Santa Sofia vengono presentate queste scomuniche. Queste scomuniche saranno tolte grazie al movimento ecumenico e al concilio ecumenico voluto da Papa Giovanni, saranno tolte da Paolo VI e da Atenagora, proprio nel ricordo di una chiesa che nasce in divisa e che poi, attraverso quello che è il vissuto umano e quelle che possono essere anche delle fragilità umane presenti anche nella chiesa, hanno portato a questa rottura.
1: Le ultime tappe di questa vicenda che anela all'ecumenismo si chiamano appunto concilio. Ci può parlare dell'impegno degli ultimi papi, arrivando fino a Papa Francesco, l'intesa con la Chiesa russa e oggi il successore Leone XIV?
2: Beh, i concili dell'unità sono diversi. Già nel 1200 c'è il concilio di Lione, che tenta proprio, è un concilio di unità. Poi, dopo il Concilio di Trento, abbiamo il Concilio di Ferrara, Firenze, che nasce proprio come Concilio dell'Unità. E lì c'è la sottoscrizione da parte dei patriarchi, diciamo, orientali, per un cammino insieme. C'era la paura dei turchi, eccetera, eccetera. Addirittura c'è la sottoscrizione del patriarca russo, il quale appena ritorna in Russia viene scomunicato, sarà riaccolto a Roma e morirà appunto a Roma, ospite appunto del successore di Pietro. Questo aspetto, questa dimensione cresce fino al punto di trovare, prima in Papa Giovanni, quando era nunzio in Bulgaria, un grande afflato. Ma queste chiese autocefale sono però delle chiese autentiche, ci sono i sacramenti, c'è la carità, c'è lo zelo di portare il Vangelo di Cristo. E quindi, ecco, Papa Giovanni, poi andando nunzio a Parigi, trova che questo movimento ecumenico esiste a Tese, esiste vicino ad Ars, per un prete di Lione e per un protestante di Ginevra, che desiderano studiare quello che è comune nella dottrina. E quindi e questo si chiama il gruppo di Domb, che è più un gruppo, diciamo così, teologico, mentre l'esperienza di Tese è una realtà plurima, che riprende il vissuto ecclesiale e vuole ritrovare nelle radici comuni l'opportunità di fare in modo che questo ecumene spirituale si espande. E quindi, ecco, Papa Giovanni, il Cardinale Roncalli diventa tanto Papa, vuole il Concilio Vaticano II, chiama ortodossi, chiama protestanti e personalmente chiama la comunità di Tese e anche il filosofo Jean Guiton, il quale aveva iniziato un rapporto con gli anglicani e sottolineava l'importanza di fare in modo che ci fosse un dialogo con la Chiesa anglicana dopo appunto quello che è stato tutto il discorso di Malin e via dicendo. Oggi come oggi questo è un patrimonio che noi non possiamo più dimenticare.
1: Parliamo delle differenze fra cattolici e ortodossi oggi.
2: Beh, il discorso tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica sta proprio in questa dimensione dell'autocefalia. Quindi ogni chiesa etnica oppure territoriale ha ovviamente il proprio rito, la propria lingua e ovviamente, come noi, hanno tutti i sacramenti. Ci sono degli aspetti molto, diciamo così, importanti e comuni. Il discorso della Trinità, il discorso della cristologia, vero Dio e vero uomo, e il discorso della Vergine Maria. Poi ci sono delle differenze di disciplina, delle differenze anche di come leggere alcuni dogmi. Per esempio, ecco, il mondo ortodosso non recepisce il dogma dell'Immacolata, ma significa per loro che Maria è sempre stata vergine, prima, durante, però non accetta questo dogma, non accetta il dogma dell'assunzione della Vergine Maria, ma la Dormitio Virginis Maria, in sostanza sì, ma l'ortodossia guarda anche alla formalità. Quindi ci sono queste differenze. In più il discorso dell'Eucarestia, che è il punto, diciamo, principale grazie al quale noi vorremmo arrivare. Ecco, nella liturgia orientale, come nella liturgia cattolica, appunto, ci sono le cosiddette preghiere liturgiche, no? Eucaristiche, cioè. Quindi c'è la preghiera di San Basilio, c'è la grande preghiera di San Giovanni Crisostomo, però dove sta il puntum dolens? È che per noi diciamo le parole di Cristo e leghiamo alle parole di Cristo la presenza, direbbe Paolo VI, la conversione del pane in corpo e del vino nel sangue di Cristo. Per gli ortodossi invece è la presenza dello Spirito, no? Quindi non occorre ripetere le parole, perché è un grande mistero. E allora lì c'è la teofania dello Spirito, che trasforma, converte dal pane il corpo di Cristo. Su questo i teologi stanno ancora lavorando. Poi c'è il problema del matrimonio. Per noi cattolici il matrimonio, i ministri del matrimonio sono gli sposi. Per gli ortodossi il ministro del matrimonio è sempre il presbitero o il vescovo, cioè la dimensione del ministero ordinato nel mondo ortodosso è condizio sine qua non per ogni sacramento, e qui c'è la differenza tra noi e loro nel sacramento del matrimonio, no? Ma anche secondo la dottrina di San Tommaso c'è il matrimonio ha due punti di riferimento, c'è il momento in cui si celebra e il momento in cui, diciamo così, si consuma, cioè si realizza. Noi potremmo dire, forse potremmo arrivare con gli ortodossi a dire, ecco, che nel momento in cui si concretizza il sacramento forse potremmo anche leggere, ecco, l'opportunità di ripensare al ministero ordinato, ma non ovviamente poi a in facto esse, cioè nella realizzazione di vita. Quindi ci sono anche delle questioni, diciamo così, teologiche da affrontare. Ma il grande problema che ci ha appunto sottolineato anche Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo è un ecumenismo spirituale. Da questo ecumenismo spirituale può sorgere poi il momento in cui quello che diceva Atenagora Paolo VI, ma quando arriverà l'unione? Paolo VI disse, ecco, quando lo Spirito Santo ci porterà ad essere capaci di intenderci gli uni gli altri, no? Questo è molto importante. E poi quello che ci accomuna è la devozione alla Vergine Maria e anche l'evangelizzazione.

0: Monsignor Fabrizio Capanni è ufficiale del Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione e segretario della Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici e Artistici della Santa Sede ed è curatore, insieme al professor Luigi Bartolomei, del corposo volume Carisma e Creatività, pubblicato da Artemide, che riunisce gli atti del convegno omonimo, con oltre 40 contributi di studiosi di tutto il mondo, ma soprattutto evidenzia l'urgenza di una riflessione sui beni culturali nella Chiesa e in particolare nelle comunità di vita consacrata.
1: Sì, l'idea di questo convegno è nato all'indomani di un altro convegno del 2018 promosso sempre dal ex Pontificio Consiglio della Cultura e dedicato alla dismissione e al riuso dei beni ecclesiastici. A quel convegno erano presenti 23 delegazioni di conferenze episcopali provenienti dall'Europa e dall'America settentrionale e elaborarono insieme un documento di orientamento, le linee guida che poi hanno avuto una certa diffusione e un certo approfondimento. Però spiccava in quel convegno una assenza clamorosa, che era quella dei religiosi in quanto tali. Mancavano comunità di vita consacrata istituzionalmente mancavano. E quindi quando si è trattato di elaborare un nuovo convegno si è pensato di focalizzarci su quella realtà, che è una realtà ovviamente molto vasta nella Chiesa, la realtà dei religiosi, ed è una realtà che detiene un'ampia quota dei mobili, degli immobili di interesse artistico storico della Chiesa.
0: Nel messaggio inviato in occasione del convegno Carisma e Creatività, Papa Francesco notava che gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica sono stati e continuano a essere promotori dell'arte e della cultura al servizio della fede, custodi di una parte molto rilevante del patrimonio culturale della Chiesa e dell'umanità, esortando a una riscoperta e anche a un ripensamento del proprio carisma mediante questo patrimonio, per ricomprenderlo nell'attuale contesto socioculturale e progettarlo per il futuro. Come si può raccogliere questo invito di Papa Francesco?
1: Sì, Papa Francesco in vari discorsi alla Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica e anche ai religiosi in genere ha sempre sottolineato che la fedeltà al carisma di fondazione è il primo criterio di valutazione anche dell'amministrazione dei beni degli istituti stessi. In altre parole, non solo l'apostolato, la missione che spetta agli istituti, ma anche la gestione dei beni materiali deve essere ispirata al patrimonio spirituale dell'istituto stesso. Ma questo carisma, che è stato consegnato dal fondatore o dalla fondatrice all'inizio della storia di un istituto, non è definito una volta per tutte, ma si adegua e si confronta con i diversi contesti sociali, socio-culturali della storia, presenti e futuri. Poi ancora Papa Francesco è l'autore di quella frase spesso citata, presente in Evangelii Gaudium, secondo cui il tempo è superiore allo spazio, per cui ci si deve preoccupare di iniziare processi più che possedere spazi. E credo che questa frase, più che un incoraggiamento alla dismissione, sia un'esortazione a considerare la conservazione del patrimonio più che un onere, una risorsa. Ad esempio, opere nate in un contesto sociale ben preciso, opere sociali, caritative, educative, eccetera, possono ora incontrarsi con altre sfide diverse presentate dall'epoca contemporanea.
0: Ecco, ci sono una serie di sostantivi che sono poi il sottotitolo del volume, che ci aiutano a entrare in profondità nelle tematiche dell'opera, oltre a sottendere una serie di azioni conseguenti. E queste sono la catalogazione del patrimonio culturale, la gestione del patrimonio culturale, il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare dismesso. Ecco, posso chiederle una breve spiegazione per ciascuno di questi termini?
1: Sì. In realtà ne esiste un quarto, che anzi abbiamo posto a premessa. La prima sezione è chiamata quadri di comprensione dei beni, cioè è lo studio del valore religioso che questi beni hanno. In altre parole, se lo Stato deve considerare il bene culturale non sotto un profilo etico, un profilo valoriale, ma semplicemente secondo la sua antichità, questo è il criterio della conservazione, la Chiesa invece può dare a questi beni un valore che solitamente è il valore della trasmissione di un significato religioso, liturgico, catechetico o altro, caritativo, eccetera. E questa è la premessa, la comprensione del bene culturale, che è il motivo per cui lo si deve conservare e trasmettere anche alle generazioni. Questo è un elemento importante per la catalogazione, che è il primo livello, cioè comprendere il bene e quindi descriverlo, metterlo in un catalogo, in modo che possa essere conosciuto e conservato. Il catalogo è la premessa per qualunque opera di conservazione. E oggi esistono cataloghi, anche singoli ordini religiosi hanno fatto un'opera di catalogazione dei propri beni, ma c'è una sfida da raccogliere, che è quella di superare le frammentazioni della catalogazione e creare invece un catalogo unico di questi beni, ad esempio a livello nazionale, come si sta facendo in Italia, e auspicabilmente anche i beni dei religiosi potrebbero entrare in questo catalogo promosso dalla CEI assieme all'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, denominato BeWeb. La gestione è, come dice la parola, insomma, è la capacità di gestire questi beni da un punto di vista della sostenibilità economica, di una gestione integrata. Questa è l'ottica in cui si sono scelti anche alcuni contributi che sono stati messi nella sezione proprio della gestione, cioè una gestione non separata dei vari beni, ma integrata all'interno di un discorso unico, cioè l'archivio, la biblioteca, il museo, definiti come spazi collegati fra di loro in modo da dare una visione unitaria dell'istituto che l'ha prodotto. Poi il quarto punto, il riuso e la rifunzionalizzazione. C'è un dato importante, purtroppo sconcertante: negli ultimi 30 anni gli istituti di vita consacrata sono molto diminuiti, c'è una flessione del 57% degli istituti maschili e del 40% di quelli femminili. Inoltre, un altro dato: se scompare un comparto religioso all'interno di una città, si forma una voragine che innesca il degrado, eccetera. Quindi voglio dire, il problema della dismissione, che si fa sempre più grave a causa della mancanza di religiosi, molte volte dà come, insomma, propone come unica via d'uscita quella della vendita oppure di un riuso. E questo riuso, se supera le visioni speculative che molte volte si innescano e tentano anche i religiosi e che danno sempre motivo di scandalo, possono essere possono rientrare all'interno di un altro criterio economico, che è quello dell'economia condivisa, dell'economia sociale. E bisogna inoltre superare una visione privatistica della gestione di questi beni, cioè questi beni non sono di proprietà di chi li amministra, ma sono in fondo di proprietà della Chiesa, devono essere amministrati a nome della Chiesa e finalizzati al bene delle anime. E quindi sono state individuate delle buone pratiche che cercano, ma ve ne sono tante altre, che cercano comunque di orientarsi in questo senso.
0: Negli atti, oltre le diverse relazioni, vengono presentati anche i risultati di un questionario che è stato svolto in preparazione al convegno. Quali dati emergono da questa inchiesta?
1: Sì, sono dati non del tutto confortanti. Innanzitutto ha risposto una percentuale abbastanza bassa di interpellati, il 20%, che però da un punto di vista assoluto sono comunque un campione significativo. 348 ordini religiosi, di cui 290 femminili, 56 maschili e 2 misti, per un totale di 19.936 casi presenti in tutto il mondo. Questo qui, quindi, un campione anche trasversale. Ma quello che è abbastanza sconcertante è che il 50% di coloro che hanno volonterosamente risposto dimostrano scarsa consapevolezza del patrimonio, dell'entità e del valore del patrimonio. La maggior parte infatti non dispone di un catalogo proprio né prevedono percorsi formativi dei propri membri.
0: E per concludere, Monsignor Capanni, sono stati già avviati dei progetti al fine di rendere concrete le tematiche esposte nel volume?
1: Guardi, proprio nell'evento di Pordenone del 4 aprile, assieme alla presentazione del libro, verrà presentato un questionario di sensibilizzazione sul patrimonio materiale e immateriale delle comunità di vita consacrata del Triveneto. Questo è una sorta di concretizzazione di quanto il convegno Carisma e Creatività aveva in qualche modo auspicato. È quindi un questionario che si pone su quella linea, anche se notevolmente migliorato e mirato, ed è soprattutto una iniziativa che parte dal basso, cioè proprio dagli organismi rappresentativi dei religiosi e delle religiosi, il CISMA e l'USMI del Triveneto, cioè i due organismi che riuniscono i superiori e le superiore dei religiosi, e più la consulta per i beni culturali ecclesiastici della regione ecclesiastica Triveneto, in collaborazione con la CEIN, l'Ufficio Nazionale dei Beni Culturali dell'Edilizia di Culto, partono appunto da una istanza, da un desiderio di base di conoscere meglio il proprio patrimonio. Questo questionario è un questionario conoscitivo, come dire, di sensibilizzazione. Speriamo che sia una premessa per l'inserimento dei dati del censimento all'interno del catalogo nazionale.
0: Noi ringraziamo Monsignor Fabrizio Capanni con molti auguri per quest'opera di difesa e valorizzazione del patrimonio culturale della Chiesa.
1: Grazie molte.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, Incontri con l'Editoria Religiosa, 19ª edizione 2025.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: parliamo di un quindicinale proposto da Franca Salerno.
1: Per quanti non avessero seguito il nostro precedente incontro, diciamo che stiamo ripercorrendo la vita e l'opera di un uomo straordinario che Giovanni Paolo II ha canonizzato il 16 maggio 2004 e del quale ricorre quest'anno l'80° anniversario della nascita all'eternità. Parliamo di Sant'Annibale Maria di Francia, apostolo delle vocazioni, fondatore dei padri rogazionisti e delle suore figlie del divino zelo. La volta scorsa abbiamo ascoltato, proprio attraverso gli scritti poetici e non di Sant'Annibale, come è nata la sua vocazione e l'opera da lui realizzata tra la fine del 1800 e i primi anni del 900. Oggi, sempre attraverso i suoi scritti, conosceremo come l'opera si è sviluppata fino ai giorni nostri. Per cominciare, però, ascoltiamo le parole del servo di Dio, Giovanni Paolo II.
2: Se uno mi ama, osserverà la mia parola. In queste parole evangeliche vediamo delineato il profilo spirituale di Annibale Maria di Francia,

0: clamore per il Signore spinge a dedicare l'intera esistenza al bene spirituale del prossimo. In questa prospettiva egli avvertì soprattutto l'urgenza di realizzare il comando evangelico: rogate, rogate ergo, pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe.
1: Pregare, un progetto di futuro, un impegno contro la rassegnazione, una responsabilità per la speranza,
2: una fede nella riuscita definitiva dell'umanità.
1: Pregare, perché proporre all'uomo soltanto l'umano, volere la promozione sociale e non dare l'annunzio, le beatitudini del Vangelo, è tradire l'uomo.
2: È volere la sua infelicità.
1: Pregare, perché la definitiva salvezza dell'uomo dipende da Dio. E a Dio bisogna chiederla. Così come a Dio bisogna chiedere che mandi operai nella sua messe, per le strade del mondo.
2: Perché è la sua divina misericordia che li crea, li genera, li dona al mondo.
1: Pregare, la possibilità di Dio nel luogo dell'insufficienza dell'uomo. La contestazione di Dio alla disperazione dell'uomo.
2: La speranza dell'impossibile.
1: Quanti giurano sulle strutture e non fondano il loro giuramento su Dio sono esposti a tutte le delusioni della storia e del futuro.
2: Per stare in piedi bisogna mettersi in ginocchio.

0: dall'arcivescovo Monsignor Guarino che lo consacra sacerdote, ai papi che lo benedicono e lo sostengono, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV che volle chiamarsi il primo rogazionista e Pio XI, tutta la vita di padre Annibale di Francia è preghiera, sacramento di preghiera, affermazione preconciliare di tutto ciò che fa veramente chiesa, altare, comunione, intimità profonda con Dio. Eucaristia.
1: Secondo padre Vito Magno, la serie dei titoli eucaristici proposti dal Di Francia per gli inni del 1° luglio dimostra, per il legame che i titoli hanno con la Sacra Scrittura, che per il fondatore c'è un nesso vitale che unisce la parola al sacramento. Il rito eucaristico è continuamente illuminato dalla parola. La parola, d'altra parte, trova la sua realizzazione nel rito eucaristico, conservando così la sua vitalità, la sua densità di mistero presente e reale oggi per noi.
0: Cristo Eucaristia è il Verbo, cioè la parola fatta carne nella persona di Cristo, e quindi in Gesù sacramentato, il quale non è semplice oggetto di devozione, sia pure improntata ad adorazione, ma è presenza che dà vita, che imprime forza e dinamismo all'opera che da lui prende origine.
2: Rogate, o miei discepoli, rogate e non cessate, rogate senza termine, rogate, orsù, rogate. Chiedete gli operai che possano i granai della mia messe empir.
0: L'accurata preparazione della festività del 1° luglio aveva una funzione mediatrice. Doveva cioè aiutare a valorizzare tutti quegli elementi, anche materiali, di costume, derivanti dalla pietà popolare, che proiettati nell'Eucaristia si traducevano nella spiritualità del rogate.
1: I titoli del 1° luglio rappresentano da soli la sintesi della pietà eucaristica del padre Annibale. Svelano le effettive matrici spirituali della sua opera attraverso i padri rogazionisti e le figlie del divino zelo. Documentano come siano stati fruttuosi i tentativi del Di Francia di proporre al mondo dei devoti del Mezzogiorno una fervida pietà eucaristica, nel rispetto però delle tradizioni e dei modi di essere chiesa dei fedeli del Sud.
0: Una chiesa, un popolo, che ha bisogno di potersi rivolgere a santi patroni, che si fanno loro intermediari presso il trono di Dio. E padre Annibale, profondo conoscitore della sua gente, riunisce in un solo inno tutti i patroni delle sue opere.
3: O Giuseppe, tu il grande patrono, hai l'altissimo compito. Orsù, manda apostoli numeri e santi, qual saltarli dal cuor di Gesù. Dio lo vuole Maria, ti si associa al gran preco Michele, il serafico Antonio, a te sia nostro interprete. Ora eccoli già, con l'esercito ardente e fedele, del rogate il drappello verrà.

tanto fervore di opere fu purtroppo bruscamente interrotto dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale. La pianticella dell'evangelica rogazione fu piegata dalla tempesta e sembrò doversi essiccare nell'immane

0: Il turbine della guerra passò. Il 3 aprile 1921, alla presenza di Annibale di Francia, l'arcivescovo Monsignor D'Arrigo benedice la prima pietra del Tempio del Rogate.
1: Il 4 maggio dello stesso anno è ricevuto in udienza particolare dal Papa Benedetto XV, il quale si volle iscrivere quale socio alla Pia Unione del Rogate, chiamandosi primo rogazionista.
0: Il 6 agosto 1926, Monsignor Angelo Paino, con due distinti decreti, approva le due congregazioni fondate dal padre Annibale di Francia.
2: Madre pietosa, schiudici quel cor che pur ci attende. Porta del cor divino, scampaci al rio destino dentro quel sacro cor. Ivi con noi ricovera queste novelle aiuole, ivi le arcane sillabe del suo rogar, parole che furono date a noi, ultimi figli suoi, speranza che non muor.
0: Quasi per celebrare i 120 anni degli inni del primo luglio e l'ottantesimo anniversario della nascita all'eternità, come abbiamo detto, di Sant'Annibale Maria di Francia, la Curia Generalizia dei Rogazionisti pubblica il primo volume di una collana dedicata agli scritti del loro fondatore. Abbiamo nostro ospite il direttore della rivista Rogate Ergo, nostro prezioso collaboratore da oltre 30 anni, apprezzatissimo da tutti voi ascoltatori, padre Vito Magno, rogazionista appunto, al quale chiediamo di parlarci di questo e degli altri volumi che via via usciranno.
3: Questo è il primo dei volumi di una serie che prenderanno in considerazione tutti gli scritti di Annibale di Francia. Pensa un po' che 62 volumi di dattiloscritti, però a livello poi di stampa ne verranno molto meno. E allora i primi due sono Preghiere al Signore che lui ha composto. Il primo volume ce ne ha quasi 200, a cominciare dal 1873 fino al 1912. Il secondo volume, sempre sulle preghiere rivolte al Signore, vanno dal 1912 fino alla sua morte 1927. Il terzo volume saranno Preghiere alla Madonna, il quarto volume ai Santi, agli Angeli, e poi verranno in seguito altri volumi dei suoi scritti, per esempio le tantissime lettere che lui scriveva, talvolta di notte, talvolta sui treni, eccetera, ne sono tantissime proprio, oppure i discorsi che lui ha fatto. Poi ci sarà anche un volume sui regolamenti e quindi sul suo rapporto alle congregazioni fondate, cioè quello dei rogazionisti e quelle figlie del Divino Zelo, e quindi poi si vedrà comunque all'esaurimento di tutti gli scritti di cui disponiamo.
0: Questo primo volume è già nelle librerie cattoliche, ma dove può essere comunque acquistato?
3: E si può chiedere direttamente alla Curia dei Padri Rogazionisti, via Tuscolana 167, Roma, oppure presso l'editrice Rogate, via dei Rogazionisti 8, 00 182, Roma.
0: Padre Magno, quale secondo lei è la preghiera, come dire, più storica?
3: Ma tutte risentono un po' il tempo e le problematiche che si vivevano, quindi pensa che la prima, quella del 1873, è rivolta, diciamo, allo Spirito Santo e chiede lumi per la sua incipiente vocazione sacerdotale, perché lo illumini, eccetera. Una delle preghiere invece storiche più bella è quella che compose nel 1880, ma che poi fu pubblicata per la prima volta nel 1885, quando mise su nel povero quartiere di Avignone, dove lavorava, una tipografia per fare lavorare, diciamo, quella gente, e naturalmente per diffondere questo messaggio del Rogate, ed è intitolata appunto Al cuore di Gesù per i buoni operai del Vangelo, ed è la prima preghiera in esclusiva per le vocazioni pubblicata da Santa Romana Chiesa nei suoi 2000 anni.
0: Allora ascoltiamo questa preghiera per la voce di Claudio Capone.
4: Non vi è preghiera più grata al cuore di Dio e più necessaria per i bisogni della Santa Chiesa quanto quella a cui ci esortò il nostro Signor Gesù Cristo. Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam. Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe. Quando il Dio vuol punire un popolo con il massimo dei castighi, lo priva di buoni sacerdoti. E questa è la maggior sventura che può avere una città. Al contrario, la più grande fra le divine misericordie è quando il buon Dio manda i buoni operai per la salute delle anime, come mandò una volta l'unigenito suo figliuolo sulla terra, del quale i sacerdoti sono i veri rappresentanti. Ma questa grande misericordia non si ottiene senza grandi preghiere. Ah, si fanno preghiere per la pioggia, per le buone annate, per la liberazione dei divini castighi, e si trascura di pregare il sommo Dio perché mandi i buoni operai evangelici alla sua mistica messe. La Santa Chiesa, con molta sapienza, stabilì 4 tempi dell'anno perché il popolo, col digiuno e con la preghiera, impetri da Dio i buoni operai evangelici per la salvezza delle anime. Ma quanto si trascura una tale preghiera! E perciò oggi siamo ridotti che mancano perfino i sacerdoti per celebrare la Santa Messa, e i fanciulli e i poveri e milioni di anime non trovano chi li conforti, chi li salvi. Preghiamo dunque, e preghiamo fervorosamente, con gemiti e sospiri, per ottenere dalla divina bontà questa suprema misericordia. Scongiuriamo ogni giorno il cuore santissimo di Gesù perché ci accordi tanta grazia, suscitando buoni operai evangelici e santi, suoi veri ministri in tutte le parti del mondo, egli che è l'Onnipotente e opera quanto vuole. Ah, se con le nostre preghiere giungeremo ad ottenere un solo buon sacerdote per qualche popolo, chi può valutare l'immenso merito che noi avremo acquistato innanzi a Dio? Chi l'immensa gloria che ci avremo acquistata nel cielo? E più ancora, l'immenso gusto che avremo dato al cuore santissimo di Gesù. Preghiamo dunque, e preghiamo fervorosamente. Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam. Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe.
0: C'è che una verità: amare. E Annibale di Francia ama. Amore, unica prova di Dio in mezzo a tante parole, capace ancora oggi di convertire il mondo. Padre Annibale si fa segno di questo amore. Non compreso, osteggiato, chiamato pazzo. Eccolo, lui, dei Marchesi di Santa Caterina, farsi mendicante per i suoi poveri, per i suoi orfani. Eccolo, lui, farsi pane seminato, mietuto, spezzato. Pane di puro grano che compie se stesso, il suo significato nell'esser mangiato da chi ha fame. Pane che padre Annibale colloca sull'altare in implorazione primaria, in preghiera confidente, davanti al tabernacolo, sotto il corporale.
5: Corre l'anno 1887. Su Messina si è abbattuto il colera. Un giovane, Letterio Currà, consegna al di Francia 60 lire con questa precisazione: la mia padrona le manda queste 60 lire per pane di Sant'Antonio per i suoi orfanelli. Pane di Sant'Antonio. Questo ritornello continua insistente ogni mese per 3 anni. La singolare benefattrice Susanna Consiglio, vedova nata a Malta e residente a Messina, aveva fatto voto che se fosse scampata insieme alla sua famiglia al colera, avrebbe offerto al canonico di Francia una somma per comprare pane in onore di Sant'Antonio. Annibale di Francia, da allora, diffuse la devozione al pane di Sant'Antonio per gli orfanelli, pubblicando anche un opuscolo con lo stesso titolo. 3 anni dopo, La stessa devozione sorse in Francia, a Tolone e a Padova, in Italia.
0: Questa personale e prodigiosa presenza di Sant'Antonio ha caratterizzato le opere del Di Francia. I suoi istituti, sin da principio e fino ad ora, sono riconosciuti anche in sede giuridica quali orfanotrofi antoniani maschili e femminili del canonico Annibale Maria di Francia.

0: Il 26 giugno 1908, padre Annibale di Francia inizia la pubblicazione del periodico Dio e il prossimo. Il 1 luglio 1910 si inaugura la chiesa baracca dono del Papa Pio X. Sulla facciata si legge:
1: Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam.
0: È la prima chiesa dedicata alla preghiera per le vocazioni.
2: Chi sei tu che dal Zanclico Lido, dalla terra diletta a Maria, da tant'anni sollevi il tuo grido? Piccolino drappel, chi sei tu?
3: O drappello del Zanclico suolo, tu che speri, che cerchi, qual mai ideale, aspettando ti stai? Prega e aspetta, il tuo giorno verrà.
2: Signor, tu lo vuoi, lo vuole il tuo Pio, ti pregano a gara prelati e fedeli.
4: Silenzio, si schiudono gli altissimi cieli, falange di apostoli tra poco verrà.

0: con l'amore degli uomini e la provvidenza divina, le pie opere, la rogazione evangelica, i padri rogazionisti e le figlie del divin zelo crebbero e si svilupparono incessantemente, chiedendo a Dio operai per la sua messe. Anche nel momento più triste della loro storia, quando il 1 giugno 1927 il loro fondatore, padre Annibale di Francia, nacque alla vita eterna.
1: Ricordo supremo ai figli superstiti, che sia guida dell'opera il volere divino.

ai padri rogazionisti e alle suore figlie del divino Zeno. Lascio il compito di adoperarsi con tutte le forze perché la preghiera per le vocazioni fosse incessante e universale. Questo stesso invito, padre Anibale Maria di Francia, rivolge ai giovani del nostro tempo.

sintetizzando nella sua rituale esultazione, innamoratevi di Gesù Cristo. A questa provvidenziale intuizione è sorto nella Chiesa un grande movimento di preghiera per le vocazioni. Auspico di cuore che l'esempio di Padre Annibale Maria di Francia guidi e sostenga anche in questo nostro tempo la reazione pastorale.

Claudio Capone ha dato voce al padre Annibale di Francia. Voci recitanti: Gabriella Armeni, Daniela Caroli, Stefanella Marrama, Marco Mete, Stefano Mondini, Norman Mozzato. Ha collaborato al microfono Silvio Frattolillo. La sigla del programma è di Alberico Vitalini. Tecnici del suono Massimo Guerrini e Vittorio Rossi. Realizzazione di Franca Salerno per il programma Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

oggi siamo in compagnia di Padre Ludovico Profili dell'Ordine dei Frati Minori, che ci parlerà della vita e della spiritualità di Sant'Antonio di Padova.

il tema scelto è Sant'Antonio da Padova, uomo e dottore evangelico, maestro di vita spirituale. Tratteremo della vita e degli insegnamenti di Gesù contenuti nel Vangelo e operanti nel corpo mistico della Chiesa. Quindi è tutto un proseguimento dell'aggiornamento dell'anno scorso. Faremo questo guidati dalla teologia pastorale del dottore e uomo evangelico Sant'Antonio di Padova. Ho fatto questa scelta per i seguenti motivi. Primo, perché siete un gruppo di cristiani impegnati, come vi diceva il Vescovo, in una vita di comunione ecclesiale, la maggior parte dei quali siete cittadini di Padova, la seconda patria di Sant'Antonio. Non dimenticate nemmeno questo, la prima patria è Lisbona, e se incontrate un portoghese non dite Sant'Antonio di Padova che vi graffia, Sant'Antonio di Lisbona, ma è anche Sant'Antonio di Padova, perché a Padova Sant'Antonio è morto, dove riposa il suo corpo e dove è venerato con un culto straordinario, per cui universalmente è chiamato Sant'Antonio di Padova. Allora siete padovani e conoscendo naturalmente la spiritualità di questo santo è una cosa molto importante per voi. Seconda ragione, perché voi come famiglia spirituale siete nati in Santa Maria degli Angeli, in Assisi, dove Francesco e Antonio si sono incontrati alla esperienza radicalmente evangelica nel capitolo delle stuoie. Ma una cosa stupenda, si sono incontrati senza incontrarsi personalmente. Sant'Antonio non si è fatto avanti, sa, niente, è rimasto lì, ma gli è bastato di incontrare, di vedere, di sentire il padre Serafico, ma si sono stati insieme. Quindi terzo motivo, perché infine siete mariaccini, no? Ossia una famiglia spirituale generata dal padre Bonaventura Mariacci, che imitando Sant'Antonio, del quale era anche lui innamoratissimo e anche colto, conosceva molto la dottrina di Sant'Antonio, e imitando Sant'Antonio, padre Mariacci, è stato per voi un uomo e un teologo pienamente evangelico e vero maestro di vita spirituale. Perciò lui stesso dal cielo mi ha detto: bravo, fai questo, questo lo vorrei fare anch'io. Ecco, questi sono i motivi per i quali io ho trattato questo tema. Allora, prima, questo è il pensiero generale questa sera. Sant'Antonio, uomo e dottore evangelico. Ogni dottore ha un titolo particolare, no? Dopo aver spiegato il perché della scelta del tema, in questa meditazione introduttiva mi propongo di chiarire la portata dello stesso tema. Sant'Antonio, uomo e dottore evangelico. Lo faccio con le parole del Papa Giovanni Paolo II, pronunciate il 12 settembre 1982 a Padova in occasione della visita alla Basilica del Santo. Ecco le testuali parole del Papa che mi hanno ispirato. Vorrei riferirmi subito a quella nota peculiare che si presenta come costante nella vicenda biografica di questo santo Antonio e che chiaramente lo distingue nel panorama pur tanto vasto della santità cristiana.
Antonio, in tutto l'arco della sua esistenza terrena, fu l'uomo evangelico. E domani vi dirò che, nel senso, perché e come. E se come tale noi lo onoriamo, è perché crediamo che in lui si è posato con particolare effusione lo Spirito del Signore, arricchendolo dei suoi mirabili doni. Io vi invito innanzitutto, diceva il Papa, a meditare proprio sulla nota della evangelicità, la quale costituisce anche la ragione per la quale Antonio ha raggiunto nella santità vette di eccezionale altezza, imponendosi a tutti con la forza degli esempi e conferendo al suo culto la massima espansione nel mondo. Ecco il Papa attuare in questo famoso discorso che fece a Padova riguardo a Sant'Antonio, in cui dice che dobbiamo onorare Sant'Antonio come dottore evangelico, come l'uomo che ha incarnato tipicamente, non che gli altri non sono evangelici, ma loro incarnano in maniera tipica, in maniera prototipa, questo aspetto evangelico, accogliendo a cuore aperto questo messaggio papale. Impegniamoci insieme a realizzare due obiettivi quanto mai importanti. Qui ognuno stia attento, riguardano ognuno personalmente. Primo, rafforzare e perfezionare la vostra devozione a Sant'Antonio, cercando di essere uomini e donne evangelici. Questo è importante perché Sant'Antonio spesso, quasi spesso, insomma dalla maggior parte della gente che vengono a Padova, è visto come il santo dei miracoli, si va a chiedere miracoli e basta, ecco. Invece oggi, come si deve fare per tutti i santi, bisogna vederlo come maestro, come modello, come guida di vita spirituale. E allora mettendo, dovete essere uomini e donne più evangelici, che ci si sta allontanando dal Vangelo, ve ne accorgete, no? Dobbiamo essere persone evangeliche, stare al Vangelo. Cioè, come si dice il Vangelo? Quindi, primo proposito, imparare da Sant'Antonio ad essere uomini e donne evangelici, cioè cristiani la cui vita, il modo di pensare e di essere sia un'autentica testimonianza evangelica, senza contestazione ma senza rispetto umano. Non deve dire un altro, tu non sei evangelico, però devo dimostrare che io sono evangelico, senza rispetto, ostentazione, ma senza rispetto umano, senza pietismo ma anche senza conformismo alla società secolarizzata. E tutti fanno così, io non faccio così. Questa è grandezza di animo, questa è personalità, questo ha fatto Sant'Antonio. Secondo, quindi questo è il primo effetto degli esercizi spirituali, che ripeto ci interessa veramente, perché nessuno di noi è evangelico in maniera perfetta, non vi lo dite, quindi c'è sempre qualcosa che manca. Perfezioniamoci in questo aspetto evangelico della nostra vita. Secondo, ricorrere con fede viva all'azione dello Spirito Santo, in quanto solo col suo aiuto possiamo essere degli autentici testimoni di vita evangelica. E questo è un tema che, curioso, entra proprio con la domenica, con i testi della domenica, di questa domenica sesta di Pasqua con cui abbiamo iniziato il corso, oggi la presenza dello Spirito Santo. La presenza dello Santo nella vita della Chiesa, nella vita del cuore umano, nella vita della società.
Pensate la prima lettura, no? Quella famosa frase stupenda. Alla fine del primo concilio super ecumenico, perché concilio fatto dagli apostoli stessi direttamente, che decidono che è la fede in Cristo che giustifica, non c'è bisogno dei riti mosaici, della circoncisione eccetera, e mandano una lettera e dicono: questa decisione hanno fatto questa decisione lo Spirito Santo e noi. Pensate, lo Spirito Santo e noi, Chiesa, Magistero, abbiamo deciso così. Quello stesso Spirito Santo che ha ispirato la Sacra Scrittura, Mosè e gli altri a scrivere, ispira noi a decidere e a significare. E poi nella seconda parte del Vangelo vi darà il Padre un altro Spirito Santo che entrerà nel vostro cuore, vivrà nel vostro cuore, con lo Spirito Santo vivremo il Padre e io, faremo abitazione in voi e vi darà la pace. Lo Spirito Santo è la pace. E senza lo Spirito Santo non c'è pace. Lo dicevo stamattina, perché gli ebrei e gli arabi non fanno pace? Perché non hanno lo Spirito Santo. Questa è la cosa. Quindi, ripeto ancora, questa coscientizzazione che lo dice Sant'Antonio, l'ha fatto Sant'Antonio, dobbiamo capire che chi guida la nostra vita, che ci porta avanti, ci porta a un grado di perfezione, che ci fa vivere santamente, che ci assicura la pace nella terra e la gloria e il possesso nel cielo, è lo Spirito Santo. È il cooperatore della nostra vita. Le nostre azioni, noi nelle nostre azioni possiamo dire, se abbiamo fede viva, come gli apostoli, lo Spirito Santo e io abbiamo fatto questo. Pensate. Lo Spirito Santo ed io abbiamo fatto questo. Questa è l'altra verità di fondo che Sant'Antonio annuncia e che vi invita a realizzare. Allora

prima meditazione quindi sul tema itinerario evangelico di Sant'Antonio alla sequela di Cristo, povero, crocifisso e risorto. E questo è il senso evangelico, vuol dire imitare, ecco, diventare simile a Gesù, povero, crocifisso e risorto. La vita di Sant'Antonio fu una rapida peregrinazione, un cammino, una sequela, alla sequela di Cristo, tutta protesa nell'impegno di conformarsi al Maestro adorabile, povero, crocifisso e risorto. Confidando nella potenza dell'amore divino, infusa nel suo cuore dallo Spirito Santo, attuò alla perfezione la volontà del Padre dei Cieli. Fu un uomo e un dottore evangelico. Vediamo le tappe successive ascensionali di questo itinerario per seguirne anche noi, sia pure da distanza, le orme, questo cammino di Sant'Antonio nel conformarsi a Cristo fino ai vertici del Calvario e della risurrezione. Ecco, deve essere un esempio, un modello per cui anche ognuno di noi deve fare qualche cosa. Allora saremo veri devoti di Sant'Antonio. Prima tappa, ho fatto qualche cosa così un po' di preciso per aiutarvi. Prima tappa, da Lisbona al Marocco. Nato a Lisbona nel Portogallo nel 1195, da nobile famiglia, il papà era uno dei cavalieri più valorosi alla corte del re Sancho, ebbe il nome di Fernandez, Fernando, non si è chiamato Sant'Antonio dalla nascita, Fernando, quale auspicio di valore, di conquista e di gloria, era un nome nobiliare nel Portogallo. A 15 anni sente prepotente l'impulso di seguire Cristo, questo giovane nobile, bello, fiorente, ecco, che subito decide di donarsi a Cristo. E attua le parole del Vangelo di Gesù, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi, ecco il suo primo senso evangelico. Con immediatezza Fernando risponde al suo eccomi. State attenti, questa è la cosa più importante, chi vuole far succedere nella vita spirituale, eccomi, a tutti chiamati Dio in questa parola, compresa la Madonna, eccomi, Abramo, Abramo, eccomi, Mosè, Mosè, eccomi. E quindi ecco, questo è l'atteggiamento di Antonio, questo giovane di 15 anni. E quindi lascia tutto, fa il taglio doloroso delle amicizie e delle dolci compagnie, il distacco lacerante dall'abbraccio della mamma e del papà, ed entra nel monastero di San Vincenzo in Lisbona, dove inizia l'esperienza evangelica tra i canonici regolari di Sant'Agostino. Passa poi in un altro monastero, quello di Santa Cruz in Coimbra, per essere più unito a Dio in piena solitudine e profondo raccoglimento. In questa celebre abbazia, Don Fernando apre la sua anima agli slanci della vita contemplativa e il suo cuore si infiamma d'amore per Cristo nelle solenni azioni liturgiche e nella tenera devozione alla Madonna. I monaci agostiniani, come anche i benedettini, nei monasteri avevano proprio splendide liturgie, delle preghiere, soprattutto l'ufficio divino, la celebrazione eucaristica e poi lo studio della teologia. In questo abbazia, contemporaneamente, un'ottima scuola di teologia lo prepara ad essere, come dirà il Papa Gregorio IX,
arca del testamento e armamentario delle sacre scritture. Sembrava che sapesse tutta la sacra scrittura a mente, a memoria, che conosceva tutti i particolari della sacra scrittura. A 25 anni è ordinato sacerdote, immerso ancor più nelle realtà dell'abbazia, preghiera contemplativa, studio biblico teologico, comunione di carità con gli altri monaci. Sembra che la sua vita di canonico agostiniano soddisfi le sue aspirazioni e realizzi il progetto di Dio sopra di lui. Ma questa convinzione soggettiva è messa in crisi da un gruppetto di 5 frati minori, seguaci di Francesco d'Assisi, che Don Fernando, il quale esercita l'ufficio di foresteraio, accoglie alla porta dell'abbazia di Santa Cruz e che sono diretti in Marocco. La loro vita radicalmente evangelica, il loro aspetto umile e dimesso, poveri, scalzi e cinti di corda, in un tipo di vita veramente, pienamente evangelica, il loro aspetto umile e dimesso in cammino per le vie del mondo, messaggeri del regno di Dio, scuote la coscienza del canonico agostiniano. Lava loro i piedi, li fornisce di elemosina e li lascia partire, missionari di Cristo, verso il Marocco, con una santa invidia. E quando i corpi dei 5 frati minori, martirizzati dai musulmani, sono riportati al monastero di Santa Cruz per esservi sepolti accanto alle tombe reali, che hanno sepolti i re di Portogallo e le famiglie nobili, l'idea di poter testimoniare col martirio la sua fede conquista la mente e il cuore di Don Fernando. Lascia l'ordine agostiniano, diventa frate minore, cambia il nome di Don Fernando in quello di frate Antonio, parte missionario per il Marocco per essere martire, per dare tutto a Cristo. Seconda tappa: dal Marocco ad Assisi e a Forlì. Poco tempo dopo che aveva iniziato la missione africana, frate Antonio, colpito da una grave malattia, fu costretto a imbarcarsi di nuovo per tornare in Portogallo. Guardate i disegni di Dio come sono diversi dai disegni degli uomini. In Portogallo. Il suo sogno di martirio rosso, martirio col sangue, di essere ammazzato dai musulmani, è cambiato da Dio stesso direttamente in martirio bianco, fatto di fatiche, di sacrifici, di veglie, di digiuni, di fatiche, di pellegrinaggi, di camminamento, di impegni apostolici e incessanti opere di carità. Infatti la nave che doveva riportarlo in patria, coinvolta in una furiosa tempesta, lo gettò niente meno sulle spiagge della Sicilia. Pensate, invece del Marocco, invece del Portogallo, in Sicilia, in questa parte del Mediterraneo. Accolto in un convento francescano, erano già diffusi i francescani, ed erano pochi decenni, per dire questa diffusione dei francescani, accolto in un convento francescano e avuta notizia che in quell'anno, 1221, si sarebbe celebrato in Assisi a Santa Maria degli Angeli uno dei capitoli dei frati minori, che sarebbe rimasto poi sfamato nella storia col nome di capitolo delle stuoie, decise di parteciparvi. Presente a quella straordinaria assemblea di circa 3.000 persone,
frate Antonio. Senti, questo è un aspetto dei più sublimi della sua vita, questa sua umiltà, questo suo nascondimento. Non si mette avanti, uno dei tanti. Non chiede niente, nemmeno di essere presentato a San Francesco. Una umiltà abissale proprio. Un numero, uno dei 3.000. Voglio offrire a Dio uno dei sacrifici più graditi, il rinnegamento di se stesso e dare una testimonianza di umiltà evangelica la più abissale e commovente. Si comportò come uno sconosciuto, non si fece avanti, non disse chi era, da dove veniva, non chiese neppure di essere presentato a San Francesco. Gli bastò di aver visto il santo serafico, il fondatore dei minori, di averlo ascoltato e di esserne stato ripieno di commossa ammirazione. Ecco, voglio essere un evangelico come tu, come Francesco Santo. Finito il capitolo, frate Graziano, ministro provinciale di Romagna, che è il tuo sponsor sarà, questo frate era un uomo molto intelligente, vedeva questo giovanotto sconosciuto lì, semplice, ma c'aveva certi occhi luminosi, e quando diceva nell'ufficio, diceva all'ufficio con una perfezione latina stupenda. Ma chi sta questo? E si avvicina e gli fa: sei sacerdote? Sì. Oh, guarda, io a Forlì c'è un convento e non so tanti bravi frati, non c'è un sacerdote, vuoi venire a celebrare da me? E si avvicina e gli fa: sei sacerdote? Sì. Oh, guarda, io a Forlì c'è un convento e non so tanti bravi frati, non c'è un sacerdote.

di Montepaolo, è importante, questa è una delle tappe decisive della vita di Sant'Antonio, che è lì che avviene il cambiamento. Antonio accettò quella proposta, segno evidente della volontà di Dio, e andò in quell'eremo solitario e vi dimorò con uno dei, come uno dei frati più semplici e meno dotati. E meno dotati. Felice in questo suo nascondimento, celebrava la messa e le ore canoniche con ardore serafico, in un latino, e questo faceva sospettare un po' i suoi artifrati, in un latino impeccabile, e serviva i fratelli negli uffici più umili, come rigovernare la cucina, lavare i piedi dei frati cercatori e togliere loro di mano la bisaccia. Mentre sempre più si abbassava tra gli uomini, sempre più veniva innalzato da Dio fino alle vette eccelse della santità. Dopodiché Cristo Gesù avrebbe realizzato in Antonio la sua infallibile promessa: chi si umilia sarà esaltato. La causa seconda che servì al Signore per mettere frate Antonio sul candelabro fu l'ordinazione sacerdotale di alcuni religiosi francescani e domenicani nella città di Forlì. Venuto a mancare l'oratore, il ministro provinciale padre Graziano, come si fa? Beh, andiamo avanti questo frate portoghese. Se fallisce, se diremo è un portoghese, non sa parlare italiano, abbiate pazienza, tutto per rimediare. E Sant'Antonio ubbidisce, umile e sereno, sale il pulpito e comincia a parlare. Da principio non vuole scoprirci, che vuole rimanere umile, ma poi lo Spirito Santo lo domina e vuota tutto il sacco della sua profonda scienza, tutta la sua teologia biblica, con una accelerazione di predicazione commovente, ardente, incisiva, ricca di sapienza scritturistica. I presenti alla celebrazione dapprima scioccati, poi ammirati, rapiti ed entusiasti, ringraziarono il Signore per un faro così luminoso concesso all'ordine dei frati minori e alla Chiesa. Frate Antonio non poteva più restare sotto il moggio, presto sarebbe posto sul candelabro. A Montepaolo avviene questo cambiamento radicale. Terza tappa, da Forlì a Padova. Il padre Graziano, ministro provinciale di Romagna, quello che più rimase a Milano, ci ho indovinato allora, tutto felice e contento di aver fatto questa scoperta, che possiamo considerare come lo sponsor del dottore evangelico, predicatore di gran parte dell'Italia e della Francia, lo segnala subito con accenti entusiastici a San Francesco. Scrive subito a San Francesco: oh, sai che abbiamo scoperto, Dio ci ha mandato un tesoro, un frate del Portogallo che è un dottissimo, è un santo, è un dotto. E San Francesco, felice e contento, gli manda la famosa lettera in cui lo autorizza, lo diploma, diciamo così, lettore di teologia, di Sacra Scrittura e di maestro nell'ordine dei frati, il primo maestro, il primo lettore, il primo, possiamo chiamare, dottore proclamato da San Francesco. Gli scrive la famosa lettera: a frate Antonio, mio vescovo, vescovo non nel senso dell'ufficio episcopale, ma nel senso di sovrintendente, che sovrasta tutti quanti per la sua sapienza, per la sua intelligenza, per la sua dottrina. Episcopo vuol dire dall'alto, guardo dall'alto, insegno dall'alto, più alto degli altri do la dottrina del Signore. A frate Antonio, mio vescovo, anch'io frate Francesco ricevo la sapienza dottrinale da questo uomo. Mio vescovo, frate Francesco, salute. Ho piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati.
ecco, come

lo diploma con questa frase, per purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito della santa orazione e devozione come scritto nella regola. Sta bene, fai pure il dottore, solamente sii minore, sii evangelico nel suo insegnamento della sacra teologia. Diviene così il primo lettore, possiamo parlare in termini moderni, professore di teologia dell'ordine dei frati minori e una delle guide più influenti del nascente movimento dei frati minori. Pensate, nel 1226 è nominato custode delle fraternità francescane di Limoges, nel sud della Francia. Successivamente è eletto ministro provinciale delle regioni settentrionali d'Italia, ma l'accordo padre Graziano, scoperto che Antonio è un teologo insigne e un predicatore affascinante, comanda a lui di uscire dalla solitudine dell'eremo di Monte Paolo e di gettarsi nel campo dell'apostolato come predicatore al popolo di Dio della Romagna. La prima missione apostolica, la Romagna, in quel tempo infestata come predicatore dall'eresia dei Catari. Dopo la Romagna predica nel sud della Francia, dove imperversa l'eresia degli Albigesi. Poi torna in Italia per la predicazione a Vercelli e in molte altre località di questa nostra penisola da lui tanto amata. Nel 1230 Antonio è ad Assisi, qui a Roma, nella Marca Trevigiana e infine a Padova. Pensate, a Padova è stata la conclusione. E infine a Padova, sua ultima tappa terrena. La Quaresima del 1231, predicata in questa città, fu, sono parole della lettera dei ministri generali della famiglia francescana, un volumetto, ve lo consiglio, Antonio, uomo evangelico, è una sintesi stupenda proprio della santità di Sant'Antonio. Dunque, fu un avvenimento memorando, fu la prima predicazione quaresimale quotidiana, tutti i giorni della quaresima, nessuno escluso, quotidiana nella Chiesa d'Occidente, e divenne la grande esperienza di predicazione catechistica, penitenziale e sociale. Ma l'immane fatica apostolica finì per logorare le residue energie del suo corpo. La malattia che lo aveva tormentato fin dall'avventura in Marocco lo stava ormai consumando. Nella quiete riposante del romitorio francescano di Campo San Piero, nell'aggravarsi della malattia, chiese di essere trasportato a Padova città. Giunto all'Arcella il giorno 13 giugno 1231, mormorando sommessamente «Video Dominum Meum», «Vedo il mio Signore», rimise il suo spirito nelle mani del Padre. Una vita di appena, attenti bene, 36 anni, dei quali solo 11 vissuti da francescano, eppure poche esistenze di personalità cristiane sono state così colme di valori umani e divini, di opere eroiche. Pochi giorni prima dell'anniversario, questa è una caratteristica sua,
non nell'anniversario, pochi giorni prima dell'anniversario della morte, il 30 maggio 1232 a Spoleto, dove sta Padre Bernardo, a Spoleto Antonio veniva canonizzato dal Papa Gregorio IX. Quindi quando fu l'anniversario, invece di fare la messa requiem, la messa esultet, la messa della canonizzazione, che avrebbe fatto di Sant'Antonio da Padova uno dei santi più celebri della cristianità. Ecco, questa è la prima parte. Adesso attento un'altra parte, perché venga a capirlo bene fino in fondo Sant'Antonio. Originalità di Sant'Antonio, uomo e dottore evangelico. Lui fa in Assisi, vi dirò, non è che copia San Francesco, vive la sostanza originale del francescanesimo ma in forma propria, e dà al francescanesimo una nota nuova, lo completa. Questo è importantissimo. Concludiamo queste riflessioni su Sant'Antonio, uomo e dottore evangelico, facendo notare che la sua fedeltà allo spirito francescano delle origini, ma anche la novità nella interpretazione di questo spirito, con cui bisognava trattare situazioni sempre diverse che domandavano risposte nuove e adeguate. Sta proprio qui l'originalità del nostro Sant'Antonio. Egli conobbe le voci di contrasto tra le nuove forme di ricchezza e le aggravate condizioni di povertà che salivano dalla società civile. Conobbe le voci invocanti riforme che echeggiavano nella società ecclesiale. C'era un clero corrotto, c'erano tanti vescovi, simonies, eccetera. Conobbe le voci anche dei contrasti della società civile, conobbe le voci invocanti riforma che echeggiavano nella società ecclesiale, conobbe l'urto della storia, l'esigenza di far baciare la giustizia con la misericordia. Con audacia umile, ma audacia, capite bene? Con audacia umile, Antonio il dottore evangelico, il peritissimo esegeta nell'interpretare la parola di Dio, l'acuto teologo nel dilucidare le verità dogmatiche, l'insigne maestro nel trattare le questioni di ascetica e mistica, cerca di dare a queste voci risposte adeguate e dimostrare come solo nel ritorno a Cristo e al suo Vangelo sta il segreto per risolvere i problemi della Chiesa e nel mondo. Come vedete, quindi Antonio non è che copia San Francesco, vive umile, povero come San Francesco, ma con la sua grande dottrina vede le esigenze di riforma e cerca di portare delle soluzioni, spingere a delle soluzioni, andare avanti in queste soluzioni. Con Antonio il francescanesimo, pur rimanendo fermo allo spirito delle origini, si apre a nuove esperienze spirituali e sociali. Il dottore evangelico di Padova rivive e rinnova, non copia, l'uomo evangelico di Assisi. Antonio e Francesco si richiamano e si integrano a vicenda. Insieme hanno riparato la Chiesa, insieme hanno dato un formidabile impulso al progresso della società medioevale.
tutto in un clima di evangelico ottimismo, senza piagnucolare come fanno anche oggi i cristiani anche di Padova. Tutto va male, tutto si sfascia, che vuoi fare ormai? Ah sì, allora stesso, via, riformiamo, aiutiamo, scambiamo, forniamo. Questa. Ma come si fa? E lo Spirito Santo c'è. Ma lo Spirito Santo vuole uomini decisi. E decisi in tutto. Capite bene? Questo è il discorso che si sta facendo dopo il Vaticano II. Ma tornare alle origini, ma sul serio. E quindi alla preghiera, alla povertà, all'umiltà, alla castità, al distacco, al non essere schiavi della cupidigia, del benessere. Questa è la forza di San Francesco che ha iniziato e di Sant'Antonio che ha proseguito. E dedicandosi alla predicazione e allo studio, non è che dice, bene, io penso qui, allora la povertà lasciamola. No! Io povero, e perché povero e quindi, ma però pieno di dottrina, sui pulpiti, quando vedevano questo frate minore, povero, umile, scalzo, penitente, serafico, ardente, allora l'ascoltiamo. Ma se vedono un predicatore che predica bene e razzola male, questa è la grandezza di Sant'Antonio, capito? E ripeto, tutta la gloria poi dei miracoli sta proprio in questo, per la sua grande umiltà e povertà, Dio l'ha poi esaltato, l'ha glorificato. Ma oggi anche i glorificatori, i devoti di Antonio, specialmente voi di Padova, se glorificate Antonio di Padova, siamo di Padova, abbiamo il grande santo, e poi vivete senza una vita evangelica, mentite. Non siete devoti, non siete fedeli di Sant'Antonio. Ecco, queste cose ve le dico col cuore sulle mani, perché l'ho fatto apposta questo discorso sulla spiritualità di Sant'Antonio, che spero che vi rimanga un po' come il mio testamento. Dunque, San Francesco, e vi ripeto questo concetto, San Francesco e Sant'Antonio si richiamano e si integrano a vicenda. Così il francescanesimo di Sant'Antonio e di San Francesco e il nostro francescanesimo, il mio di padre Bernardo e prima di noi il francescanesimo di padre Bonaventura, si devono integrare. Non dobbiamo noi copiare, ma dobbiamo rivivere con la nostra personalità, con la nostra originalità, il francescanesimo di San Francesco di Sant'Antonio. Lo capite questo argomento? Se lo facciamo chiacchiere e rimaniamo sempre uguali. E insieme così hanno riformato la Chiesa, insieme hanno dato un formidabile impulso al progresso della società medievale, tutto in un clima di evangelico ottimismo. San Francesco è morto cantando. È morto cantando il salmo dell'attesa e della beata speranza. Con la mia voce ho gridato al Signore, con la mia voce supplico il Signore, salmo 141. Sant'Antonio è morto ascoltando il canto dell'inno mariano da lui prediletto. O donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creato. Meditazioni su Sant'Antonio, maestro di vita spirituale, modello e maestro, capite? Modello e maestro di vita spirituale. E questa sera un tema quanto mai importante. Sant'Antonio, uomo e dottore evangelico, cristocentrico, cioè la prima realtà del Vangelo è imitare il nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la prima realtà, vedremo, di San Francesco e di Sant'Antonio.
Sant'Antonio è l'uomo, il dottore evangelico fedelissimo allo spirito francescano delle origini, ma anche aperto a nuove esperienze spirituali. Rivive, non ricopia Francesco, l'uomo tipicamente evangelico. Ma per il padre Serafico il Vangelo, specialmente nella lettera apostolica Novo Millennio in Eunte, cosa bisogna fare? Puntare su Cristo. E il Cristo vivo, vissuto, il volto di Cristo incarnato, crocifisso e risorto. Questo è il segreto per rinnovare l'umanità. E questo è il segreto in cui San Francesco e poi Sant'Antonio hanno rinnovato la Chiesa del Medioevo. Ma per il padre Serafico il Vangelo non è una dottrina, per quanto meravigliosa, ma una persona con la P maiuscola. Il Vangelo è una persona viva e reale, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, somma e sorgente di tutti i valori umani. Dietro ogni parola o gesto di Francesco c'è Cristo, la sua vita, le sue opere. In questo modo diviene una copia conforme del suo Signore e Maestro, un autentico alter Christus, un altro Gesù Cristo. Così per l'uomo e dottore evangelico Sant'Antonio, per l'uno e per l'altro la fede in Cristo, incarnato, morto e risorto, è il punto focale del proprio essere e del proprio agire. Un breve accenno al cristocentrismo di San Francesco. Che proprio questo sia l'atteggiamento di San Francesco ce lo fa sapere il primo biografo del poverello di Cristo, Tommaso da Celano. Queste parole non le dimenticate visitando i santuari, specialmente San Damiano. L'aspirazione più alta del santo serafico, il suo desiderio dominante, la sua volontà più ferma era di osservare fedelmente, con tutta la vigilanza, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e del cuore, la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. Attenti bene, meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva mai di vista le sue opere, ecco l'esempio, l'imitazione, soprattutto l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione. Le sottolineature, no? Aveva impresse così profondamente nella memoria che difficilmente gli riusciva di pensare ad altro. Avete capito la situazione? Difficilmente riusciva a pensare ad altro che alla passione e morte risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco il cristocentrismo di San Francesco vissuto in pieno. Questo giudizio del Celano è stato ratificato dalla storia e riconfermato ai nostri tempi da innumerevoli testimonianze, tra le quali c'è quella di Paolo VI, il grande Papa bresciano, no? Questa sublime intelligenza, questa passione divina che l'ha spinto a concludere il concilio ecumenico e a indirizzarlo nella via giusta, che ha detto: Greccio e Laverna, incarnazione e passione, Greccio e Laverna, l'amore umile e appassionato di Cristo nei suoi due principali misteri, l'incarnazione a Greccio e la redenzione, le stimmate a Laverna.
così ha vissuto e così ha insegnato Francesco. E basta che non faccio dottrina, vi do semplicemente dei flash che potete vedere. Riguardo alla nota cristocentrica della vita, della dottrina, della predizione di Sant'Antonio, ce ne parlano i suoi sermoni che ora consulteremo. Quindi come San Francesco, così Sant'Antonio, ma con la caratterizzazione tipica sua. Ma prima dobbiamo fare una precisazione attualmente molto importante per confrontarci con le altre spiritualità, eccetera, e col senso ecclesiale attuale. Il cristocentrismo della teologia spirituale francescana, della quale Sant'Antonio è l'antesignano, non è che un aspetto del teocentrismo trinitario. Gesù Cristo non è fine a se stesso, è il nesso d'unione dell'umanità e di tutta la creazione con Dio Trinità. Anche nel Vangelo della Messa di oggi c'era questo concetto. Io vi dico le parole del Padre, io vengo dal Padre. Filippo, chi vede, vede il Padre, sempre questo riferimento al Padre, vero? Cristo non è fino a sé, è il nesso d'unione dell'umanità e di tutta la creazione con Dio Trinità. In Lui e per Lui Dio si è reso visibile e toccabile. La prima lettera di Giovanni. E l'uomo è stato innalzato all'altezza di Dio. Il mistero trinitario resta perciò il mistero dei misteri, il principio fondale di tutti gli altri misteri, il termine ultimo a cui tutti tendono. Costituisce per questo l'atto di fede essenziale per i fedeli viatori e l'oggetto dell'eterna beatitudine per i beati comprensori. Allora vediamo subito il mistero dell'incarnazione nell'esempio e nella dottrina di Sant'Antonio. Dalla meditazione della Sacra Scrittura, in particolare dal Vangelo di Giovanni e dalle lettere di San Paolo, Antonio ricava la dottrina del primato di Cristo, sia come Verbo eterno che era presso il Padre fin dal principio, sia come Verbo fatto carne, nato dalla donna, la Vergine Maria. Egli è il primogenito di ogni creatura, causa esemplare e finale di tutti gli esseri. E tutto questo per amore nostro. Riferendosi al suo Sant'Agostino, stato monaco agostiniano Don Fernando, col nome Don Fernando, no? Riferendosi al suo Sant'Agostino, Antonio scrive: il Verbo si è fatto carne, riconosco nel Verbo il vero Figlio di Dio e nella carne il vero Figlio dell'uomo. Tutti e due insieme sono una sola persona. Dio e uomo, uniti per mezzo di una grazia ineffabile. Queste sono parole autentiche di Sant'Antonio nei suoi discorsi. Dinanzi allo spettacolo del Dio con noi, nato nella grotta di Betlemme e adagiato su una mangiatoia, con incantevole semplicità, Antonio esclama, sentite come questo dottissimo uomo, ma parlando alle popolazioni e parla con un cuore di fanciullo, questo è un aspetto evangelico, la grandezza che diventa semplicità. Mi domando, sono parole autentiche prese dai sermoni di Sant'Antonio, mi domando perché Gesù è nato a Betlemme come un piccolo bambino? Per molte ragioni, ma io ne indico una sola, sentite com'è bello, com'è semplice, com'è squisito questo pensiero. Se rechi offesa a un bambino, ma poi gli mostri un fiore, egli corre subito ad abbracciarti.
pensa subito alla presa che gli hai fatto. Corre subito ad abbracciarlo. I membri del suo popolo, Cristo, così se hai offeso Cristo e poi gli mostri il fiore del pentimento, dell'amore, egli, il Cristo, viene a te per abbracciarti e baciarti. Come fanno i bambini, no? Abbracciarti e baciarti. I membri del suo popolo l'hanno offeso non riconoscendolo figlio di Dio e poi non gli hanno dato l'offerta dell'amore. Noi al contrario, che lo abbiamo offeso coi nostri peccati, confessiamo con Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo. Quelli erano bambini capricciosi, bambini cattivi, no? E hanno corrisposto poi con l'amore. Noi invece siamo figli buoni, come figli proprio buoni della natura. Seguendo San Francesco e precedendo prima San Bonaventura e poi San Bernardino da Siena, nel pronunziare il nome di Gesù si riempie di dolcezza, quasi succhiasse un favo di miele. Anche questo come bello. Ascoltiamolo. Nome dolce Gesù, nome dilettevole, nome che conforta il peccatore, nome che è per tutti speranza santa, giubilo nel cuore, melodia nell'orecchio, miele in bocca. Il nome di Gesù è superiore ad ogni altro nome, sia degli angeli che degli uomini. Se lo predichi, intenerisce la durezza dei cuori. Se lo invochi, smorza le più forti tentazioni. Se lo pensi, il cuore si illumina. Se lo ripeti, la tua mente si riempie. Nome dunque santo e glorioso è il nome di Gesù che noi invochiamo con cuore fiammante di amore, consapevole che nella Sacra Scrittura il nome esprime la persona. Per la Bibbia non è il nome così una stazione, esprime la persona. Allora Sant'Antonio esclama: o dolce Gesù, può essere qualche cosa più dolce di te? Dolce è la tua memoria, al di sopra di ogni altra cosa. Dolce è il tuo nome, nome di salvezza. Che cosa sei tu, o Gesù, se non il Salvatore? Dunque, o buon Gesù, per l'onore del tuo nome, sii per noi tutti il nostro Gesù, la nostra unica salvezza, bello, il nostro Gesù. Per questo atteggiamento di innamorata tenerezza verso la santa umanità di Gesù, vista nell'espressione più dolce del bambino di Betlemme, è nata la tradizione, espressa poi dalla iconografia, secondo la quale Sant'Antonio avrebbe avuto il sommo privilegio di stringere Gesù, piccolo bambino, tra le sue braccia. No? Adesso non vedete. Non c'è statua di Sant'Antonio attualmente che non abbia Gesù bambino. Per dirvi questo atteggiamento tipico di Gesù verso la santa umanità del bambino Gesù, e l'amore appassionato a questo bambino celeste, e il bisogno di essere umile, semplice, puro come il bambino Gesù. E questa è una cosa tanto importante nella spiritualità di Sant'Antonio. Ripeto che istintivamente, per prima non era così, cioè era rappresentato con altri simboli Sant'Antonio, ma poi pian piano è finito per prevalere a questo simbolo ormai, che è diventato unico. Chiudiamo questa prima parte della nostra meditazione chiedendo al caro nostro santo non il miracolo carismatico di stringere Gesù bambino fisicamente tra le nostre braccia, ma di accoglierlo spiritualmente nel nostro cuore.
caro Sant'Antonio, come ti voglio stringere anche io Gesù qui, il mio Gesù. Secondo parte della nostra mediazione, mistero della redenzione. Abbiamo detto come San Francesco, così Sant'Antonio, il mistero dell'incarnazione, Greccio, Betlem, il mistero della redenzione, Laverna. Dopo il mistero dell'incarnazione, Sant'Antonio incentra la sua vita e la sua predicazione sul mistero della redenzione. Tutti e due insieme formano il poema d'amore di Dio Trinità. Di questo poema d'amore, la morte in croce e la risurrezione del Cristo costituiscono il vertice estremo. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo di aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, che i migliori esegeti interpretano fino all'estremo limite del possibile, fino al versamento dell'ultima goccia di sangue che c'era nel suo cuore trafitto, fino a non avere più una goccia di sangue, una lacrima da versare per gli uomini. L'amore oltre il quale non c'è un altro amore. Ecco, questa è l'espressione appunto della Sacra Scrittura. È il nostro santo, degno figlio dello stigmatizzato della Verna, rievoca la passione di Cristo con colori forti, drammatici, cercando di condurre l'ascoltatore a contemplare fruttuosamente i momenti salienti della passione redentrice. Ascoltiamolo. Mi ha fatto tanto caso quando studiavo queste cose, come per esempio per esprimere Gesù bambino usa questi atteggiamenti teneri dei bambini semplici, e come avete sentito, per esprimere il mistero della redenzione, della salvezza, forti passioni, ecco questa differenza che lui la sente, la vive e la traduce in termini reali, non in termini così immaginari. La croce, primo pensiero sulla passione, io ho fatto solamente dei flash, perché abbiate delle idee, non per spiegarvi tutta una dottrina, ragionerebbe altro, e poi diventerebbe una cosa pesante che non servirebbe. La croce, dono supremo di amore di Cristo, richiede la risposta del nostro dono più grande di amore, amati. Dice San Giovanni nella prima lettera, amati da Dio fino all'estremo limite dell'amore che poteva avere nella natura umana, dobbiamo ricambiarlo con lo stesso stile. Cioè lui ci ha amato a caro prezzo, bisogna che noi lo riamiamo a caro prezzo. Ecco, questo è il ragionamento di Sant'Antonio, quindi ascoltatelo e cercate di imitarlo meglio che potete, più che potete. Ecco le parole del Santo. Il genere umano non trovava rimedio per la sua salvezza e invocava misericordia. Il Figlio di Dio gli diede l'una e l'altra. Allorché il Cristo stese le mani sulla croce, se le lasciò trapassare dai chiodi, donò il tesoro della sua misericordia e riempì l'uomo di ogni benedizione. Cristo è il nostro vero amico. Si avvicinò a noi, prese la nostra infermità, salì sulla croce e distrusse i nostri peccati col fuoco d'amore della sua passione. Egli è il nostro vero amico. Amerai dunque il tuo Dio che ti ha creato, si è fatto uomo ed è morto crocifisso per te. Però
guai a noi miseri se, redenti da tanti dolori, pecchiamo negando così la nostra risposta d'amore a Dio. Ricordiamolo, il peccato è il non amore. Il peccato è il non amore. Non ti dono l'amore, Signore. Capite? Peccando non do l'amore, al contrario, l'offesa. E questo lo dice Sant'Antonio e lo dico anch'io, a me stesso e a voi. Ricordiamo, il peccato è il non amore. Cerchiamo di non macchiarci della nota infamante di amici ingrati. Secondo pensiero, il cuore di Cristo trafitto dalla lancia. Anche qui Sant'Antonio veramente è un innovatore nella teologia medievale, e prima ancora di San Bonaventura è il dottore del Sacro Cuore. Si potrebbe dire che la dottrina del Sacro Cuore comincia con San Francesco intuitivamente, e poi Sant'Antonio e poi San Bonaventura, e dopo rimane un po' così nascosta e riemerge nel 600-700 con Ede, con la Margherita la Cocca, eccetera. La contemplazione del nostro santo dottore sul mistero della redenzione come poema d'amore culmina con lo sguardo al cuore di Cristo trafitto dalla lancia. Appassionato e commosso rivolge questo appello agli ascoltatori dei suoi sermoni, e questa sera, in questo momento, lo rivolge a tutti voi. Ecco dunque quello che diceva ai suoi ascoltatori, ecco quello che dice a voi. O fedeli, ecco il cuore dal quale siete stati tratti tutti voi che siete la Chiesa di Cristo. Come Eva fu tratta dal fianco di Adamo, il mio costato, ci dice Gesù crocifisso, affermava Sant'Antonio, è stato aperto affinché fosse aperta per voi la porta del paradiso. Se qualcuno entrerà nel mio costato aperto dalla lancia, in spirito di fede operante nell'amore, si troverà in un luogo sicuro, difeso dal male e dal peccato. O anima mia, geme ferito d'amore il cuore di Antonio, poni mente che dal costato di Cristo usciva sangue e acqua, l'acqua del battesimo e il sangue dell'Eucaristia. Bello, tutta la vita cristiana nasce da lì, ossia il prezzo della redenzione. Questo vuol dire che ne uscì tutto quello che era necessario per rinnovare la nostra persona. In parole semplici, Cristo è morto col cuore squarciato perché noi avessimo la vita nuova, divina ed eterna. Dobbiamo dunque concludere col santo predicatore e avere onore e riverenza a Gesù che toglie con il suo sangue la macchia del peccato dall'anima nostra. Ma dobbiamo soprattutto amare il nostro Dio crocifisso, dalle braccia aperte, il capo reclinato sul petto, il cuore trapassato dalla lancia, con l'amore più grande, l'amore a caro prezzo. Conclusione. Ripeto, mi sono proposto di fare prediche, ma di darvi dei flash, delle cose di modello di Sant'Antonio e di esortazioni, perché possiamo veramente fare qualche cosa per migliorare la nostra vita, assomigliarla a quello che è l'esempio e la dottrina di questo santo meraviglioso. Al termine di questa meditazione ascoltiamo, meglio ridiciamo con Sant'Antonio,
la stupenda preghiera a Gesù Cristo, messa da lui alla fine del suo sermone per la 22esima domenica dopo Pentecoste. Basterebbe questa preghiera per definire Antonio dottore evangelico. O Signore Gesù, guarda la tua eredità, siamo la tua eredità, che per non morire senza lasciare nulla hai voluto confermare ai tuoi figli con il tuo sangue l'infinità del tuo amore. Da a loro di annunciare con fiducia la tua parola, non abbandonare le vite dei tuoi poveri che tu hai redento e che non hanno altra eredità se non te solo. Sostienili, o Signore, con la potenza del tuo amore, perché sono tuoi poveri. Conducili, non abbandonarli, perché senza di te non abbandonino la retta via, ma piuttosto conducili sino alla fine, perché vivendo in te loro ideale possano raggiungere te loro meta. Amen. Alleluia.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Quando, dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, Gesù annuncia l'Eucaristia, definisce il significato della propria vita come vita filiale. Spiega lo scopo del banchetto che vuole istituire, dando la sua carne come cibo e il suo sangue come bevanda. Così vuol far passare la sua vita in quella dei suoi discepoli, farli vivere di se stesso. Gesù sottolinea in particolare che, senza la partecipazione a questo banchetto, sarà impossibile avere in sé la vera vita, cioè la vita destinata a rimanere per l'eternità. Questa necessità di ricevere nel banchetto eucaristico la vita eterna ha la sua origine nel Padre. Come avviene anche in altre occasioni, Gesù qui chiarisce i rapporti che vuole stabilire con i discepoli, fondandoli sul genere di rapporti che il Padre ha con Lui. Così, ad esempio, quando invia gli apostoli in missione, dichiara espressamente di inviarli come il Padre ha inviato Lui. Nelle sue considerazioni sul banchetto eucaristico, il parallelo istituito con il Padre riguarda la vita. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. L'espressione greca tradotta con «io vivo per il Padre» potrebbe essere tradotta ancora più letteralmente con «io vivo a causa del Padre». In greco la preposizione «dia» significa una causalità. Il Padre è designato come principio della vita. Pertanto si può anche tradurre «io vivo del Padre». Cristo riceve dal Padre tutta la propria vita, con la sfumatura che c'è una vera causalità da parte del Padre. Questi vuole donare la vita a suo Figlio, perché il Figlio la doni a coloro che nel banchetto eucaristico si nutrono della sua carne e bevono il suo sangue. Il Padre è il principio originario della vita, perciò a Gesù piace attirare l'attenzione su questa fonte suprema. Gesù stesso è il principio più immediato della vita dei cristiani e dona loro tutto ciò che riceve dal Padre. Non pretende di esaurire in se stesso la vita che desidera diffondere nell'umanità. Quando indica il Padre come il principio da cui tutto dipende, non lo dice soltanto perché si tratta di una verità fondamentale, ma perché vuole rendere al Padre l'omaggio del suo amore filiale e trascinare in questo stesso amore filiale i suoi discepoli. Poiché il Padre rimane invisibile ed è più difficile per i credenti riconoscerne la presenza e l'azione, Gesù non cessa di indirizzare verso di Lui lo sguardo dei suoi discepoli.

Gesù mette l'accento sul legame continuo e vitale con il Padre, sottolinea che Egli riceve tutto dal Padre, mentre noi saremmo tentati di pensare che, in quanto Dio, Egli non possa ricevere nulla da nessuno. Gesù si presenta a noi come colui che in continuazione riceve tutto quello che possiede, tutto quello che deve dire e deve fare. Lungi dal cercare di attribuire a sé l'onore che meritano la sua parola e la sua azione, Gesù si sforza di procurare in tutto la gloria al Padre. Certamente ha coscienza del valore della propria presenza in questo mondo e dell'opera che vi ha intrapresa, ma tale coscienza è caratterizzata soprattutto dalla certezza di aver ricevuto tutto e di continuare a ricevere tutto. Gesù si prodiga con una generosità infaticabile e impegna tutte le sue energie nel compimento della sua missione e continua ad attribuire al Padre la grandezza dell'opera a cui si dedica. Questo atteggiamento mostra fino a che punto la sua venuta tra gli uomini scaturisca dal suo amore filiale verso il Padre. Senza dubbio la sua venuta risulta dal suo amore verso l'umanità e dal suo desiderio di salvarla dai suoi mali. Ma anche questo amore per gli uomini, che devono essere soccorsi e salvati, egli l'ha ricevuto dal Padre, in modo che tutta la sua opera è guidata e animata anzitutto dal suo attaccamento al Padre. Il suo cuore è in primo luogo filiale, orientato verso tutto ciò che vuole il Padre. Va notato però che in questo modo egli non è meno pieno di amore per gli uomini, anzi lo è più profondamente per il fatto che è totalmente consacrato al Padre. Dicendo «Io vivo del Padre», Gesù pensa soprattutto alla vita che egli conduce nel mondo in cui è stato inviato dal Padre. Tuttavia, questa verità, che vale per la sua esistenza terrena, è radicata nella sua condizione eterna di figlio, molto anteriore a tale esistenza. Da sempre, il figlio ha ricevuto tutto dal Padre. Quando nell'eternità è stato generato dal Padre, ha ricevuto da lui tutta la divinità. Poiché con questa generazione il Padre ha donato tutto, il figlio si è trovato in possesso di tutta la ricchezza dell'essere divino. Egli è dunque Dio, nello stesso modo del Padre. La generosità del Padre che, generando il Figlio, le ha dato tutto, ci aiuta a capire meglio l'amore che va dal Figlio al Padre. L'amore filiale che si è formato eternamente nella persona del Figlio è una risposta all'amore paterno, una risposta che comporta una nota essenziale di gratitudine. Quindi è tutta la forza di un amore eterno che costituisce la profondità del cuore filiale di Cristo. È in virtù di questo amore che Cristo trova la sua gioia nel vivere del Padre e nel ricevere da Lui tutto ciò che appartiene alla sua opera di salvezza. Egli, che prima di venire sulla terra ha vissuto della vita divina donata dal Padre, continua a vivere di questa stessa vita nella sua esistenza umana. E poiché già nell'eternità la sua risposta di amore al Padre era animata da uno slancio di riconoscenza, anche ora, nelle circostanze più umili del suo soggiorno terreno, egli non manca di esprimere al Padre una viva gratitudine per la molteplicità dei benefici che il Padre ha concesso a lui stesso e all'umanità.

L'invocazione Abba testimonia sufficientemente il carattere filiale della preghiera di Gesù. Questa invocazione si trova in tutte le preghiere riferite dai Vangeli, ad eccezione del grido di desolazione nel dramma del Calvario. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma qui si tratta solo di un'eccezione apparente, in quanto questo grido è una citazione del Salmo 22, da cui Gesù prende l'invocazione Dio mio, ed è seguito da un altro grido, in cui riappare l'invocazione Abba. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Le ultime parole pronunciate da Gesù nel momento di morire scaturiscono dal suo cuore filiale, esprimono un atto supremo di abbandono nelle mani del Padre. È parimenti da una preghiera filiale che era stato caratterizzato l'unico episodio della vita nascosta a Nazaret che conosciamo. Gesù era stato ritrovato nel Tempio all'età di 12 anni, perché doveva essere nella casa del Padre, casa nella quale egli poteva entrare di... Gesù era stato ritrovato nel Tempio all'età di 12 anni, perché doveva essere nella casa del Padre, casa nella quale

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

Radio Voce nel Deserto vi propone il commento all'Ave Maria a cura di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari.

siamo le ultime battute del commento alla preghiera dell'Ave Maria. Prega per noi peccatori. Stasera fermiamoci su quell'unica parola, adesso. Chiediamo a Maria di pregare per noi precisamente in questo momento, subito, non con un minuto di ritardo. E questo dice tutta l'urgenza di cui abbiamo bisogno nel cammino della vita, di essere sostenuti e protetti dalle mani e dalla protezione di Maria. Prega per noi adesso, in questo momento, ne abbiamo bisogno. Prega per me, prega per la mia famiglia, per la mia comunità, per la mia patria, per l'umanità intera, per la Chiesa. Prega adesso, ne abbiamo bisogno. Se diciamo che ne abbiamo bisogno adesso, significa che la questione è seria, che non può essere rimandata, che non può essere posticipata. Ne abbiamo urgenza della tua protezione, abbiamo urgenza della tua grazia. E noi continuiamo a ripetere adesso, continuamente. Quindi questa richiesta è una richiesta immediata, ma è anche nello stesso tempo una richiesta che dura nel tempo, perché ogni volta che recitiamo l'Ave Maria chiediamo a Maria di pregare adesso. Quindi ne abbiamo bisogno sempre. Da soli saremmo una barca in mezzo al mare, in burrasca, destinata a rompersi, a infrangersi sulle rocce. Abbiamo bisogno di una stella, diceva San Bernardo, che ci guidi nel cammino. Abbiamo bisogno di un porto sicuro, come abbiamo detto nella preghiera iniziale. E questa è la certezza di avere una madre che non ci lascia soli, di una madre che ha cura di ciascuno di noi. Maria ci accompagna sempre. Ecco la bellezza anche della preghiera del Rosario. Perché è bello il Rosario? Perché è potente la preghiera del Rosario? Ma perché continuamente ci ricorda che Maria è al fianco nostro, sta facendo con noi il cammino della vita, perché sa che noi abbiamo bisogno dell'aiuto suo e del figlio suo, Gesù. Però questa parola adesso, che ci rimanda anche a una riflessione riguardante a come noi viviamo il tempo che Dio ci dona. Ogni secondo è un dono di Dio. Come noi stiamo vivendo lo scorrere inesorabile del tempo? La Bibbia, quando vuole esprimere questo tempo che fugge dalle mani dell'uomo, dice è come l'acqua che cade nella sabbia, no? Non puoi più riprenderla, viene immediatamente assorbita dalla sabbia. Così è il tempo che inesorabilmente scorre e tu non lo puoi trattenere, non lo puoi stringere perché scorre inesorabile. E questo può far nascere dentro di noi un senso di angoscia, perché il tempo che passa ci ricorda anche che questo tempo avrà un termine, avrà una fine. Prega adesso e nell'ora della nostra morte. Quindi pensare al tempo può suscitare un senso di angoscia, un senso di oppressione, un senso di disorientamento, perché ci ricorda che siamo fragili. Il tempo che scorre ci ricorda che siamo mortali, che siamo deboli, che
non siamo onnipotenti. L'uomo non può aggiungere un minuto solo alla sua vita, ci ricorda Gesù nel Vangelo di Matteo. E quindi abbiamo bisogno di vivere bene il tempo, questo tempo che è il tempo della grazia, è il tempo della grazia. Ci sono due atteggiamenti nella vita spirituale che ci possono non aiutare ad vivere bene il tempo. Il primo atteggiamento è di chi vive costantemente con la testa girata indietro, coloro che guardano soltanto al passato, con nostalgia oppure con rammarico, con rabbia forse per quello che può essere capitato. Chi vive la vita però pensando alla vita che non c'è più. Oppure, al contrario, ci può essere chi vive invece con la testa sempre in avanti, preso da mille preoccupazioni per quello che sarà. E allora io vivo continuamente preoccupato del futuro, sempre la testa in avanti a quello che dovrò fare, a quello che dovrò affrontare, a quello che dovrò diventare, a quello che dovrò essere. Cerchiamo di evitare questi due atteggiamenti che sono deleteri nella vita spirituale, perché l'unico momento reale, concreto, vero che noi abbiamo è il momento presente. E dice Sant'Agostino, nel momento in cui penso all'istante presente, guarda caso è già passato, dice. Questo è interessante, no? Già il momento in cui rifletto che devo vivere il presente, già quando penso questo il presente è già passato. Eppure il presente è realmente il momento decisivo della mia vita, in cui decido da che parte stare, in cui decido chi essere. È il momento presente, è questo momento. È il momento decisivo della mia vita. Non è decisivo quello che ho passato tanti anni fa, non è decisivo quello che sarà ipoteticamente nel futuro, è decisivo quello che io vivo adesso. Come vivo il momento presente? Come vivo l'oggi? Guardate che se no rischiamo realmente di lasciarci sfuggire la vita dalle mani, perché quando noi siamo preoccupati o del passato o del futuro non viviamo il presente, quindi non viviamo la vita reale, non viviamo la vita concreta. Quella vita è quel momento nel quale Dio si inserisce, perché Dio si inserisce in questo momento preciso. Abbiamo sentito nel Vangelo, ma permettimi prima di andare, no, devi prendere il momento presente, è questo il momento della grazia. Non rimandare, non dire come questo discepolo, ho qualcosa di più importante da fare, dopo verrò da te, dopo ti seguirò, ma prima lascia che... No! In questo modo tu ti lasci sfuggire il presente e Dio si fa incontro a te in questo momento, attraverso questa parola, attraverso questo incontro. Come viviamo noi il presente? Ci stiamo dentro il presente con la testa e con il cuore? Oppure siamo sempre con la testa e con il cuore altrove? Per cui non incontriamo mai realmente Dio, ma vi direi non incontriamo mai realmente neppure la vita, perché io la vita la incontro nel momento che sto vivendo, con le persone che incontro,
Se sono qui in chiesa, non penso a quello che c'era prima o a quello che ci sarà dopo. Penso a vivere bene questo momento, perché è il momento decisivo per la mia vita, perché qui incontro il Signore, qui incontro la mia comunità. Paolo Apostolo ci invita a cogliere non il Cronos, Cronos è il tempo dell'orologio, il tempo che scorre. Paolo Apostolo ci insegna a cogliere il Kairos, che è il tempo della grazia che ti è dato adesso. Questo è il tempo della grazia, questo è il tempo della misericordia. E Maria ci dice, non lasciarti sfuggire questo momento. Di subito il tuo sì. Maria il suo sì l'ha detto subito. Maria ha sempre saputo cogliere il momento presente della grazia. Non ha rimandato, non ha vissuto di rimpianti del passato, non ha vissuto nell'angoscia del futuro. La sua unica preoccupazione era stare accanto giorno per giorno al figlio suo. Ecco perché le chiediamo, prega per noi adesso. Adesso. Ovvero facci cogliere realmente la grazia del momento presente. Sapendo che questo momento non tornerà mai più. Quante grazie il Signore avrebbe potuto e avrebbe voluto farci. Ma noi talmente preoccupati del passato o preoccupati del futuro, non ci siamo accorti degli immensi doni di grazia che Dio, momento per momento, ci metteva dinanzi agli occhi. Ce li siamo lasciati sfuggire. Il dramma è che quel momento non tornerà mai più. Il Signore è passato, non te ne sei accorto, perché la tua testa era girata o al passato o era rivolta al futuro e non ti sei accorto che in quel momento, in quel preciso momento, il Signore passava accanto alla tua vita. Te lo sei lasciato sfuggire, tornerà un'altra volta? Questa è una domanda. Potrebbe, come anche non potrebbe tornare. E allora? Capite allora come spiritualmente è essenziale imparare a vivere il momento presente. E poi vi dico tra parentesi, vivere il momento presente è fonte di pace. Perché fin quando io vivo, o nel passato o nel futuro, io vivo sempre con l'amarezza o con la preoccupazione o l'ansia o l'angoscia, no? Vivere il momento presente è fonte di pace. Perché mi insegna a vivere l'abbandono della mia vita in Dio. E questa è pace, è gioia nel profondo del cuore. Quindi chiediamo a Maria di non abituarci alla vita, a non lasciarci vivere. Ci sono tanti che si lasciano vivere, che si lasciano trascinare, ma non vivono realmente. Aiutaci Maria a non lasciarci vivere, a non vivacchiare. Aiutaci a vivere bene. Ma io vivo bene quando vivo bene il momento presente. Non quando faccio tanti propositi per il futuro che poi io non attualizzo mai. Io non vivo bene quando vivo rivolto al male che ho fatto o alle esperienze negative che ho vissuto nel passato. Non vivo bene. Io vivo bene quando realmente mi impegno adesso a vivere secondo il progetto di Dio. Quindi chiediamo a Maria questa grazia. Aiutaci a non abituarci alla vita, ma ad accoglierla come un dono di Dio che mi viene fatto momento per momento, istante per istante, sapendo che questo tempo è chiamato a essere un tempo in cui io do dei frutti al Signore.
tutti di che cosa? Quando il Papa dà la benedizione, urbi et orbi, si dice spazium vere penitenzie, ovvero che il Signore ci conceda il tempo per fare e compiere una vera penitenza. E direi dobbiamo anche dare al Signore frutti di bontà, di misericordia, di perdono, di carità, di tenerezza, di dolcezza, di gioia. Sono tutti frutti che il Signore si attende da noi. E allora non aspettiamo domani, non guardiamo indietro dicendo «ma potevo!» No, non serve. Oggi cosa posso fare? In questo momento cosa posso scegliere per portare frutti autentici al Padre per mezzo di Maria e la sua intercessione? Allora la vita diventa bella, diventa bella. Altrimenti la vita diventa triste, diventa banale, diventa inutile, diventa pesante. Non lasciamoci vivere, viviamo. Ma noi viviamo quando abbiamo davanti a noi una meta e ci sentiamo pellegrini in cammino. E ogni giorno dovrò dire, anche oggi ho fatto un passo in avanti, anche oggi ho colto la grazia del tempo presente. Ho fatto un passo e ne ringrazio il Signore e chiedo a Maria la grazia di poterlo compiere anche domani.

Papa Francesco, alcuni giorni fa, in una omelia tenuta nella casa di Santa Marta, ebbe modo di dire ai presenti, indirettamente a tutti i cristiani, di non perdersi in chiacchiere, di non perdersi in cose superficiali, perché le cose della vita importanti sono poche, ma sono quelle decisive. Noi tante volte rischiamo proprio di essere travolti da tante cose, da tanti problemi che ci sembrano i più importanti della nostra vita, ma se ci fermassimo un istante e ci mettessimo di fronte la nostra coscienza, ci accorgeremmo che poi in fondo le cose importanti nella vita sono altre. La sapienza della Chiesa ha insegnato che le cose più importanti della vita sono le cose ultime, quello che una volta venivano chiamati i novissimi. Stiamo meditando l'Ave Maria, siamo arrivati all'ultima parola dell'Ave Maria. Noi chiediamo a Maria di pregare per noi, adesso, e per noi peccatori. E la conclusione dell'Ave Maria prega nell'ora della nostra morte. Non è che voglia fare una predica sulla morte volendo un po' abbassare i toni della festa. Non è questo. Ma mi rifaccio anche alla stessa icona che veneriamo della Madonna di Monte Allegro, dove ci viene presentato il momento della morte di Maria, la dormizio. Maria che consegna la sua anima nelle mani del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e in quel momento viene pienamente glorificata. Quindi già il fatto di venerare l'icona della Madonna di Montallegro è già un richiamo a questo aspetto della vita che è l'ultimo momento della nostra esistenza, il momento in cui si chiuderà la porta degli infiniti adesso che continuiamo a ripetere nella preghiera, momento in cui si riaprirà un'altra porta che ci introdurrà in per sempre. Prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Per ben 50 volte nell'Ave Maria, quando diciamo il rosario, ricordiamo questo aspetto, questa realtà alla quale nessun uomo può fuggire. San Francesco diceva dalla quale nessuno può scampare. Beato chi non troverà nei peccati mortali. L'Ave Maria ci richiama fortemente a questa realtà, che insieme alla realtà della nostra nascita è la realtà più sicura della nostra vita, la certezza che a un certo momento questa vita terrena terminerà. È un pensiero alla quale oggi la cultura e la società non ci sta aiutando a riflettere e a meditare. La morte viene nascosta. Ci viene presentata una realtà fasulla di luci che sono luci ingannevoli, in cui tutti sono belli, giovani, forti, sani. Ma noi lo sappiamo bene, la vita non è così. La vita a un certo punto comincia la sua fase calante, in cui iniziano i problemi di salute, in cui cominciamo a preoccuparci per gli acciacchi. Eppure la nostra società, la nostra cultura fa di tutto per allontanare il pensiero stesso della morte, per minimizzarlo, per sottovalutarlo.
è il momento più importante della vita, perché è quello più decisivo, perché è quello che deciderà di tutto il destino della nostra eternità. È il momento più serio della vita. E Maria ci insegna a guardare in faccia alla realtà. Non è come i profeti di questo mondo che ci lusingano e ci distolgono. Maria ci prende per mano e ci dice: io ti insegno qual è il mistero della vita, ti insegno il motivo per cui sei venuto al mondo, sei figlio di Dio, ti insegno come vivere il momento ultimo della tua vita terrena che ti aprirà alla vita eterna della comunione con Dio. Maria ci prende per mano e ci insegna ad accettare la realtà, non a fuggirla. Accettare la realtà, ma con occhi di fede. Con occhi di fede. Maria, senza peccato originale, come avrà vissuto la propria morte? La tradizione dice come un addormentarsi nelle mani del Signore. Come l'addormentarsi del bambino nelle braccia della madre. Maria ha vissuto così l'ultimo momento della propria vita. Santa Elisabetta della Trinità, che è una grande santa mistica carmelitana francese, scriveva: la morte non è altro che il sonno del bambino che si addormenta sul cuore della mamma. Guardiamo l'icona della Madonna di Montallegro. Non è altro che il sonno del bambino che si addormenta sul cuore della mamma. Finalmente la notte dell'esilio sarà tramontata per sempre ed entreremo nel possesso dell'eredità dei santi nella luce. Questa è la promessa. Entreremo nella luce per sempre, nella vita vera per sempre, per tutta l'eternità. Maria ci insegna a preparare questo momento, a prepararlo con responsabilità, a non guardarlo con paura, ma con fiducia, come il momento dell'incontro con lo sposo, come il momento delle nozze, in cui finalmente potremo entrare nella sala del banchetto nuziale. Bisogna prepararsi. E prepararsi come? Vivendo bene. San Massimiliano Maria Kolbe, che morì nel campo di concentramento di Auschwitz, al posto di un padre di famiglia, nel bunker della fame, scriveva prima di morire, quando era ancora in convento: la morte non si improvvisa, la buona morte, non si improvvisa, ma si merita con tutta la vita. La buona morte si merita con tutta la vita. E allora Maria cosa ci insegna? Ci insegna proprio questo, a vivere con responsabilità, a guardare alla nostra vita con fiducia, con una certezza che ci apre alla gioia, non all'angoscia, non alla paura, non nel pensiero che a un certo punto tutto cadrà nel nulla e quindi nulla ha significato nella vita. No, di fronte all'orizzonte dell'eternità e della vita eterna tutto acquista senso, tutto acquista valore. Perché tutto sarà ritrovato nel regno dei cieli. Nulla andrà perso. Ogni carezza, ogni sorriso, ogni abbraccio non andrà perso. Lo ritroveremo centuplicato in paradiso. Questa è la fortuna di noi credenti, che possiamo vivere nella certezza che il nostro è un pellegrinaggio, non è un vagare all'interno dell'universo nato per caso e che finirà chissà dove, chissà come. Noi non viviamo così.
come chi non crede. Noi sappiamo che tutto scaturisce da un progetto di amore e tutto scaturisce nell'amore, nell'abbraccio di Dio Padre. Viviamo con serietà la nostra vita. Viviamo soprattutto in grazia di Dio, che è la cosa più importante per vivere bene. Vi dicevo prima, Maria ci insegna a non sprecare il tempo, a viverlo come un dono di Dio. Maria ci insegna a vivere in grazia di Dio, lei che è l'Immacolata. Poterci presentare davanti al trono di Dio, al giudizio di Dio, dicendo: Signore, certamente sono peccatore, non confido nei miei meriti, confido nella tua misericordia infinita, però nella vita, in mezzo a tanti sbagli, in mezzo a tanti errori, in mezzo a tanti peccati, magari anche gravi, però Signore, ho sempre confidato in te. Mi sono sempre sforzato di percorrere la via del bene. Mi sono sempre sforzato di dire il mio sì, come ha fatto Maria, mia madre. Questo è bello. Questo vuol dire veramente seguire le orme di Maria. Altrimenti, come diceva il Concilio, la devozione a Maria decade in pura superstizione, in vaga religiosità. La vera devozione a Maria mi deve portare a vivere una vita bella, a vivere una vita buona, e non perché gli altri fanno così. Non sto a guardare gli altri, come vivono e cosa fanno. L'importante è che io viva una vita buona e bella. Perché tante volte noi ci guardiamo attorno e continuiamo a lamentarci, e questo fa così, e quello fa colà, e questi fanno così, e ci... Non ti serve a niente, non cambia niente, né nel mondo né nella tua vita, fin quando tu ti limiti continuamente soltanto a lamentarti. Comincia a cambiare te. Comincia a cambiare il tuo cuore e qualcosa comincia a cambiare nel mondo. È una goccia, sono una infinitesima parte dell'umanità, ma se io comincio a cambiare è una parte infinitesima che però è cambiata. Quindi tutti noi siamo responsabili del cambiamento del mondo. E senza pensare al mondo, pensiamo alle nostre realtà, alla nostra città, pensiamo alle nostre famiglie, al nostro quartiere, eccetera, alle persone che incontriamo, cominciamo a cambiare da buoni cristiani. Ecco, questi pensieri li facciamo proprio nella prospettiva che il tempo che ci è dato non è infinito. Il tempo che ci è dato a un certo punto finisce, termina. E allora non sprecare il tempo, non buttarlo via. Fai qualcosa di bello nella vita. Dove fare qualcosa di bello non vuol dire fare cose straordinarie, non vuol dire fare miracoli, ma vuol dire cominciare a vivere bene. Dove fare qualcosa di bello non vuol dire fare cose straordinarie, non vuol dire fare miracoli, vuol dire cominciare a vivere bene.

Una della Madonna di Montellegro. La vediamo nelle braccia di Cristo che ha vinto la morte, e quindi in Cristo Maria anch'ella ha vinto la morte, e l'ha vinta non soltanto nella sua anima ma anche nel suo corpo. È il dogma dell'Assunzione, in cui contempliamo la glorificazione già piena di Maria. Ma quello che è Maria lo saremo un giorno anche noi, glorificati non soltanto nell'anima ma anche nel nostro corpo, che ritroveremo trasfigurato, cambiato, però sempre lo stesso, però pieno di Spirito Santo, pieno di luce, pieno di grazia. Condivideremo la gloria di Maria e la gloria di Cristo quando saremo nel Paradiso. Ecco allora che capiamo perché la liturgia ci dice: Maria ci è posta davanti come segno di consolazione e di sicura speranza. Guardiamo Maria così. Maria, dove tu sei e come tu sei, così un giorno saremo anche noi, lì con te e come te. Questo diventa un grande sprono a continuare il cammino della vita senza mai scoraggiarsi. E l'Ave Maria termina con le parole con cui terminano tutte le preghiere: Amen, Amen. Amen, che vuol dire, è una radice ebraica da Aman, che vuol dire roccia, che vuol dire sicurezza, che vuol dire un basamento sicuro. Dire Amen vuol dire: sono certo che è così, sono certo, sono sicuro che è così. Quindi ogni volta che noi diciamo Amen al termine delle nostre preghiere, con quell'Amen noi diciamo la nostra fiducia, la nostra certezza che Dio compierà e porterà a compimento quello che è il suo disegno di amore. Non mancherà alle sue promesse, non mancherà a quello che ha detto e ha promesso a ciascuno di noi. Dio è fedele e non verrà mai meno. Maria, aiutaci a vivere una vita buona e bella, a compiere bene il nostro pellegrinaggio verso quella meta che è il Regno dei Cieli.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il commento all'Ave Maria a cura di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

fin dall'inizio. Grazie Signore, perché sei l'amante della nostra vita. Grazie Signore, perché hai dato il tuo sangue per noi e hai fatto per noi questo paradiso.

siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.

0: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dei morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
3: e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste.

0: Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Veniamo.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.

0: si è conclusa da poco la Santa Messa di Papa Francesco nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. E do il benvenuto ad un ospite che ci accompagnerà, Don Angelo Barra, docente stabile dell'Istituto Teologico Salernitano, direttore della rivista Matteus e parroco del quartiere Mariconda di Salerno. Buona domenica, grazie per essere in diretta, Don Angelo.
1: Grazie a te, buona domenica solenne del Corpus Domini a tutti.
0: Allora, Don Angelo, ti farei fare, prima di andare un po' a commentare quella che è stata la bella omelia di Papa Francesco, anche questa solennità così importante.
1: Questa solennità è importante perché veramente è dentro il cuore, direi, della Trinità e della Chiesa. Lo dice la Sacramentum Caritatis, Benedetto XVI, raccogliendo, ecco, direi, le espressioni del Sinodo proprio sull'Eucarestia e sull'Eucarestia nella Chiesa. Dice: la prima realtà della fede eucaristica è il mistero stesso di Dio, che è un amore trinitario. E quindi direi la festa solenne di quest'anno, dentro l'anno A, proprio alla luce anche di quelle che sono le letture del giorno, veramente una prospettiva trinitaria. Gesù lo dice: come il Padre ha la vita e io vivo del Padre, e il Padre ha mandato me, così colui che mangerà di me vivrà per me. Quindi direi la prima prospettiva di questa festa solenne, dentro la fede, che è una fede trinitaria, la Chiesa si ringiovanisce, si rispecchia, si ritrova. Quindi direi innanzitutto un Corpus Domini quest'anno con le sue particolarità, ma con la fede viva, vera, di sempre, in Gesù e Eucaristia, che ci mostra questa realtà trinitaria.
0: E il Papa, nell'omelia della messa che si è conclusa da poco, ha detto: ci ha lasciato un pane nel quale c'è Lui, vivo e vero, con tutto il sapore del suo amore. Ricevendolo, possiamo dire, è il Signore che si ricorda di me, quindi ci ha lasciato questo memoriale. Ecco, l'Eucarestia però, ha detto il Papa, non è un semplice ricordo, è un fatto. È la Pasqua del Signore che rivive per noi nella Messa. La morte e la risurrezione di Gesù sono davanti a noi. Belle parole che inquadrano totalmente la questione, Don Angelo.
1: Certamente, non poteva non fare altrimenti il Papa, ma memoriale direi veramente una parola da riscoprire, perché di solito il ricordo in fondo è solo un rigettarci, un rituffarci, direi anche solo a volte sentimentalmente, nel passato. È un po' anche il rimprovero che fa Gesù in questo grande discorso, richiamando quello che stavano vivendo gli ebrei. Cioè, gli ebrei l'avevano già vissuto nel deserto, per certi versi, un ricordo passivo, un ricordo che non gli aveva dato nulla. Perciò Gesù gli dice: ma vedete che hanno mangiato la manna e sono morti. E perché gli dice così Gesù? Perché, ecco, fare solo un ricordo della manna significa non aver compreso che il segno era un segno al futuro e li portava verso la terra promessa. Quanto di più allora era questo il senso del memoriale della Pasqua ebraica? Il nostro memoriale è veramente tale perché è un portarci al futuro di un Dio presente. E quindi, anche se non c'è il rinnovo del sacrificio che Gesù ha fatto una volta per tutte, proprio come richiamano le parole di Papa Francesco, ma ci sarà sicuramente, veramente, realmente una presenza che dice un rimando al futuro, quindi una presenza da vivere. Del resto è un pane, è qualcosa di corporale. E che cos'è l'esperienza della risurrezione se non l'esperienza di toccare le piaghe? Ricordiamo addirittura Gesù a San Tommaso fa toccare la piaga del costato aperto, toccare le piaghe per dire che il risorto è il crocifisso, ma è presente, è andato oltre e ci spinge ad andare oltre. Quindi è Lui presente, direi, nella Trinità, che si fa presente nell'Eucarestia e ci spinge in avanti. Ecco perché allora questa presenza del risorto è una presenza corporale. Quando noi diciamo corpo di Cristo, non pensiamo a qualcosa di figurativo e neanche di poetico o semplicemente di simbolico, ma di una realtà talmente forte, di reale, che ci fa proprio sentire questa presenza. Quando i discepoli di Emmaus, allo spezzare il pane, lo riconobbero, indicano che il risorto che era lì non scompare perché vuole scomparire, ma per dirci che c'è una presenza continuativa che resterà per sempre, proprio la presenza eucaristica.
0: Ecco, e tante volte però abbiamo avuto dei dubbi. Io adesso ti porto a Bolsena, cittadina dell'Alto Lazio, dove un sacerdote nel 1263 ebbe un dubbio sulla presenza reale del Signore nella ostia e nel vino consacrati. Ebbene, lì accadde un miracolo che tutti conoscono come il miracolo di Bolsena, che insomma è un miracolo straordinario, perché quel sacerdote durante la celebrazione vide trasformarsi in carne e quindi sanguinare quella ostia che lui teneva tra le mani, la lasciò cadere perché si spaventò, delle gocce caddero su il sagrato, e adesso a Santa Cristina a Bolsena si conserva questa memoria storica. Noi andiamo a chiedere a padre Vittorio Battaglia, parroco della Basilica di Santa Cristina, santuario del miracolo eucaristico a Bolsena, un po' di riassumere questa storia straordinaria che, vi ripeto, ha una data 1263.
2: Questo sacerdote, che veniva dalla Boemia, viveva in territori che cominciavano, dove cominciavano a serpeggiare delle pericolose eresie circa il mistero eucaristico. Io penso che questo sacerdote sia stato influenzato da tutto questo serpeggiare di eresie, e viveva con questa crisi di fede, un dubbio angoscioso: com'è possibile che Gesù sia realmente presente in quella piccola ostia bianca, in quel poco vino del calice, dopo le parole che lui pronunciava? E allora decide di mettersi in cammino dalla lontana sua patria verso la città di Roma per pregare sulla tomba degli apostoli Pietro e Paolo, e spera che questo pellegrinaggio di penitenza e la preghiera sui luoghi del martirio degli apostoli possano placare il suo tormento interiore, ridare sicurezza alla sua fede. Arriva a Bolsena, era il 1263, e sente parlare di una ragazza di nome Cristina, morta per la sua fede, una ragazza perché aveva più o meno, si crede, tra gli 11 e i 13 anni, e chiede di poter celebrare la messa sopra la sua tomba, là dove riposano i suoi resti mortali. E mentre celebra l'Eucarestia, quando prende quell'ostia in mano e dice le parole di Gesù: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, quell'ostia comincia a stillare gocce di sangue sempre più copiose. Il corporale che sta sotto quell'ostia comincia a bagnarsi di sangue, e questo sacerdote, spaventato, prende quel corporale con quell'ostia e scappa, se ne va in sacrestia, dove lascia tutto e poi fugge, non si sa più niente di lui. Questo ci racconta la tradizione del miracolo.
0: Che cosa possiamo trarre da questo messaggio? E soprattutto, questo messaggio è ancora attuale? Tra poco, domenica, celebreremo la solennità del Corpus Domini, e quindi riflettiamo anche su questo. Il messaggio di Bolsena è ancora attuale?
2: Sì, è attuale, diciamo attualissimo. Ne è testimonianza le parole di Papa Paolo VI, che è stato qui a Bolsena nel 1976 per la chiusura del Congresso Eucaristico Internazionale di Filadelfia negli Stati Uniti, e poi ne è testimonianza la visita di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, a Orvieto nel 1990. Io posso leggere le parole che Paolo VI disse qui a Bolsena nel 1976. sono parole belle. Dice: Bolsena non dimentica, e oggi ripresenta a noi e al mondo il miracolo compiuto nel santuario della sua Santa Cristina. Quale miracolo? Ha ravvivato nella Chiesa di allora e ravviva tuttora la coscienza interiore, e ha perpetuato il culto esteriore, pubblico e solenne dell'Eucaristia, del quale Orvieto e Bolsena conservano ed alimentano nel mondo l'inestinguibile fiamma. Noi abbiamo spesso la tentazione di pensare che Cristo non corrisponda in realtà ai bisogni, ai destini, ai desideri dell'uomo, e soprattutto dell'uomo moderno. Il pane che è Cristo è necessario. Sono parole bellissime di Papa Paolo VI.
0: Ecco, nell'attuale situazione pandemica siamo stati in qualche modo affamati dell'Eucaristia, perché siamo stati bloccati completamente, non potevamo andare a messa, adesso grazie a Dio possiamo. Che cosa ha significato Bolsena, in questo caso, il santuario, in questa ottica così, diciamo, un po' disastrosa all'inizio, ma abbiamo capito quanto è importante invece partecipare all'Eucaristia?
2: Noi abbiamo sofferto in modo particolare questo periodo, perché il santuario eucaristico di Bolsena e la Basilica di Santa Cristina sono meta di tanti pellegrinaggi, e soprattutto i mesi di marzo, aprile di ogni anno, qua noi abbiamo le parrocchie della diocesi, la diocesi di Orvieto Todi, ma anche di altre diocesi attorno a noi del Lazio e della Toscana, abbiamo tanti gruppi di bambini che devono fare la prima comunione, che vengono qua con i loro parroci per passare una giornata, e purtroppo in questo periodo non è stato possibile. Però abbiamo avuto per mail tante testimonianze di credenti che, non potendo venire, ci scrivevano e chiedevano preghiere per rafforzare la loro fede. Qualche volta erano preghiere anche per chiedere l'intercessione di Gesù eucaristico per i loro malati, molti erano malati di coronavirus, e penso che questo sia una bella testimonianza di una fede in questa presenza di Gesù Cristo nel sacramento.
0: Quindi vuol dire che il messaggio di Bolsena, del miracolo eucaristico di Bolsena, è stata viva anche durante la pandemia, no, non ha mai cessato, no, questo rapporto?
2: No, non è cessato, e noi siamo stati sorpresi da tante mail che abbiamo ricevuto, che chiedevano preghiera e intercessione di Cristo eucaristico.
0: Ecco, straordinario, Don Angelo Barra, no? Il miracolo è avvenuto dopo un dubbio, e anche Dio, diceva Don Vittorio Battaglia, utilizza i nostri dubbi per convertire i nostri cuori.
1: Ma certamente, guarda, la sequenza di oggi, che la tradizione fa risalire a San Tommaso d'Aquino e che si legge prima dell'Alleluia, dell'Antifona e del Vangelo, dice due particolari proprio che possono in qualche modo coinvolgere il nostro dubbio. Il primo è: oltre la natura tu non vedi, cioè il dubbio appartiene alla nostra natura, quindi nel caso dell'Eucaristia il dubbio ci coinvolge la nostra intelligenza, coinvolge i nostri sensi, e scopriamo che i nostri sensi e la nostra intelligenza, anche se canali preferenziali anche per la rivelazione, per questa presenza di Dio che si vuole manifestare, restano però dei canali limitati. Oltre il dubbio, oltre la natura tu non vedi. E poi c'è un secondo passaggio, la sequenza si apre così: cede al nuovo il rito antico la realtà disperde l'ombra. L'ombra indica una presenza, ma poi è solo la realtà che la disperde. E in qualche modo nell'Eucaristia, io prima citavo l'episodio dei discepoli di Emmaus, ma del resto direi anche i miracoli eucaristici, e a volte tutti gli altri miracoli, non solo quelli che faceva Gesù, ma anche a quelli che continua a compiere il Signore, hanno al centro il miracolo eucaristico, perché ogni miracolo in realtà è un'ombra che si disperde nella presenza, ma che richiama sempre l'ombra, un po' in qualche modo è quello che avviene nella vita di Gesù. Anche Gesù è adombrato, pensiamo al Tabor, anche Gesù risorto non è facile da cogliere nella sua presenza, nonostante si possa toccare, si possa vedere, c'è una sorta di visione di un fantasma, ma tutte queste realtà sono anche un rimando, perché noi parliamo di mistero eucaristico, di mistero trinitario, di mistero di Dio, e a volte noi vorremmo quasi assorbire il mistero. No, è il mistero che vuole assorbirci. In realtà l'Eucaristia è Gesù che dice: chi mangia di me vivrà per me, cioè lui si disperde nel mistero dell'uomo per assorbirci nel mistero di Dio. Quindi è in questo che il dubbio può trovare una strada di luce per cogliere come la realtà supera l'ombra, la penombra dei nostri dubbi.
0: Intanto ricordo che chi è con noi è Don Angelo Barra, docente stabile dell'Istituto Teologico Salernitano, direttore della rivista Matteus e parroco del quartiere Mariconda di Salerno. Se volete fare qualche domanda utilizzate gli sms di WhatsApp al 335 12 43 722. Ma io ti porto adesso, caro Don Angelo, ad un altro dubbio simile a quello di Bolsena, il miracolo di Lanciano. Anche qui c'è stato un dubbio di un sacerdote, di un monaco, presumibilmente tra il 720 ed il 750. Ce ne parla padre Fabrizio Dell'Ellis, rettore del santuario del miracolo eucaristico di Lanciano.
3: Dai documenti che abbiamo c'è una lapide in chiesa e poi dopo una cronaca del 1636 dove si parla proprio che il miracolo eucaristico di Lanciano è accaduto tra il 720 e il 750 dopo Cristo, quindi quasi 1300 anni fa.
0: Anche qui alla base c'è un dubbio, un po' come Bolsena, sembra un po' simile a Bolsena, perché qui anche un sacerdote ha avuto un dubbio, lo vogliamo raccontare?
3: Sì, allora qui c'era una chiesetta, non nell'attuale chiesa di San Francesco, ma sotto la chiesa di San Francesco è stata ritrovata questa chiesetta dedicata a San Legonziano, che era officiata da monaci basiliani che venivano dall'Oriente, diciamo dall'attuale Turchia, e c'era un monaco in modo particolare che aveva questo dubbio di fede sulla presenza di Gesù nell'Eucaristia, presenza reale. Un giorno mentre celebra si vede trasformare tra le sue mani l'ostia, quindi il pane, in proprio un pezzo di carne, e poi dentro il calice il vino trasformarsi in sangue. È quello che si vede nel reliquiario conservato nella chiesa di San Francesco, dove c'è proprio sopra c'è un pezzo di carne lacerato al centro, perché i monaci misero dei chiodini per affinché rimanesse la forma circolare, perdendo acqua il pezzo di carne si è lacerato al centro, e poi sotto una coppa di vetro dove ci sono 5 grumoli di sangue essiccato. Quindi abbiamo tutte e due le specie in questo miracolo, perciò è ancora più importante. Poi successivamente nel 1971, questo è molto importante, ci sono state anche delle analisi chimiche fatte dal professor Linoli, che ora è morto, e lui diede spiegò proprio la straordinarietà di questo miracolo. Prima di tutto, ecco, la prima cosa fondamentale è che nonostante siano passati 1300 anni c'è ancora della carne e del sangue, perché non è che è stato conservato in qualche materiale particolare. E poi il pezzo di carne è un pezzo di cuore del miocardio tagliato in maniera molto molto sottile. Altra straordinarietà, il gruppo sanguigno del sangue, che si è comportato come fosse sangue vivo, perché sappiamo che il sangue quando viene diciamo lasciato all'aria, come è stato così lasciato per tanti secoli il miracolo eucaristico di Lanciano, aggiungendo dell'acqua fisiologica per fare le analisi, si è comportato come fosse sangue vivo, il gruppo sanguigno e gruppo AB, importante perché è lo stesso gruppo sanguigno riscontrato nella reliquia della Sacra Sindone, ecco, del telo che avvolto il corpo di Gesù conservato a Torino, e quindi qui parliamo di Dio incidenza, potremmo dire.
0: Certo, il messaggio di Lanciano come quello di Bolsena ci è utile per capire anche e prepararci alla solennità del Corpus Domini di domenica prossima, ma è ancora attuale, soprattutto in questa situazione dove siamo stati, lo diciamo prima con padre Vittorio Battaglia, un po' affamati per l'Eucaristia, perché abbiamo vissuto una quarantena davvero drammatica per certi versi.
3: No, è attuale perché molti ci hanno telefonato, vabbè, soprattutto tramite i social, quindi Instagram, Facebook, di cui abbiamo c'è il gruppo, c'è diciamo la pagina del santuario, molti ci hanno contattato, hanno chiesto preghiere, qualcuno già si inizia a rivedere, ecco, diciamo, perché soprattutto il nostro santuario è molto più visitato da pellegrini diciamo stranieri che italiani. Gli italiani vengono soprattutto i bambini della prima comunione delle regioni vicine, ecco, nel periodo di preparazione alla prima comunione. Se no, ecco, soprattutto stranieri, gli asiatici sono tantissimi, brasiliani, statunitensi, vengono tanti, perché sentono